0: presto, però ciao, Lidia, ciao, ricordati ciao. Che certe posizioni dopo i 20 anni è meglio non assumerle.
1: Era una
0: perché
1: bravissima.
0: è logico che ti prendi.
1: No, Lidia, queste cose non le fa, solo dopo il matrimonio.
2: Quel cuscino che mi esce sempre su Instagram, quello tutto storto. Hai visto quel cuscino tutto storto?
0: Ma sai che me l'ha regalato?
1: Ma quello per le donne che sono incinte?
2: No, quello per la cervicale, che è fatto tipo...
1: Sì, perché c'è un cuscino apposta per le donne che sono incinte che sorregge... Sì, le gambe, la pancia. No, non intendi quello.
2: Non so se tu hai quello. Ce n'è uno che...
0: Io quello per le donne incinte.
2: Ce n'è uno per la cervicale che ha semplicemente i due angoli, cioè le due curvature diverse, una più alta e una più bassa.
0: L'altro è come se avesse una gobba, cioè una gobba, una...
2: Ah, manca proprio una parte, cioè come se fosse una specie di mezzo cerchio storto. A me esce di continuo, si vede che...
0: Comunque ho visto anche quello per le gambe.
1: Un messaggio subliminale magari.
0: È vero, quello per le gambe per non incrociare le gambe.
2: Che si mette tra le ginocchia.
0: Che si mette tra le ginocchia, cioè uno praticamente con un cuscino così sotto la testa, uno le ginocchia, bah, lo mummificano.
1: Ah,
0: è
1: più
0: pronto.
1: Che altro devi avere un king size perché c'è tutto quello spazio occupato da cuscini.
0: Tu non ce l'hai?
1: Chi può dirlo?
2: No, ma più che altro, secondo me negli ultimi 20 anni, diciamo, ci hanno propinato il memory foam, il misto memory foam e molle. Ah no, il memory foam è 7 strati,
1: però,
2: il cuscino.
1: No.
2: Alla fine, se tu dormi col materasso a molle e il cuscino normale, è la cosa migliore.
0: È meglio.
2: Ho scoperto che alla fine...
0: Delle volte, veramente, alla ricerca del materasso vai in vacanza, dormi su un letto del cacchio e dici, stanotte ho dormito
2: proprio
0: benissimo.
2: Proprio così.
0: E ti dicono, no, ma è l'aria. Ma sarà pure l'aria.
2: Ma io ormai nelle reception degli alberghi dico, scusatevi, potete dire che...
0: Che tipo di materasso avete?
2: Normale, quello normale. Credo sia normale, a molle.
0: Adesso però...
2: Ho speso 28 milioni di euro
1: in questi
2: anni.
1: Infatti potevate dirmelo prima di spendere migliaia di euro in un memory foam che poi non fa il suo dovere, mi sembra di capire.
0: Innanzitutto, non è che non fa il suo dovere, innanzitutto c'è detto il marketing... E l'industria che deve sempre trovare una novità, perché sennò noi non compriamo un altro materasso.
2: Tipo un orologio da taschino.
0: E lascia stare quella cosa lì. Che... E seconda cosa, adesso va di moda un'altra roba, non va più il memory foam, le molle.
2: Le molle insacchettate.
0: Ma va soltanto
1: ad acqua adesso.
2: Il topper.
0: Il topper. Che hanno scoperto che questa cosa che ha lanciato probabilmente IKEA, il topper, cioè uno strato più rigido con cui... praticamente si poggia sul materasso.
2: Sei testimoni al tutto,
0: e costa pochissimo. Sì, perché sono piccolino.
2: No, perché c'è Bruno Barbieri che parla sempre del topper.
0: Pensavo, essendo io piccolo, e basta pochissimo e anche il tuo peggior materasso diventa...
2: Esatto.
0: E quindi ha rovinato tutte le vendite dei materassi.
2: Quindi chi ci ridarà tutti quei denari spesi in anni per materassi fantastici? Ormai un materasso costa, all'inizio costa, quando ero bambino te lo regalavano il materasso, con la batteria di... Poi a un certo punto 2 o 3 mila euro. Ma che cos'è? Mi dai anche i sonniferi, mi dai anche una. Mi dai una con
1: quella. Io vi svelerò un pensiero che faccio spesso e volentieri ogni volta che passo davanti ai negozi che vendono materassi.
2: Non vogliamo parlare tutto il giorno di quello, però è capitato.
1: No, però è capitato. E mi chiedo, ma una volta che il tizio o la tizia titolare del negozio vende il materasso, e basta, cioè nel senso che non è quella che la persona va a ricomprare il materasso.
0: E questo è il problema.
1: Cioè,
0: è uno di quei
1: falliscono perché una volta
0: ogni
1: dopodiché,
2: tendenzialmente 5-10 anni. Vabbè,
1: capito? E come fanno ad andare avanti?
2: Io questo pensiero
1: qua
2: lo faccio con qualunque tipo di merce, cioè quando passo davanti a un negozio di mobili dico, ma tutti quei mobili, veramente,
1: cioè,
2: qualcuno...
1: li compro una volta,
2: ma
1: non
2: tutti
1: è che
2: quei
1: torno.
2: Televisori. Però intanto
0: il guadagno che ci fanno, evidentemente. Comunque, secondo me, le migliori erano le sorelle Materassi.
1: Questa era dura
0: Biagio Palazzeschi, le sorelle Materassi. Intanto per dare un minimo di cultura
3: la
0: a questo programma.
3: La risposta al gioco di oggi è occhiale tondo.
0: Sì, occhiale tondo.
2: Si capisce allora, quale domanda, però.
0: Allora, quindi alle 11:30 avremo Pellai.
2: La vita ti aspetta.
0: Preparatevi se avete domande da fare al noto psicologo, soprattutto... per l'età infantile, no, l'età infantile, l'adolescenza, i rapporti,
1: quindi la nostra età,
0: esattamente,
2: più o meno sì.
1: Mentale,
0: la tua sicuramente
1: mentale sicuro,
0: te l'avevo detto ieri.
2: La vita ti aspetta, scopri te stesso, conosci gli altri, vivi il mondo, diciamo, è un libro con un'asticella molto alta, infatti lo diremo.
0: Voi,
2: cioè...
0: voi però se avete domande fatele, cioè anche come... altri problemi coi figli, tranquillo.
2: Ma anche la carbonara. È proprio come se dicesse ai ragazzi, leggete questo libro che migliorerete, cioè è un'asticella molto alta. Pellai stavolta, vediamo, poi è bravissimo lui.
0: È un incollante, è una masticella.
1: Ah, ma oggi proprio iniziamo alla grande.
0: Allora, mi sono alzato alle 6:30 perché alle 7 ero già in bici come una pazza. E andavo in bici, come una pazzoide, gridavo.
1: Immagino lui per Milano,
0: No, che Milano?
1: Come invece?
0: perché Milano lungo e la Martesana, lungo la Martesana.
1: Vabbè, comunque
2: come fai alle 7 a svegliarti e...
0: la sveglia,
2: vai a due per come messaggio?
1: Esistono le sveglie,
2: no,
1: la
2: ma
1: serilità.
2: Come fai in due ore a fare tutte ste robe?
0: Allora, alle 7 in bici, faccio un'ora di bici fino
2: alle
0: 6
2: e mezza ti svegli.
0: Sì, ho detto, ah, che l'ho detto,
1: ma quello alle 18:30 poi a letto, eh.
2: Mazza che...
0: alle 18:30
1: alle 17:30
0: Ma stai scherzando? Va bene, vogliamo partire. Come partiamo quest'oggi? Questo argomento, ma non è quello che abbiamo toccato, appena appena sfiorato ieri, e Lidia, l'ottima redazione con Lidia, ci ha creato un supporto. Cioè le convinzioni sbagliate, sì. Quando siamo convinti di una cosa che funziona o no, le convinzioni sbagliate.
2: Ad esempio il memory foam, no, adesso non vorremmo mandare...
1: O l'orso bipede.
2: Ci sono tante cose, il giornale Il Post ne colleziona 30. 30 cose che noi pensiamo vere o che diamo per scontate, che invece non lo sono, cose storiche, scientifiche. Non le leggeremo tutte, ma alcune sono sorprendenti.
1: È un argomento un po' forte, quindi invito gli ascoltatori, comunque, se hanno delle convinzioni e pensano che queste convinzioni possano essere in qualche modo messe in discussione, di abbassare un po' il volume. Perché,
0: oppure prendere uno Xanax.
1: Sì, un po'
2: preventivo.
0: Preventivo. Il nostro numero, vai Lidia.
4: Ciao, il 342.
1: E che cos'era?
4: 342 41 15 105.
2: Grazie a Mario Giordano.
5: Cuscino da sedere.
2: Cuscino da sedere.
0: Qualcuno ce l'ha di là il cuscino da sedere?
2: Il cuscino da sedere, sì, è vero.
0: C'è in redazione, chi è che lo usa?
1: Ah, boh.
0: La Nadia?
2: Sara?
1: Forse Lauretta?
4: Tutte.
1: Boh.
0: Dipende da...
1: Eh?

0: Sabrina.
1: Vas qua.
0: Something I want to talk about. Andò. Ci piace una sera to you.
1: Cesira. Cesira.
0: Antonietta.
1: Madonna, bene. Madonna e Sabrina Carpenter. Che non è vero che hanno fatto un pezzo insieme, è una convinzione sbagliata.
2: Una leggenda. Però quella è.
1: No, però secondo me siamo reale. Un po' nel momento della civiltà, almeno qui a Occidente, dove ogni cosa che viene detta, per colpa anche un po' dell'AI, c'è sempre uno che fa: non credere. Cioè, siamo un po' in quella fase lì.
3: Una parte di noi si convince, alcuni di noi sono convinti, basta un meme, basta un'immagine, altri, anche se è vero,
1: per reazione,
3: dicono il contrario.
1: Non so, ieri, per esempio, siamo stati tutti noi. Ragazzi orologiai.
3: Ma in chi? Io non ci credo ancora. Comunque, cioè, io sono tra quelli che non ci credo.
1: Ieri è intercorso una conversazione tra me, Tony e Jake La Furia su questa faccenda di questa partnership tra una maison di orologi molto famosa svizzera e un'altra maison più pop. Mamma che fatica per non dire i nomi. Cioè, il giorno 16, quindi cos'è? Venerdì? Sabato?
2: Sì, giusto, sabato.
1: Dovrebbe uscire un orologio che, come avevano già fatto con l'altra marca, sancisce questa partnership. Cioè un orologio molto costoso fatto in versione plastica.
2: Vabbè,
1: o bioceramica.
2: Ma faranno le file, facendo tutti i negozi, eccetera, e come è successo per...
1: Possiamo dirlo?
3: E la Swatch, che tira fuori un'altra collaborazione come quella che fecero
1: stavolta con un'altra maison ancora più, diciamo, prestigiosa. E invece è venuto fuori che sono orologi da taschi, cioè tutti aspettano questo orologio, gente che si accamperà con la tenda, le file.
3: Ripeto, io sono tra quelli che non ci crede, credo che sia uno scherzo e tireranno fuori un altro orologio, non da taschino, a meno che non si appenda alla borsetta.
1: No, è quello lì, perché è sul sito.
2: Potrebbe essere un oggetto super trend in realtà, anche l'orologio da taschino potrebbe dettare moda.
1: Però per dire, vedi, questa sospettosità fa sì che Tony non ci creda. Anche ieri anche Jake diceva: no, secondo me c'è il cinturino, no? Siamo diventati o creduloni o molto sospettosi, perché un po' la società in cui viviamo ci porta a essere così. Quindi polarizzati anche sulle cose, ma anche quando le cose sono normali, tipo mio cugino si è laureato, che cazzo sei tu per
3: ma
1: dire?
3: No, ma
1: cioè,
3: storia...
1: no, si è laureato.
3: Da sempre esiste al lupo al lupo, la sapete, la storia di al lupo al lupo, no? Quello che continua a dire al lupo al lupo e gli altri contadini, gli altri allevatori arrivano di corsa. Al lupo e gli altri allevatori arrivano di corsa per aiutarlo. No, è uno scherzo. Due, tre volte alla fine dice al lupo, no, è sicuramente uno scherzo e nessuno ci va, e invece c'è il lupo veramente.
1: Questa cosa adesso è moltiplicata.
3: Si dice così,
1: no?
3: È moltiplicata grazie ai social, grazie a quello, all'intelligenza artificiale.
1: Allora, il post ha raccolto 30...
3: E molta colpa ce l'ha lei.
1: Completamente,
2: ma no. Beh, ma io metto subito le mani avanti e dico già qual è la realtà, anche nei miei post social. Cioè,
1: brava.
3: Stai parlando di quella cosa di ieri.
2: Io non vendo realtà fasulle.
3: Ieri ha pubblicato una foto un po' nuda
1: col blazer,
3: sotto
1: il blazer.
3: Inutile allargare,
2: inutile zoomare. Lo dico perché tanto quello si fa. Ma...
1: per esempio, quella del Monte Rosa a te ti ha colpito molto, perché eri convintissima.
2: Ma perché è molto bella la versione romantica del perché si chiami Monte Rosa.
1: Ovvero
2: si chiama così perché il tramonto colora le vette di quel rosa pallido, eccetera. Sì. Per cui uno pensava che il monte si chiamasse così per quel colore lì.
1: Non è assolutamente
2: vero. Ma figurati.
1: Si chiama così perché Ruiz o Ruia, in dialetto della lingua locale della Val d'Aosta, vuol dire ghiacciaio. Quindi il Monte Rosa vuol dire il monte ghiacciaio o il monte ghiacciato. Non c'entra niente col colore. È una parola che nella lingua locale. Sì,
2: la domanda è: seppure la convinzione è falsa, io posso restare comunque della mia idea?
1: Certo,
2: perché è più romantica quella versione lì.
1: Per esempio,
3: non vuol dire ghiacciaio, di rosso.
4: Secondo me perché è bianco.
3: No, dice che significa ghiacciaio qui, però.
2: Eh sì.
3: Rugia,
4: però il ghiacciaio col tramonto diventa rosa. E riflette molto di più.
3: Probabilmente, non lo so, perché rugia o ruse mi sembra più... Bah, non lo so, vabbè.
1: Oppure, comunque, per esempio, Twinkle Twinkle Little Star, che tutti dicono
2: twinkle,
1: fosse la
2: Twinkle Twinkle Little Star,
1: na, na, di, na, wonder where you are. L'ha scritta Mozart quando era bambino, tutti lo dicevano. Non è vera, assolutamente
3: è dei Beatles.
2: È dei Pink Floyd. Ma perché lo struzzo che nasconde la testa nella
1: terra... Questa è vera.
2: No,
1: è vera,
2: per nascondersi dai nemici. Ma va, lui praticamente nasconde, cioè dicono che sia addirittura una roba che arriva da Plinio il Vecchio, 2379 dopo Cristo, è un testo di Plinio nel quale è descritto il comportamento di questi animali, e si dice che una volta che hanno nascosto la testa e collo in un cespuglio ritengono di aver mimetizzato il loro corpo,
3: gli animali.
2: Ma non è assolutamente la realtà, cioè non si sa perché nascondano la testa dentro.
3: A me piace solo il 15, ragazzi, perché da Da piccolino ve l'ho detto, quando stavo nell'orto mio papà zappava per mettere a posto la terra nell'orto, delle volte io guardavo e facevo, papà c'era un lombrico, l'hai diviso in due, e lui mi diceva adesso sono due lombrichi, non è vero, non diventano
1: tutti
3: due
1: quei lombrichi trucidati,
3: muoiono.
1: Certo. Non si possono mettere cose di metallo nel microonde.
5: È vero, non danneggia.
2: Cioè, io sarei morta già almeno da 15 anni.
3: Che fa scintille, piglia fuoco.
1: Ma non danneggia i circuiti, i sistemi elettronici del forno.
3: Ma non fatelo, non fatelo perché danneggia casa.
1: Ragazzi, comunque è un articolo, cioè se leggere tutto, se no non andiamo avanti.
3: Ma io non avrei paura a dirle quelle cose lì.
1: Ma è un giornale serio.
2: Le pieghe che si formano sulle dita quando si sta a lungo sotto la doccia o in una vasca oppure a mollo.
1: Avete quelle presente? Che quando capitava la mamma diceva vieni fuori dall'acqua.
2: Esatto, si formano per una reazione del sistema nervoso autonomo che induce una vasocostrizione quando rileva molta umidità sulla pelle.

0: a scambiare un sub per Rotary.
1: Ragazzi, questo è forte. Guglielmo Marconi,
0: sì,
1: non fu l'inventore della radio.
2: Ma questo si sa che è Tesla.
0: In realtà Guglielmo Marconi non inventò la radio, ma inventò la trasmissione radio.
2: Scoperta sulla base della quale,
0: sulla base di alcune altre scoperte.
1: Io voglio continuare a credere che sia stato lui.
2: Le vuoi credere, le vuoi credere tu.
1: Basta.
2: Va bene, se ne avete altre,
1: mi ribello.
2: Segnalateci.
0: Di cosa siete convinti?
2: Magari,
0: le scie chimiche?
2: Magari avete ragione voi, eh?
0: Il vicino di casa che è un alieno? I cavalli.
3: Cercavi
0: che...
3: me non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Tu mi piaci 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: Scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: sai cosa faccio?
1: Super
0: cosa
1: mania.
0: Faccio? Passo le dita sul 105 Selection, come si fa, come materassi, come fanno le modelle che passano.
1: Com'è?
0: Prima il dorso delle dita e poi il palmo.
1: E come lo senti?
2: In modo che venga apprezzato meglio.
1: È velluto,
0: no? Lo faccio sullo schermo, guarda.
1: È velluto.
0: Mamma mia, sto 105 Selection.
1: Materiale finissimo.
0: Straordinario.
2: E per chiunque compri un 105 Selection, due biciclette Shimano, tre batterie di
1: pentole con cambio Shimano, che cosa hai tirato fuori?
2: No, ma non è una roba.
1: Ma era soltanto. Ah no, c'è ancora il cambio Shimano.
0: Camiseria, sì, solo che in un certo periodo, chissà perché, lo era stato appena inventato, probabilmente.
1: Vero? Era un continuo.
2: No, ma posso dirtela tutta?
1: Sì.
2: Sei una delle due ditte che fa i cambi. Una Shimano e l'altra non mi ricordo come si chiama. Insomma.
0: Però a un certo punto, in effetti, veniva tanto messo.
1: Cioè, se non avevi un cambio Shimano, non eri nessuno.
2: Nessuno, no,
1: cioè,
2: no.
1: Era terribile.
0: Stavo pensando che le convinzioni sbagliate facevano da focus o da piatto forte di quel programma che andava su qualche piattaforma molti anni fa, che era Mythbusters, vi ricordate? Che andavano proprio a sfatare i miti,
2: certo.
0: Cioè le cose che tutti credevano e che in realtà poi si rivelavano false, tipo per esempio che la Terra è tonda, perché tutti sanno che la Terra
2: è piatta.
0: Ma avete visto di quello che ha comprato un telescopio, una attrezzatura pazzesca per dimostrare che la Terra è piatta, perché lui è un convinto terrapiattista, ma poi usandola è venuto fuori con assoluta certezza, peggio di prima, che la Terra è tonda. E lui ha speso $26,000
1: e ce l'aveva da buttare evidentemente, perché vabbè, chissà di che
0: Mazzoli
1: segno fosse.
2: Tra le convinzioni c'è quella carina del girasole, che tutti pensano che giri, no, gira soltanto quando è piccolo, quando ce la fa, poverino, e allora gira un pochino, poi
1: quando
2: si
1: non gli
2: ferma
1: viene il colpo della strega,
2: poi si ferma verso est perché diventa pesante, diventa come fanno a muoversi, e rimane lì finché abbassa la testa, quando i semi di girasole iniziano a diventare pesanti, avete mai visto che abbassano, sono tutti con la testa in giù,
0: certo,
2: quando sono maturi.
0: Poi per esempio l'uomo discende dalla scimmia, come diceva Guzzanti,
2: insomma, se è molto grande,
1: sì, no.
0: Allora se la scimmia è molto grande, sì, perché prima di discendere deve essere montato sulla
2: deve salire sopra
0: la scimmia.
2: Se la scimmia è piccola non riesce a discendere.
0: Comunque la risposta è no. Sia gli umani sia gli scimpanzé hanno un antenato comune dal quale sono evoluti, cioè, quindi l'uomo non discende dalla scimmia, l'uomo e la scimmia discendono da un'altra specie.
1: E chi era questo?
0: Vorreste saperlo, eh?
1: Mi piacerebbe, giusto per capire da dov'è che arriviamo.
0: Non lo so.
1: Ci sono un sacco di convinzioni che hanno i nostri ascoltatori, che poi alla fine si rivelano errate, però questo non vuol dire che non continuino a crederci. La luna non ruota, falso, ruota, ma è sincronizzata con la Terra, è per questo che vediamo sempre la stessa faccia. Comunque io credo che ruoti. Cioè questo è.
2: Sì, no, in realtà rispetto al Sole sta ruotando, cioè comunque insieme a noi. Per forza di cose.
3: Non ruota sul suo asse.
2: Non ruota rispetto, cioè ruota rispetto al Sole e non ruota rispetto a noi, perché ci guarda, visto che è attratta sempre dalla massa più grande che ha. Perché non ricordo se la Terra o la Luna, ce l'ha spiegato quella
1: che
2: signora.
1: Che buon gustaia.
2: Ce l'ha spiegata.
0: Credo che non ruoti
2: sul Sole. No, non ruota sul suo asse, certo. Ma ruota rispetto al Sole insieme a noi.
0: Certo.
2: Quindi è sincronizzato con noi, come dice lui, e ci guarda sempre in quel modo, perché siamo attratti noi dalla Luna, la Luna da noi, sempre dalla massa più grossa. Cioè dalla parte più grossa di questa sfera.
0: A parte
1: hai
0: che
1: capito.
0: Poi il lato oscuro della Luna, la faccia nascosta, viste le recenti scoperte, è una cosa che non si può più dire. Perché quelli l'hanno vista.
1: Ma secondo voi le arachidi sono frutta secca?
0: Ma è tra le 30?
1: Ditemi, rispondi.
0: Le arachidi sono.
2: Le arachidi.
0: Io dico sempre a mia figlia: il burro di arachidi è fatto con i ragni. Lei coi crescerà ragni. Pensando questa
1: esatto.
0: cosa.
2: Secondo me le arachidi, a parte il fatto che nascono dentro nel terreno, sottoterra.
1: E quindi?
2: Sono dei.
0: Quelle che finiscono in ace.
1: No, allora il nostro ascoltatore.
2: Come le patate,
1: sì, tuberi.
2: Come le patate.
1: Il nostro. No,
2: no. Tuberi, però.
1: Sono legumi, ragazzi.
0: Legumi. Certo.
1: Il nostro ascoltatore, io ero convinto che fosse frutta secca, invece no, sono legumi.
0: Sì, non lo so, però io quando comincio a mangiarle, non c'entra con l'articolo, non smetto più. Pistacchi e arachidi mi portano via, morto così.
1: Allora, visto che è un'iniezione di proteine importante.
2: Visto che i miei amici che vanno in bici come me, i biker, adesso si rivoltano, è meglio che lo dico, perché scrivono già in quattro. D'accordo, allora avete capito che c'è tutti i componenti delle bici, più o meno li fanno le grandi aziende come la Shimano, la SRAM, a me non mi veniva SRAM, e la Campagnolo mi ero proprio dimenticato, cioè l'italianissima Campagnolo.
0: Salutiamo Emanuele che è il titolare dell'azienda, titolare della che lavorava qua. Lavora ancora qua Emanuele?
3: Non
0: lo vediamo fisicamente, ma lavora.
2: Non so nemmeno se è ancora italiana la Campagnolo, però.
0: O se è stata acquistata come altre aziende. Infatti,
1: attenzione, abbiamo un aggiornamento. L'antenato comune a scimmia e uomo si chiama Panomo. L'ho studiato insieme a mio figlio di terza elementare.
2: Panomo
1: si chiama, lo dice Alex da Paderno.
2: Pensavo fosse Graziano, il nostro tecnico video.
1: Può darsi, l'anello. Secondo me.
2: L'anello di congiunzione tra il video e la scimmia.
1: Carino, che bello.
2: Vabbè, comunque, tra le convinzioni c'era un'altra che mi era piaciuta. Ah, sì, le bevande alcoliche non scaldano. Allora perché ce le davano al militare? Perché fingono di scaldare, è un vasodilatatore, quindi pensiamo ci stia scaldando, ci dà quella sensazione, ma in realtà non scaldano per niente, ci rendono soltanto ubriachi, e se ne beviamo tanto dopo un po' ci dimentichiamo del freddo, ma soltanto quello.
0: Direi che i nostri ascoltatori non sono come noi grandi esperti di faccende di pianeti, perché realtà la Luna ruota sul suo asse.
2: Ruota sul suo asse, ma è sincronizzata, ma è sempre diretta con noi.
0: Impiega 27 giorni, 7 ore e 43 minuti per compiere una rotazione completa, lo stesso tempo necessario per orbitare intorno alla Terra.
1: Vabbè, ma è attratta dalla massa? O angustaia che non è altra?
0: Con Giratoni credo che sia giusto, però qua leggo che ruota. Io confesso di essere su queste cose abbastanza ignorante.
2: Beh, scusami, se non ruotasse sul suo asse, come potrebbe sempre guardarci, girando attorno a noi?
3: Chi l'ha detta sta roba?
2: Allora, è logico che se gira attorno a noi sta ruotando sul suo asse.
0: In realtà un ascoltatore scrive, secondo me ha ragione lui,
2: ce l'aveva spiegato
0: il tempo di rotazione sul proprio asse è lo stesso di quello dell'evoluzione intorno alla Terra.
2: Esatto,
1: per quello vediamo
0: coerente,
1: sempre la
0: vedi
1: faccia.
0: Sempre la stessa
2: e
0: faccia.
2: Ci guarda sempre allo stesso modo, perché è come se fosse polo positivo attratto, cioè quella parte più grande della Luna rimane lì perché viene attratta dalla Terra.
0: Mi sono fidato, Comodo, perché in genere su queste cose ne sai.
1: Vedi che c'è il mio criceto che sta impazzendo in testa, facendo un giro su se stesso senza sosta.
0: Non è a ragione Rosario, sono andato a leggerlo, io sono peggio di lui, sono andato a leggerlo, io non sono proprio bravo. Comunque.
3: Comunque.
0: Uno dice comunque e va e la lascia lì.
2: C'è un sacco di giochi che lo fanno.
0: Comunque.
2: Ma no, ma questo.

0: Grazie, mi dispiace dover essere io a dare questa notizia. Ogni tanto succede durante le dirette.
1: Tra l'altro, di un certo spessore culturale.
0: No, sono molto serio. Purtroppo ci è arrivata notizia, sì? Ed è brutto. Appena scritto che durante il nostro ultimo blocco sono morti 28 scienziati.
2: Sì, sì.
0: Morti.
1: Abbiamo già i nomi, li vogliamo quantomeno dire in diretta, perché poverini, non.
2: No, meglio ricordarli così.
1: Momento di gloria.
2: Si sono suicidati.
0: Comunque, ho provato a scrivere sull'AI cosa accadrebbe se la luna.
1: Attendibile.
0: Se la luna non ruotasse sul proprio asse, e ci sono una serie di cose, ma la più bella è: la Terra la costringerebbe a ricominciare a ruotare.
3: La richiama, gira così.
0: È bellissima.
1: Ah, cretina, rigira.
0: Stupenda. Allora, ho detto di girare, ma io voglio stare. Devi
1: sta
0: girare,
1: cretina.
0: Non so perché.
1: Vabbè, quindi niente, possiamo andare avanti o vogliamo continuare con la nostra ignoranza rispetto a questa
0: passiamo
1: cosa?
0: Passiamo alla
1: della
0: storia.
1: Terra.
0: Severo e Mosley.
1: Vai.
0: Maria Antonietta ha veramente detto quando...
1: non l'ha detto veramente.
0: Cosa?
2: Delle brioche.
0: Mangino brioche. Il popolo ha fame, non ha pane.
2: Regina, il popolo non ha pane.
0: Vuole pane.
2: Non ha il pane.
0: Non ha il pane.
2: Risposta, date le brioche.
0: Che mangino brioche.
2: A parte il fatto che brioche detto dalla regina non erano proprio i cornetti nostri. Non intendeva quello, ma intendeva un pane che si chiama brioche, che è dolce, tutto lì.
0: Comunque,
2: però non l'ha mai detto.
0: Assolutamente. No, probabilmente Jean-Jacques Rousseau, che è colui che aveva riportato la frase, gliela ha messa in bocca lei, perché la regina
1: aveva voglia di croissant.
0: Ma sai perché? Perché la regina a quell'epoca teneva 8 anni.
1: Ma chi ne sapeva?
0: Oddio, in certe zone, in certi quartieri di Milano, i bambini a 8 anni sono già così stronzi da poter dire una frase del genere. Ma non è questo il
1: caso.
2: Disse invece, visto che aveva 8 anni, date dei chupa chups.
0: Esatto, al massimo.
1: Ma secondo voi,
0: sì,
1: la colazione?
0: Colazione!
1: È davvero il pasto più importante della giornata?
0: È il nuoto, è lo sport più completo.
1: No, i nutrizionisti in questo si dividono. Dicono cioè che sia una credenza popolare, ma in realtà non è certezza.
0: Le bevande alcoliche scaldano. L'hai già detta? Scaldano?
2: Sì.
0: L'hai già detto? Ok,
1: sì,
0: ce ne sono tre, sono tutte bellissime.
2: Le carote mangiate veramente fanno venire la vista più forte.
0: Ha visto l'occhio?
2: Sì.
0: È vero?
1: Sì?
0: Questa è vera?
2: Sì, perché contengono in beta carotene. E se uno
0: non c'è tra le 30.
2: Okay. Se uno ha una carenza di questo tipo di vitamina, la vitamina A, automaticamente ci vede meno per carenza di vitamina. Se prende le carote, ci vedrà normalmente, cioè ci vede quanto vedrebbe senza questa carenza. Tutto lì. Se tu invece non hai questa carenza, è inutile che ti prendi le carote e le puoi.
0: Cioè, non so, come gli spinaci di braccio di ferro.
2: Ma anche quelli.
1: Non ti viene la super vista.
2: Ma no. Gli spinaci
0: era per pubblicizzare gli spinaci?
2: No, nemmeno questo. È che quando vennero importati in barattolo in Italia, nella traduzione dell'etichetta sbagliarono e ci scrissero che conteneva più ferro di quello che era in realtà. E quindi da lì la convinzione che gli spinaci contenessero tanto ferro. Non è assolutamente vero.
0: Beh, quell'immagine lì di lui che schiacciava e gli finivano nella bocca.
2: Invece di aprire il barattolo, schiacciava
0: la sua
2: come
0: cosa.
2: Una banana.
1: Secondo me questa piace a Tony.
0: Vai, Al Gore, quella di Al Gore è bella anche.
1: Ah, no, quella la fai te, io faccio la 30. Una moneta da pochi centesimi fatta cadere da un grattacielo,
2: sì,
1: non raggiunge una velocità tale da colpire e uccidere una persona che si trova alla sua base. Ok? È stato dimostrato che la velocità terminale di caduta di un penny non supera i 50-80 km orari. E a quella velocità non ha energia a sufficienza per penetrare nel cranio di un essere umano.
0: Dillo a mia moglie, che su questa cosa qua è estremista. Se cade una briciola dall'ottavo piano, lo sai che puoi uccidere qualcuno? Ma non è vero.
2: No, perché dopo una certa velocità, per la massa che ha, non può aumentare. Cioè,
1: capito?
2: Non credo, però io sul penny tirato giù dall'ottantesimo piano spererei di non riceverlo.
1: Vorrei provare.
0: Se tiri giù invece un penny market, tutto il supermercato, quello può uccidere.
1: Bravo.
0: Sì, che passa su. Quello può succedere. Sì.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105. Proud to be different.

0: con certi nostri ospiti, ormai scherziamo, siamo amici, talmente ci vediamo talmente spesso, ci siamo visti talmente volte che veramente ci scherziamo con loro in una maniera proprio,
1: nel mio caso è proprio
0: come fossimo al bar.
1: È un mio antenato, perché Pellai.
0: Pellai, certo, di Pellecchia.
2: Pellai, Pellame. Sì,
0: buongiorno Alberto.
3: Buongiorno a voi.
2: Ciao Alberto.
3: Stavolta sono qui.
0: Come stai? Infatti, l'ultima volta ti ho detto proprio
3: telefono,
0: io.
3: Esatto.
0: Perché cavolo non vieni mai a trovarci?
1: E il fatto che sia qui è non solo un onore per noi, ma anche un miracolo, perché Pellai negli ultimi 24 giorni ha scritto 18 libri.
0: 18 libri.
1: E ha avuto 1.428.000 pazienti. Quindi che abbia il tempo anche per
0: venire a trovarci. Ma infatti la domanda è: come fai a trovare il tempo per scrivere i libri? No, come fai a trovare il tempo per visitare, per ricevere i pazienti, Alberto?
3: Guarda, devo essere onesto, quella è l'attività che è calata negli ultimi, perché ho tantissimo lavoro, un po' in esterna, faccio eventi per i genitori, li incontro tantissimi adesso in luoghi pubblici, e quindi ho ridotto un po'. Trovo però che sia molto importante anche il lavoro dello psicoterapeuta che esce dallo studio.
0: Dove si impara anche qualcosa,
3: comunità.
0: No?
3: Esatto. Raccogli storie infinite, i genitori ti dicono esattamente qual è la situazione in quel momento lì.
0: In modo che tu elabori dopo, no?
2: Ma io ora che ti sento parlare mi sento già meglio.
1: Posso dire? Sai perché? Perché tu comunque sei il target giusto, sei un adolescente.
2: Sento già... Ti ringrazio. Possiamo concluderla qui anche oggi.
0: L'abbiamo già detto. Senti Alberto, allora il tuo libro è La vita... Aspetta, La vita...
1: Ti aspetta. Tanta roba.
0: Questo è un libro per ragazzi.
3: Questo è un libro scritto direttamente per i ragazzi che credo in questo momento siano affamati di buoni pensieri e buone parole. La mia... Io che sono uno specialista della mente penso che il cervello deve entrare in un brodo di cui assorbe i nutrienti che oggi arrivano al cervello dei nostri figli, lo dico da papà di 4 figli, e spesso sono spesso nutrienti veramente poveri, quindi c'è bisogno di parole non complesse ma che aiutino i ragazzi a sviluppare i pensieri che davvero ti servono per diventare grande.
1: Infatti ho detto tanta roba sul titolo, perché già stamattina, un po' scherzando, dicevamo è un libro con un'asticella molto alta, perché diciamo si propone proprio di fornire degli strumenti proprio ai ragazzi, no?
3: Esatto.
1: Che è sempre un territorio scivolosissimo. Poi sono giorni anche particolari, con un sacco di vicende di cronaca che riguardano ragazzi giovani che fanno cose terribili. Quindi voglio dire...
3: Guarda,
1: cioè, l'asticella è proprio molto alta.
3: E infatti questi sono, proprio lo dico con tutta onestà, sono libri che i ragazzi non comprerebbero mai per sé quando vanno in libreria, e sono tutti libri che vengono fatti spesso leggere dagli insegnanti a scuola e regalati dai genitori in occasioni speciali. Per me la cosa bella è ricevere poi lettere di ragazzi che dicevano non avrei mai letto il tuo libro, mi hanno obbligato a leggerlo e mi è servito tantissimo.
0: Vedi.
2: Senti Alberto, ma che generazione è? Perché io ho la sensazione in questi ultimi tempi che si dica sempre più spesso ma la mia di generazione, ai miei tempi, quasi minimizzando l'attuale generazione, la generazione molto giovane. Che generazione è questa?
3: Guarda, questa in realtà... Il dato di fatto è che le generazioni passate hanno attraversato l'adolescenza con una modalità totalmente diversa.
2: Vero.
3: Da quella dei nostri figli, perché noi siamo stati 100% dentro alla vita reale, e la vita reale ogni giorno ci faceva incontrare persone, ci metteva davanti sfide e noi dovevamo essere attrezzati per poterci...
0: insegnava.
3: Esatto. Oggi i ragazzi in realtà hanno una vita dentro alla mente, noi diciamo intrapsichica, no? Dentro alla loro infinita, perché è un continuo stare fermi, guardare cose e doverci riflettere su. Poi però il pensiero sfugge perché c'è troppa stimolazione, e l'adolescenza non è un tempo del pensare, è un tempo dell'agire e pensare a quello che fai. Cioè l'azione è la prima cosa. Tu hai un corpo molto più potente di quando eri bambino, hai un cervello che è affamato di ricerca di sensazioni. Quello è l'effetto che io chiamo effetto Mustang, cioè tu devi correre fuori nella vita, provare cose, elaborare pensieri e riflettere sulle tue abilità e sulle tue capacità. Se tu prendi tutta questa potenza, la chiudi in una stanza e la fai vivere attraverso...
1: È come un motore di una Ferrari dentro una Smart.
0: Vediamo se ho capito. Un tempo noi sarebbe l'età per corpo e mente. La mente elabora, il corpo vive, il corpo tocca, il corpo fa delle cose. Mentre noi, adesso i nostri ragazzi, sono soltanto mente.
1: o sono tanto mente. Sì.
3: Il corpo è veramente scomparso. Cioè, se noi parliamo, usiamo questa la decorporeizzazione della crescita, è una parola che non si può dire per radio, da tanto che è difficile.
0: Ma ha perso il 5%
1: d'ascolto. Hanno girato 62.000 ascoltatori su quella parola, hanno messo su.
3: Il dato di fatto è che riflettete a che io, se tu chiedi a un bambino di 7 anni quando è l'ultima volta che hai giocato a nascondino, lui ti dice nascondino cos'è. Se tu, io vado in una nelle seconde medie, chiedo quanti di voi sono andati in bicicletta negli ultimi 30 giorni, si alzano due mani. Quanti di voi sanno andare in bicicletta senza mani? 20 anni fa tutti alzavano.
2: Sì.
3: Se io però chiedessi quanti di voi hanno navigato in un sito pornografico negli ultimi 30 giorni, si alzano tutte le mani.
1: Ah no, scusa.
2: Era per abitudine. No, l'unica che non ha alzato sono io.
1: No, poi noi siamo due ragazzi sinceri. La domanda.
3: Voi non siete in seconda media.
2: No, cioè, la domanda. Ma, lo dici tu. Non credere.
0: Lo dici tu.
1: Lascia stare. No, adesso parte a buttarla in vacca. Però è proprio vero. Cioè, quando eravamo adolescenti noi, non ci avevo mai pensato a questa cosa. Vedi perché sei uno bravo. Quelli del web, perché era proprio l'età del corpo, era proprio, cioè, le corse. Ma non sto facendo il nostalgico, eravamo meglio,
0: però per avere una risposta al tuo pensiero,
1: la sensazione che io ricordo che ho, tornare a casa, buttare la cartella e andare fare delle cose fisiche.
0: Comunque tu facevi fisicamente quello che avevi pensato, cioè l'elaborazione, e avevi un ritorno per rielaborare. Ora non più.
3: Visto che siamo in radio, vi faccio un esempio. Se tu fai ascoltare 50 special a noi, ci si aprono milioni di immagini che sono corrispondenti a cose che abbiamo vissuto. Mentre quella narrazione è una fantasia per i ragazzi di oggi, cioè quell'idea di andare in motorino sui colli bolognesi a cercare. Non c'è il conflitto tra genitori e figli perché voglio un motorino. Un 18enne su 2 non aspira a iscriversi al percorso per la patente. È qua dove noi abbiamo perso il potenziale della crescita. L'abbiamo chiusa dentro una stanza e bisogna ributtarla.
1: Dacci una speranza, ma è proprio tanto così. Tutto sommato, alla fine, a volte siamo noi che disegniamo le cose in un modo diverso e poi lì fuori i ragazzi continuano a giocare a pallone, andare... No,
2: no, dai, no. Ma si vede. Cioè, è tangibile che non è così.
3: Io credo che Manola, no, da osservare, quando ci dice è tangibile, e io dico che la speranza è proprio questo, cioè avere la consapevolezza che quello è il contromovimento che oggi dobbiamo produrre. Abbiamo letto sui giornali che la Svezia, che aveva messo tablet in tutta la scuola primaria, e scuola dell'infanzia, ha tolto tutto. E qua io vi direi milioni di cose,
1: no,
3: neuroscienze, cioè, ma perché scrivere su tastiera non è la stessa cosa che scrivere carta e matita? Perché quando scrivi carta e matita usi la tua abilità grafomotorie nella tua corteccia cerebrale, accendi 10 stazioni neuronali diversi, mentre se tu clicchi
0: la memoria
3: su una
0: fotografica
3: tastiera,
0: scrive
3: esattamente
0: un sacco di cose.
3: E la nostra intelligenza è un'intelligenza integrativa, ha bisogno di mettere insieme tutto quello che tu accendi dentro la mente.
1: Allora, amici, tornare a fare qualcosa di materiale,
0: ci mangiamo
1: durante il disco, ci sfondiamo dei cioccolatini.
0: Ci sentiamo tra poco. Se avete domande da fare, fatele, perché io un paio ce le ho.

0: Tengo una domanda, io tengo una domanda per Pellai. Senti Pellai, mi sento in colpa a farti una domanda che probabilmente non c'entra con il tuo libro La vita ti aspetta, scopri te stesso, conosci gli altri, vivi il mondo.
1: Quello quindi... uscito ieri per App OP, come si dice? App. UP, up, Feltrinelli,
0: up, UP. Ma diciamo che, visto che mi sento in colpa, sei autorizzato a parlare di un libro e in risposta che ne parla, di cui ne parlavi, della la risposta alla mia domanda.
2: Sì.
0: Non so se mi sono spiegato. Cioè, l'altro giorno un mio amico mi fa vedere la foto di uno dei suoi parenti, non proprio il figlio, che fa che faceva delle foto con una con la mano, teneva la mano a palmo aperta. Un ragazzino di 12 anni, e mano aperta, palmo aperto, tranne il mignolo e l'anulare. Era due o tre volte ha fatto questa cosa. È un simbolo che tu conosci dei ragazzini? È una pistola? Se tuo figlio facesse una cosa del genere. Si facesse fotografare come un rapper.
1: Tenesse in mano il telefono. Ho capito. Quindi lo fotografavano e lui faceva così?
2: E lui
3: questo gesto con le
2: questa.
3: Mani.
2: Secondo me la domanda è da farci come adulti: e dove hai imparato che se tu fai una foto così, quella foto è piena di simbolismi. Se tu scegli invece che mettere un cuore, secondo me va veramente fatta una serie di domande. Cioè, invece che fargli la predica e dire non fare, ma qual è il valore di quella foto? Dove l'hai imparato? È la domanda chiave. Cioè, se tu chiedi a uno dove l'hai imparato che quella cosa aggiunge status e valore alla tua identità e alla tua immagine. E la seconda cosa è, ma prova a guardare questa fotografia con gli occhi di tante altre persone, il tuo allenatore sportivo, una ragazza nel giorno in cui vorrai avere una ragazza o un ragazzo, la tua maestra d'asilo, il tuo migliore amico. Ecco, qua scoprirai che ci sono nella stessa immagine tanti pensieri che si accendono e che derivano da visioni diverse, non solo di te, ma del significato. E a questo punto noi dobbiamo aiutare, ragazzi, questo si chiama proprio sviluppare la competenza di pensiero critico.
1: Noi lo facciamo con le sigarette, tanto per essere non sempre colpevolisti.
0: Ne parli in un libro?
2: No, però il tema è proprio
1: facciamo
2: questo.
1: Con la sigaretta, cioè, per sentirci
2: certo,
1: fighi,
2: però no? Prova a immaginare che differenza c'è tra aderire a un modello di mascolinità che ce la fa avendo una sigaretta in bocca e avendo in mano invece il simbolo di una pistola oppure la lama dentro allo zaino.
1: Sempre meglio la sigaretta, tutto sommato.
2: Da medico non lo dovrei dire.
3: Una nostra ascoltatrice che dice che in realtà forse il nodo sta nel fatto che c'è una grande differenza per chi abita nelle città e chi invece nei paesini di campagna. I giovani, lei ha un figlio di 21 anni, dice lui ha giocato sempre in quel modo fisico, mentre magari qualche coetaneo della città non l'ha fatto.
2: Guarda, la percezione è che in questo momento il mondo globale sta entrando nelle camere di grandi città e di piccole città esattamente con lo stesso parco giochi, con la stessa stimolazione eccitante che offre gratificazione istantanea, e in realtà sta annullando la diversità degli stili di vita. Cioè, una cosa incredibile è vedere che da quando lo smartphone è arrivato nelle mani dei giovanissimi, in tutti e cinque i continenti, a tutte le latitudini e le longitudini, gli indicatori di salute mentale in età evolutiva si sono usurati, sono peggiorati in modo significativo.
1: C'è un messaggio molto interessante, perché tante volte, su tanti argomenti, i genitori dicono ma se poi non glielo faccio fare, mio figlio si sente un alieno perché tutti gli altri lo fanno. Qualcuno scrive, mio figlio è esattamente così, cioè si muove, corre, fa... è odiato da tutti, professori compresi. Prima media, non ha cellulare, va in bici quotidianamente, sta in giardino, a zonzo per il quartiere, dice che in classe tutti guardano il porno e hanno la PlayStation. Lui manco ce l'ha, ma è in difficoltà perché i professori scrivono compiti solo su, non capisco quella parola,
3: sarà un'applicazione,
1: un'applicazione, il correttore
3: digitale.
1: Sì, dice classe ECIVA, ma avrà sbagliato. Cioè, dice tutta la scuola al cellulare, quindi mio figlio che è tutto sommato mica è strano, è normale, è uno che corre, uno che gioca,
3: passa per problematico.
2: Beh, questa però è una bella
1: interessante, no?
2: È una bella fotografia di come abbiamo cambiato anche da adulti la nostra percezione
1: il
2: della
1: paradigma.
2: Crescita
1: sì.
2: Cioè, cosa è normale oggi, e quando qualcosa è ritenuto normale poi tutto il mondo si adegua a quella cosa lì. A me verrebbe da dire una domanda che faccio spesso ai genitori quando li incontro negli eventi pubblici: qual è il genitore che mi può dire che dopo sei mesi che ha dato in mano uno smartphone a suo figlio è più curioso del mondo, è più gentile con la mamma e il papà, è più desideroso di leggere libri e studia più volentieri? alzate le mani, non c'è una mano che si alza, cioè tutti spendono.
0: Ci ha guadagnato.
2: Esatto, e il dato di fatto è che in questo momento è stata proprio la generazione, certo, Z che in un decennio ci ha fatto raccogliere i dati su come è andata la vita, dovendone abitare due contemporaneamente, la vita reale e la vita digitale. Ahimè, la generazione Z è quella che ha avuto gli indicatori di salute mentale peggiori degli ultimi 50-60 anni, quindi quella roba lì.
0: Ma allora la colpa di chi è?
2: Ma la colpa è proprio di un sistema, io direi genitori.
1: Sicuramente non dei ragazzi.
2: Sono trovati dentro una congiuntura globale dove noi genitori abbiamo avuto una paura folle che i nostri figli fuori nel mondo si facessero male. Quindi abbiamo ridotto l'accesso alla dimensione corporea, all'uscita nel mondo.
1: Pensa che poi si fanno male invece proprio online.
2: Esatto, no? È pazzesco perché non ti do la bici perché ti fai male, e poi i genitori vengono da chi fa il mio mestiere a centinaia scoprendo che i figli si sono fatti malissimo, rimanendo nel... solo che si fanno male alla mente, al cuore,
1: si vede di
2: e
1: meno.
2: Non al corpo.
1: Non si sbuccia la mente come il ginocchio, però è interessante la domanda di Tony, di chi è la colpa, no? Secondo me il paradosso perfetto è che a volte diamo il telefono in mano ai figli perché dobbiamo stare al telefono, perché dobbiamo avere il tempo per stare noi al telefono.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Perché è così, Alberto Pellai è così, arriva e gli ascoltatori fanno proprio quella roba di alzare il volume come quando passa un bel disco e l'ascoltatore fa questo lo voglio sentire con attenzione, mi gaso.
1: Quando fanno il contrario di quello che fanno con noi, prima parliamo noi giù.
0: Calano, si abbassano. E infatti Alberto, siamo pieni di messaggi, pienissimi.
2: Ma la vita ti aspetta, qualcuno scrive, può essere indirizzato a una ragazza di 18 anni, da che età si inizia a leggere?
3: Guarda, dai 12 ai 18, viene usato tanto alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è stato in realtà originariamente pensato proprio per gli studenti delle superiori, forse una diciottenne è già pronta, cioè la vita se l'è già incontrata e potrebbe dire questa, però io direi fino ai 16-17 anni ha dentro proprio materiale che serve.
1: Ma è abbastanza semplice da leggere, no? Anche per un ragazzino giovane.
3: Guarda, il mio mestiere è veramente dire cose complesse perché tocchino il cuore e la mente di chi li ascolta. Io ci ho provato, poi sarei...
1: No, direi... La mia
3: sarei disonesto a dire, vi do la certezza che leggete questo libro e vi cambia la vita. Però, quando l'ho scritto... In casa poi ho 4 figli, per me sono un laboratorio.
2: Di quale età?
1: Ma tutte femmine?
3: No, un maschio e una femmina, Jacopo, Alice, Pietro, Caterina hanno in questo momento tra i 25 e i 17 anni. Quindi in casa io ho ancora Caterina, che è la nostra proprio adolescente ribelle che tutti i giorni ci tiene
1: in trincea. Chissà com'è la figlia di uno.
0: Grazie per la domanda, perché questa faccenda della ribellione adolescenziale che è addirittura non solo normale ma funzionale alla crescita necessaria, io in prospettiva la vivo malissimo, cioè io l'idea che mia figlia, che è una tatina meravigliosa, si trasformerà in una che mi odia, non credo
2: ti uccide
0: che, cioè, non è che non credo che proprio sono pronto per questa cosa, però tutti i miei amici mi dicono guarda che se no, Bini è il primo che dice se non capita è un problema.
1: Certo,
3: è allora, così,
1: deve staccarsi.
0: Vuoi per favore, per quando sarà, ti do 7-8 anni di tempo, scrivere un libro che io potrò leggere per
2: usa
0: lenire,
2: parole semplici che possano essere morbide per il suo cuore.
0: Grazie Alberto, se puoi prepararmi. Guarda, è un proprio commissionato.
1: Secondo quello me è prima libro... di 7-8 anni, perché uno che le fa fare, secondo me è un paio d'anni.
0: Pure, può darsi.
3: Però guarda che quello è il libro che mi ha cambiato la vita.
1: Sì.
3: Insieme a Barbara abbiamo scritto L'età dello tsunami, che è stato il nostro
0: è
3: primo
0: vero,
3: grande
0: bestseller.
1: Che sarebbe l'età in cui ci si ribella.
3: Esatto, che cosa accade quando un figlio entra in pubertà, arriva un genitore e dice a chi fa il mio mestiere, dottore, ma io in casa avevo un patatone meraviglioso.
0: Esattamente quello che ho detto io.
3: Adesso c'è un mostro e qual è la speranza che sul terapeuta? Lei mi smonta il mostro, mi rimonta il patatone, io vado a casa con quello lì e così so come si fa. Ecco, io direi già a Rosario e agli ascoltatori che è un'operazione impossibile. Se avete visto Inside Out 2, visto che Riley, che è una preadolescente, va a dormire, durante la notte una mano schiaccia il bottone pubertà, nel suo cervello emotivo esplode tutto, la mamma al mattino la va a svegliare, buongiorno tesorino,
2: lei è un mostro.
1: Come che diciamo noi, fa l'aggiornamento durante la notte, fa
0: l'aggiornamento. Quindi in realtà me lo hai già scritto quel libro, perché io l'ho messo lì che era ancora presto, lo recupero. Magari fanno riedizione,
3: ma però
0: ce l'ho lì.
3: Sappi che quelli che gli americani chiamano i terrible twos, cioè tra i 2 e i 4 anni i bambini diventano veramente d'impatto.
0: E ci siamo passati.
3: Ecco, quella è la prova generale e bisogna stare sulla scena, essere belli autorevoli, tranquilli, calmi, direzionare i no dei bambini, perché se fai bene quel passaggio, quando arriva lo tsunami della preadolescenza...
2: Ci stai pensando, Rossi, l'hai fatto bene quel passaggio?
0: No, le faccio fare qualsiasi cosa.
1: Scusate, quando termina questa cosa dopo lo tsunami, quando perché io non riesco a capire, la coinquilina che ho in casa di tanto in tanto...
3: è tsunamica.
1: Cioè, dico a mia moglie, quando riparte? Quando riparte che va all'estero? Quando?
0: No, devo dire che...
1: Quando termina? Che età?
3: Pensa che le neuroscienze in questo momento dicono che proprio l'adolescenza del cervello si sta allungando.
0: Fino a 25 ho letto io, la corteccia.
3: Continuo,
0: no?
3: La corteccia
1: c'era 26.
0: Fino a 25 anni. Sì. No, nel mio caso invece io, a prescindere da quello che dice lui che è lo sai che è un cretino. Io invece devo dire sono molto permissivo, mia moglie è più per le regole. Cioè io sono il parco giochi, mia moglie sono le regole.
3: Basta, vuol dire che in casa
0: così,
3: avete tutti norme e affetti.
0: Vabbè, quindi, però il libro ce l'ho
1: già. Sono invertite però.
0: Esatto. Allora c'è qualcuno che scrive, l'ho perso, dice come fa, vabbè, insomma il senso era Eccola qua, sono la mamma di una, sono arrivati proprio tanti, di una bambina di 7 anni, fino ai 4 non ha mai guardato telefono né televisione. Non stiamo facendo il processo alla tecnologia,
2: no, no,
0: attenzione.
1: E poi ognuno può
0: modulare.
2: C'è una buona via di mezzo.
0: Poi ho ceduto sui cartoni per non farla sentire esclusa dai compagni, sì. Ma vedo che a parte in alcune occasioni non chiede nemmeno. Come posso fare a continuare a farla crescere senza le pressioni che la tecnologia dà? Cioè, quindi come posso salvarla sia dalla tecnologia sia dalla pressione sociale degli altri che dicono sei un Amish, non dicono così,
3: direi
0: però.
3: Facendola giocare tanto, perché come diceva Maria Montessori, giocare è il mestiere dei bambini, e poi favorendo il contatto e la relazione con gli altri bambini, perché il dato di fatto è che noi genitori abbiamo
0: quelli tanto. Stanno sui device.
3: E però insomma tra i 4 e gli 8 anni magari riusciamo ad avere altri bambini. In questo momento direi proprio ai genitori che hanno figli tra gli 0 e gli 8 anni che questo è il momento di cambiare il mondo. Cioè dovete veramente riflettere su cosa è accaduto alla generazione Z, che è poi la generazione dei miei figli, che ha dovuto attraversare un cambiamento addirittura antropologico e noi non sapevamo quello che sarebbe accaduto. Adesso noi gli indicatori ce li abbiamo in mano, i dati ce li abbiamo in mano, e come vedete un po' tutto il mondo sta facendo marcia indietro.
1: Quindi la prossima generazione sarà meglio.
3: La prossima generazione sarà una generazione...
1: È come il secondo figlio, dove i genitori hanno imparato a trattare col primo?
3: Secondo me noi avremo molte più indicazioni, molte più informazioni, i genitori avranno molta più consapevolezza.
1: Ho fatto male di quando era piccola a non darle il pony che lei voleva.
2: Lì nasce lo tsunami.
1: Ho fatto male, ma un pony è un cavallo di 1,60 m, non è un
0: ragazzo ecuadoregno che porta i pacchi.
3: Certo, io credo
2: i nostri amici ecuadoregni
3: che richieste così impegnative devono sempre passare attraverso il filtro del principio di realtà del genitore. Cioè un figlio può chiederti tutto,
1: ma
3: tu genitore decidi che
1: fatto
3: cosa.
1: Bene,
2: ho fatto bravo.
0: Alberto, 30 secondi, si può dire ti amo ai figli e ogni tanto se ti scappa un bacino sulle labbra è devastante, problematico, come qualcuno dice?
3: Io so che con questa risposta mi volete far entrare nella shitstorm.
2: Non
3: del
2: ci permetteremo
3: secolo.
2: Mai.
0: Chi ha detto cosa?
1: Chi è che l'ha detto?
3: Però sai che cosa ti dico? Che io non ti do la risposta a questa domanda, ma invito tutte le mamme e i papà all'ascolto a dire: qualsiasi cosa faccio col mio bambino, la faccio perché serve a me o serve a lui.
0: Bella
3: scegliete
0: questa.
3: Sempre quello che serve al vostro bambino.
1: Io guarda, quando mi hai chiesto il pony ho detto mi serve? No, non glielo do.
2: Però un bel punto di vista, è un ottimo punto di
0: sì,
2: vista.
0: Sì, veramente a me ha aperto dei mondi, devo dire. Scopri te stesso, conosci gli altri, vivi il mondo, la vita ti aspetta,
1: sì.
0: In libreria da ieri, Alberto Pellai.
1: Grazie Alberto, ci vediamo settimana prossima con il prossimo libro.
3: Molto volentieri.
2: Ciao,
3: qua.
2: Alberto.
0: Ciao, a presto.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Io sono un uomo diverso ora,
1: No, sei
0: io
1: giusto.
0: Ho capito tutto. Sono stato giusto a non regalare.
2: A me è venuta fame guardando il video di Alessio Bernabè, ve lo dico.
0: Senza ingurgitato.
2: No,
0: parlando
2: non mi permetterei
0: pony.
2: Mai.
0: Che brutta voglia di pony, di mangiarsi i pony.
3: Mangiano.
2: Va bene.
0: E adesso possiamo anche dirlo che presto avremo questo appuntamento fisso con.
2: Vabbè, ma non devi dire. Ma no, ne stiamo parlando adesso. Non è una cosa
0: veramente certa. Ne avevo già parlato ieri in onda, non ti ricordi? Che avevo detto per scherzo.
3: Vabbè,
0: mi
3: facciamo
0: piacerebbe...
3: così. Facciamo il nostro solito gioco.
0: Sì,
3: se arrivano adesso più di 100 messaggi con scritto sì, virgola, vorrei una rubrica con Pellai, punto.
0: Sì,
2: lo prendiamo.
3: Pellai sarà costretto
0: a darci 1000 euro a puntata.
2: A noi? Sì. Ma diviso 3 o a testa?
0: A me basta.
2: Ah, solo a te?
0: Solo a me.
2: Solo perché non hai regalato un pony a tua figlia?
3: No, però è vero che ci stiamo corteggiando da anni, no?
0: Sì.
3: Con Alberto, perché veramente siamo, cioè non ci vuole molto a capirlo, basta vedere la reazione di voi ascoltatori, cioè quando lui parla qui da noi dice sempre delle cose che accendono.
0: Dei bimbi sono salvi.
3: Sì,
2: ti innesca dei ragionamenti che altrimenti non avresti fatto. Sì, quindi è stimolante.
0: Va bene.
3: Parliamone.
2: Dai,
0: va bene, siamo vicini al gran finale?
1: Sì, c'è Bambola Ramona che.
3: Ma cosa non è vero?
0: Chi è?
2: L'ho sostituita io, basta.
0: Va bene.
2: A te mi piacerebbe, sì.
3: Senti, prima che ce lo chiediate, La vita ti aspetta. Come si chiama il libro di La vita ti aspetta, Alberto Pellai? È uscito ieri.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, l'amico dell'amico senza il fito, che fa il figo, che fa il dito.
2: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105.
7: 105
8: 105
7: 105 Che storia!
9: Radio 105 compie 50 anni. Che

0: Io libero di Pellai, cioè ti invito anche Ross, anche te, leggilo perché dobbiamo...
1: Anche te chi?
0: Anche te Ross, leggilo.
1: Ah, okay.
0: Perché cioè, per trattare con lei dobbiamo assolutamente prima capire meglio questi ragazzi,
1: nel dubbio,
0: questi giovani, dobbiamo assolutamente capire.
1: L'ho preso anch'io, lo leggerò anch'io, così
0: per
1: magari
0: riuscire,
1: per trattare con me stessa, soprattutto,
0: con te stessa,
1: per capire come trattarmi.
2: Intanto dal 1989 erano i Black Box, musica italiana che faceva scuola nel mondo con Ride on Time. E questa roba dei dischi vecchi, io la terrei. Facciamo firmare una petizione.
1: Facciamo una petizione.
2: Una petizione.
1: Sì,
2: una petizione.
1: Sì,
2: mi
1: sì.
2: sa che raccoglieremo molte firme.
1: Ad occhio e croce.
2: Però proprio belli, capolavori, capolavori.
0: E così terminiamo. Ci sentiamo domani, che giovedì. Sì. Grazie Marco,
3: grazie a voi ragazzi.
0: A Lidia virtualmente che non sta.
3: Ciao Lidia.
1: Allora,
0: se
1: siamo
0: benissimo.
1: Tutti d'accordo, io tornerei a Roma per poi ritornare a Milano la prossima settimana. Vi
2: Ma
1: va?
2: Voi siete la padrona, potete fare quello
1: un
2: che volete.
1: Un po' bastone, un po' carota, capisci? Così che vi tratto. Vi do e vi tolgo, vi tolgo e vi do.
2: A noi piace. Bene. Questo masochismo.
1: Lui è Tony in silenzio, a me quando sta in
0: ciao
1: silenzio
0: Ross.
1: Mi preoccupa.
2: Ciao Tony.
0: Ciao Manola.
1: Ciao amici.
2: Le news e poi take away a domani, ma dove?
0: Qui. Ora la uccido.
2: Vai.

0: amici, amici funkersisti, come state? Come va? Che gusto!
1: Che gusto, sì,
0: mamma
1: Fabi!
0: Mia.
1: Ci siamo appena smezzati un panino pazzesco che
0: sì,
1: ha portato Pivati
0: sì.
1: in radio.
0: Non si può fare il nome, chiaramente,
1: no,
0: perché
1: no.
0: sennò, insomma, uno potrebbe anche pensare, insomma, che ci abbiano chiesto. Quindi no, quindi no, non possiamo fare il nome di questo posto che fa i panini a Milano. Tra l'altro, vabbè, a Milano ormai ci sono 250.000 posti.
1: Sì, poi a Milano è tutto gourmet. Tutto gourmet, sì, i panini
0: sì,
1: gourmet,
0: i panini,
1: la pizza gourmet.
0: Mamma
1: tutto
0: mia,
1: gourmet.
0: Che buono, che gusto, che gusto.
1: Buono, buono.
0: Come state? Allora, intanto salutiamo la nostra Pinnetta, la zia, che ho visto molto bene.
1: Sì, assolutamente. Sì. Buongiorno, Pivaz.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono un po' preoccupato io per la zia.
0: Ma come mai?
2: Perché? Non è ancora rimasta a casa ed è mercoledì.
0: Beh, venerdì c'è lo sciopero.
2: Ah, ecco.
0: Ecco,
1: certo.
0: Ti eri perso questo. Che però credo sia uno sciopero ridotto, in teoria.
2: Però lei
0: credo
2: lo fa lo stesso.
0: 15.
2: Lei partecipa a tutti.
1: Vabbè, ma lei dovrebbe prendere la metropolitana la mattina. E lo sciopero è proprio di mattina, quindi ci sta che
0: certo,
1: lei faccia smart.
0: Certo.
1: Ma finché il suo giorno di smart è giusto
0: ma
1: che lo faccia.
0: Ma va bene, va bene.
1: Zia.
0: Salutiamo tutti, anche i nostri ragazzi del video, anzi amici, per favore,
1: sì,
0: poneteci vero e i nostri, come dire,
1: monitors.
0: I nostri monitor, ecco, riportateci qua, insomma, l'immagine del programma.
1: Ecco, possibilmente fate delle inquadrature solo su Fabiola oggi.
0: Perché? Ma sei bellissimo,
1: no,
0: Dario.
1: No, io
0: sei
1: non
0: bellissimo.
1: Lo metto in dubbio, grazie,
0: sì.
1: Ma tu parli col cuore. Io mi sento.
0: Sì.
1: E oggi mi sento. Oggi proprio mi sento. Sento che potrebbe essere anche l'ultimo giorno.
0: L'ultimo.
1: Sì.
0: La miseria.
1: No, così tanto no, però insomma.
0: Vabbè.
1: Va bene.
0: Allora, intanto i santi di oggi.
1: Eccoli
0: che secondo
1: qua.
0: Me io ho capito che potrebbero essere utili, caro Darietto.
1: Non te li ho mandati, Fabio.
0: Non me li hai mandati.
1: Io sono su lì.
2: Sei grande.
0: Ah, ok. Beh, il secondo è. Non ce n'è uno, scusami, non c'è un nostro collega, sto pensando.
1: No,
0: assomiglia un po'.
1: Assomiglia un po', mi viene da pensare, è la versione, diciamo, completa del cognome di uno della Jalapas Band che
2: Santino?
1: È, no, c'è anche
2: non lo so.
1: Gerarducci, e quindi il nome
2: Gerardo.
1: È
0: Gerardo. Ah, ok.
1: Difficilissimo arrivarci.
0: Sì, io stavo pensando all'animale,
1: Gerardo.
0: Ghepardo. Pensavo a una cosa del genere.
2: A Pulci stavi pensando tu.
0: Io stavo
1: Gerardo.
0: Pensando Gerardo, stavo pensando a Pulci,
1: Gerardo.
0: Per quello ho detto Gerardo. E poi vabbè, e poi c'è Fatima.
1: Fatima.
0: Quindi a tutte le persone
2: la
0: che
2: Madonna
0: si Fatima, tanti auguri a Gerardo e a Fatima.
1: Cominciamo.
3: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: figo.
1: Che però voglio farvi uno spoiler. Ci sono rimasto malissimo perché lei nel video, come dirà, questa chitarra tracolla e la suona.
0: Sì, sì.
1: Quella che sentiamo nel disco non è una chitarra, è tutto fatto con i synth. È tutto finto. Però vabbè, il disco comunque è bello, quindi brava lei.
2: Ma che ce ne fu?
1: Ma no, ho capito, ma si chiama Music and Cars il programma. Ogni tanto ti dico una cosa che riguarda la musica, soprattutto le mie beniamine.
3: Mamma mia, che palla adesso.
0: Tutte.
1: Vabbè, grazie, vado.
0: Oliver Rodrigo ha inaugurato, ha aperto il programma 105 Music in Cars. Amici fan carsisti, benvenuti. Allora,
1: oggi che bello, abbiamo parlato di musica, adesso parliamo di cinema. Vedi, è un programma di arte,
0: Che roba, ragazzi. Sì. No, parliamo di un attore che piace molto al pubblico femminile, soprattutto, devo dire.
1: Adesso,
0: piaceva. Sì, forse sì.
1: Perché adesso, se ci pensi, non è che abbia tutti questi, no, proselitismi.
0: Certo, è grandissimo attore.
1: Sì.
0: Ma insomma.
1: Sì.
0: Insomma. No, per me no. Ecco, posso prendermi.
4: Ho capito.
0: Per me non è un grandissimo attore.
4: Grande attore? Alberto Tomba.
1: No. Ma cosa c'è? No, beh, allora, secondo me è un po' meglio di Alberto Tomba. Come?
0: Sì.
4: Ha fatto una parte incredibile.
1: Alex Lariete. Cagata pazzesca, dai.
4: Cosa stai dicendo?
1: Ma dai, ma per piacere,
4: prenditi la responsabilità.
0: Ma come ti è venuto in mente, Alberto Tomba? No, parliamo di Robert Pattinson. Se dico Robert Pattinson, ti viene in mente
4: Alberto Tomba?
0: No,
4: Twilight.
1: Esatto,
0: esatto. Ragazzi, lo sa anche lui.
1: Hanno fatto 5 film di Twilight, quindi dici, non è che ne ha fatto uno e
4: non ha imparato niente.
1: 5 film, miliardi di dollari di incasso, e scoppiò la Pattinsonmania. Io
0: sì,
1: me lo ricordo,
0: esatto, certo.
1: Io non ho mai letto i libri di Twilight, onestamente, perché è un tipo di narrativa molto legato al pubblico femminile giovane.
0: Sì, molto.
1: Ero andato a vedere il primo film. Mamma mia, che palle. Cioè, proprio una roba tremenda.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: mi rendo conto, per le ragazzine era bellissimo.
0: Però questo è un dato di fatto, che a noi sia piaciuto o meno, che piaccia a lui o meno, ha avuto un successo strepitoso.
1: Sì.
0: Twilight veramente ha segnato in qualche modo
1: quell'epoca
0: anche
1: lì.
0: Quell'epoca là.
1: Certo.
0: Però effettivamente nella vita, quando si fanno cose molto molto importanti, in qualche modo si viene, poi il rischio è che si possa venire poi identificati solo per quello. Soprattutto quello che è successo a Robert Pattinson.
1: Esatto, o che... Daniel Radcliffe.
0: Bravo, Harry Potter. Sì, bravo, sì. Esatto. Beh, ci sono persone che poi cadono anche proprio in una sorta di depressione notevole proprio per questo motivo. Il grande successo poi alla fine a volte porta anche a questo. Però porta anche proprio la difficoltà di trovare altre interpretazioni,
1: sì,
0: altre
1: ingaggi,
0: situazioni completamente diverse.
1: Assolutamente, lui ha fatto un po' fatica. Poi ha fatto dei ruoli, molti di questi onestamente io non me li ricordavo.
0: Vedi?
1: Cosmopolis di Cronenberg, Tenet di Nolan, è vero. Ha fatto un Batman. In cui lui era Bruce Wayne.
0: Per me il peggiore. No, nel senso, adesso vuoi mettere Christian Bale?
1: No, vabbè, ma Christian Bale.
0: Non c'è paragone. Lui Batman, sì, secondo me, è un po'. Vabbè, insomma, un po' così. Però, vabbè, indipendentemente da questo. Quindi, quello che lui sta cercando di fare è di allontanarsi un po'.
1: L'ha rinnegato proprio quel personaggio lì. Ha detto: io, intanto, ha dichiarato in diverse interviste di non aver mai letto i libri della saga.
0: Ok.
1: E di aver interpretato quel personaggio come uno depresso che odiava se stesso. Quindi, in realtà, non era un personaggio che lui amava per niente.
0: Sì, beh, è vero.
1: E quindi adesso sta un po' interpretato quel personaggio come uno depresso che odiava se stesso. Quindi in realtà non era un personaggio che lui amava per niente.
0: Sì, beh, è vero.
1: E quindi adesso sta un po' rinnegando quel ruolo lì, che comunque lo ha fatto conoscere. Lo fa, tra l'altro, in un'intervista che è uscita oggi. Oggi è la giornata del suo compleanno, fa 40 anni Robert Pattinson.
0: Ok. Beh, insomma, quello che invece noi vorremmo chiedervi, cari amici fancarsisti, non tanto il vostro più grande, insomma, successo che poi vi ha portato, perché insomma questa è una cosa che può capitare spesso soprattutto agli attori o comunque gente dello spettacolo,
1: sì.
0: Quello che vorremmo chiedermi invece, che può capitare nella vita di tutti i giorni, è di decidere di prendere le distanze. Da
1: rinnegare
0: qualcosa a qualcuno.
1: Sì, mi piace molto, perché ognuno di noi, forse guardandosi indietro, ci sono gli scheletri nell'armadio e qualcosa noi lo rinneghiamo, quasi
0: sì,
1: tutti.
0: Sì.
1: Poi è bello vivere senza rimpianti, però è difficilissimo.
0: Sì, certo.
1: Non averne mai.
0: Sì, certo, è vero, assolutamente. Quindi quando avete preso le distanze da qualcosa, come in questo caso, da una situazione, da un luogo, ecco.
1: Certo.
0: O da qualcuno.
1: 342 41 15
0: 105. Sabrina.

0: Live, Madonna,
1: Sabrina.
0: Senti, permettimi prima, insomma, di entrare un po' nel vivo del nostro argomento, di salutare Enzo della Ghetto,
1: certo,
0: di Chiaravalle, che è un posto che io amo particolarmente, tanto carino, visto che parlavamo di panini prima, ci stava dando
1: dei consigli,
0: insomma, qualche indicazione, d'altronde da un ristoratore ci sta.
1: Brava, anzi, allora, ti fidi di più di un ristoratore,
0: soprattutto
1: come loro che sono bravissimi.
0: Sì.
1: E, stanno arrivando un po' di messaggi, vi abbiamo chiesto, partendo dal fatto che Robert Pattinson oggi fa 40 anni e Robert Pattinson è legato indiscutibilmente al ruolo che ha fatto quando era più giovane nel film Twilight. Oggi lui quel film lì lo rinnega, ne prende le distanze.
0: Prende le distanze da quel film che l'ha fatto conoscere davvero tantissimo,
1: sì,
0: al mondo intero. Probabilmente l'ha fatto anche guadagnare, però come tutte le cose che possono essere poi molto forti, l'abbiamo detto prima, potrebbe esserci, come dire,
1: sì, il rovescio della medaglia.
0: Lato, esatto, il rovescio della medaglia, e quindi insomma portarlo proprio ad avere difficoltà anche a interpretare altri personaggi, per quanto, ripeto, per me lui, insomma, non è che sia questo attore.
1: No, grande attore, no, no, probabilmente no.
0: Io la penso così, poi insomma.
1: Anche io. Stavo pensando un'altra cosa, però.
0: Sì,
1: io sto pensando oggi.
0: Sì.
1: Cioè, se ci fosse qualche regista di qualche colossal che sta cercando disperatamente un attore usa e getta, no?
0: Sì.
1: Da buttare in un ruolo che poi resterà appiccicato per tutta la vita, ma pagato, insomma, molto bene, io lo faccio molto volentieri e poi non mi vergognerò a 80 anni di dire io feci anche quello. Basta che mi pagliate bene.
0: Beh, ragazzi, piccola parentesi, ci sono persone che hanno fatto delle comparse nell'ultimo film di Il Diavolo Veste Prada,
1: no?
0: Che è stato girato qua a Milano,
1: sì,
0: quindi hanno preso delle persone, giustamente, insomma, per fare le comparse.
1: Sì, sì.
0: Beh, ragazzi, nel mondo dei social è scoppiato chiaramente l'inferno. Gente che ha pubblicato il fermo immagine di tipo mezzo secondo dicendo ecco, c'ero anch'io. Però, insomma, un conto è farlo, secondo me, con lo spirito del
1: mi diverto.
0: Mi diverto, ho fatto la comparsa.
1: Certo.
0: Un conto è crederci per davvero, ma in questo momento viviamo in un mondo, in un'epoca dove veramente ci stiamo credendo troppo.
1: Troppo tutti.
0: Troppo.
1: Comunque, se volete, ci raccontate da che cosa avete preso le distanze. 342 41 15 105. Se c'è qualche regista, Darietto@gmail.com.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Tu mi piaci 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: featuring 54 Ultra.
1: Ultra. Sono le 16:25, amici, benvenuti e buon mercoledì.
2: Dai, che siamo già a metà settimana, signori, è incredibile.
1: Signore e signori.
2: Oh, e siamo anche a metà mese. In tutto questo, meno male, perché così si avvicina.
1: Va bene, dai, perché hai già in mente qualcosa che non mi hai detto, scusami.
2: Assolutamente no.
1: Sì.
2: Ma devo coprire, diciamo,
1: i buffi.

0: dei mesi scorsi, quindi insomma.
1: Ma non puoi tornare a fare gli assegni cabrio come negli anni 80?
2: Ma lui negli anni 80 è nato.
1: Vabbè, però si usava, no?
0: Sì, si usava, ma io penso di aver fatto due assegni nella mia vita, quello per comprare la casa col notaio, ma mai più
2: adesso
0: fatto
2: gli
0: altro.
2: Assegni, è vero, si usano anche un pochino
0: meno. Si usano, cioè quantomeno, vabbè.
2: Tu dovresti prendere le distanze dai buffi, ecco.
0: Comunque,
2: stiamo parlando di
0: sì,
2: questo.
0: Ho visto, ho fatto un piccolo prospettino di tutto quello che no, io nei miei finanziamenti.
2: Sì. Ah, aspetta, piccola parentesi, esatto, sì. Amici fancarsisti,
0: no, no, abbiate
2: pazienza.
0: Non vi dico, però
2: sì. Quanti ne abbiamo?
0: Ne abbiamo in questo momento attivi 6.
2: Ah, però insomma, ma non erano diminuiti, mi sono persa qualcosa.
0: Sono aumentati recentemente.
1: Scusa, nei finanziamenti tu calcoli anche tutti i vari abbonamenti?
0: No,
1: no, quella è una spesa
0: no, no, beh, ragazzi, quello arriviamo a 50 come minimo.
2: Benissimo, base, per favore.
0: Vabbè.
2: Allora,
0: abbiamo Frank da Bologna al telefono.
2: Frank.
0: Avevamo Frank
2: sì,
0: da
2: Bologna. Eccolo, come stai? Come stai, Frank?
3: Ciao ragazzi, sto bene. Frank, in realtà mi chiamo Franco, però sì, mi chiamano tutti Frank.
2: Ok,
3: quindi,
2: ok. Immaginavo, però sai, mai dire mai, magari invece ti avevano battezzato col nome Frank.
0: Ragazzi, abbiamo un ascoltatore che si chiama Bara, lo ricordiamo.
2: Beh, però è straniero,
0: certo, però
2: quindi, insomma, Bara è Bara per noi nella lingua italiana.
0: Certo, nella loro
2: effettivamente
0: noi.
2: Nella loro è il nome. Frank, senti Frank, mi piace il nome Frank, no. Mi riporta tutti i film che piacciono a me, insomma, di Al Pacino e tutta.
3: Esatto.
0: È un nome delicatissimo.
2: E compagnia bella, io amo. Senti Frank, allora raccontaci quando, poi da chi e da che cosa o da che cosa hai preso le distanze?
3: Ma sì, diciamo che ho una situazione familiare un po' complicata, diciamo, con i parenti prevalentemente. Io ho perso mio fratello l'anno scorso, un fratello molto difficile che ha fatto scelte discutibili e che comunque ha avuto bisogno di supporto, l'ho supportato finché sono riuscito sia emotivamente che fisicamente, perché poi quando uno non vuole essere aiutato è brutto da dire, ma è veramente veramente difficile.
2: È vero, è verissimo. È molto complicato.
3: Soprattutto quando poi si trasporta tutto all'interno della famiglia, perché poi magari arrivi a casa stressato, arrivi a casa arrabbiato e devi andare fuori di casa un paio di volte alla settimana o ogni due settimane a sistemare
0: dei casini, certo.
2: Beh, va a influenzare la tua sfera, la tua sfera privata, la tua sfera familiare,
3: sì,
2: ovviamente.
3: Lo ha fatto per diverso tempo, fino a un certo punto che dopo comunque insulti, ricatti e cose del genere, ho deciso di pensare alla mia di famiglia e dedicarmi solo ai miei figli e a mia moglie, che comunque già abbiamo le nostre cose.
2: Certo, avete la vita, vivete, quindi chiaramente
3: abbiamo la vita a volte anche la vita è dura, anche all'interno della famiglia, qualche problemino, anche con qualche malattia, con la malattia autoimmune di mia moglie, siamo cose da affrontare abbastanza complicati. Già.
2: E quindi hai deciso, è sempre brutto poi pensare, allora stanno arrivando un po' di messaggi, no? Di persone che magari hanno preso le distanze dal proprio capo, dal lavoro, eccetera. Situazioni sicuramente che fanno soffrire, no? Prima di arrivare poi alla scelta, eccetera. Quando invece poi si tratta della sfera familiare è devastante.
0: È ancora più un terreno.
3: Devastante, Fabio, è veramente devastante. E ci ho messo un po' prima di prendere la decisione.
2: Ma
3: purtroppo mi sta succedendo la stessa cosa anche con mio padre, sicuramente molto più anziano, cioè, diciamo una situazione anche complicata, perché il rapporto padre-figlio non è quello di padre-figlio come in tante famiglie. Io per dovere comunque di figlio
0: ci sei, comunque.
3: Ci sono comunque, però è dura.
2: È dura.
3: Mi trovo molto vicino a fare le stesse scelte che ho fatto allora e per fortuna mia moglie, che è una santa donna, insomma, adesso stiamo cercando di tenere botta un po' su tutti i fronti, quindi...
0: Come si chiama tua moglie? Così la salutiamo anche.
3: Si chiama Alessia.
0: Alessia.
2: Guarda, io veramente se ti avessi qua ti abbraccerei forte forte, perché poi nella vita No, devo dire una cosa, perché poi le famiglie sono anche queste, cioè nella vita siamo influenzati, talmente spesso ne parliamo, no? Di questi social che ci fanno vedere veramente una sorta di perfezione che non esiste. A volte le persone stanno male perché vivono in situazioni familiari che non sono esattamente come quelle che loro vedono
0: sui social. Televisione, sui social.
2: Le famiglie sono queste, cioè non è che le famiglie sono solo quelle del Mulino Bianco, che non esistono.
3: No.
2: Quindi le famiglie poi sono famiglie più o meno sfortunate, cose che possono capitare, più o meno brutte, però lo dico perché molte persone poi vanno in paranoia e come dire, entrano in una sorta di depressione perché dicono, ah, io ho dei problemi,
0: dovrei essere così,
2: vorrei essere come quello che io vedo, che non esiste, ragazzi, quindi insomma...
3: No, infatti, devo dire che da fuori spesso ci dicono, voi siete belli, siete la famiglia del Mulino Bianco,
2: cioè, vedi,
3: perché
2: certo.
3: cerchiamo di non far trasparire nulla.
2: Chiaro.
3: Però poi dentro è un po' diverso, insomma.
2: Guarda, io ti auguro veramente, adesso non siamo entrati giustamente nei dettagli, però veramente spero per te e la tua famiglia, nello specifico, che le cose possano in qualche modo veramente prendere anche una piega un po' migliore, ecco, migliore, un po' più fortunata. Te lo auguro davvero.
3: Grazie davvero, ragazzi. Grazie
0: ciao
3: davvero.
0: Frank.
2: Grazie Frank.
3: Un abbraccio. Ciao Dario.
2: Mamma mia, grazie.
0: Ciao. Senti, visto che parlavi di questa cosa, posso al volo consigliare una serie TV che parla di famiglia, ma ne parla in una maniera più realistica.
2: Sì,
0: si chiama This Is Us.
2: Okay.
0: È una serie che è uscita un po' di anni fa, ha 6 stagioni. Bellissima, una mazzata,
2: ecco.
0: Però è molto più vera.
2: Certo.
0: Ed è quella delle famiglie, insomma, che viviamo quotidianamente.
2: Da chi, da che cosa avete preso le distanze? 342 41 15 105. Quando

0: Pancassisti, io ho preso le distanze in un certo senso, anche abbastanza, però in realtà dalla società e da tutto ciò che abbiamo in società, un po' dalle persone, da tutto quello che ci circonda come i social, tutto il rete, i giornali, tutto. Ho preso una distanza e da quando l'ho fatto, da un po' di mesi, sto veramente, ma veramente molto meglio. E io sono sempre stato un po' particolare, che sono uno di quelli che odia tipo le frasi, ma sei sempre fatto così, ma si fa così, ma dire una roba che mi fa cazzare come una bestia, e quindi piano piano mi sono allontanato e quindi scelgo io dove, quando e con chi andare, cosa fare. Ciao a tutti, Luca da Rubiana.
1: Ciao Luca.
2: Ci sta.
1: Io dall'altro lato non voglio, perché sembra che quando poi ne parliamo tanto dei social, dei telegiornali, cioè il discorso di allontanarsi è sacrosanto, soprattutto in questo momento, il che però non vuol dire, lo diciamo sempre, essere disinformati, essere, sì. Perché poi il rischio è che diventi talmente cinico, perché non ti interessa più di niente, che non provi più un briciolo di empatia per niente. E allora bisogna trovare la cosa che ci fa star bene, ma che non faccia stare male nemmeno gli altri.
2: Esatto, esatto. E poi tanti messaggi di supporto per Frank. Davvero, bello, grazie.

0: Dream.
1: Alex Warren. 105 Music in Cars, buon pomeriggio amici. Oggi è una giornata, una puntata di un certo spessore, è vero?
0: Sì, devo dire sì.
1: Stanno arrivando anche
0: siamo
1: dei messaggi.
0: Siamo un po' seri.
1: Sì, perché poi noi siamo più o meno seri in base anche all'argomento, ma anche a quello che ci scrivete. Perché alcuni argomenti molto seri poi diventano, li buttiamo in caciara anche grazie al vostro umorismo. Questa cosa evidentemente vi ha proprio preso.
0: Sì.
1: Perché è molto profonda ed è legata sicuramente a delle rinunce che avete fatto anche nel passato, oltre che a prendere distanza.
0: E tante situazioni familiari, tantissime. Giovanna!
2: Ciao!
1: Ciao!
0: Ma ciao Giovanna, intanto benvenuta, come stai?
2: Grazie, bene, un po' emozionata.
0: Ma no, no, sei con noi, stai proprio tranquilla,
1: mamma
0: cara Giovanna.
1: Gio. Mamma Gio.
2: Mamma Gio, sì.
1: Ecco. Lo dico mamma Gio perché il tuo messaggio ha a che fare un po' sempre con la sfera familiare e in questo caso con tua figlia.
2: Sì, mia figlia, esatto.
1: Raccontaci un po'.
2: Niente, vabbè, le prime conoscenze, diciamo quelle amicizie un pochino più frequentate fuori ambito scolastico. Poi mia figlia è molto selettiva, quindi non ha tantissime amiche, ma fin da subito, perché lei è molto, proprio molto selettiva.
0: Mm-hmm. Diciamo che però le prime amicizie... Scusami se ti interrompo, solo per
2: adesso,
0: capire...
2: Adesso, mia figlia adesso ha 20 anni,
0: okay.
2: Però diciamo le prime amicizie, quelle un pochino più durature, aveva tipo 12-13 anni.
0: Ok, mm-hmm. Va bene.
2: Ed erano le prime amichette che venivano a casa, stavano lì con lei tutto il pomeriggio, passavano il pomeriggio assieme a studiare oppure a fare dei giri.
1: Mm-hmm.
2: E quindi io le ho tutte adottate,
0: certo.
2: Come fossero delle figlie,
1: sì.
2: No?
1: Che ci sta, è molto comune. È molto comune questa cosa.
2: Io poi mi sono sempre rapportata con una... le persone di qualsiasi età come se fossero davanti a me, insomma, non è che perché era piccola la trattavo da più.
1: Sì,
0: sì, sì,
1: più.
0: Sì. Insomma, non è chiaro.
2: Mi sono sempre raffrontata al mio pari, per cui niente, è successo che un paio di volte delle ragazzine si sono approfittate della situazione con mia figlia.
0: Mm.
2: Io ho cercato di far ragionare mia figlia, ma in realtà poi ho capito che mia figlia aveva ragione, perché lei poi, come ti dicevo, è molto selettiva, per cui se le fai un torto lei ti banna. Non esisti più, cioè esisti, saluti, baci, così, ma non sei più nella sua sfera.
1: Okay.
2: E quindi in questa situazione qui in particolare io ho cercato di farle capire che magari la ragazzina sì, se n'era approfittata, ma in realtà diciamo era meno matura di lei, ma ho rischiato di perdere mia figlia, perché dopo mia figlia non aveva più fiducia di me.
0: Sì, sei entrata un po' troppo evidentemente, io ho capito perfettamente, nel senso poi l'affetto per tua figlia, il fatto che tu sia una persona così evidentemente anche nei confronti degli altri. Però purtroppo quando si innescano poi quei meccanismi, allora uno dovrebbe anche farsi più i fatti propri, ecco, non
1: sì,
0: so, la sto buttando in maniera...
2: Esatto.
0: E prendere le distanze.
1: Perché il rischio
0: perché
1: che poi
0: sennò
1: tua figlia
0: rischio...
1: mette un muro, no?
0: Sì, esatto, esattamente,
2: sì,
0: perché
2: esatto,
0: se entri poi
2: esatto.
0: Esatto, in queste dinamiche di rapporti tra tua figlia e gli amici, probabilmente dopo diventa un po' rischioso,
1: sì,
0: capisco.
2: Ma sai, mia figlia viene anche da una situazione in cui ha perso il babbo quando era molto piccola.
0: Certo.
2: Quindi
0: okay.
2: È cresciuta con me... E quella situazione lì nello specifico le ha fatto crescere un muro proprio per tutta una serie di dinamiche,
1: certo,
2: che si sono sviluppate.
1: Immagino.
0: E
2: all'interno
0: quindi,
2: dell'ambito familiare.
0: Certo, Giovanna, guarda, abbiamo pochissimo tempo, però le cose poi evidentemente sono migliorate quando tu hai deciso di prendere un po' le distanze.
2: Sì,
0: giusto?
2: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Esatto.
2: Poi lei mi chiede consiglio.
0: Certo,
2: e
0: vabbè, sei la mamma.
2: Mio...
0: Sei la mamma.
2: Esatto.
0: Giovanna, brava. Grazie, grazie davvero.
1: Ciao, Giovanna.
0: Grazie.
2: Niente.
0: Un bacio, un bacio.
2: Bravo.
1: Ciao
0: bella,
1: ciao.
0: Sentito da lontano.
1: Ho preso talmente tante distanze dalle persone, dalla famiglia, che mi sono distanziato anche da me stesso e mi sono perso. Però adesso sto cercando di ritrovarmi. Massimo da Avellino.
0: 342 41 15 105. Scusa se

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
3: Che

0: Shake your body,
1: shake your body, Darietti.
2: Aspetta un attimo.
1: Vai, shake your body.
2: Ho paura però perché se muovo troppo sento ancora la nausea.
1: Ah, sì, beh, certo. Jacksons, che storia chiude la prima ora di
2: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Runway, Lady Gaga e
1: Deci.
0: Amici, benvenuti, 105 Bello. Music in Cars. Stiamo parlando di tutte le volte in cui avete deciso di prendere le distanze da qualcuno, da qualcosa.
1: Sì, esatto. E una puntata, tra l'altro, che io pensavo nella mia testa così che fosse più leggera, invece l'avete proprio presa molto in maniera profonda.
0: E ci sono situazioni familiari incredibili, davvero. Poi ci sono messaggi come questo: raga, io da quando ho distrutto il furgone tengo le distanze. Vabbè, questo insomma.
1: Benissimo.
0: Mi rendo conto.
1: Oppure messaggi come questo: io volevo acquistare una casa vicino a dei campi, ma poi per ovvi motivi non l'ho più acquistata. Ho preso le distanze dal letame.
0: Ah,
1: e c'è anche quella,
0: certo.
1: Ieri ne parlavamo anche dell'odore di letame.
0: È vero,
1: no?
0: È vero. Ho preso le distanze dal mio peso, Marco ex obeso.
1: Sì.
0: Ecco, vedi.
1: E poi c'era questo messaggio, ti voglio leggere. Ho preso le distanze dal periodo in cui mi ero iscritta ad un partito politico. È stato veramente stupido e al momento provo solo imbarazzo per me. Allora, questa è una cosa, sì, però in quel momento della tua vita forse ci credevi. O magari avevi attorno persone che ti avevano convinto a crederci, che
0: sì,
1: è anche più facile.
0: È vero,
1: a volte.
0: È vero. Ho preso le distanze dai tradimenti, dai lavori pagati da schifo, dalle persone con cui non sto bene, anche se mi converrebbe far finta che mi piacciono. E Michele da Udine abbiamo al telefono. Michele.
2: Ciao Fabiola, ciao Dario.
1: Ciao Michele,
0: benvenuto.
1: Come stai?
2: Grazie. Bene, voi?
1: Bene. Tutto sommato, devo dire, rispetto a come potevo pensare di stare, sto molto meglio.
0: Vabbè, ma...
1: sì, che esatto. Giri complicati.
0: Esatto. Senti, caro Michele, semplicemente perché l'ho invitato a bere un aperitivo, figurati, cioè, niente di... insomma. No, perché non l'abbiamo detto, sarà uno.
1: No, è vero,
0: pensare,
1: uno sembra, no, però...
0: Allora, caro Michele, raccontaci un po' invece tu da che cosa hai preso le distanze o da chi?
2: Praticamente dalla mia compagnia. Io ho 37 anni, avevo una compagnia fino a un anno fa, da quando avevo 14 anni, di persone diciamo abbastanza disagiate, però ormai dopo anni era diventata la normalità.
0: Aspetta, domanda, che cosa intendi tu per persone disagiate? Da che punto di vista?
2: Ma un po' magari di problemi di droga, alcol... Sì, nulla di gravissimo.
0: Beh,
2: però
0: sì, insomma, persone sì, okay,
1: che avevano un po' di
0: sì,
1: problemi.
0: Sì,
1: okay.
2: Sì, a cui poi facevo tantissimi favori, essendo comunque un tuttofare, facevo qualsiasi cosa per loro, però io non mi rendevo mai conto del non riconoscimento. Fino a che poi, diciamo, uno di questi personaggi, il quale mi ha fatto creare più disagi possibili, mi ha fatto conoscere la mia compagna 9 anni fa.
1: Quindi qualcosa di buono l'hanno fatto.
0: Esatto, è vero, cioè, qualcosa di buono l'hanno fatto.
1: Alla fine la riconoscenza ti è arrivata in un altro modo, ma ti è arrivata, cioè voglio dire.
2: Sì, esatto, dalla persona che mi ha fatto passare guai
1: maggiori.
2: Più assurdi.
1: Ma questa è la vita, ragazzi.
2: Sì,
1: anche io ho cominciato di anni a Fabiola eppure mi vuole bene sempre.
0: No, vabbè.
2: Sì. E ringrazio la mia compagna appunto che mi è stata intanto vicino tutti questi anni. E poi che pian piano spronandomi... mi ha fatto aprire gli occhi, fino a che proprio distaccato completamente. Ovviamente loro mi cercavano di qua di là, ma io proprio stato un muro, fine della storia. Ma
0: hai preso le distanze, beh, erano rapporti tossici.
2: Totalmente.
0: Adesso al di là non è tossico legato semplicemente al fatto che loro utilizzassero droghe, è tossico proprio come
2: in
0: tipo
2: generale
0: di rapporto
1: umano. Ma tu ti sei fatto la domanda, cioè tu pensi che loro ti cercassero solo perché avevano bisogno, in realtà non ti volevano bene, cioè avevano bisogno del tuo saper fare tante cose.
2: Sì, diciamo che mi ha fatto male accorgendomene dopo tanti anni.
1: Però meglio accorgersene, c'è gente che non se ne accorge mai.
0: Sì, no, è vero. A volte sono le persone che ti aprono gli occhi. Chi ti vuole bene davvero, come in questo caso la compagna. E veramente fanno un grande regalo, no? Perché a volte comunque sei talmente coinvolto che magari tu in cuor tuo sai che quelle persone non vanno bene.
1: Se ne approfitti.
0: Però si è coinvolti a volte nella vita, è vero, funziona così. E poi magari c'è qualcuno che ti ama davvero e ti prende un po' così per l'orecchio e dice adesso basta, cioè renditi conto che questa cosa non
1: va
0: ti
1: bene.
0: Sta facendo bene.
1: Però
0: no?
1: Tu pensa il giro della vita, cioè uno dei suoi amici più, insomma, complicati. Gli fa conoscere la compagna e la compagna poi apre gli occhi e lo allontana. Guarda,
0: vedi?
1: Che comunque la vita prende delle strade incredibili.
0: Meno male però.
1: Ma loro come si conoscevano? Ultima domanda. Cioè la tua compagna e questo tuo amico che insomma te ne ha combinate più di Bertoldo.
0: Bertoldo.
2: Non si conoscevano, no.
1: E come te l'ha fatta con lui? Hai detto che te l'ha presentata lui?
2: Praticamente io avevo smesso di andare in questo bar.
1: Sì.
2: Quindi già, diciamo, ero già partito un po' con quella, però mai. E lui insisteva per andare in questo bar, io non volevo mai andare, fino a che praticamente era successo un incidente con questa persona qua. Mi ero spaccato il polso. Io ovviamente non potevo guidare, mi è venuto a prendere per andare a bere un caffè e mi ha portato in quel bar.
1: In quel bar.
0: Ah, ok.
2: E lì ho visto la mia compagna e mi sono completamente innamorato.
0: Hai visto?
2: Follemente.
1: Bella storia.
0: Che belle cose. Però vedi che la vita però fa anche un sacco di regali belli. Questa è veramente, lo dico perché poi prima abbiamo avuto anche delle telefonate molto diverse, no? Situazioni completamente diverse, e poi la vita invece poi ti regala anche delle belle cose, quindi ci sta. Grazie Michele.
2: Certo. Grazie a voi ragazzi.
0: Grazie,
1: ciao,
0: davvero, un bacio. Un bacio,
1: ciao,
0: grazie. Ho preso le distanze dalle amanti. Basta.
1: Ho preso la distanza dal mio amante storico. Dopo 25 anni ho compreso quanto fosse tossica la nostra relazione.
0: Ho preso la distanza dall'alcol. Ho dovuto comprare una cannuccia lunghissima. Ma dai.
1: Io ogni volta che vado in bagno a fare la pipì prendo le distanze, sennò mia moglie mi gambizza.
0: Ah, certo, certo. Grazie, grazie amici per tutti i vostri messaggi. Grazie. Maroon.

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
4: Tu perché sei così?
3: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
12: Per me è una Heineken! Questa è totale!
13: Vero, ma da qui non vedo niente!
12: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
13: Grazie!
12: Allora, un'altra per...
13: Andrea!
12: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
13: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio! Nel senso, abbi il coraggio di cambiare! Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi! Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford!
15: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETICONTACT di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata.
15: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
16: Uno sono io.
19: Uno sono anch'io.
18: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Sa,

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene!
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
11: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford...

0: www.monoprotein.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Però, però qui sei un po' cattivello, devo dire. Cioè, sappiate, amici, e poi quel regista lì che vi monta l'arena quando andate contro di me è comunque una persona infima. Ecco, volevo dirvelo.
1: Allora, senti, la zia mi ha appena scritto che si è messo una mano sulle chiappe mentre chiamava. Nel senso, una sorta di portafortuna nei miei confronti.
0: Non è una bellissima immagine. No. Lei che chiama mentre si gratta il sedere, però va bene. Allora,
1: ma non sei grattata, si è messa la mano.
2: Come un macaco
1: appoggiato.
2: Qualunque.
0: Esatto, vabbè. Ma poi vediamo chi è che ha chiamato con la mano sulle
2: zia,
0: chiappe.
2: Zia, metti un po' d'inguento che è rossetto.
1: Mirko!
3: Pronti, ciao ragazzi.
1: Mirko,
3: ciao
1: Mirko, come stai?
3: Tutto bene, rientro dal lavoro.
0: Che lavoro fai, Mirko, che hai la voce distrutta?
1: Distrutta.
3: Sì, guarda, effettivamente sì, sono abbastanza rilassato in questo momento.
0: Sei rilassato.
3: E lavoro nel settore navale. Sono un produttore, un supervisore di produzione.
1: Ah, ok, bello. Ok. Beh, insomma, quindi impegnativo, immagino. Ammazza.
3: Abbastanza, sì.
1: Okay.
3: Però ci sono delle belle soddisfazioni, dai.
1: Beh, ci credo.
0: Guardate, quella è la mia barchetta. 80 metri di yacht, capito?
3: Qualcosina di più grande, però.
0: Bene.
1: Allora, Mirko, guarda, ti chiediamo subito, intanto da che parte stai?
3: Allora, io sono, siamo dalla provincia di Ancona e sono di un paesino, Camerata Picena.
1: Ok, no, ma da che parte stai come squadra? Volevo...
3: Ah, da che parte stai? Ah, scusami.
1: No, scusami. hai ragione, poteva sembrare.
3: Sono il primo, devo scegliere.
1: Devi scegliere, sì.
3: Dai, testa o croce, non lo so. Adesso...
1: No, dai.
0: Su.
1: Allora, tu pensa, Fabi, ok.
0: Va bene, allora Mirko, stai lì perché conosciamo Mattia da Chieti.
4: Ciao ragazzi, ciao Dario, ciao Fabiola.
0: Ciao Mattia,
1: come stai?
4: Ciao, benissimo.
1: Bene, che fai tu a Chieti invece?
4: Allora, io sono vicino Chieti, diciamo un piccolo paesino Bucchianico. E lavoro per una multinazionale che produce veicoli commerciali.
0: Tu un lavoro bello importante.
1: Bene. Allora.
0: Va bene, Mattia, giochi con me, ok?
4: Sì, perfetto.
0: Perfetto, dai che ce
1: allora,
0: la facciamo.
1: Allora, pari.
0: Va bene, bim, boom, bam. 3, 2, 5, dispari noi.
1: Porca miseria.
0: Allora, Mattia, possiamo scegliere la categoria. Lo dico già, non sono semplicissime. Quindi che puoi giocare. Lo so. Infatti. Puoi giocare con animali estinti o ancora viventi, oppure popoli indigeni delle Americhe o dell'Oceania.
4: Allora, animali.
0: Animali, va bene. Allora io ti faccio un elenco di animali, un elenco di nomi di animali. Tu mi dici estinto, vivente, ok?
4: Perfetto.
0: E allora giochiamo. Tilacino.
4: Estinto.
0: Okapi.
4: Vivente.
0: Quagga.
4: Vivente.
0: No, tilacino.
4: Estinto.
0: Okapi.
4: Vivente.
0: Quagga.
4: Estinto.
0: Megalania.
4: Estinto.
0: Gaviale del Gange.
4: Vivente.
0: Saola.
4: Vivente.
0: Bravo!
1: Mazza, vabbè,
0: bravo!
1: Ragazzi!
0: Mamma,
1: vabbè,
0: che culo!
1: Però, Dario, veramente c'è più culo che anima in questi giorni. No. Mazza, oh.
4: Troppo.
1: Porca miseria!
0: Vabbè,
1: allora...
0: dai, molto bene. Sei... Allora, non è un risultato che ci dà la certezza della vittoria, però comunque è un buon punteggio, dai. Mamma mia, su Saulo ho avuto paura.
1: Ma che paura! Allora...
4: Più io,
1: Bravi. Attenzione, Mirko.
3: Sì.
1: Allora, Mirko, tranquillo, stai proprio sereno, non ti preoccupare. Noi abbiamo popoli indigeni delle Americhe o dell'Oceania.
0: È più facile, secondo me, più facile.
1: Mamma, che sfida.
0: No, è un po' più facile, secondo me.
1: Ma non si dicono queste cose prima di giocare. Dario! Mamma mia!
0: Ma poi lui è un navale, ha a che fare con
1: io
0: gli oceani.
1: Io non ti potrò mai a giocare al casinò, mai! Ma neanche se mi paghi, guarda,
3: esatto.
1: Sfiga, guarda!
3: Sto con te, guarda.
1: Ammazza, prima di giocare lo dici!
0: No,
1: ma non si dice!
0: No, ho detto che sei
2: così. È uno di quelli che si mette dietro e ci fa blackjack.
1: Ma guarda, ti fa andare pazzi, eh! Allora,
2: Ferrara Marcusi al casino ti ammazza.
0: Ma no, la fortuna non va là.
1: Mirko, allora mi dovrai rispondere Americhe o Oceania, ok?
3: Ok.
1: E allora partiamo. Navajo.
3: Americhe.
1: Maori.
3: Oceania.
1: Mapuche.
3: Oceania.
1: No, Navajo.
3: Americhe.
1: Maori.
3: Oceania.
1: Mapuche.
3: Americhe.
1: Noongar.
3: Noongar. Americhe.
1: No, Navajo.
3: Americhe.
1: Maori.
3: Oceania.
1: Guarda, no, veramente. No, guarda, Dario. No, te lo giuro, guarda. Se stessimo giocando, guarda, te lo giuro.
0: Sai, ma che non giochiamo a soldi,
1: c'è
0: meno male.
1: Gente che
0: ha ucciso
1: per molto meno.
3: Stata secca.
1: Mamma mia, ragazzi. Vabbè, ma non è possibile. Mirko.
3: Sì.
1: Saluta chi vuoi.
3: Guarda, tranne a Dario.
0: Ma no, ma tranne a Dario, ma...
1: No, guarda.
0: Ma io rido per la faccia
1: ma
0: che fa Fabi,
1: ma come si
0: mica...
1: fa prima di partire, prima di giocare di una roba del genere? Ma non si dice! No, ma guarda, vado
3: non
1: fuori.
3: Non era facile, forse ero un po' più fortunato dall'altra parte, però è così, raga, il gioco.
1: Lo so.
3: Mi saluta chi... per te,
1: mi dispiace per te. Salute, saluta chi
0: vuoi.
3: E ragazzi, chi mi ha riconosciuto...
1: Tu farai parte della specie istinta tra poco, Dario. Ascolta me. Vai, prego,
3: esatto,
1: prego,
3: esatto,
1: Mirko.
3: Esatto, mandalo lì.
0: Ma mandalo lì dove? Niente, ragazzi,
1: vai.
3: E anche ai ragazzi del Ducati Club d'Ancona. Li
1: va bene.
3: Ragazzi, è così. E a chi mi racconta bla bla bla, chi mi ha riconosciuto.
1: Va bene. Grazie,
3: ragazzi.
1: Grazie davvero.
0: Ciao Mirko.
1: Grazie Mirko.
3: Ciao, addio Dario, addio.
1: Vai, grazie.
0: Non mi dare una grattata perché addio Dario è brutto. Vabbè, comunque me lo merito. Mattia!
5: Grande Mario.
0: E allora, ma allora questo Mattia qui che intanto ha portato la vittoria della settimana il signor Dario Spada. Bravo Mattia, bravo. Bravo, incazzata.
5: Bravo anche tu Dario.
0: Bravi tutte e due. Abbiamo avuto un po' di fortuna. Kit di Radio 105 per te. Saluta pure chi vuoi.
5: Allora, saluto la mia compagna Alessia e mio figlio Edoardo.
0: Va bene, Alessia
1: va bene.
0: Ed Edoardo.
1: Un bacio Mattia, bravo, bravo.
0: Ciao Mattia.
1: Ciao, bello, ciao. No, guarda
0: che cosa hai messo, Pivati?
2: Non lo so, è 3-0, si avvicina.
1: No,
0: ma tanto non può essere quella.
1: Non può essere, l'avevate già detta.
2: Cambiamo canzone. Anche perché era meglio quella di prima.
1: Guarda la mano qua, guarda lo scheletro, non lo posso fare adesso in onda. Te
2: hai solo domani, Fabi.
0: Dai ragazzi, dai. Ma non facciamo quella roba lì, no, facciamo una penitenza più divertente anche per lei, cioè non deve essere veramente una cosa no ragazzi, se no mi ammazza veramente, guarda che è già incazzata secondo me.
1: Guarda, ma non si dice prima di giocare una roba del genere,
0: no, perché
1: va bene,
0: mi sono
1: ma è una roba che non si può fare proprio durante proprio nella storia dei giochi, capito?
0: Sì.
1: Tu uno che sta per giocare non gli puoi dire ma sì adesso questa va bene, non puoi, è come uno che sta pescando gli dici buona pesca.
0: No, però non
1: ma
0: ho detto che
1: uccide.
0: Va bene, no, ho detto che secondo me era, no, ho pensato ma forse è un po' più facile, non
1: guarda,
0: ho detto va bene.
1: Dai.
6: 105 Music and Cars ha presentato i

0: Mamma mia, niente zia, anche la tua mano sul sedere non è servita a nulla.
1: Ma lo sapevamo. Vabbè, senti, sono arrivati un po' di messaggi perché pensavano che io avessi detto cuocca.
0: Sì.
1: Tra gli animali, che è un animale vivente. No, è il quagga.
0: Quagga è un altro detto, che è estinto, sì. Assolutamente.
1: Se poi però non ascoltate bene.
0: Però io quasi quasi stasera mi faccio un po' di gaviale del Gange. Mi è fa ridere, il gaviale.
1: Tu ti piace gaviale,
0: un mangiare, po' di gaviale, gaviale. Vabbè, vabbè, ragazzi, niente, non c'è nulla da fare. Purtroppo sono settimane dure per me. Capita. Andiamo, dai, sentiamo.
2: Fabi! Ho giusto quei 2 litri di benzina che mi avanza. Che faccio? Te li porto?
0: Vabbè, porta, dai.
2: Darietti, sei scandaloso.
1: Ma poi adesso Dario. Costa.
0: Infatti.
3: Dario!
1: Sì?
3: Che gufo di merda, vacca, ragazzi!
0: Mamma mia, Dario, che gufata, ragazzi!
4: Persona, non
0: mamma
4: si
0: mia.
4: Può ridere così spudoratamente davanti alla Fabi. Vergogna! Bestia!
1: Bestia!
4: E Dario è un gufo!
1: Adesso non passi il messaggio che io porto Iella,
0: no,
1: perché non è
0: no,
1: non sia mai.
0: No, non sia mai! Non sia mai! Ma che messaggio! Riccardo da Roma, sì. Però no, è un tuo, come dire, un tuo fan.
1: È un sostenitore.
0: È un tuo sostenitore.
1: Sì, 3-0, dice Riccardo da Roma. Fabiola, anzi, visto che è di Roma, Fabiola. È inutile rosicare contro la potenza di Darietto.
0: È vero, è vero.
1: Ragazzi.
5: La potenza.
0: La potenza,
1: ma quando mai ho avuto la potenza?
0: Mamma incredibile. Mia, incredibile.
5: Escono come i funghi quando vinci.
1: Ma quando mai? Mi odiano tutti comunque anche quando vinco. Cioè
5: sì,
1: ce n'è uno su 1 miliardo.
5: Fuori,
0: no, non
5: fuori.
0: È vero, non è vero. Perché poi saltano alla fine tutti sul carro del vincitore, capito? È così che funziona.
1: Niente, l'abbiamo fatta veramente incredibile.
5: La domani è brutta,
0: domani è l'ultima. Domani,
1: cioè,
0: se vinci,
1: serve vincere per non andare al cappotto.
0: Cappotto. Poi tra l'altro è anche previsto brutto domani, quindi il cappottino ci sarebbe anche, devo dire.
5: Il rischio è che il di qua o di là. Tarari, tarari, tarara.
1: Ma non
0: ancora
1: lo facciamo
0: insisti!
1: Ma no!
0: Mamma mia!
1: Guarda, stai tranquillo.
0: Che delicatezza.
5: Prenditi le tue responsabilità adesso.
1: Ma no, Fabiola, stai tranquilla. Sto già pensando a quello da poter fare.
0: Che paura.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Church. Così è, mamma che canzone!
1: Bello, bello, 2015.
0: Quanto abbiamo, anche quante volte abbiamo sognato con questa canzone qua, bellissima.
1: Devo dire anche un discreto bono, così è così.
0: Discreto bono.
1: Esatto, va bene.
0: Allora, dai, che ci sono Paolino e Martin che stanno aspettando che, insomma, finisca il programma, e quindi salutiamo la nostra Pinnetta, la zia.
1: Grazie,
0: grazie
1: zia.
0: Pivati, grazie.
1: Grazie Pivaz, grazie Fabiolina.
0: Grazie Darietto.
1: Va bene, io sì, adesso mi guarderò le spalle tra oggi e domani.
0: Bravo.
1: Ho un po' paura, va bene.
0: Noi
1: va bene.
0: Torniamo domani, puntata del giovedì dalle 16 su Radio 105. Torniamo con
1: 105 Music in Cars. A domani, ciao.
0: Ciao amici, ciao.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
5: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
9: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
8: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
9: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
16: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
17: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
18: Arredissima.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
22: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
23: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
24: Sì, certo.
25: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
26: Radio 105, proud to be different.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
5: Bravo Carlo.
6: Sono venute bene?
4: In realtà no, direi proprio di no.
5: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
4: Flyer Alarm.
5: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
9: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
21: Внимание! 22 to Kelly.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Avanti Avanti c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao, sono Lorenzo da Seveso. Ci volevo sentire It's My Life di Bon Jovi.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: alle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Noleggia un carro armato per una festa, intervengono i carabinieri. Cioè, voleva fare lo sborone, Boris.
2: In realtà il carro armato era destinato a un'esclusiva festa in un ristorante di Montebelluna, organizzata probabilmente da qualcuno che voleva lasciare tutti a bocca aperta. Diciamo che questa idea ha dato fondo più a caos che altro, perché sono dovuti intervenire i carabinieri cercando di capire da dove arrivava il carro armato.
1: Quanto costerà noleggiare un carro armato?
3: Millino,
2: una millata. No, in realtà ci sono delle società, perché poi ho approfondito la notizia, ero abbastanza basito, la possibilità di fittare vari mezzi militari. Cioè, tu se
1: cos'altro?
2: Vuoi,
1: cos'altro?
2: E guarda, tu puoi fittare il cingolato, puoi fittare
3: il Defender, la Jeep.
2: La Jeep, il quattro ruote, tutti i mezzi che sono sono un po' particolari, perché l'aereo. Puoi anche fittare i sacchi del
1: per fare la corsa.
2: No, quelli
1: perché scusa, uno al compleanno non può
4: quelli di Utah delle patate, quelli.
1: Cosa vuol dire?
2: In realtà, per la cronaca, oltre al cingolato va molto di moda il rapimento militare.
3: È vero.
5: Che cosa?
3: Come
5: cosa?
3: Scherzo.
4: Posto
3: come
4: di blocco.
3: Come scherzo.
2: No, il rapimento militare si chiama proprio così. Cioè un addio al celibato.
3: Esatto.
2: Che prevede che lo sposo, senza che nessuno sappia nulla, venga portato via da un manipolo dei militari in divisa.
3: Esatto, sì.
5: Non la sposa.
3: Anche la sposa, anche la sposa.
2: Volendo, se tu preferisci la sposa, arrivano delle amazzoni.
1: Terrestre, portami via.
5: E cosa ti fanno poi?
4: Senti, ma che domanda.
1: Un sacco di feste, ti fanno, eh?
6: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno, un amico di mio padre al matrimonio, una volta usciti dalla chiesa, è arrivata una macchina con sopra uno vestito da Joker, l'ha rapito, e dopo è arrivata una macchina con Batman chiedendo dove fossero andati. Ovviamente l'hanno rapito, portato a ubriacarlo. Oscar da Bologna, colaccione!
8: Io al mio matrimonio sono entrato incappucciato, incatenato, accompagnato da due poliziotti.
9: Ciao capitano, quando noi facevamo i lanci abbiamo noleggiato tramite l'aeronautica un Hercules, un C-130. La pecca era che costava, a quel tempo, costava 100 euro al minuto.
10: Capitano, ma la vera domanda, secondo me, non è perché questi noleggiano un carro armato, è com'è possibile che dei privati possano acquistare dei mezzi del genere per poi noleggiarli? Cioè, non dovrebbero essere acquistati solo da forze militari, altrimenti tutti ci compriamo un carro armato e poi andiamo a bombardare. Io boh.
11: Cercate YouTube, carro armato, festa della DEA. Vedete che si può noleggiare tranquillamente e funzionante. Buongiorno a tutti, ciurma.
12: Doveva essere una goliardata, ma evidentemente a più di qualcuno non è andata giù. Stiamo parlando del carro armato della festa della DEA, finito addirittura nel mirino della Procura federale.
13: The A-Team. No, ma io se mi dite carro armato penso solo esclusivamente all'A-Team. Chiara da Vercelli.
14: Scusate, ma la nostra portaerei non è stata affittata, mi ricordo da che stato, per fare la presentazione di quale arma. Paghi e lo Stato italiano ti dà tutto. Ciao!
15: Capitano, al di là del fatto che il carro armato ovviamente deve essere disarmato, perché sennò è un pericolo, è un'arma, ma come tutti i mezzi cingolati molto pesanti, te lo dico perché lavoro in cava con degli escavatori molto grossi, non possono circolare su strada perché fai dei danni incredibili con i cingoli e adesso.
16: Boris, sono molto interessato all'idea del paramilitare che ti incappuccia e ti porta via, ma nel caso posso chiedere di far portare via mia suocera?
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
18: Solo su Radio 105.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
16: Buongiorno ciurma, vorrei ascoltare Craig David, Seven Days, verso le 6:15, per favore. Omar, da Novi Ligure.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Decidi tu la canzone.
18: Decidi tu la canzone.
0: Noi, noi la suoneremo quando vuoi tu.
18: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: E ora la sfida finale! Cocktail!
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione!
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate!
13: Crociera all'inclusive con Costa!
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa è la tua richiesta di oggi. Con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
3: Buongiorno ciurma, io vorrei dedicare una canzone a mia moglie che compie 40 anni oggi. La canzone è di Elisa ed è Pure sentire. È la canzone di quando ci siamo sposati. Marco da Napoli, a colazione!
4: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
2: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Boris Mantova. L'antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia su casi sospetti. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza, non si è registrata nessuna mutazione genetica. Nuovo caso di contagio su un'altra nave da crociera, dove un anziano è morto, 1700 passeggeri in isolamento per una sospetta gastroenterite virale. Bagarre in Senato al Question Time, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale. Botta in risposta sull'aumento del debito, non accetto lezioni, 174 miliardi buttati per il super bonus. Da mezzanotte scadere della tregua in Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev, edifici crollati in periferia, esplosioni anche in centro, Trump visita la Cina, parla con Xi Jinping di Iran, dazi, tecnologie, Cuba e Taiwan. Rintracciata Sonia Bottacchiari e i due figli spariti da Piacenza il 20 aprile, la donna e i due ragazzi si trovano all'estero, sono in buone condizioni di salute ma non vogliono far sapere dove si trovano. La donna in particolare ha manifestato timori e preoccupazioni per la sua situazione familiare. Famiglia nel bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila dice no alla possibilità che la mamma Catherine torni con i tre figli, uno dei piccoli appena rimesso dall'ospedale, proprio nella casa di Vasto, da dove quegli stessi giudici volevano trasferire i bambini, salvo poi fare passo indietro. Lo sport calcio, l'Inter vince la finale di Coppa Italia, Lazio battuta 2-0 con Marusic e Martinez, Chivu realizza il doblette dopo lo scudetto e conquista la decima Coppa Italia. Tennis, Darderi vince in 3-7 contro lo spagnolo Jodare, approda in semifinale agli internazionali d'Italia nel doppio maschile. Bolelli va Vassoria ai quarti, questa sera toccherà a Sinner contro Rublev. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
6: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
6: È tutto esaurito!
0: Solo su Radio 105.
7: Sentite qua, allora una cosa di cui avevamo già parlato, sì, varie volte, secondo me, a tutto esaurito, sì. Si parla di coppie questa mattina, si parla di nomignoli. La scienza però ha fatto un passo avanti adesso e dice che questi nomignoli, che però funzionerebbero e quindi renderebbero in qualche modo le coppie solide, attingerebbero dal regno animale.
4: Cagnolina, maialina.
8: Ah, maialina.
9: No, dai,
7: sacchiotto.
9: Non si può sentire.
8: Ma perché maialina sì?
9: Vicina.
7: Topolina.
4: Aquilotta, per
7: aquilotta.
4: Esempio.
7: Aquilotta. Aspetta che me li segno
9: aquilotta.
7: Tutti.
8: Non li stai scegliendo giusti, Boris, io te lo dico.
4: In realtà non li scelgo io, ma sono nomignoli che sono entrati nella classifica di quelle valutazioni scientifiche secondo cui l'alto tasso di complicità di coppia è destinato a essere valutato proprio dai nomignoli che si usano.
9: Porcellina.
7: Quindi vanno per la maggiore, tigrotto, scimmietta,
4: lupacchiotto,
7: lupacchioma, è lungo però,
4: vabbè. Pesciolino.
7: Pesciolino è carino da matti,
8: molto.
4: Ma che gattina, torna di gattino.
7: Gattina, un grande
9: dolcezza, dai.
4: Asinella.
7: Ah, asinella. Non è vero, non
9: ci credo. È un po' offensivo asinella, no? Non è bello asinella.
4: Per esempio, molti chiamano la propria compagna pelosetta.
9: Dopo che l'hanno accarezzato, spero.
8: Ti vai a fare una ciaretta subito.
9: Piuttosto orsetta, dai.
7: Naturalmente ve lo chiediamo, ma vi state già scatenando. Come vi chiamate, diciamo, in intimità? In coppia, quali sono i nomignoli mezzeggiativi, sì, ammesso sì, che li utilizziate, ovviamente.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
10: Buongiorno a tutti, Alessio da San Benedetto. Io la mia ex la chiamavo Triki come vezzeggiativo di Tricheco e lei invece mi chiamava Pulce, perché io sono alto 1,86 m palestrato e mi chiamava Pulce per sdrammatizzare un po', per prenderci in giro. Adesso capisco perché siamo ex. Ciao ragazzi, buona giornata.
11: Ciao Giurma, no, sto male, vi prego, mi avete fatto venire in mente che una coppia di amici, lei lo chiama ratto.
12: Boris, buongiorno. Nella cerchia di amici del calcetto abbiamo un amico che da una vita chiamiamo Popotino, perché sappiamo che in intimità lui e la sua consorte si chiamano Popotino e Popotina. Esiste in quella lista il vezzeggiativo Popotino?
13: Per mio marito io sono Pucetta. Ciao Loredana.
14: Figa ciurma, comunque avete detto solo nomignoli per gente disagiata,
15: Ciao ragazzi. Allora, io mio marito lo chiamo Flauto, ma non per quello che potete pensare. Flauto da flatulenza. Ciao ragazzi, vi adoro, ciao.
16: Esauriti, buongiorno, Matteo da Perugia. Sono sincero, ma avete fatto venire 10 minuti di colesterolo, Ve lo dico, cioè, diabete a go-go. Io a rottura le palle, dai, apparecchi la tavola, così è più carino, più naturale, più vero. Ciao ragazzi!
17: Ciao, buongiorno a tutti. Ma vogliamo parlare delle figure di merda per i nomignoli? Mia moglie mi ha segnato come micio sulla rubrica del telefono, però l'ha condiviso con un organizzatore di escursioni. Beh, questo quando l'ha visto ha detto: ma chi è micio? Non sapeva il mio nome, ma sapeva solo il mio nomignolo. Che figura di merda. Ciao!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
19: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Solo su Radio 105.
20: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi. Con un WhatsApp vocale
19: al 342 41 15 105.
21: Buongiorno, ciurma. Vi prego, fatemi una carica per questa mattina. Bamboleo di Gypsy King, così ho la forza di andare a lavoro e arrivare fino a domenica.
22: Avanti, avanti, c'è posto.
19: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
19: Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Ci sono due pensionati su una panchina, uno fa l'altro. Oh Gino, ma se io trombo tua moglie, che famo? Diventiamo parenti? E l'altro fa: oh Beppe, no, siamo pari.
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È uscito
3: il quesito.
2: Sì, tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
4: Entriamo nel laboratorio di tutto esaurito questa mattina per il quesito. Buongiorno. Come si chiama lo strumento che consente di ingrandire oggetti piccoli, altrimenti impossibili da studiare a occhio nudo?
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
2: Manda un messaggio!
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
2: 105!
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato!
7: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa viene segnalato un incidente allo svincolo di Lucca. Altro incidente sulla 35 Brebemi, tra strada provinciale 19 e Travagliato Ovest verso Brescia. Code a tratti per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo in direzione Torino. Sull'Autosole coda per traffico di 1 km tra Torrenova e il bivio diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 2 Autostrada del Mediterraneo ci sono lavori di manutenzione allo svincolo Lago Negro Nord Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
18: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
17: Mi hai detto che ami l'Islanda.
18: Ma vivo in Italia.
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Ufficio cosa smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it. Hey!
21: 105.
7: Hey! Radio 105. Proud to be different.
2: La soluzione!
3: Ciao. La soluzione!
2: Al quesito di tutto esaurito!
3: Ma al quesito di tutto esaurito!
4: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo chiesto come si chiama lo strumento che consente di ingrandire oggetti piccoli altrimenti impossibili da studiare a occhio nudo. È il microscopio. È questa la risposta corretta?
22: Io e te lo usiamo sempre.
23: Ma sempre, ma certo!
24: Il vincitore è...
2: Ma buongiorno cara Elenia, buongiorno a te.
25: Ma buongiorno a voi, Piripizza, Fabeliuzzi, regia. Il nostro
22: andiamo,
25: Max Manni.
22: Andiamo in bagno, lo usiamo.
25: Ragazzi, qualcuno ha scritto lente di ingrandimento.
22: Ma è uguale,
25: va bene. E qualcun altro ha scritto telescopio.
22: È uguale.
2: Ma sì.
22: ingrandiscono tutti.
2: Ma buongiorno a te, caro Fabio.
25: L'abbiamo già salutato.
22: Buongiorno, collega.
25: Oggi è difficile.
2: È il nostro Max Madiano.
25: Ma l'abbiamo già salutato.
22: Buongiorno, collega Max. Buongiorno. Che lui usa il microscopio.
25: Sì, abbiamo già il vincitore, signori. È maschio. Tra poco lo eleggeremo. Ma prima, dischi, buongiorno, ne cerchiamo tanti.
2: Basta richiederli al 342 41 15 105 la tua canzone con scritto disco buongiorno. Ma l'abbiamo già salutati?
25: Chi?
22: Buongiorno, pizza.
25: Buongiorno, non ancora. Attenzione, possiamo aprire la busta oggi? Sì. Due, ragazzi. Abbiamo dormito, secondo me, complessivamente 7 minuti.
22: Sì. Io ho festeggiato in tutta la notte.
25: Vai, pizza.
22: Non ti racconto la rima.
2: The winner is Massimo da Opera.
25: Qui vicino a Milano. Bravo Massimo. Bravo.
22: Non sarà mica in carcere, vero?
2: Ma chi lo può dire?
0: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: C'è una notizia che mi lascia veramente perplesso.
2: Ah, sì?
1: È un'iniziativa che è stata intrapresa da un'azienda e per alle poveri è stata consegnata un formulario, una scheda con scritto: quale collega vorresti licenziare? Il questionario shock per i dipendenti. Boris, raccontaci raccontaci.
3: È un'iniziativa che ha suscitato non poche polemiche. Siamo a Castelfranco, dove un'azienda, in particolare la Blue Ergo, specializzata in componenti elettrici, ha sottoposto questa sorta di test ai dipendenti. Per cui la domanda semplicemente era: se dovessi essere chiamato a scegliere, chi licenzieresti tra i tuoi colleghi? Non dovevi dire i nomi, resta che però dovevi indicare chi licenziare.
1: Il tuo collega! Boris, la domanda mi sorge spontanea, ma solo uno?
3: No, andavano per categorie.
1: Perché non avere il coraggio? Cioè, di dire no, è sempre a parlare degli altri, è troppo comodo.
4: Mi posso astenere io, posso?
5: Ma dai, ma poi litighiamo tra di noi. Ma uno di noi si esprime e dice chiaramente chi licenzierebbe.
1: Beh, ma io l'ammiro, l'ammiro, perché comunque ha il coraggio di farlo, cioè, vedi?
5: Vuoi che lo dica lui, giustamente?
1: Vuoi dirlo, Max?
6: Se dici così.
5: Scusa, hai scritto, ma lo dici.
0: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ragazzi, è quello che si fa in tutte le aziende di solito quando c'è un taglio. Viene chiesto magari a non tutti i dipendenti, ma ai capi reparto, responsabili di zona, viene chiesto, nel caso in cui dovessimo tagliare, chi dei dipendenti che lavorano nel tuo reparto potremmo lasciare a casa. Cioè, questo era stato chiesto anche a me quando lavoravo in un'azienda. Non è una bella scelta da prendere, ma nel lavoro si fanno anche queste scelte e si ricevono anche queste domande. Mi sembra tutto normale.
8: Marco, siamo più di 50. Se comincio a fare nomi, mi sa che rimango da solo.
9: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Sono direttore, quindi responsabile di due filiali. E quando ho preso l'incarico, ti dico che c'erano almeno in ogni filiale due persone da licenziare. Ad oggi, dopo un anno, posso dire di avere due belle squadre. Secondo me tanto la fa chi organizza il lavoro e il clima che c'è al lavoro.
10: Ciao, Stefania da Parma.
11: Ciao ragazzi, io invece non licenzierei nessuno, perché adoro le persone che lavorano con me da oltre 20 anni. Ciao a tutti, Andrea da Padova, imprenditore.
12: Io licenzierei quelli che ogni poco si mettono in malattia, anche se non stanno male. Ciao, Katia da Follonica.
13: Capitano, se fossimo tutti integerrimi non ci sarebbe bisogno di licenziare proprio nessuno.
14: I falsi, i leccaculo e soprattutto quelli che non ammettono mai di aver sbagliato. Tutti sbagliamo, siamo umani.
15: Ragazzi, continuiamo a fare la guerra dei poveri, invece di licenziare i nostri colleghi, dobbiamo licenziare i nostri dipendenti, la nostra classe politica. A colazione!
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
17: Solo su Radio 105. 105.
18: Tra poco su Radio 105.
5: Buongiorno dalla ciurma di Tutto Esaurito. Un abbraccio al nostro capitano Marco Galli. Bene, meglio, ma non benissimo. Quindi ancora bisogno di un paio, dai, secondo me, di giorni almeno
4: per riprenderci.
5: Vi recupero. Oh, del resto, ragazzi, con questi sbalzi termici è una roba pazzesca. A Roma, Max, tu come stai? Bene, vero? Alla grande.
6: Buongiorno, buongiorno. Io sì, sto bene.
5: Ah, vedi? Sì, e allora sì, ce la stiamo passando tra di noi, che sì, siamo sì, in contatto.
6: È lì che avete i problemi. No, io qua da solo sto benissimo.
1: Max, tranquillo che viene giù il piccolo untore e ti unge.
6: Ah, ecco.
5: Secondo me manca poco, però effettivamente a questo punto io credevo fosse stato Mitch.
1: No,
5: sono sincera,
1: no,
5: sono onesta, gliel'ho detto anche in faccia, lo dico pubblicamente.
1: Brava,
5: l'ho accusato di essere l'untore.
2: Mi schiamano le orecchie per quello, dici?
5: Sì.
2: Ah, ok.
5: Assolutamente, hai fatto ammalare anche Tony.
2: Sì, pure Tony ho fatto ammalare.
1: Ti insultavamo tutti, sì.
5: Anch'io. Anch'io. Sostanzialmente sì, anche Betty, anche Boris. Pizza
1: adesso
5: no, perché era assente.
19: Vabbè, beh, sì. Ma l'attaccate anche a me, per piacere.
1: No, tu no.
5: Tu l'abbiamo detto ieri, sei Dorian Gray, rubi la salute degli altri. Vanno per la maggiore, Tigrotto, Scimmietta.
20: Lupacchiotto.
5: Lupacchioma, è lungo però.
19: Sì.
20: Vabbè. Pesciolino.
21: Guffetta non c'è, Guffetta.
19: Ma Guffetta.
20: Guffetta
19: cosa?
20: Sì, ma un
1: Betty,
20: po' di meno.
1: Guarda male, credo.
5: Betty, sei una Guffetta golossa.
20: Pelosetta. Sì. Per esempio, molti chiamano la propria compagna Pelosetta.
1: Dopo che l'ho accarezzata, spero.
2: Orsetta.
1: Come fai a chiamarla Pelosetta?
21: Piuttosto... Ti vai a fare una ciaretta subito.

0: solo su Radio 105.
1: Grazie.
2: Buongiorno.
1: Per tutto il giorno.
2: Per tutto il giorno.
1: Dai che siamo pronti, amici. Avete mandato le vostre richieste musicali. Vi stiamo chiamando ora.
3: Sono un bel buongiorno, devono dire.
1: Sì, questo era il secondo.
4: Ah, sì, no,
1: vero?
4: Il primo.
1: Secondo.
4: Sempre il primo.
1: Ma non è vero.
4: Devi dire.
5: Buongiorno.
1: Bravo. Complimenti. Buongiorno a te. Benvenuto. Chi sei?
5: Simone da Lonato del Garda.
1: Ciao Simone. Ciao. Che bei posti.
5: Buongiorno.
1: Quelli. Ciao. Lonato del Garda. Che meraviglia, Simone. Cosa fai a Lonato del Garda?
5: Mi sto spostando verso il lago per posare fibra ottica.
1: Per posare fibra ottica.
4: Che è uno che va veloce lui, eh?
1: Certo. Sì, sì.
3: Che bello.
1: Bravo, bravo Simone, grazie per farlo con noi, in nostra compagnia.
5: Grazie mille.
1: No, a te, a te.
5: Sono felicissimo che mi avete chiamato.
1: Bello, anche noi lo siamo. Sì. Simone, vai a tingere dal passato col tuo disco Buongiorno, dagli anni 80.
5: Sì, esatto.
1: Sedanda o danda.
5: Esatto.
1: C'è un motivo? Perché scegli questa canzone?
5: Perché è una canzone che mi ha sempre fatto ascoltare mio babbo. E per me è una delle canzoni più belle sue.
3: È vero, bravo.
1: E tu la vuoi dedicare a qualcuno?
5: Sicuramente al mio babbo.
1: Sì?
5: Che non credo che ci stia ascoltando a quest'ora, ma la dedico al mio babbo.
1: Dai, al papà, gli mandiamo comunque un bacio, un abbraccio,
3: papino.
1: Anche noi.
4: Ciao papà.
1: Simone, buon lavoro, l'augurio di una buona giornata, la vuoi annunciare tu?
3: Dai.
5: Forenza Fair di Michael Oldfield.
3: Ciao Simone.
1: Ciao bello.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Per tutto il giorno.
2: Per tutto

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: E sapete dove c'è? Radio 55, sono le 7.03.
3: Sasaka!
4: Buon interditor, poche parole.
3: Poi siamo proprio zitti oggi.
5: Mi presenta lo show radiomonico.
3: Tutto!

0: dice che neanche Shazam è riuscito a riconoscere il pezzo, la canzone di Mike Oldfield. Ma non è vero, è stata una hit.
1: Cattivo.
2: Marco Galli ti darà la carica.
0: Sono le 7:04 minuti e noi ci siamo, la ciurma di tutto esaurito al completo, c'è
1: buongiorno.
0: Bacini bacini al nostro capitano Marco Galli, bene ma non benissimo, ma tornerà presto amici, ma esattamente, se vuoi, se volete partiamo proprio da qui perché sarà molto felice come tutti gli interisti questa mattina.
3: Che partita.
4: Primo tempo, il secondo si dormiva, però.
3: Sì, il secondo io mi sono addormentato.
0: Ma veramente ti sei addormentato? Ma io non ci credo.
3: In mezzo a 50 persone.
5: Si era già chiusa nel primo tempo la partita.
3: No.
0: Allora andiamo da Boris a farci fare la radiocronaca, ma prima vogliamo maggiori dettagli, pizza. Dov'eri, con chi eri e quando ti sei addormentato e come
4: ricordo,
0: tutto
4: dormiva.
0: Voglio sapere.
3: No, ero con i miei amici del condominio e altri amici.
4: Sì, c'è un paio di
0: dove sei andato?
3: A mangiare e a vedere la partita.
0: Ma a casa
3: insieme
0: di qualcuno?
3: No, in un posto.
0: Ah, in un locale.
4: No, c'era meno fisso in una mensa, 20 euro. Mangiavi quello che volevi.
3: E a un certo punto mi sono addormentato.
0: Cioè, proprio
3: tempo.
0: Con la testa sul tavolo?
3: Sì.
5: Ma tu, tipo bambino, poi ti sei risvegliato nel letto?
3: No, mi sono risvegliato e sentivo, abbiamo vinto!
0: Stamattina mi ha detto, credevo 3-0.
3: Sì, 3-0.
0: Come?
3: Ho detto, quanto mi avevi? 3-0?
1: Quasi, dai, alla fine non sei lontano.
4: Era domenica.
3: Sì, era un'altra
4: 0-3,
3: partita.
4: Lazio.
0: Ma, signori, poi mi ha detto, Betty, senti questo, poi mi ha detto, sono stanco, ho bisogno di ferie.
4: Sì,
0: no,
4: è possibile.
5: Che coraggio.
0: Hai appena fatto due settimane.
5: Che coraggio.
3: Ragazzi, non ho più l'età.
1: Ma perché si è abituato troppo bene.
0: Sì. Allora, dai, complimenti all'Inter,
3: bravi.
0: Signori, a tutti gli interisti, Coppa Italia, Lazio, Inter, Boris.
6: Strena giornata Elenia, buongiorno Ciurma,
0: no,
6: complimenti
0: buongiorno
6: all'Inter che vince la sua decima Coppa Italia e con Chivu realizza il doblete, 14° del primo tempo, il gol che già dà le buone speranze, diciamo, di una vittoria che poi viene siglata ancora di più al 35° e così l'Inter vince in una partita che insomma non è stata densa di emozioni particolarmente, però è una partita che di fatto assegna quasi la stella argentata, poi su questo c'è tutta una discussione da fare.
0: Cioè?
3: Quale?
6: E in realtà non è scontata come la stella degli scudetti.
5: Ah no?
6: No, va fatta proprio una richiesta alla Federcalcio perché non è un automatismo, mettiamola così, però di fatto ha vinto 10 Coppe Italia l'Inter e quindi avrebbe diritto a questa stella argentata che emula quella dorata degli scudetti, in quel caso sarebbero due, insomma le maglie dell'Inter iniziano a sembrare quasi quelle dei graduati dell'esercito.
0: Mamma mia,
6: ufficiali.
0: Davvero?
4: Beh, io ne ho tre stelle.
6: E quindi unire queste, però vedremo, è molto probabile che sulla maglia del prossimo anno, tra l'altro in questi giorni si stanno presentando le maglie delle squadre del prossimo campionato di Serie A. Fatto sta che Chivu realizza un doppio obiettivo e quindi il doblete, si chiude al meglio per lui questa stagione, arrivato con estreme difficoltà nel comparto diciamo tecnico e morale della squadra per un anno molto complesso. Per Sarri in realtà potremmo dire, poi gli esperti di calcio mi aiuteranno, una stagione comunque positiva, perché per come è partita la Lazio, per le difficoltà nella campagna acquisti, nella gestione delle prime settimane, è arrivato comunque nono, niente coppe, ma questo è il massimo che si poteva fare.
3: Ah, certo.
0: Bene,
3: grazie,
0: tu l'hai vista, Boris. Amici?
5: Io l'ho vista. Sì, c'è stato l'autogol all'inizio, dai, il primo gol un po'
0: infatti, perché qualcuno ci dice, sì, complimenti all'Inter, ma è anche a
5: però
0: causa di errori,
5: sì,
0: no? Fatti dalla Lazio.
5: Beh, il calcio è anche quello.
0: Però
5: dai,
0: è anche
5: comunque
0: quella roba lì, sì, è vero, è vero.
6: Cioè, quando la palla rotola nella rete,
3: È gol.
6: Da regolamento è gol,
0: quindi
6: poi lo fa sicuramente la propria squadra, è autogol, pace, ma l'Inter poi ne ha fatto un altro.
5: Un sacco di nomi in tribuna, quello notato, al di là vabbè,
1: tipo,
5: classici.
3: Chi c'era?
5: C'era Baggio, Roberto Baggio, ho visto, bellissimo, sì, che emozione. sì, sì. Beh, c'era Del Piero, vabbè, Zanetti.
0: Chiaro, ah, chiaro. Bello, bello, bello. Chi è Betty?
1: A proposito di pizza.
7: Ah, ah. Era in una bisca di Caracas. E poi a un certo punto si è addormentato.
8: È vero. Era quasi
0: nei peggiori bar di Caracas. Mamma mia, pizza, ti avrei voluto vedere.
3: Ah, sì, sì. Ma mi hanno visto, non so se hanno fatto le foto, ma li saluto tutti. Ciao,
0: saluto anch'io.
3: Ciao,
0: mandatecele quelle foto, esatto, se le avete, o video, mamma, insomma, ma mandate materiale, sì, amici di pizza. Allora, volevamo fare un saluto speciale a Davide da Trieste.
3: Ah, Davidina!
0: La nostra Davidina del cuore. Bravo, insomma, tra gli esauriti, sì, proprio della primissima fila. Ci scrive: buongiorno esauriti, sto andando al Salone del Libro di Torino.
5: Sì.
0: Non da spettatore, da autore. Il libro Tutto da ridere su autobus e conducenti sta andando alla grande, e quindi, bravo, una vita in corriera. Complimenti Davide,
1: grande Davide.
5: Bravo, bravo.
0: In bocca al lupo, grazie, inutile dire che siamo assolutamente, sì, fieri di te. Allora, amici, cambiando invece registro, cambiando, sì, invece notizie, ci sono aggiornamenti Boris che arrivano e l'hai messo proprio in prima pagina, in copertina. Questo articolo sulla benzina.
6: Ah, sì.
0: Cos'altro c'è da sapere?
6: Che siamo in costante, aiuto, aumento, che stiamo in costante, con una differenza rispetto a prima, un po' più lenta, per evitare evidentemente lo shock immediato ai cartelli. Però la benzina continua a salire, ma il paradosso è che proprio in questo periodo gli italiani ne stanno consumando di più.
0: Ah,
9: ma come?
6: Eh sì, è un dato che è stato pubblicato in virtù del fatto che i dati del ministero dicono che, per esempio, gli automobilisti a marzo, mm-hmm, hanno consumato più carburante, nonostante il costo del diesel sia salito tantissimo, nonostante il costo della benzina sia salita tanto. Ora il diesel è in leggerissimo calo,
9: sì,
6: ma ci stiamo assestando pericolosamente, se mi consentite, ampiamente sopra i 2 euro in autostrada di, mm-hmm, benzina, mm-hmm, e il diesel ampiamente, ma molto sopra i 2 euro. Ci stiamo avvicinando a giugno, giugno inizio dell'estate, le partenze, il weekend, c'è il ponte del 2 giugno, un salasso che per gli italiani potrebbe arrivare veramente a costare tanto. Nel frattempo lo stretto di Ormuz continua a rimanere bloccato, c'è uno stallo diplomatico assoluto in Medio Oriente, Trump va in Cina nella speranza di riallacciare dei rapporti diplomatici dopo aver dato dell'idiota
0: mamma mia,
6: a un altro giornalista. Sì, che vabbè, poi non è che essere presidente degli Stati Uniti ti consente,
0: no, certo, di dire la qualunque,
6: no, né di dubbio, dare dell'idiota, probabilmente neanche di dire idiozie, però
5: cioè.
0: Così è, così è. Ritornando allo sport, invece, ci chiedono giustamente anche degli aggiornamenti sul tennis. Perché Darderi, insomma, Darderi, sì.
3: Darderi, sì.
6: Darderi è in semifinale.
0: Darderi
6: è in semifinale. Veramente una grandissima prova dell'atleta. Batte lo spagnolo Jodar 7-6, 5-7, 6-0. E quindi approda agli internazionali in semifinale. Potrebbe, probabilmente, lo vedremo ovviamente stasera, scontrarsi anche con Sinner, un secondo derby, visto che Sinner giocherà questa sera contro, in realtà, se non erro, è contro Rublev. Sì, contro Rublev.
0: Contro Rublev. Ok.
6: Sì, sì. Rublev.
0: Lui ieri ha
4: russo.
0: Sì, è russo, da Russia. Darderi, invece, tornando a lui, ha battuto uno spagnolo, adesso mi sfugge il nome, mannaggia.
4: Jodar.
0: Beh, insomma, devo dire che comunque tra Italia e Spagna, no, sì, più Italia, scusate, più Italia, ci sono veramente tantissimi,
5: bravi,
0: campioni e promesse del tennis, ragazzi.
4: Ne ha uno la Spagna,
0: giovani,
4: adesso non mi viene il nome, che è fortissimo, giovanissimo, sì, però il nome non me lo ricordo.
0: Ragazzi, bravi.
3: Chi è Betty?
10: Buongiorno Giuma.
0: Buongiorno.
10: Buongiorno. Non avete capito, la crisi in Italia non c'è. Perché se ci fosse davvero, la gente non si muoverebbe.
3: Certo.
10: Invece, vedrete al ponte del 1° giugno, milioni di persone, sì, che si muovono,
4: bravo,
10: tutti dai parenti. Vero. Quindi, viva l'Italia! Ciao Mauri da Modena.
5: Ciao.
4: Lui dice: non lamentiamoci, che poi dopo
0: ci facciamo. No, ma è chiarissimo.
4: Chilometri, spendiamo soldi per andare ovunque.
1: Anche se poi in Italia c'è tantissima gente straricca, ricca, e poi anche tanta gente che non ce la fa arrivare a fine mese.
4: Come ovunque nel mondo, diciamo.
6: Sì, ma in realtà, scusatemi, chi parte è chi più o meno può permetterselo.
1: Certo.
6: È normale che chi non parte è perché non può permetterselo, ma vi dico qualche dato.
3: Daccelo.
6: Ma la benzina in autostrada, ovviamente le quotazioni saranno aggiornate tra circa un'ora, 2 euro e 2,1.
3: Sì,
6: più o meno. Il gasolio. Il gasolio.
5: Il gasolio, sì.
6: La benzina ampiamente sopra i 2 in autostrada. Media italiana, o proprio la media davanti, non c'è una regione che abbia una media sotto l'1,9 e 30. Quindi ci avviciniamo ai 2 euro.
1: Certo.
6: Più c'è lo stallo diplomatico su Hormuz, più ovviamente sarà dimostrabile che costa di più e che tanto aumenteranno i carburanti.
3: Ma anche l'aumento dell'autostrada, cos'è? Dipende sempre dal canale d'Hormuz.
6: No, no, ma il canale
3: in generale.
6: No, ma non ci sono aumenti d'Hormuz. No, ci sono stati il 1 gennaio.
3: Appunto.
6: Non c'era ancora Hormuz.
1: Comunque ieri ho fatto il pieno, ci sono rimasta malissimo.
3: Ma perché
1: solitamente non lo so. Ho detto vabbè, faccio il pieno. Solitamente mi mi bastavano 45 euro.
5: Sì. Cioè tu con 45 euro fai il pieno?
3: Cosa c'è?
1: Sì, perché ho la macchina piccola. Vabbè. Ieri 72 euro. Ho iniziato ad avere i sudori freddi. Oddio.
9: Sì, sì, no, vabbè, ma è evidente. Chinoppi Firenze dice: fino a 3 mesi fa facevo il piano con 45 certo. euro circa. 2 giorni fa me ne sono invece serviti 60. E anche lei una macchina.
5: Tra l'altro
9: piccolina, di quelle compatte. No, Cristiano,
5: si consumi di più. No, cioè, non ci avete senso? Fatto caso? Dura di meno.
9: Che cosa?
5: Pensa? Sì.
1: Oh, mamma,
5: ho notato. Cioè, facendo più o meno la stessa strada, sembra che mi
1: duri meno. Ma forse perché ci pensi di più, no?
5: No, insomma, lo
4: amici che pensa la benzina.
9: No, non ho notato questo, però Cristiano, ma diversi ascoltatori, sì. non solo oggi, anche nei giorni scorsi, ci scrivono, ma è quello che evidentemente vogliono, cioè che si assesti per sempre attorno ai 2 euro.
3: Sicuro.
6: La valutazione è di tipo quasi marketing.
9: Ragazzi, questo è possibile, però.
3: Sì, sì.
6: Se tu ti abitui a un costo,
9: esatto.
6: necessariamente da tenere presente nel tuo bilancio familiare, cioè io la macchina la devo prendere per forza, devi ridurre altrove. Il problema è che siamo stati per un lungo periodo con dei prezzi accettabili, diciamo, per la congiuntura storica. Ora sta pericolosamente aumentando, c'è un dato di fatto geopolitico che porta a questo. Ma stiamo andando anche incontro all'estate, dove ovviamente sarà un caso, ma puntualmente vengono
9: aumentati i rincari,
6: i costi.
4: Vabbè, ti muoverai meno d'estate, invece che andare in giro un weekend al mese, ce ne vai uno su due.
9: Massimo da Udine, intanto Betty ti dice di controllare bene la tua macchina, perché magari c'è un buco sotto.
4: Anche questa
9: fai anche questo tipo di perisci.
4: La di prima ce l'aveva.
9: Vabbè, ridiamoci su. Dove andiamo? Da chi andiamo, ragazzi? C'è il primo disco di oggi. Sono arrivate anche questa mattina le vostre belle richieste musicali al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram
3: 342 41 15 105. Come ha fatto Filippo?
9: Filippo di Vercelli, lo accogliamo.
5: Buongiorno.
9: Ciao Filippo.
5: Ciao Filippo.
11: Buongiorno a tutti.
9: Benvenuto ciao, Filippo. Buongiorno a te, come stai?
11: Bene, grazie.
9: Bene. Hai fatto anche
11: adesso
9: tu.
11: Meglio.
9: Sì, grazie, che bello. Hai fatto anche tu le ore piccole o ti sei addormentato anche tu sul tavolo, testa sul tavolo di un locale, di un ristorante, guardando la partita ieri?
5: O hai fatto altro?
11: No, ho fatto. Sono andato a dormire presto.
9: Alle 10.
11: L'ultimo tempo sono riuscito.
9: Bravo, Filippo. Così. Perché tu a che ora ti svegli la mattina di solito?
11: Intorno alle 6:30.
5: Che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
11: Faccio l'impiegato.
9: Adesso sei già al lavoro, Filippo?
11: Sto andando. Sono in strada, sto andando.
9: A Vercelli, giusto?
3: Bella Vercelli.
11: Vercelli.
9: Senti, Filippo, hai scelto questa canzone, sei il primo disco di oggi, perché?
11: Niente, perché ricorda la mia gioventù, ricorda gli anni, diciamo, belli, l'infanzia, gli anni
5: d'oro.
9: Filippo, quando la benzina costava meno. La benzina costava meno, nel 96.
11: È vero. La benzina costava meno e ci si divertiva con poco.
9: Vabbè, insomma, possiamo ancora però recuperare quella roba lì,
4: lire,
9: secondo me dipende anche moltissimo da noi. No, non la benzina, la benzina non dipende da noi, dico, ma il divertirsi con poco. Comunque la vuoi dedicare a qualcuno, Filippo?
11: La dedico a tutta a mia moglie intanto, sì, poi a, alla mia famiglia e a tutti voi.
9: E noi ti ringraziamo.
3: Grazie, grazie. Ciao Filippo.
9: Filippo, un bacio enorme, buona giornata.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Stesso bar.
9: Quello di ieri sera.
3: Stessa
9: gente.

0: regia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, dico, certo.
8: Beh, ma i nostri controlli.
9: No,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line.
8: Maniaci della qualità.
11: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
12: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
13: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.

0: volta che hai fatto il pieno era il 1999.
1: Non è vero.
2: Era ancora la lira, certo.
1: Brutte persone.
0: Vabbè, dai. E poi la tua sensazione.

0: propone invece Mitch, cioè che un piano di benzina duri meno, in realtà ce l'hanno in tanti.
1: Ma vuoi dire?
0: Sì, guarda i messaggi.
1: Ma non dipende dal piede, no?
0: Tipo Ignazio da Palermo, la sensazione di Mitch la percepisco anche io.
2: Certo.
3: È vero, è vero. Secondo me dipende dalla qualità della benzina.
0: Tutto è possibile, io poi non è che me ne intenda tantissimo, però.
4: Come no? Non sei un'intenditrice, non assaggi la benzina.
0: No.
4: Buona.
0: Chi è Betty? Chi è?
5: Buongiorno, tu.
0: Buongiorno a te.
5: Una domanda per Boris. Ma le navi che sono bloccate nello stretto, chi le approvvigiona di viveri per l'equipaggio, visto che non possono transitare, nessuno può andare nello stretto? Grazie, ciao, buona giornata.
0: Ciao.
6: In realtà quel tipo di navi hanno grandi approvvigionamenti perché fanno delle lunghissime tratte, seppure non dovessero finire i viveri possono essere portati. L'interesse dell'Iran è non farli uscire dallo stretto di Hormuz, ma non farli affamare, per dire. Però restano bloccati. Ieri Teheran ha rivendicato su Hormuz: decidiamo soltanto noi.
0: Buongiorno, cara.
2: Che giorno è?
7: Oggi è giovedì 14 maggio 2026 e si festeggiano San Mattia Apostolo.
0: Auguri Mattia!
7: Scelto per sorteggio per sostituire Giuda Iscariota nel numero dei 12 apostoli e patrono degli ingegneri, dei macellai e dei fabbri. E i santi Vittore e Corona, venerati specialmente nella diocesi di Belluno-Feltre, dove il santuario sul monte Miesna è a loro dedicato.
4: Sa dov'è? Non sapete dov'è il monte Miesna?
7: Belluno. Per il tuffo nel passato, nel 1947, 79 anni fa, inaugurato a Milano il Piccolo Teatro, primo teatro stabile pubblico italiano, noto come teatro d'arte per tutti. Nel 1998 muore a 82 anni a Los Angeles il cantante Frank Sinatra. E nel 2012 all'Università di Stanford viene messo a punto l'occhio bionico. Per l'angolo musicale invece nel 1998 pubblicato l'album Mina Celentano.
3: Bellissimo.
7: Che rimane uno tra gli album italiani più venduti in Italia di tutti i tempi.
0: C'era quel sale, no?
7: Ah, ecco. C'era proprio quella.
0: Una delle canzoni secondo me più cantate, più interpretate ancora oggi nei karaoke d'Italia.
4: Ma che stile.
0: Sì, bellissimo.
7: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Capricorno.
4: Non ci credo.
0: Fai su, pizza.
1: Ci sono delle ferie?
7: Qualche piccola vincita o entrata di denaro inaspettata.
0: Signori, piove sempre sul bagnato. Che volete che vi dica?
7: L'ho pensato anch'io.
4: Cosa hai venduto, pizza?
1: Mi dispiace per voi, ragazzi. Ho venduto benzina.
7: Ecco. Ma anche il segno dell'Ariete.
0: Bravo, Fabio.
4: Soldi a me niente, non arriva.
0: Chi è che ci spia dalla porta?
7: Non soldi, ma chi è che vi spia?
0: No, c'era qualcuno che spiava.
4: Che vediamo solo gli occhi ormai.
0: Vediamo solo gli occhi.
7: Pioni.
0: Scusaci, Betty.
7: Comunque, Ariete, coccolati e accuditi dal nucleo familiare.
0: Che bello, ti fanno tutte le coccoline stasera quando torni a casa.
4: Sì, che bello, mia figlia soprattutto, perché rispetto agli altri.
7: Invece il segno nefasto è la bilancia.
3: No, il nostro Boris.
1: Che peccato.
7: Contate fino a 10 prima di prendere decisioni di cui potreste pentirvi.
1: Anche fino a 20, Boris.
7: Neanche prima di rispondere, io aggiungerei. E chiudo con il proverbio. Chi ci abbaia addosso vuole il nostro osso. Che significa? Sì. Che le persone aggressive spesso lo sono perché vogliono qualcosa che abbiamo noi.
0: È vero.
7: Per un po' di invidia.
4: Hai slegato i cani, Max.

0: scoprilo!
1: C'è l'intruso, amici, c'è un tema, un elemento che tra poco vi sveleremo. Ci sono quattro poi sottotemi, sottoelementi, uno di questi non c'entra nulla con gli altri. Esatto. È l'intruso, chi lo deve scovare?
2: Loro, i nostri ascoltatori, mandando un sms, whatsapp e telegram 342 41 15 105 con scritto chi è l'intruso.
3: È facile, no?
1: Dopo noi vi richiamiamo, sì. Voi potete rispondere anche con un pronto secco, ma la domanda è di tu chi sei?
2: La risposta è...
3: L'intruso. Io sono... L'intruso.
1: Allora, attenzione, l'argomento dell'intruso di oggi è...
3: Ex tronisti.
2: Chi sono?
1: Ex tronisti, sì, tronisti Maria De Filippi.
3: Esatto.
1: Ex tronisti.
3: Sì. Li conosco tutti, vai.
4: Uomini e donne.
2: Sì.
3: Numero uno, Costantino Vitaliano.
1: Beh.
3: Numero due, Eros Trontino. Eros Tronzino.
5: Chi?
1: Vabbè, ragazzi.
3: Numero 3, Daniele Interrante.
1: Sì.
3: Numero 4, Andrea Damante.
1: Allora, dai, ripetiamoli per bene, amici. Quattro elementi sono: uno,
3: Costantino Vitaliano.
1: Due,
3: Eros Tronzino.
1: Sì.
3: Daniele Interrante. 4. Andrea Damante.
1: Tu pensi di saperlo? Lo sai con assoluta certezza?
2: Ma scrivilo adesso, non domani, al 342 41 15 105.
3: Tornerà poco.
6: Ci credo.
5: Eros Tronzino è il più bello, secondo me.

0: Introducing Funk
1: International. Chi mi smuove da Radio 105?
2: Ciao 105!
3: 105! Ah, senti, 105, ascoltiamo un po'.
4: 105 tutto esaurito. Con il capitano Marco Galli.
5: Socia ragazzi, se siete forti!
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente, dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola, dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia, dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente.
12: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Vieni da MD per una qualità top.
15: Senza spendere una fortuna, Antonella.
16: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Che affa, che affa, che fa, Dai King, la soluzione a...
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
20: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: Convenienza? Ma vai da Conad.
24: Via, via.
23: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
25: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: vedevano solo gli occhi. Ciao, ciao.
1: Ciao, Comolli. Ciao.
2: Gli occhi di Paul Newman, Comolli.
3: Paul Newman.
1: Gli occhi di Paul Newman.
0: Ci allora, siamo. Dai che c'è l'intruso. Prima però dobbiamo fare, del motivo per cui Comolli è entrato in studio, un saluto speciale, anzi specialissimo.
2: A chi?
4: A Daniele, da parte dei suoi colleghi dell'Arma dei Carabinieri, che io saluto tantissimo, amici.
1: Ciao, buongiorno.
4: Che dopo 20 anni si trasferisce a casa.
0: A ciao, casa, Daniele. In bocca al lupo Daniele, ciao, naturalmente. Ciao, ciao, ciao. E ne approfittiamo per salutare tutti i carabinieri, tutte le forze.
2: Grazie per quello che fate ogni giorno.
0: Grazie. Italiane, grazie, grazie. Allora, attenzione amici, quattro gli elementi anche questa mattina. Uno è sbagliato, non c'entra niente con gli altri. Anzi, in questo caso oserei dire proprio inventato di sana pianta.
2: Ma che chi è io?
0: Dai, i nostri autori, oggi si parla di ex tronisti.
1: Abbiamo Costantino Vitaliano, Eros Stronzino, Daniele Interrante, e Andrea Damante.
0: Oh yes, stiamo guardando anche le
1: prova
0: foto.
1: Prova l'intruso.
0: Sì, in TV sul canale 66 del digitale. È carino, Eros Stronzino.
4: Bello, sì.
2: Vabbè,
4: sì,
2: scusami, era un estronista.
0: Vabbè, proprio carino.
2: Brutti non erano.
4: No.
1: Questo è il terzo.
5: Pronto?
0: È pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Salve, buongiorno. Benvenuta.
2: Si sente che lei guardava uomini e donne.
0: Sì. Anche lei è una tronista o ex tronista,
2: no,
0: magari?
2: No,
5: no, assolutamente.
0: Assolutamente no.
2: Lei faceva la cacciatrice.
0: Se quindi perdonaci, se non sei tronista o ex tronista, tu chi sei?
5: L'intruso.
0: Ma sei malissima.
1: Bravissima.
0: Vabbè, un pochino, dai, solo un pochino. Benvenuta e brava, chi sei per davvero? Come ti chiami?
5: Mi chiamo Annalisa.
0: Ciao, sì. Annalisa.
1: Dove siamo? Dove
5: mi avete
1: trovi?
5: Chiamato l'anno scorso.
4: Ma io me lo ricordo.
5: Una...
4: Sì,
5: sì. Proprio in questo periodo, no, quindi... Bellissimo.
2: Brava. Annalisa, ogni anno noi vogliamo sentire come stai. Certo. Come stai quest'anno?
5: Bene, bene, molto molto bene.
2: Vabbè,
5: meglio dell'anno scorso.
2: Speriamo che il prossimo anno tu stia ancora meglio.
0: Infatti, Annalisa, sì, ci saremo ancora, perché sai,
2: ci
0: non
2: può si dire,
5: ma sicuramente.
0: Non si può mai dire, tu Annalisa, mettiti un appunto,
2: certo,
0: diciamo.
2: Scrivi la data.
5: Sì, me lo segno.
0: Da qualche parte che noi a maggio del 2027 ti richiamiamo ancora. Annalisa,
5: vi aspetto.
1: Dove sei? A Napoli? Sei di Napoli?
5: Sì, Napoli, assolutamente.
1: Napoli.
5: Napoli.
0: Annalisa, che tempo fa oggi a Napoli? C'è un po' di sole.
5: È una bella giornata.
0: Sì.
5: Quindi c'è il sole. E ce la godiamo.
0: Brava, cioè, ve la godete, brava. Fate solo bene. Viva Napoli!
4: Senti Annalisa, ma secondo te chi era l'intruso?
5: Aspetta, il era il 2,
0: esatto.
5: Ora no, Ettore qualcosa, Eros Stronzino,
1: era lui l'intruso.
0: Non ha mai fatto il tronista, forse non esiste neanche, non si sa.
2: No,
0: comunque, bravissima. Allora, Annalisa, la maglietta di Radio 105 è tua, bella impacchettata, stirata.
1: Vinci la maglia
0: nuova, la manderemo a Napoli. Se vuoi ti mandiamo Boris Mantova, così te la consegna lui direttamente.
5: Ah, con grande piacere.
0: Appena scende giù.
5: Adoro Boris, come adoro tutti voi.
2: Grazie. Scusami, l'anno scorso ti abbiamo dato la maglietta o qualcos'altro?
5: La maglietta.
2: Ecco, allora puoi andare avanti adesso.
4: Certo,
2: cosa fai? Te ne prendi un'altra.
0: Vabbè, deciderà in autonomia. Annalisa, naturalmente la scelta è tua, personale.
2: No, cosa?
1: Non se la
5: mi fermo, come vi ho detto l'anno scorso. Meglio poco che poi perdere tutto.
4: Brava.
5: E poi è un piacere sentirvi.
0: Meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Quindi Annalisa, stai facendo la collezione delle t-shirt di
2: 105. Cambia il colore però, mi sa, Ilenia. Dobbiamo stampare un colore
5: diverso. Sì, mi ci vuole magari di un altro colore. Nera ce l'ho, mi ci vuole di un altro colore.
0: Vediamo
1: bianca,
0: dai come ci possiamo organizzare. Cara la nostra Annalisa da Napoli, chi saluti?
5: E saluto voi, assolutamente. E saluto il mio grande amore, gli farò ascoltare la replica.
0: Certo.
5: E il mio grande amore Nino. E ragazzi, grazie per tutto quello che fate. Un abbraccio fortissimo a Marco.
0: Grazie Annalisa, noi ricorderemo, ti abbracciamo noi. Ciao.
2: Diciamolo, avevo un altro numero. Con tutti quelli di Rano, non mi chiamate mai.
1: Aspetta. Questo è il numero di Annalisa, questo, aspetta,
0: Ma perché magari poi per maggio 2027 lo cambia di nuovo,
1: Basta, via, strappato tutto, via.

0: The Colors alle 7:47 minuti, a tutto esaurito, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dalla giurma. Allora, attenzione amici, perché ce ne andiamo in Giappone adesso.
2: Sì,
0: perché il tribunale di Tokyo ha emesso una sentenza che secondo me non ha uguali nel mondo.
3: Letta, assurdo.
0: Ha condannato Wataru Takeuchi.
4: Per il nome, immagino.
0: Parliamo anche in onda una fotografia in TV sul 66. Bell'uomo Wataru.
4: Wataru,
0: adesso tra un po' apparirà. Diccelo tu, Boris, non voglio spoilerare.
5: Per aver spoilerato.
0: Ah, no.
5: È l'amministratore delegato di un sito esperto e diciamo focalizzato proprio sulle serie TV, sui film, sui finali. Evidentemente qualcuno non voleva questo tipo di informazione e così lo ha denunciato per spoiler.
4: Ah, quindi lui raccontava facendo le recensioni dei film come finivano e le serie TV, così?
5: Sì, esatto.
0: Sì, corretto.
5: E in realtà...
4: Non leggerlo, scusami, perché lo devi denunciare.
0: Lo stavo per dire io, scusa, tu finisci su quel sito, leggi tutto l'articolo fino alla fine per poi denunciare quest'uomo? Lascia perdere.
5: La denuncia nasce per l'effetto sorpresa mancato per chi non ha usufruito di un contenuto protetto da copyright.
6: Esatto, quindi è una violazione di copyright.
5: Sostanzialmente sì, ma la magistratura giapponese, per contrastare, sapete che in Giappone sono un po' attenti agli stili di vita, alla salute anche mentale, per contrastare questo fenomeno ha equiparato alcuni tipi di spoiler a delle vere e proprie violazioni del copyright.
1: Ma dai.
5: Per questo motivo il Tribunale Distrettuale di Tokyo ha deciso di condannare il 39enne amministratore di questo portale specializzato in anticipazioni di finali, anche di libri oltre che di serie TV e quant'altro, per aver infranto la legge che vieta la creazione di nuove opere. 18 mesi di reclusione.
0: Ma stai scherzando?
6: Addirittura il carcere.
5: E una sanzione di 1.000.000 di yen.
0: Quant'è?
5: No, vabbè, non è diverso. Stiamo parlando circa 5.300.
0: Ma sono soldi, scusami.
6: Comunque credo che il problema sia proprio quello di aver creato un sito, capito, dove lui spoilerava, spiegava pari pari la trama del film.
3: Però la tesi... un anno e mezzo in prigione.
4: Quindi la quando tesi... Mitch ci racconta i film, come finiscono, lo potete
0: denunciare. Attenzione Mitch, che la denuncia è dietro l'angolo.
6: Quello è uno spoiler tra amici.
0: No.
6: Sono discussioni generali.
0: Guarda, per esempio...
6: E poi io non ricopro io integralmente,
0: sì,
6: capito,
0: certo,
6: la trama.
4: Quando ci dici è morto, è
5: la tesi accolta dai giudici evidenzia che queste pubblicazioni sono in grado di causare danni economici significativi a chi detiene i diritti.
6: Esatto.
5: E di conseguenza la completezza dell'informazione fornita potrebbe dissuadere i potenziali spettatori a non vedere o a non acquistare un biglietto, a non comprare sui canali ufficiali, perché già sa qual è il finale, quindi tu stai creando un danno economico all'azienda che ha prodotto, ideato quel film, quella serie TV, quel libro, quella storia. E per colpa tua molti non andranno a vederla, già sanno come finisce.
4: Però vedi, se me la leggi, scusami, non leggerla, sai che faccio quello.
0: Nicolas da Brescia, per esempio, dice: sono un grandissimo appassionato di anime e manga. Tra gli appassionati c'è un grosso tabù sugli spoiler.
4: Ma
0: quindi
4: gallo.
0: Non si può assolutamente. E in Giappone esistono vere e proprie leggi anti-spoiler. Vedi, io proprio.
4: Sono d'accordo.
6: In Italia
0: non lo sapevo.
6: Fanno i meme in Italia.
0: Mamma mia, Samu da Castel Goffredo dice: mamma mia, quanti amici dovrei denunciare allora? Ma quell'amico, quell'amica, quel parente, fidanzato, collega, moglie, così fastidioso veramente che magari non lo fa neanche apposta.
4: Ma non l'hai già visto?
0: Ti scappa, esatto, ti racconta proprio il finale.
6: Ma questo vale anche per
0: qualsiasi. E tu lo guardi e dici: ma perché me l'hai detto?
1: Perché mi piace dirtelo.
0: No, non si fa.
6: Vale anche per lo sport, quindi per le partite.
1: E cosa vuol dire? Non hai visto la partita ieri, ti dico il risultato oggi.
6: Certo, io magari voglio vederla oggi, capito?
1: E te la vedi domani, te la vedi.
0: Beh, quello è molto difficile però, da tenere segreto. Perché poi bastano veramente pochi minuti, ma neanche secondi dalla fine, che trovi il risultato ovunque, su tutti i siti, social, TV, radio. Chi è Betty? Vai, vai.
7: Ciurma, ma qui in Italia non si va in carcere perché si ammazza la gente.
0: No, ma infatti è la follia.
7: Che paese, ragazzi.
0: Follia. Dai, sono le 7:51. Max ha già suonato la sirena e quindi c'è Big Smile. Anche oggi 4 barzellette vanno in sfida.
1: Tocca a voi votare la 1, la 2, la 3 o la
8: 4.
9: Big Smile 1.
10: Ciao Marco, ciao Giulio, ma allora da Piacenza vi lascio la mia barzelletta. Cioè Marco e Pizza seduti fuori da un bar che stanno bevendo il caffè. Da lontano sentono un rombo di una macchina. E passa il nuovo modello della Ferrari. Allora Marco bolla Pizza e gli fa: oh Pizza, ma hai visto che bestia di macchina? E Pizza fa: Marchino, cosa vuoi che sia? Non ti ho mai raccontato cosa ho fatto io da giovane, segnalato. Cosa hai fatto, Pizza? Ho preso i cerchi e le gomme di una McLaren, il muso di una Ferrari, le fiancate di una Lambo e il culo di una Porsche. Pizza, e poi cosa hai fatto? Ho fatto 3 anni di galera.
4: Voleva spoilerare
0: l'auto. È tratto da una storia vera, no?
11: Ciao, sono Giovanni da Crema. Ciao. E questa è la mia barzelletta. Ci sono nonno e nipote che passeggiano per la strada. A un certo punto il piccolo fa: nonno, nonno, ma le puzzette pesano? E il nonno: no nipote, è aria, non pesa. E il piccolo: e allora mi sa che me la sono fatta addosso.
12: Bella.
0: Giovanni.
8: 3.
13: Buongiorno e buongiornissimo.
0: Buongiornissimo.
13: Nico di Viandre, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
13: C'è una donna con l'amante che sta facendo l'amore. Ad un certo punto arriva il marito. Lei subito: madonna, buttati, buttati. Lui prende, si butta dai piani rialzato e va a finire in una gara. Stanno correndo. Ecco, questi è tre. Uno dei tre fa: scusa, ma perché sei nudo? Amo il vento che mi sfuma la pelle nudo. Corro molto meglio. E corrono. Mentre corrono, il secondo fa: scusa, e perché non hai le scarpe? Sì, spingo di più quando la pianta spinge sull'asfalto nudo. Ecco, e corrono. Ecco il terzo fa: scusa, ma perché è il preservativo? Metti, metti a piovere.
8: 4.
14: Ciao Mattia.
0: Ciao.
14: Da Cesano Madera.
0: Ciao Mattia, auguri.
14: Questa è la mia barzelletta. Quiz televisivo, ultima domanda. Per 1.000.000 di euro, cosa disse Adamo ad Eva la seconda notte di nozze? Tensione in studio, il tempo scorre. 30 secondi, 25, 24, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Il concorrente tutto sudato, non sa cosa dire. E una certa esce con: mi sa che stasera me la piglio proprio andar culo. Risposta esatta!
0: Bravi, bravi, dai, originali, no? Poi
1: sì,
0: quelli di stamattina.
1: È vero.
0: Tocca a voi, amici. Qual è la più bella? La più divertente?
1: Basta votare la 1, la 2, la 3 o la 4 al 342-41-15-105. E se hai tempo, fratello, registra subito la tua barzelletta col WhatsApp vocale.
15: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
9: Big Smile.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
21: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
23: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
24: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
25: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
26: Via, via.
2: Fino al 31 maggio su Econad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
9: La spesa intelligente!
10: Buongiorno, va ora in onda Radio 105, tutto esaurito.
11: Ieri Marco leggeva un articolo che diceva cosa fare nei primi 10 minuti in caso di attacco nucleare.
12: Cosa bisogna fare nei primi 10 minuti? Allora, Betty, tu sei lì che ti stai asciugando i capelli, sì, e senti il giornale radio.
13: Tra 5 minuti arriva la bomba.
12: Ecco, cosa devi fare?
11: Allora, innanzitutto mai guardare cosa sta succedendo. Ti accechi, è pericoloso. Devi cercare una buca.
12: Una buca. Beh, sì, Milano è piena. Cazzo.
11: Un muro.
12: Sì, ti attacchi al muro.
11: Sì, ti metti dietro il muro. Sì.
12: Così non ti vede nessuno.
11: Poi, secondo, cercare un posto chiuso per le radiazioni. Quindi devi entrare in qualche posto chiuso, meglio se sotterraneo, quindi metropolitana.
12: Vedi, hanno tolto cantina, le cabine telefoniche, vedi che servivano a qualcosa.
11: E poi, aspetta,
12: anche se erano rotte.
11: Importantissimo, levarsi subito tutti i vestiti, metterti nudo.
12: Nudi?
11: Sì.
12: No! Dai!
11: Sì, perché nudo. Ci sono le radiazioni, che i vestiti hanno preso le radiazioni, e se riesci a lavarti.
14: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
12: Beh, secondo me la tua è fame nel mondo, perché ti ha colpito la frase del nudo e dice cazzo, non mi sembra vero.
15: Quanto ridere.
12: Dopo cosa succede?
11: Devi avere dello scotch. Ce l'avete dello scotch?
16: Sì, non ha dello scotch.
11: Compratelo e tenetelo sempre vicino, perché è importantissimo, perché bisogna chiudere tutto.
17: Le fessure intendi?
11: Sì, sì, tipo la fessurina della porta, ci metti sopra lo scotch.
12: Ma se sei fuori attaccata al muro,
18: questo è il miracolo di tutto esaurito.
19: Ma dove le trovi le fessure invece?
12: Fabio, tu non te le ricordi più, ma se le cerchi le trovi.
20: Stai ascoltando 105 tutto esaurito.
21: Immagino la scena, scendo in metropolitana, trovo la Berti nuda con la testa insaponata con lo scotch in mano che chiude le fessure. Scena epica. A colazione
22: io ascolto Radio 105 tutto esaurito.
23: Vi amo così come siete, non cambiate mai.
11: C'erano altre cose però.
12: Vabbè, lascia stare, non tutte insieme, un po' alla volta.
14: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Je vais dire.
4: A Radio 105 sono le 8.06.
5: Sasa
6: Cato!
7: Campioni! Il capitano Marco.
8: Ciao Marchino!
9: Il doblete.
8: Sì, doblete.

0: un bambino.
1: Ah, sì. Buongiorno intanto a tutti voi dalla ciurma di Tutto Esaurito. Sì. Un bacio al nostro capitano Marco Galli, ciao, che rientrerà presto. Mi faceva notare Pizza un messaggio. Chiedono Boris in A4. Ho letto molti tabelloni luminosi con scritto sciopero 18 maggio, possibili disagi. Quindi sciopero autostrade? Ieri, se non sbaglio, o l'altro ieri parlavamo proprio di uno sciopero il 18 maggio.
2: Sì, ci sono disagi in vista per il trasporto pubblico locale, stiamo parlando di lunedì. Questa volta invece viene salvato il trasporto aereo. Cioè, in linea teorica si dovrebbero fermare tutti i servizi pubblici e privati, sanità, trasporti, scuola, per la mobilitazione proclamata dall'USB, cioè sono i sindacati di base. In effetti al momento si contano delle adesioni. Sì. Vi dico orientativamente che lo sciopero dovrebbe scattare dalle ore 21 del 17 maggio alle ore 20:59, diciamo 21. Quindi dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì 18 maggio, mentre quello delle autostrade inizierà alle 22 sempre del 17 maggio per finire poi il giorno dopo. Proteste che dovrebbero toccare anche i vigili del fuoco, però i sindacati di base hanno meno adesione rispetto ai sindacati un po' più estesi sui territori, per cui bisogna capire il numero di adesioni. Certo, basta un macchinista della metro che si ferma per creare disagi, quindi metteteli già in conto. Capiremo già, credo, domani quale sarà l'effettiva adesione, perché domani, diciamo, attendo questa sera un report.
1: Perché 18 cos'è, lunedì?
2: Sì,
1: lunedì.
2: Ma più che altro dobbiamo mettere sicuro in conto trasporti locali, disagi e problemi nelle principali città, trasporto ferroviario e una maestra o un personale ATA che aderisce allo sciopero comunque mette in
3: disagio,
2: mette in disagio, non è colpa sua ovviamente, si crea disagio con questo sciopero, basta uno nella scuola per esempio, per cui capiamo le adesioni. Questa sera mi arriva un report e domani puntualmente ve lo diciamo.
1: Grande Boris,
3: lunedì sciopero facciamo.
1: Già ti scrive Cristiano, sei stanco Pizza dopo 4 giorni di lavoro?
3: Sei un cucù. Beh, secondo me sì.
1: Si è addormentato ieri sera mentre c'era la partita sul tavolo di un bar insieme agli amici.
4: La ripresa è difficile,
3: ma si può, ma anche la partenza è difficile.
1: Ci chiedono di parlare del doppietto dell'Inter, ma ne abbiamo parlato in apertura questa mattina ampiamente, degli splendidi risultati che continuano dei nostri italiani, insomma, tennis, per quanto concerne il tennis, insomma, complimenti ancora. Chi è Betty?
5: Bravi. Figa ciurma, quando torna il capitano toccherà suonare l'inno dell'Inter per una settimana inoltrata tra campionato, Coppa Italia.
1: Tutto.
4: Era un rito.
1: Alzo Belladotto, è vero, però naturalmente noi non ci permettiamo, cioè aspettiamo.
4: Non
1: lui,
4: vogliamo togliere questa soddisfazione.
6: Il campionato non è finito, scusate.
1: Ecco, infatti. Si parlava invece di spoiler poco fa, perché un signore giapponese accusato di spoiler potente per aver appunto spoilerato la fine di un film o di una serie, ora non ricordo, su un sito, è stato condannato a 18 mesi di reclusione, quindi denunciato, condannato a un'ammenda di circa 5.000 e passa euro. Allora Elena ci scrive, sì, mi ricordo con degli amici guardavamo sempre i film presi a noleggio, vi ricordate, insomma, i blockbuster, no? Quando si andava un tempo a noleggiare
4: DVD o le videocassette
1: o le VHS eccetera, e guardando Il Sesto Senso, un amico con noi che l'aveva già visto ha spoilerato il finale.
6: Non puoi dirlo, ci ha svelato proprio il
1: gran finale del film.
6: Quel film ti rovina tutta la
1: gran finale. È una cosa, ragazzi, che trovo veramente di cattivo gusto, oltre che irrispettosa.
6: Buttato fuori di casa, scusate.
1: Ho capito, però lo puoi anche buttare fuori di casa, ma ormai il danno è fatto.
6: Vabbè, però lo insulto tantissimo.
1: Tu sei magari a metà film, neanche sai già esattamente come va a finire. Poi in quei generi lì.
3: Ragazzi.
6: Se non l'avete visto, guardatelo.
3: Sì.
4: Lo guardi con occhi diversi.
3: E come finisce?
1: No, non te lo diremo mai. Chi è Betty?
7: Buongiorno Esaurito.
1: Ciao.
7: Io sì che mi meritavo una denuncia da mia sorella.
1: No,
7: perché
1: gli
7: ho sempre raccontato tutti i finali dei libri e dei film.
1: No.
7: Ma sbagliati. Quindi poverina, lei si leggeva il libro dando per scontato che quel signore sarebbe morto o chissà che. E poi alla fine non andava così. Quindi le ho veramente rovinato i finali doppiamente. Che cattiva.
1: No, vabbè.
7: Va bene, Miri.
1: ma ciao Miri, ma no, ma in quel caso secondo me invece si accetta.
4: Io non ho di questi problemi.
1: In che senso? Che se sei tu lo spoileratore.
4: No, ma anche se dovessero dirmelo, cioè tante volte io vado a capire, prima di andare al cinema vado a vedere, capito, a curiosare per capire. Io sono sereno, cioè nel senso, se una cosa mi piace,
3: come
4: capito?
3: Sei,
4: sono sereno.
1: Sereno, ti gratti la pelle.
4: Preferisco anzi saperlo prima che cosa accade.
1: Esagerato.
4: Sì, sì, così almeno non ho l'ansia.
1: Allora, sei come Laura d'Acento, perché Laura d'Acento ci scrive, poi ci sono io che voglio sapere il finale perché non riesco ad aspettare.
4: No.
1: Quindi siete degli impazienti.
4: Sì, sì, e poi comunque secondo me lo spoiler aiuta anche a capire se effettivamente vale la pena andare a vedere il film o no. Se non mi piace il finale, dico tanto vale che non ci vado neanche.
3: Appunto. Vedi?
1: Come quelli, quelle, non so se vi sia mai capitato, che ti fanno un regalo, ok? E te lo ovviamente impacchettato e te lo danno.
3: Sì.
1: Tu, ah, che bello! Quindi lo prendi, nel momento in cui lo prendi non sai assolutamente che cosa
4: ti
1: c'è dentro.
4: Già cosa c'è.
1: Sì, guarda, non ti aspettare niente di che, è una sciarpa.
3: Ma sì.
1: Ma non dirmelo.
6: Perché
1: aspetta,
6: dovrebbe
1: che
6: dirlo?
1: Io lo apra.
0: Solitamente è vero, sono i bambini che fanno così.
1: No, sì. No, io papà, ho i bambini, posso fare quello che voglio.
6: Puoi dire non aspettarti niente di che, punto. Non è che devi dire che cos'è.
4: Sì, mio figlio lo fa, è vero.
1: Vabbè, ma dai, bimbi lo possono fare. Però dagli adulti, insomma, un po' te l'aspetti. Chi è Betty?
8: Boris, scusa, ma allora anche quelli che fanno recensione dei prodotti possono creare danno economico alle aziende che io quel prodotto dopo che l'ha recensito non lo compro.
1: No, secondo me è diverso.
8: A cuoracione!
1: Secondo me è diverso in questo caso.
6: Gli dai un consiglio, non è detto che quello che dica quella persona è la verità.
1: È un parere, è tutto personale.
6: Il film finisce così, punto, è un dato di fatto.
1: È un parere basato su un'esperienza, è oggettivo, giusto Boris?
2: Sì, esatto. Tra l'altro chi recensisce... va fatta una differenza tra esperti, giornalisti, perché c'è una normativa che consente ovviamente di fare questo, mentre chi invece dà,
1: diciamo,
2: come dire,
1: non è autorizzato, non è titolato.
2: No, non è neanche, non è una questione di titolato, chiunque di noi può scrivere, porre domande se ritiene, però il punto è un altro, è che magari io voglio sapere come funziona quel prodotto perché mi è utile ai fini di un acquisto. Non voglio sapere il finale di quel film, altrimenti neanche lo acquisto.
3: Certo.
1: Sì.
4: Ma ragazzi, però se un'opera veramente è bella, cioè uno, capito, la guarda lo stesso. Cioè non è il film, il vantaggio di guardare un film. Quante volte avete rivisto lo stesso film?
1: Oppure film tratti da libri, da romanzi già letti, quindi si sa già come va a finire, vedi la trasposizione,
4: cioè, chiaro. Il finale del Titanic lo conoscevamo tutti quanti, no?
3: Quale?
4: Che la nave affondava.
1: Ah, sì.
4: Eppure siamo andati.
1: Detto.
4: Eppure siamo andati a vedere.
6: Dipende da che film è, normale, cioè.
1: Vabbè, ho capito, però lì c'è poi una storia,
6: un thriller,
1: no?
6: Dove c'è un assassino.
1: È romanzato il racconto del Titanic.
2: Allora non dovremmo neanche dire come finisce la Seconda Guerra Mondiale, storia, cioè. Credo che a tutto ci sia un limite.
1: Allora, sentite che cosa fa Federica da Padova, poi è bello perché il mondo è vario, siamo tutti diversi, ci mancherebbe, ci vuole rispetto. E dice, io di solito guardo prima la fine, poi il film.
4: No, così no.
1: Ragazzi, a lei piace.
6: Ma
1: così.
6: Dipende dal film.
1: Beh, per esempio,
6: ovvio.
1: Tony,
3: cosa fa?
1: Mio marito riesce, una roba che io non faccio fatica ancora oggi a capire, a guardare due, a volte anche tre film o programmi
4: contemporaneamente.
1: Magari.
4: Alla fine non guarda niente. Dai.
3: Ma io sono fortunato. Al secondo tempo dormo.
1: Io come te, comunque.
3: Non frega niente.
6: Non saprò mai come finisce.
3: Appunto.
1: Chi è Betty?
9: Ci vorrebbero qui in Italia un quarto delle leggi che sono in Giappone.
3: Sì.
9: E starebbero tutti più fermi e filerebbero tutti più dritti.
1: Vabbè, questo è un altro tema. Ci scrivi, Boris, chi fa recensioni su serie TV o film nella maggior parte dei casi mette allerta spoiler proprio per legge, cioè obbligatorio?
2: In realtà lo scrive Mongiardo, però
1: scusami.
2: No, ma ci mancherebbe, è l'indole giornalista che emerge e che prende il sopravvento su di lui. Ma al di là di questo, sì, c'è chi scrive allerta spoiler.
6: Giusto.
2: Addirittura su alcuni giornali lo spoiler è capovolto, come le soluzioni del cruciverba, ricordate quelle che dovevi girare la rivista per leggerle. C'è scritto allerta spoiler soprattutto sui siti, mentre sui giornali di carta stampata va girato addirittura di 180 gradi il foglio per leggere qual è il finale, proprio per evitare danni economici.
1: Beh, pensa che sulla settimana enigmistica, che forse è la rivista numero uno in questo senso, non ci sono le soluzioni, almeno
2: non ci sono nel numero successivo.
1: Sì. Ecco, quindi no, tanto per dirti. Max, vuoi aggiungere qualcosa a integrazione?
10: No, quello che dovevo dire l'ho scritto. Cioè, quello era.
1: No spoiler.
10: No, di solito. Allora, rispondendo anche a Mitch, quando guardi una recensione, una roba, di solito la prima cosa che ti mettono è allerta spoiler, perché comunque nel raccontartela ti devono un po' dire che cosa.
1: Se non il finale, magari tanti dettagli.
10: Esatto, certo. Quindi tu lo sai, non vai oltre, perché molte volte ti dicono poi da qui non leggere se non hai visto.
4: Ma se tu lo scrivi, io sono interessato.
1: No, no, ma certo, ma quello è un discorso completamente differente, in effetti.
4: Dopo quanto tempo dall'uscita, ad esempio, un film non può più essere considerato spoilerato, capito? Cioè adesso.
2: No. Per sempre, perché c'è la libertà. C'è la libertà di una persona.
4: Quindi non si può parlare di niente praticamente.
2: Ma tipo, perché devi dire il chiedo Venia. Questo, diciamo, questa
0: non
2: volontà di rovinare
0: Boris.
2: Di rovinare, insomma, il finale alla gente. Cioè, perché? Piuttosto in una cena dici: no, io ho visto
6: l'avete visto?
2: Io ieri sera stavo vedendo un film, qualcuno mi aveva scritto, peraltro dello staff di questo film. Come stava andando, io ho detto fermati perché lo guardo stasera.
1: Non c'è dubbio. Io ti dico solo che ieri gli è scappato, naturalmente, non credo l'abbia fatto di proposito, ma ci ha raccontato a me, a Fabio Luzzi, il finale del Diavolo Veste Prada 2, no? Così per dirti, gli è scappato, dico: Micio, ma sei serio?
3: Ma scusa, Micio. Quindi, ma è vero,
6: con la scusa dicendo: ma intanto faranno tre.
1: Emilia da Pordenone dice: mia mamma è la regina delle sorprese rovinate, un esempio tipico, festa sorpresa per i miei 40 anni, che due settimane prima praticamente dice: mi ha incolpata che l'ho portata io a dirmelo, perché non sapendo volevo organizzare un aperitivo, insomma alla fine me l'ha detto. Sì, anche queste cose delle feste a sorpresa. No, vi hanno mai organizzato una festa a sorpresa?
3: Mai.
1: O voi avete organizzato una festa a sorpresa?
6: Ho provato, ma mi hanno vietato di farlo perché non piacciono.
1: Vabbè, se non piacciono
6: quella
1: non piace.
6: Quella persona non piaceva la festa.
1: Però
6: sorpresa.
1: Sai quelle cose, festa a sorpresa, poi alla fine capita, no? Che non sia più una sorpresa, perché tu sei
6: ci vediamo sabato.
1: Ma lo sai,
6: cosa c'è,
1: a qualcuno magari scappa.
6: Cosa rispondi? Niente.
1: Niente, può succedere. Chi è Betty? Dai, è una mazzata più. Aspetta, bravo.
11: Buongiorno, Matteo da Padova. Beh, guardate quello che fa Maria De Filippi con i suoi programmi, in particolare Amici. Se vedete le puntate essendo registrate con il pubblico, lei manda fuori alla fine, quando deve dichiarare coloro che sono stati eliminati, i ragazzi eliminati dal programma, mandando via il pubblico, oppure mandando i ragazzi in casetta, così la gente vedrà poi a casa una volta che la puntata è stata messa in onda. Altrimenti tutti spoilerebbero tutto. Ciao.
1: Sulla settimana enigmistica, invece, che mette le soluzioni non di tutti, diciamo, i giochi e cruciverba nel numero successivo, qualcuno scrive: beh, ma mettere le soluzioni nel numero successivo è una tecnica di vendita. Beh, indubbiamente,
3: ma sicuro.
1: Però c'è anche qualcuno che non gradisce, capito? Dice: no, ci devo arrivare da solo, perché dopo sono tentato a capovolgere la rivista. Soluzione.
6: È vero, è tutta una tattica, però ci sta.
1: Allora, noi spoileriamo già chi vince Big Smile.
3: No.
1: Dai. Max, chi vince Big Smile?
4: Spoiler.
10: Adesso vediamo cosa dice l'intelligenza.
6: Ma tu lo sai, di la verità, Max.
10: L'intelligenza sì.
12: Inizializzazione sistema. In linea.

0: Secondo fa, scusa, e perché non hai le scarpe? Sì, spingo di più quando la pianta spinge sull'asfalto nudo. Ecco, ecco, ecco il terzo fa, scusa, ma perché il preservativo? Mettici, mette a piovere!
1: Oh, Nico! Originale. Allora, Nico va in finale. La finale è domani, ragazzi. Eh sì, domani è venerdì.
2: Vero.
1: Mm-mm. E quindi tu sai che puoi fare già adesso, volendo?
2: Registrare la tua barzelletta. E come? È semplice. Al 342 41 15 105 col WhatsApp.
1: Vocal!
3: E dopo vi spoileriamo chi vince la finale.
4: Dai! Il capitano Marco
1: Gallo! No, non possiamo anche perché non lo sappiamo.
3: Non lo sappiamo.
4: Ha tutto esaurito. Il tuo programma preferito adesso arriva.
1: E già. Vedi, gli spoiler si scrivono, devono essere un crimine. Da fruitore di videogiochi, anime e serie TV, non tollero che mi si spoileri un'opera che dura 50-60 ore.
3: Sui videogiochi ha totalmente ragione.
4: Lo sai come si fa? Su gioca insieme a noi. Dai, trova la parola, puoi farlo se lo vuoi.
5: E con una vocale.

0: amici, abbiamo voglia di giocare insieme a voi al gioco nuovo. Formate le parole in questa fase di reclutamento di lunghezza a piacere con le due lettere che tra poco vi dirà Mitch. Ma attenzione,
1: non valgono, spoiler, ma no. Certo, non valgono nomi di città, nomi propri, inglesismi, patata e banana.
0: Allora, attenzione, le lettere di oggi sono
2: la A di Ancona. Ah. E la P di Pisa.
0: La A di Ancona e la P di Pisa. E dove le mandano le loro parole?
1: È semplice, al 342 41 15 105.
3: Gioco nuovo, potato, gioco nuovo.
1: Il gioco nuovo.
0: Torna tra poco. Gioco nuovo.
4: Oggi il capitano vinceva, poteva dire palla.
1: È vero.
0: Caspita, è vero.

0: maggio.
1: 16 maggio, 16 maggio, l'Eurovision.
2: Gioco nuovo, ecco il gioco nuovo.
3: Gioco nuovo, gioco nuovo.
0: Ha già spoilerato come finisce l'Eurovision,
4: sì,
0: Mitch.
4: Sì.
3: Non può saperlo, scusa.
0: Lo dici tu, lo dici.
3: Dai che c'è il gioco nuovo oggi, le lettere sono la A di Ancona
1: e la P di Pisa.
3: Corretto, allora, tante le parole che avete mandato anche questa mattina, quindi grazie a tutti voi, attenzione, fissate il vostro cellulare adesso.
4: Siamo noi.
3: Il vostro smartphone, siamo noi, vi stiamo chiamando, ma non dite pronto.
4: Rispondete con la parola che avete scritto.
3: Avete 5 squilli, eh?
4: Ah sì?
1: Ce la fa, ce la fa.
3: No.
1: Non ce la fa, non ce la fa.
4: Ede?
1: Hai detto pronto.
4: Hai sentito pronto?
3: No, forse pronto?
4: Era... Sì, pronto?
3: Ah, adesso sì, però.
4: Hai detto pronto?
3: Hai detto pronto. Ciao.
5: No.
3: Ciao, benvenuta. Ciao. Cristina, ci scrivono. Sei tu, ciao. Cristina?
5: Sono io, Cristina, ma ho sbagliato come una folla.
3: Mannaggia, ci dispiace.
0: Che peccato.
5: Vabbè, pazienza.
3: Cristina, di dove
5: avevo
3: sei?
5: Avevo scritto sapere.
3: Sapere.
5: No.
3: Cri, di dove sei?
5: Sono di Vinovo, in provincia di Torino. Stavo scrivendo mio figlio. Mannaggia. Mi è arrivata la chiamata.
3: Ma non possiamo proprio. Cri, dai, saluta chi vuoi, dai. Però. Saluti sì, li puoi fare.
5: Saluto tutti quelli che mi conoscono di Vinovo, che spero siano tanti. Sì. Tutti i miei ragazzi ai quali ieri sera ho aiutato a preparare una cena come corso di cucina.
3: Che brava.
0: Buono.
3: Sei una chef allora,
5: mi amo
3: Cristina.
5: Moltissimo. Okay. Spero che quelli di Oratorio insieme a PS e qualcuno di Insieme Per ascoltino questa radio.
3: E ce l'auguriamo. Cristina, un bacio a te, Vinovo, e ai tuoi ragazzi.
0: Ciao.
5: Genia, ciao. Salutate ciao. Marco Galli.
3: Sarà
5: certo.
3: Fatto. Sarà fatto. Torna presto. Ciao. Grazie, Cris. Ciao. Ciao. Ciao. E allora, la riserva.
4: Andiamo.
3: Dove vamo?
4: Da Laura.
0: A Misano, Adriatico.
3: Eccola qua, Laura.
0: Buongiorno.
6: Ciao. Buongiorno.
3: Buongiorno a te.
6: Buongiorno. Ciao.
3: Aspetta Lauretta che ti sentiamo un po' a scatti. Sei in viaggio?
6: Mi sono fermata adesso.
3: Ok.
6: Stavo andando da lavoro.
3: Perfetto, allora magari ti chiediamo dopo con calma, esatto, di togliere viva voce e di metterti in una posizione in cui ti riesca a sentirti meglio. Comunque Laura da Misano Adriatico, complimenti, sei la prima concorrente del gioco nuovo di oggi.
6: Che bello, ciao.
3: Tra l'altro con una parola bellissima, che è?
6: Sì. Paradiso.
0: Oh, che bello.
3: Wow. Allora Laura è davanti. Adesso scopriamo chi arriva dietro di lei, che è il secondo concorrente che gioca in coppia con Laura. Vi ricordiamo Salvatore, tutti quanti voi.
4: Attenzione. Pronti? Salvatore.
0: Primo squillo. Secondo squillo. Terzo.
4: No.
0: Quarto. Quinto.
3: Allora Giancarlo di Lucca, ma dove sei? Mandi la parola e poi non ci rispondi, mannaggia, niente. Allora riserva anche in questo caso.
4: Arrivata Verona.
0: Fanno dire a lei il nome, va che è meglio.
3: Un nome
0: particolare.
3: Noi leggiamo Ledja.
0: Leja.
3: O Leja.
0: Ma glielo chiediamo.
6: Sì.
0: Ciao.
7: Ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Ciao. Come ti chiami?
7: Ledia.
0: Ledia.
3: Sì. No, perché ce l'hanno scritto con
7: non
3: la J.
7: Non ci posso credere.
3: Ciao, Ledia. Che origini ha il tuo nome? Perché non è Lidia, giusto? È Ledia.
7: No, non è Lidia, no. Ledia è in greco, però Ledia è origine albanese.
3: Albanese. Ledia, però tu stai a Verona, corretto?
7: Sì. E da 20 anni a Verona, è la prima volta che mando un messaggio.
3: Ledia, oggi giornata fortunata allora.
7: Esatto, c'è mia figlia e mio marito che non ci credono neanche.
3: Ma sono lì con te adesso?
0: Giocheranno con te quindi?
7: Sì, infatti li stiamo guardando anche da TV.
0: Ciao.
3: Che bello, buongiorno. Ciao. Allora, anche a loro, ce li vuoi presentare,
7: buongiorno.
3: Ledia?
7: Buongiorno.
3: Come si chiamano?
7: Vincent e Gentia.
3: Un bacio, un bacio.
7: Mi salutano tutto. Ciao. Grazie.
3: Ciao. Allora, aiutate la mamma, mi raccomando.
7: Speriamo.
3: Allora, Lady A, la tua parola invece qual era? Con la A e la P?
7: Parto.
3: E se parto e poi non dormo, parto.
8: Ma certo.
3: Allora, ci siamo. Dai. La squadra l'abbiamo composta anche questa mattina. Laura da Misano Adriatico, lei già da Verona. Okay. Attenzione, come già detto, Salvatori, tutti voi sull'attenti. Okay. Potete rubare ben due premi anche questa mattina. Non uno, ma due premi.
8: Attenzione, Salvatori.
3: Allora, prima manche. Laura, veniamo da te. Concentrata,
0: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la N di Napoli.
7: Nonno.
8: Ma certo, ma
0: ci sta. Bravo.
9: Corretto.
3: Corretta. Bene. Nonno. E il primo ostacolo l'abbiamo superato. Lidia.
7: Dimmi.
3: Eccoci, sei pronta?
7: Speriamo bene.
3: 5 secondi, mi raccomando, nel caso fatti aiutare dalla tua famiglia. Concentrata.
7: Di solito li trovo, ma sai, l'emozione è
3: lo so, può giocare brutti scherzi, ma noi ci pensiamo in questo momento. Respira. Andiamo.
7: Okay.
0: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la T di Taranto.
10: Dai.
7: Tutto.
0: C'è.
9: Corretto,
0: c'è,
9: sul finale.
0: C'è.
3: È valido, perfetto. È buona.
7: No, perché sento davanti alla TV, viene molto.
10: Devi sentirlo in
7: ritardo.
3: Bravissima, tutto.
7: Ho cercato di abbassare.
3: Mamma mia, brava Sicilia, Lidia, tu cerca di ascoltarci, insomma, se puoi, telefono. Soltanto dal telefono, è la cosa migliore. Buono. Esatto. Ragazze, complimenti. Allora, la prima manche l'abbiamo superata abbondantemente. Bravo. Andiamo alla seconda. Cioè, perché qui l'affare si complica un po' di più. È il giro del non. Lidia.
7: Ok.
3: Ripartiamo.
7: Sono la prima.
3: Sì. Sei la prima. Ripartiamo. Attenzione, proprio da te.
0: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la R di Roma.
3: Lidia.
7: C'è la R.
3: Va bene, Lidia, poco male.
8: Ma certo.
0: Il tuo l'hai fatto prima.
3: Poco
0: dai.
3: Male perché tutto è nelle mani di Laura. Quindi Laura salva se stessa. Se ce la fa e salva.
7: Speriamo.
3: Te, Laura.
7: Speriamo.
3: Un attimo di responsabilità, in questa seconda.
7: Giusto.
3: Dai. Allora, forza. Se sei pronta.
7: Sì, ci sono.
3: Ok. Andiamo.
0: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la M di Milano.
7: Casata.
3: Io ho capito casata, confermi Laura?
7: Casata. Sì, confermo.
9: È corretto.
0: Okay.
3: La casata di Laura salva anche lei.
7: Benissimo.
3: E le nostre ragazze trionfano questa mattina, vanno a casa con i nostri premi. Sono Cherry oggi, bocca asciutta, Laura.
7: Sono contenta.
8: Brava.
7: Bene.
3: Bravissima, chi vanno i tuoi saluti? Ma figurati, sei stata proprio brava.
7: Allora, saluto mia figlia Nicole e il mio compagno Alessandro e poi saluto tutta la squadra del Misano Volley, dove gioca mia figlia e dove gioco anche io.
3: Dai.
7: Nella versione, diciamo, adulti, genitori, facciamo un torneo misto, siamo insomma, un gruppo. Sì, dai, ci divertiamo più che altro. E,
3: qual è il tuo ruolo, Laura?
7: Allora, io alzatrice. Sì, perché poi giocando con i maschi ci tocca fare ruoli più secondari.
3: Loro schiacciano,
7: schiacciano pesante. Però è molto divertente, dai, siamo in compagnia e ci divertiamo un sacco.
3: Benissimo, allora un bacio a te, la Misano Volley. Grazie Laura, ciao. Lidia, si festeggia.
7: Bene, giornata fortunata oggi.
3: Hai visto, sono contenti in famiglia?
7: Infatti, sono tutti che ridono e non ci credono ancora.
3: Avete vinto.
0: Lo scatolone
3: arriverà lì a Verona. Lidia, chi saluti? Chi salutate?
7: E innanzitutto questi due che mi prendono in giro tutti i giorni, sì. E l'ho vinto oggi, quindi
0: brava.
7: Mi conoscono i miei familiari e anche il posto dove lavoro, i miei colleghi.
3: Va bene, mandiamo un abbraccio anche alla tua famiglia. Grazie Lidia, giorno nuovo, torna domani.
0: Domani diciamo già chi vince.
3: Sì, sì. No.

0: 105.
1: E ciao, buongiorno, io ascolto 105 tutto esaurito.
2: Radio 105 tossì!
1: Con lui, il capitano Marco Galli.
3: Allo, socio!
4: Socio, è tardi, dove sei?
3: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori, manchi solo tu!
4: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
3: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
4: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
3: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
5: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
12: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
13: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
14: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
13: Joe, ma che dici, sono un disastro.
14: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99€, e da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
19: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
20: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
23: Ascolta e rilassati. Pensa,
0: La frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
23: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
24: Ciao esauriti!
25: Per una mattina speciale.
24: Mangio galli!
26: Mi smuove tutto l'ormone!
25: 105 tutto esaurito,
26: Io muoio!
25: Fondamentale!
27: Un programma che si chiama

0: Potential Sombra, tutto esaurito. Ciao. Amici, alle 8:47 minuti, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Buon giovedì da noi. E questo è il momento di mandare le vostre richieste musicali.
2: Te l'avevo detto, pizza, tu no, non è questo il momento.
3: No,
2: non è
3: questo.
0: A dove? È l'orario giusto.
4: Al 342 41 15 55 anche tramite WhatsApp vocale, mandare la tua canzone con scritto PBM è mio.
5: Una bella richiesta, dai, una dedica, perché no? Una
0: tu sei
5: canzone...
0: pronto?
5: A far cosa?
0: A suonarle tutte.
5: Sì, sì, sì, sì, prontissimo.
2: Secondo me lui è pronto a spoilerarle tutte.
5: Va. Mica dico che adesso mettiamo Paola Iezzi.
4: Brava.
0: C'è
4: Paola.
0: Proprio Paola Iezzi,
5: ah, sì?
0: Infatti.
5: Ah, sì?
0: Stessa direzione.
6: Come stai?

0: noiosi del meglio che c'è.
1: Ma siete voi la nostra passione.
2: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sono io felice.
1: 105 tutto esaurito, a colazione.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A13, coda di 3 km tra Altedo e Bologna Interporto per un incidente in direzione del capoluogo emiliano. Incolonnamenti sulla A50 tangenziale ovest di Milano allo svincolo di Rho viaggiando verso l'allaccio con la 8. Infine sulla statale 107 Silana Crotonese rallentamenti per lavori tra Cosenza e Celico in direzione Passo Vecchio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MediaWorld.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Capitano, Radio 105,
12: tutto esaurito.
13: Patatini.
14: Abbiamo rischiato tantissimo.

0: come mio nonno, io non butto via mai niente. Bravo. Mio nonno nel ripostiglio metteva via gli spaghi, le corde.
1: Ma stai parlando di tuo nonno? Ma perché?
0: Ma mio nonno mi ha insegnato un sacco di cose belle. Pensa che mio nonno ogni busta, anche quella del pane, non la buttava, la piegava e la metteva via.
2: Ti ricordi i chiodi piegati che poi con martello
0: li raddrizzava anche lui. Lui li raddrizzava.
3: L'Italia di una volta.
0: Anche gli occhiali. Sì. Una volta gli occhiali. Ad esempio mio nonno gli occhiali era per sempre.
4: Ti ascolta tutto esaurito e campa cent'anni.
0: Io ho sempre gli stessi occhiali. Come meglio mai cambiare.
1: Ma io rovini la vista.
3: Infatti. Sì.
0: Elena, dimmi se sbaglio. Io tolgo gli occhiali e li uso come lente sul giornale, su quello che devo leggere.
2: La lente di ingrandimento.
3: Lo faceva suo nonno e questo è il problema.
5: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Sono negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività rilevata. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8, allo stato non è registrata alcuna mutazione del ceppo del focolaio che si è sviluppato sulla nave Onius. Nuovo caso di contagio su un altro natante da crociera, questa volta attraccata a Bordeaux, un anziano è morto, 1700 passeggeri sono in isolamento per una sospetta gastroenterite virale. Putin non si smentisce, aveva detto la guerra sta finendo in Ucraina, ma alla mezzanotte, cioè la fine della tregua, ha colpito Kiev con 650 droni e 56 missili, edifici in fiamme, un morto, 15 feriti. Israele attacca di nuovo il Libano, Donald Trump in Cina smorza ogni tensione con Pechino, affronta le questioni Iran, dazi, tecnologia, Cuba e Taiwan. Il tasto che potrebbe portare al conflitto tra i due colossi, dice Xi Jinping, sarebbe Taiwan. In Senato bagarra per il question time del Premier Meloni che riferisce le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, apre poi alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale. Scontro con Renzi che paragona l'esecutivo alla famiglia Adams, volete che venga in Parlamento, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui parlare, la replica del Presidente del Consiglio. Inchiesta a Napoli, due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti, calciatori. I dati, secondo l'accusa, venivano rivenduti ad agenzie investigative private. Stiamo bene, ma non vogliamo tornare. Questo è il senso delle parole di Sonia Bottacchiari, sparita da Piacenza il 20 aprile con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Ora sono all'estero. L'allontanamento pianificato per una situazione familiare fortemente problematica, così la definisce Bottacchiari, che infatti ha manifestato timori e preoccupazioni per il futuro, chiedendo di non rivelare il luogo dove si è rifugiata. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate, tra selfie, bandiere, cappellini e in tagliere azzurro l'omaggio all'Italia. La moglie del principe William ha scelto la città emiliana proprio per conoscere da vicino il Regio Approach, metodo educativo per le scuole di infanzia, diventato nel mondo un vero modello. Lo sport, Coppa Italia, all'Inter il trofeo, il decimo della storia, 2-0 sulla Lazio, pesanti gli errori dei biancocelesti di Sarri che chiudono il campionato senza qualificazione in Europa. Chi può festeggiare la doppietta Serie A Coppa Italia al primo colpo? Eccolo in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset.
2: Lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vincere due trofei, siamo felici per questo.
1: Tennis, succede di tutto sul centrale dove Dardi riconquista la semifinale battendo lo spagnolo Jodar nel primo parziale, match interrotto 20 minuti proprio per il fumo proveniente dallo stadio olimpico dove c'era la finale di Coppa Italia. Nel secondo l'italiano non ha sfruttato due match point prima di dominare il terzo, ora affronterà Ruud per un posto in finale, alle 13 invece Sinner Rublev. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Sì.
9: Rubì.
8: A papà.
9: A papà?
8: Sì. A Radio 105 sono le 9.04.
10: Si diceva una volta, fai bravo a papà.
11: Sì.

0: guardando.
1: No, scherzo. Una voce arriva fino a te. Marco Galli.
0: Sto guardando. Scusa, no, Betty, mi ero incantata. Stavo guardando le foto che ha pubblicato poco fa, o forse ieri. Elodie, Elodie, ciao Elo!

0: Buongiorno.
1: Aspetta, c'è anche questa, dai, te le faccio vedere.
2: No, dai, che gli prende un colpo.
3: Coccolone.
2: Sei debole di cuore, pizza?
0: No, no,
2: meno male.
4: Sono debole d'altro.
1: È debole in generale. Buongiorno, amici della giungla di tutto esaurito. No, giusto per, non sono foto private, cioè nel senso, sono foto che ho beccato adesso sui social.
5: Pubbliche.
1: Sono le 9:06, tornate protagonisti perché sta per scattare l'operazione BBM mio.
4: Possono richiedere l'Odì se vogliono.
1: Certo.
0: Non solo. Al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale, la tua canzone con scritto PBM mio, perché? Mio. Perché, amici?
5: Perché?
0: Le
5: perché
0: sogniamo tutte!
1: Ci impegneremo, dai, a farlo anche questa mattina. Attenzione, un info traffic. Vai, Betty.
6: Ciao, potete darmi notizie sulla Ferrara Mare? Raccordo autostradale 8, per favore, che sono ferma qui almeno da 10 minuti. Caspita. E non capiamo che cosa è successo. Grazie, Vale da Ferrara.
1: Grazie. Ferrara Mare. Sì, è ferma da una decina di minuti. Boris,
4: stanno andando tutti al mare sto punto.
1: Qualcosa?
7: No, ci sono rallentamenti per un tamponamento che risulterebbe doppio. Dovrebbe esserci una coda che, insomma, la cui durata è stimata in 15-20 minuti.
1: Ok, grazie mille. Allora, buongiorno Ciurma, fate gli auguri a mio marito Daniele, oggi compie 57 anni, vi voglio bene. Katia dal Salento,
5: auguri,
1: grande Katia, e si festeggia questa sera, tanti auguri al tuo maritino. Ma intanto, prima di spalancare le porte al PBM mio, vi chiedo, lo chiedo a voi, Ciurma, lo chiediamo naturalmente anche agli amici a casa. C'è una città, marketing, una città nella quale vorreste vivere, non necessariamente italiana.
4: Barcellona.
1: Sì, perché?
4: O Sydney.
1: Ah, caspita.
4: Perché mi piacciono.
1: Ok, quindi le hai visitate?
4: Mi sono trovato bene, le ho visitate. Le persone mi piacciono e mi piace la città, i prezzi sono modici e ha un po' di vantaggi.
1: Okay.
4: E il clima, sì. Barcellona un po' meglio dell'Italia, Sydney tipo Milano, quindi sono già abituato.
1: Ok, quindi fai una scelta basata prevalentemente sul clima e il mare, esatto.
4: E poi c'è il mare, che comunque è un buon vantaggio.
1: Mm-mm, tu pizza?
0: Città di mare io.
1: Anche tu?
0: Sì, città di mare.
1: Gente di mare.
0: Sempre città di mare.
4: La possono richiedere al PBM.
1: Infatti, sì. Ma io sono stata di recente a Siviglia, mi è piaciuta tantissimo.
0: Bello.
1: Lì non c'è il mare,
4: no,
1: assolutamente. Anzi, pare che in estate faccia un caldo torrido che ti devi chiudere in casa con l'aria condizionata. Eppure mi è piaciuta talmente
0: molto
1: tanto
0: bella.
1: Che un pensiero ce l'ho fatto. Tu, Micci?
4: Ma se ti piace anche Valencia, però al mare. Valencia. È molto
1: vista,
4: simile.
1: Mi manca, ma vedrò.
4: Al mare.
5: Ma sono contento dove vivo.
1: C'è. Ti piace Desio?
5: Mi piace,
1: Monza Brianza.
4: C'è il mare anche lì.
1: Infatti.
5: Allora, volendo anch'io come pizza, c'è il mare, però come seconda casa.
1: Sì, seconda casa. Vabbè.
4: Come pizza.
5: Come pizza.
2: Viaggiato, che mi
1: ricanza. Tu, Betty, dove vivresti? Anche tu al mare? Sì.
2: Allora, io ne ho due di città.
1: Attenzione.
2: Sì. Parigi, perché mi piace tantissimo la città e si mangia benissimo.
1: Cosa?
0: A Parigi si mangia benissimo.
4: No, è vero, si mangia bene, ha ragione la Bella.
5: Si mangia.
2: E poi Formentera, forse.
5: Ma Formentera.
1: Ah, vivresti proprio sull'isla?
2: Sì,
5: anche in inverno.
4: C'è niente, ma
2: mi piace anche per quello un po', perché comunque sei
5: isolata.
2: Un po'. Isolata,
0: no, Formentera.
5: Sei isolata.
0: È piena così.
1: No, vabbè, ma perché dovete sindacare? Sono fatto
2: una persona che ve le vostre. Scusa, amici, tu vuoi vivere ad Esio?
5: No, ho detto che io sto bene dove sto. Potessi scegliere, ti direi Los Angeles, capito? Così, però.
0: Cioè, ma in Italia dovrei... nessuno.
1: Secondo voi il gladiatore dove vorrebbe vivere?
5: Il gladiatore vive già a Roma.
1: Ragazzi, la città eterna. Tu sei contento, Max, di vivere a Roma? Ti piace?
0: Sì, però ecco, se dovessi scegliere io dire la mia, io me ne andrei in qualsiasi posto del Trentino, possibilmente da solo, casa isolata, bello, tranquillo, dove non c'è nessuno.
1: Come il nostro capitano.
5: Stai già abbandonando la famiglia, ma...
4: Con la famiglia,
2: da solo.
0: Oppure in Toscana, qualsiasi posto della Toscana, sempre sperduto.
5: La Toscana.
2: Ecco. Mamma mia, sì.
1: Vabbè.
5: Un sacco di artisti americani vengono in Toscana.
0: E che rimane.
4: Ma sì.
1: Nessuno ha citato Treviso?
0: Bella.
1: Treviso? Siete mai stati a Treviso?
4: Sì, sì, ma non me la ricordo.
5: Bella.
1: No, io non l'ho mai vista,
5: No, no, bellissima.
4: Sono stato di sfuggita.
5: È bella Treviso.
1: Fateci un pensiero, ragazzi, perché risulta essere la città più longeva d'Italia.
4: Oh, che senso?
1: Dai. Non lo diciamo noi, signori, lo dicono i numeri dati alla mano, Boris.
7: La classifica del Sole 24 Ore parla chiaro. Treviso è la prima in Italia per speranza di vita alla nascita, con un valore di 84,9, quindi di un anno, di un punto per la verità, sopra la media nazionale. Che cos'è che rende la speranza di vita maggiore? La qualità della vita della cittadina stessa e le aspettative, cioè la crescita di questa città, i servizi che offre, lo stile di vita. E dunque va al primo posto, mentre nella stessa classifica al secondo posto, quindi immediatamente dopo Treviso, c'è Lecco.
1: Lecco! Oh, ma tu pensa? Noi non siamo tanto distanti.
7: No,
1: sì,
7: no, no, ma in realtà poco sotto Monza e Brianza.
1: Oh, quindi vedi, ha ragione Mitch, dice no, io me ne resto a Desio, sto bene, sì.
5: È tutto.
1: Quindi primo posto abbiamo detto Treviso, seconda posizione c'è Lecco e poi Monza-Brianza, città invece grandi, insomma italiane, appunto Roma, Milano, Firenze, Napoli.
7: Inevitabilmente
1: ci sono.
7: Nelle grandi città la qualità di vita cala,
1: certo, peggiora
7: per effetto proprio della conformazione urbanistica della città, il caos che ne deriva,
3: i costi
1: mamma mia, i costi alle stelle, ragazzi.
7: Milano per esempio pesa moltissimo il fattore economico, perché se da un lato è quella che viene definita la città delle grandi aziende, della finanza e perché no, dall'altro tutto questo sta provocando un innalzamento, quasi un gonfiore paradossalmente dei costi, che preoccupa perché inizia a essere impossibile. Per esempio le ultime stime verificano come una famiglia, uno stipendio di 3.500 euro al mese, che non è poco, 3.500 euro al mese,
5: buono,
7: direi,
5: è, buono,
7: è medio alto, non consentirebbe di avere un mutuo per comprare una casa a Milano.
1: Mamma mia, sì, sì.
5: Ma ragazzi,
1: ma
5: a
1: pazzesco.
5: Milano parlavo con degli amici che tra l'altro studiano, sono studenti, per una stanza,
3: 900
5: neanche
3: euro.
5: Una stanza
4: di più.
5: 1200, 1400, una stanza a Milano, capito?
3: Compriamo le stanze, dai
1: Fizi, per favore.
4: Assurdo,
1: no, però tornando alle città o comunque le regioni nelle quali si sta meglio, più longeve, cioè la Sardegna, non era mica la Sardegna la regione Sardegna, più longeva d'Italia, è sparita da questa classifica.
5: La Sardegna, le Marche, anche avevamo parlato l'altra
1: volta. È vero, anche le Marche.
3: Ecco, io andrei a vivere in Sardegna.
4: Beh, in realtà uno non fa media, Ilenia.
7: No, in realtà è che ogni anno c'è una classifica diversa perché cambiano i fattori e i valori. Se parliamo di regioni, la regione più longeva tra 2025 e 2026 è la Liguria.
1: Ah, la Liguria, pensa te.
2: E anche la Liguria è bella, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Sì, sta bene. Si sta bene.
7: Voi parlavate di Sardegna. La Sardegna è storicamente riconosciuta come una di quelle che viene definita Blue Zone. Blue Zone perché mondialmente, quindi su scala mondiale, ha la maggiore concentrazione di centenari. Però attenzione,
1: per
7: i centenari di oggi sono gli stili di vita di ieri. Non so se rendo l'idea.
1: Certo.
7: C'è chi ha vissuto uno stile di vita che gli consente, nonostante l'età e anche gli acciacchi fisici, di sembrare ragazzini e di giocare con i propri.
4: Ma Pizza non è sardo.
7: No, ma è anziano.
1: Benissimo, chi è?
8: Città più bella al mondo. Bologna,
3: è vero,
8: per tantissimi motivi. Bologna nel cuore,
5: si mangia bene.
8: Ciao ragazzi,
1: ciao, ciao bello. Ciao.
4: In Italia trovami un posto dove si mangia male.
1: Vabbè, se la mettiamo così,
4: se la
1: allora
4: vedere, si mangia bene ovunque.
1: Bravo, caschi bene un po' ovunque. Alessandro dice: Stoccolma è una città bellissima. Gli svedesi sono delle persone stupende. Si vive bene. Detto da loro, alcuni non amano le poche ore di luce in inverno. Forse è giusto questo il loro maggior problema.
4: Sono stato a Stoccolma, mi è piaciuta.
1: Tu sei stato ovunque, Fabio.
4: Ho avuto questa fortuna lavorando.
1: Sì, sì, sì, di girare parecchio proprio il mondo. Chi è Chiabetti?
9: Ciao Giurma.
1: Ciao, buongiorno.
9: Sono Dino da Torino. La miglior città per vivere in Italia al mare, secondo me, è Cagliari, che nessuno valuta.
3: È
9: una
3: vero.
9: Bella città sul mare,
3: stupendo.
9: Con tutti i servizi, e anche d'inverno si sta bene.
4: Ciao. È vero, è vero.
1: No, no, ma infatti io mi ricordavo proprio la Sardegna, eh. Adesso è un po' sparita, però no, no, sono abbastanza d'accordo.
4: Beh, come dice Boris,
1: Cagliari è una città invece che conosco. E
5: gli affitti come sono?
1: Secondo me si vive molto bene.
5: In Sardegna
1: bene.
5: Com'è?
4: Dipende,
1: questione affitti, mutuo, eccetera.
2: Dipende tantissimo dalle zone, sì, idea, talmente poi, grande.
7: Esatto, in realtà, scusate, esatto, non si può mai generalizzare, mai, perché una spesa mensile, sì, media in Sardegna era attestata, secondo gli ultimi dati, a circa 2.600 euro. Quindi uno stile di vita decisamente diverso. Una persona può vivere dignitosamente anche con 1.300-1.400 euro al mese, mentre per una famiglia la spesa è sui 2.200. Ovviamente stiamo escludendo le case vacanza nei luoghi particolarmente gettonati d'estate, che la Sardegna praticamente è interamente gettonata. Chi la conosce sa bene che ci sono dei posti dove le spese non sono altissime, la qualità di vita è meravigliosa.
1: Ma certo, qui c'è qualcuno tra di noi, non si fanno nomi, che va tutti gli anni in Sardegna.
4: C'è la possibilità.
1: Non posso spoilerare, però, perché sennò mi denunciano. Betty, ne abbiamo parlato stamattina.
4: Io credo che tutti in Italia sognino di andare a fare almeno una vacanza in Sardegna.
1: Che meraviglia. Domenico da Bologna su Treviso ci scrive che di Treviso si ricorda solo la fontana con le tette.
0: È vero,
5: pensavo il prosecco.
0: C'è una fontana in una piazzetta piccolissima con queste due tette, le fontane delle due tette
1: sono due, sì, incredibile,
0: tutte consumate, perché tutti le vanno a fare la foto dietro,
2: per chi porta fortuna?
0: Porta fortuna, perché dicevano che da una parte usciva il vino nero, dall'altra parte il vino rosso.
1: Vino bianco e vino rosso, interessante.
4: Per pizza è stato più terapeutico.
1: Preferisco New York, ci scrive qualcuno. Oppure Quebec City o ancora Vancouver. Qui si va proprio lontano.
4: Ma io a Vancouver, stato d'inverno, facevo un freddo cane.
5: Perché a New York?
4: No, New York non ci abiterei.
5: Mamma mia.
1: Beh, New York ci sono stata anch'io in un periodo di freddo esagerato. Cioè, subito dopo le vacanze di Natale.
4: Tutto il Canada.
1: I primi di gennaio, ragazzi, mi vestivo a strati come essere in.
2: Beh, allora in Russia, scusate, bellissima, a Strasburgo così si ghiaccia.
4: San Pietroburgo intendevi?
2: Scusate.
5: La Russia doveva
1: dire. Vabbè, ragazzi.
5: Tutto il mondo, la Russia, giustamente.
1: Anche Monica da Brescia comunque la pensa come te, Betty, dice anch'io vorrei vivere a Formentera, quindi hai già trovato insomma eventualmente una compagna.
0: Andate a comprare una casa a Formentera, vedete quanto costa.
1: Con cui condividere. Davide da Seregno sull'isola di Skye, in Scozia, tranquillità, mai caldo, paesaggi straordinari. Non conosco quest'isola in Scozia, ma andiamo a prendere un po' di informazioni. Formentera, me ne sono innamorata. Vedi un'altra, Laura da Imola. Sono d'accordo con Betty.
4: È bella Formentera.
1: Tante donne che vogliono venire a Formentera. Betty, me ne vengo pure io.
2: Dai, andiamo tutte insieme.
0: Una volta era l'isola delle donne Formentera, ragazzi.
1: Ma scusami, poi tu, Pizza, non ci hai mica vissuto per un periodo lungo oltre a Formentera e Ibiza, no?
2: Non piacerebbe andare lì,
0: Pizza? No,
2: come mai?
0: Non è più la mia Formentera di una volta.
2: Non
4: è troppo chic,
2: troppo
4: quando andavi a piedi nudi e facevi un po' quel cavolo lusso.
0: Una volta non c'era solo una strada dal porto su al fondapepe, basta. Basta. Adesso c'è tutto un casino.
4: Giustamente il mondo va avanti.
0: Sì, ma siccome io me la ricordo free.
1: Sì.
0: Ma molto
1: free.
4: Breaking away.
0: Bravo. E non c'era tanta gente. Stava benissimo.
1: Mamma mia, chissà che ricordi ti stanno venendo in mente in questo momento.
4: Richiedi un disco per quel ricordo.
7: Il Formentera è molto cambiato.
0: Certo.
7: È arrivata l'elettricità, per esempio.
0: Sì.
1: Ma poverino, però.
4: La ruota l'avevano già inventata, Boris è arrivata dopo.
1: Pizza passa e vai avanti. Non ti curare di loro. A proposito di ricordi. Richiedere una bella canzone, per esempio, una canzone che vi ricorda un momento felice della vostra vita. Potete farlo al
0: 342 41 15 105.

0: amici pronti a suonarle tutte anche questa mattina. Dove andiamo? Stiamo parlando di città poi oggi.
1: Andiamo a Rivoli a conoscere Katia.
0: Katia, eccola qua. Katia, benvenuta.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Katia, Rivoli non conosco. Come si sta a Rivoli? Quali sono i punti di forza?
2: Io sto bene, sinceramente. C'è solo ogni tanto un po' di vento che arriva dalla Valsusa, però dura giusto un paio di giorni, poi il clima è bello, dai, ci sta bene.
0: Quindi felice, hai trovato il tuo posto nel mondo?
2: Sì, sì, l'ho girato tutto il mondo per sport, però qua sto bene, a casa si sta bene.
1: Brava, per bene. Sport?
0: No, cioè, infatti, spiegaci.
1: Siamo curiosi, che sport? Cosa facevi?
2: Sì, io ho avuto la grossa fortuna, mentre facevo l'università, di far parte della nazionale di tiro con l'arco.
0: Ah,
2: e
0: wow.
2: Quindi ho fatto mondiali, europei, coppe del mondo, sono stata da Shanghai a Las Vegas. Quindi l'ho proprio girato in lungo e in largo, però a casa si sta bene.
0: No, vabbè, ma Katia, stiamo parlando con una campionessa di tiro con l'arco.
2: Un po' di anni fa, ammetto.
0: Che
2: sono passati un po' di anni, però le mie soddisfazioni me le sono tolta.
0: Dai, complimenti.
3: Ma sei Bongini? Ti chiami Bongini?
2: Come
3: ti chiami di cognome? Così ti cerchiamo.
2: D'Agostino. Io 12 anni fa ho vinto i mondiali universitari, che è stato il sogno, ho realizzato il mio sogno in quel giorno. Poi 3 giorni dopo ho iniziato a lavorare, quindi la mia carriera sportiva è finita.
0: E poi è finita.
4: Che
0: Katia,
4: brava.
0: Complimenti, campionessa, quale
2: Grazie. Onore!
0: Senti, ma come ti è venuta di dedicarti a questo sport? Cioè...
2: È stata colpa di mio fratello in realtà, perché ha iniziato lui a scuola. E mi ha talmente stressata quando ero piccola per dai fai il corso che divertente, e ho detto guarda faccio il corso così sei contento, e poi io sono quasi 30 anni che gioco a fare Robin Hood e lui invece ha smesso già da un pezzo.
0: Gioco a fare Robin Hood, bellissimo, quindi ti ha trasmesso in qualche modo questa passione.
1: Guglielmo Tell, mettiamo la mela sulla testa di Pizza e provi a centrarla.
4: Sì sì. Io ci sto, Katia.
0: Brava Katia.
4: Mi metto lì bello fermo fermo.
0: Sì, sì, vabbè, ma lei è brava, la campionessa. Senti Katia, adesso invece che lavoro fai?
2: Io adesso, dato che mentre studiavo andavo in giro per il mondo, però mi sono comunque laureata, sono ingegnere, mm-hmm. e lavoro in uno studio di consulenza che fa in progettazione meccanica, quindi disegnazione 2D, 3D, dipende un po' che cosa chiedono i vari clienti.
0: Brava, brava. Senti, arrivano bellissimi
5: Belli,
0: messaggi
5: sì.
0: per te, da notare ci scrivono l'umiltà, la semplicità
5: è
0: di
5: vero,
0: questa donna.
5: Sì.
0: E non possiamo che confermare, Katia. E poi Marco dice che tu sei praticamente Robin Hooda.
2: No, sono vestita anche perché sono con l'arco compound e non con l'arco nudo, quindi
0: vabbè, insomma, conoscerai il pubblico di Tutto Esaurito,
4: ma certo.
0: No? Mattacchione come noi, come noi. Katia, il tuo numero fortunato qual è?
2: Il 7.
0: 7.
1: Numero 7.
0: Preso.
1: La canzone
3: ha vinto un oro e un bronzo.
0: Complimenti.
3: Ah,
0: sì, ce l'ha detto, una grande campionessa.
2: Oro e bronzo in quell'evento lì. E poi un altro europeo ha vinto l'oro squadra e il bronzo individuale.
0: Mamma
2: quindi
0: mia.
2: Dipende un po' dagli eventi.
0: Che spettacolo,
2: qualche soddisfazione me la sono tolta.
3: Mamma mia, c'entra una mela veramente a 1 chilometro di distanza.
0: Già, occhi chiusi pure, secondo me.
2: 50 metri, dai.
1: Bellissima la canzone che rappresenta un po' anche il tuo percorso, visto che hai viaggiato tantissimo.
0: Già.
2: Esatto.
1: A chi vuoi dedicarla?
2: La dedico però al mio amore Lorenzo, perché un passo per volta stiamo costruendo qualcosa di bello insieme.
0: Oh,
2: anche lui arciere, comunque.
0: Che bello! Anche lui arciere? No, pensavo dicendo, attenzione, non fate arrabbiare Katia.
3: È scoccato l'amore, è passato di là Cupido!
0: È proprio il caso di dirlo!
2: Sì.
0: Katia, molti auguri, in bocca al lupo da tutti noi. Abbiamo già annunciato il brano? Fallo tu, dai!
2: Allora, buon viaggio di Cesare Cremonini.
4: Ciao,
0: Katia! Buona vita! Ciao, ciao!

0: No, è mio. No, no, mio.
1: È mio.
0: TDM mio.
2: BBM mio.
0: Amici, le suoniamo tutte al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram, le vostre richieste musicali. Poi ci date il numero fortunato, certo. Fate la somma, ce la mandate e vi richiamiamo. Potreste essere anche Zupa.
2: BBM Zupa.
0: Zupa, Zupa.
2: Zupa.
0: Allora, passiamo da Rivoli a
3: Spinea.
0: Venezia. Da chi?
3: Da Ivan.
2: Buongiorno, ciao Ivan.
4: Buongiorno, ciao a tutti ragazzi.
0: Eccolo qua, Ivan, benvenuto.
5: Campione di nuoto.
4: Grazie,
5: lui,
4: finalmente, dopo 20 anni che vi ascolto, finalmente la bella telefonata.
3: Guarda,
0: ma Ivan, ma 20 anni, Pizza non ti ha mai chiamato, ma neanche Fabeliuzzi,
4: no,
0: neanche Michi.
4: Zero proprio, mi ha sempre ignorato.
0: No,
4: ogni volta
0: Betty
4: mi diceva sempre, Ivan, Zupa.
3: È vero.
5: Sì, proprio. Non me lo ricordo io, proprio le pernacchie ti faceva.
3: Ma come vedi, è arrivato il tuo momento, Ivan.
4: Anzi,
3: oh, finalmente.
4: Ciao fratello.
3: Ciao fratellone, come butta.
2: Raccontaci un po', cosa
4: tutto
2: fai
4: bene,
2: nella vita?
4: Finalmente sento la mia famiglia dal vivo.
3: Oh, grazie.
5: Grande complimento.
3: Grazie, figlio mio.
0: Vabbè, molto allargato. Ivan, cosa fai a Spinea? Dai, raccontaci un po' di te.
4: Allora, in questo momento mi trovo a Pieve del Grappa, in provincia di Belluno, per lavoro, perché sono un tecnico che installa antifurti.
0: Ok.
4: E quindi giro un po' tutto il Veneto.
0: Uh-huh. Sì, anche ieri, se non ricordo male, abbiamo avuto un tecnico degli antifurti. È il periodo
2: allarmi
0: dei tecnici degli antifurti. Siete particolarmente fortunati.
4: Periodo, è un po' un disastro questo periodo con i furti.
0: Mamma mia, quindi anche a te chiedo quello che avevo chiesto all'ascoltatore di ieri. Sai i codici degli antifurti di tutti i tuoi clienti? Sai a memoria.
4: Esatto, non solo.
3: Anche
4: le applicazioni, tutti gli antifurti nuovi con le applicazioni da remoto e così via.
5: Ma tanto lui ha il codice installatore, ce l'ha solo lui ed entra in tutti quanti.
0: Esatto.
5: È un attimo,
0: esatto.
5: Basta uno, hai capito?
0: Senti, Ivan, parlavamo di città più longeve, quindi città italiane, ma non solo, nelle quali si vive bene. Tu ti trovi bene a Spinea? Ti piace?
4: Allora, io mi trovo bene. Io sono originario di Catania, sono nato e cresciuto a Catania.
0: Sì.
4: È il posto dove ritornerei a vivere è proprio Catania, perché mi manca tanto
3: La casa,
4: la montagna, la spiaggia, tutto quello che c'era giù.
0: Non manca niente, no? Cioè, c'è un po' di tutto. Però l'hai perso totalmente l'accento siciliano?
4: Sì.
0: Non l'avrei mai detto.
4: Questo è perché son qua in Veneto dal 2007, quindi ormai è passato un po' di tempo.
0: Un po'. Va bene, caro il nostro Ivan, numero fortunato e poi arriviamo anche alla canzone che hai scelto.
4: Allora, il mio numero fortunato è il 6.
2: Numero 6 per
4: Ivan. Perché il giorno dell'anniversario con mia moglie.
0: Con la tua mogliettina. Dai. Allora, numero 6 è il secondo ed ultimo di oggi. Attenzione, fate già la somma e mandatecela con la canzone.
3: Al 342-41-15-105.
2: Per quanto riguarda la canzone, come mai la scelta di questo brano, di questo grande artista?
4: Perché è un periodo in cui bisogna comunque cominciare a guardarsi un po' allo specchio prima di giudicare gli altri.
0: Sante parole, Ivan!
5: Lo dicevo spesso, Michael.
0: Sottoscriviamo proprio, hai ragione. Sì. Poi chi non ha peccato scagli la prima pietra.
4: Esatto.
5: Non contro il vetro, che se no lo rompi.
4: Esattamente. E
3: Ivan,
4: poi sono 7 anni di sfiga.
3: Ivan, l'hai visto il film?
4: No, non ancora.
5: Noi
4: mia
5: sappiamo già come finisce.
0: No, non spoilerate niente.
3: Sì, se vuoi te lo dico.
5: Il concerto lo sappiamo tutti.
0: Allora, caro Ivan, dai, annunciala tu e fai una dedica, se vuoi, speciale, insomma. A tua moglie.
4: Allora, dedico questa canzone a mia moglie Alessandra. E la canzone è Black in the, Man in the Mirror di Michael Jackson.
2: Yes. Grande.
0: Ciao Ivan.
2: Ciao,
0: un abbraccio
2: ciao
0: enorme.
4: Buona giornata, grazie.
0: Ci risentiamo tra 20 anni. Pizza ti chiama.
4: No. Certo.
0: Ciao.

0: Ibiza! Audible festeggia in Italia i suoi primi 10 anni di audiolibri, podcast e serie audio incredibili che hanno cambiato il nostro modo di ascoltare storie.
1: Raccontate da voci pazzesche!
0: Da Roberto Saviano a Francesco Pannofino, passando per Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi. Anzi, ti consiglio la saga di Twilight letta da Martina Levato. Ti sembrerà proprio di essere dentro la storia, accanto a Bella, Edward e Jacob.
1: Ma si festeggia?
0: Certo! Audible vi aspetta dal 14 al 18 maggio al Salone del Libro di Torino all'Audibar per gustare le vostre storie preferite tutte d'un fiato.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea. E cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: Hey!
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: È mio.
18: Fermi tutti. Questo è il
19: Super PBM Mio.

0: BBM mio.
1: Siamo pronti, c'è il super BBM mio, amici. Dove andiamo? Dove andiamo? Provincia di Pavia.
2: Andiamo, certo, andiamo a Mide.
3: Mide?
2: Sì, Mide.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, Pavia.
3: Vicino a Meda, Mede. Sì,
1: no. No, Meda, Mozza Brianza. No. Mede, Pavia, no, giusto? Pavia.
4: Esatto.
2: C'è il castello a Mede, patatine.
1: Il castello, quando è bello.
3: Ma poi Mede ci sono i castelli ovunque, Pizza.
1: Paola, tu vivi proprio nel castello, tra l'altro, diglielo a Pizza.
4: Esatto, certissimo, proprio.
1: Sei
4: io con i ragazzi.
1: Sei nella torre?
2: Amore.
4: Sì, l'hai dato.
3: Come allora, Peperonzolo.
1: Paola, facciamo così. Se oggi pomeriggio Pizza passa di lì, ti viene a trovare, tu butta giù la treccia.
4: Sì, senz'altro, non vedo l'ora. Aspetto con ansia.
3: Butta giù il cestino con dei viveri, che è meglio.
1: Ciao Paola, ciao. Benvenuta, perdonaci. Senti, che fai a Mede?
4: Sono in fabbrica, lavoro, mi sono nascosta in bagno 2 minuti.
1: Brava. Ti sei appartata, hai fatto bene. Allora Paola, non ti rubiamo troppo tempo, no. Però dobbiamo chiederti per forza la riprova. Prova del 9, che poi non era 9 il totale, ma totale dei
5: la
1: due
5: somma,
1: numeri.
5: La somma
4: 13.
1: Bravo,
5: fortunatissimo il numero 13.
1: Allora, ma con una canzone così, immaginiamo ci sia dietro poi una dedica davvero speciale.
4: Sì, esatto, una dedica speciale a mio fratello che sta passando un periodo un po' così.
1: Oh.
4: E allora un abbraccio forte a lui. Dai, e a tutte le persone come lui che stanno affrontando qualcosa di particolare.
2: Come si chiama tuo fratello?
4: Fabio.
2: Fabio, dai, coraggio.
5: Forza,
2: dai,
5: Fabio.
1: Mandiamo un abbraccio a te, Paola. Bravo. E al tuo fratellone.
2: Sì.
1: La vuoi annunciare?
4: Un abbraccio al capitano.
1: Sarà fatto, Paola. E lo diremo naturalmente.
4: Grazie mille.
1: Guarda, è già partita, se la vuoi annunciare tu.
4: Franco Battiato, La cura.
1: Che bella
4: che
1: canzone.
4: Fatta a Fabio, a tutti e voi.
6: Grazie.
1: Ciao, Paola.
6: Dalle paure, delle ipocrisie.

0: 8.55, tutti saluto a chiudere questo appuntamento del giovedì. Giovedì, signora, giovedì. Torniamo domani, dai, che sarà venerdì. Intanto arrivano i Friends. Ciurma, non posso che ringraziare.
1: No,
2: noi a ringraziare te.
1: No, grazie a te, alla Betty. Grazie, Betty.
3: Grazie.
4: Non è vero, noi ringraziamo voi e basta.
0: Grazie, Max.
3: Siete un bel vedere in questa manica di manicondi qua.
0: Vabbè, troppo buono. Torniamo appunto domani mattina dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto. E ore 7 vi diamo la sveglia. Speriamo un po' di carica con
1: tutto
3: esaurito.
5: Tutto esaurito.
0: Grazie, esauriti. Ciao. Vi vogliamo bene.
3: Ciao.
0: A domani.
3: Ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo la 7 coda per traffico tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto in direzione Milano. Traffico rallentato sulla 10 tra Genova-Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Rallentamenti dovuti ai lavori invece lungo la 12 tra inizio raccordo Rosignano e allacciamento statale 1 Aurelia Sud. Sempre per traffico si registrano code sulla 8 tra il nodo per la 4 Torino-Trieste e Fiera Milano in direzione Varese. Sulla 4 coda Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Sull'autosole code a tratti tra Melegnano e il bivio A1 tangenziale Ovest di Milano. Sulla stessa autostrada traffico rallentato per un veicolo fermo tra Barberino di Mugello e Aglio in direzione Bologna. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo si registrano code tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale Est della capitale. Infine sull'autostrada del Mediterraneo sono segnalati cantieri tra Cosenza e l'area di servizio Rogliano verso lo svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero!
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MediaWorld.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
16: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
17: Vedrai che qualità, Antonella!
18: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, Buona Spesa Italia.
19: Amore, mi racconti una storia?
20: Va bene, dai.
21: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
23: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
25: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
24: E il signor Alessandro Volta?
26: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
27: La

0: La mandiamo l'anno prossimo all'Eurofestival, questo, no?
1: Sì.
2: Qual è l'Eurofestival?
1: Eurovision.
0: Ah, chiama Eurovision Eurofestival.
3: Una volta si chiama Eurofestival, non stiamo lì a sottilettare.
0: Cioè, io volevo mandarlo a quello lì, all'Eurofestival in realtà.
2: Quello di tanti anni. Comunque,
3: Salda Vinci se la sta cavando bene, mi dicono.
4: Sì.
2: Ma sono venuti giù gli spalti quando ha cantato l'altra sera.
4: Ma c'è uno che ha fatto... Hanno detto, ho letto da qualche parte, c'è uno in prima fila, ha fatto dei gesti tipo la mano a carciofo, così.
2: Sì,
4: ma
2: sì,
4: non si capisce se è una cosa brutta o una cosa bella, perché non essendo italiano, magari pensa che sia un saluto.
2: Che lo facciamo tutti in qualche modo in Italia.
3: Più che altro loro pensano che lo facciamo per qualsiasi
4: cosa.
3: Cioè, che ore sono? Ho fame, sono triste. Non è che facciamo sempre questo gesto. No,
0: lui italiano gli faccio così, che vuol dire io sono vicino a te. Boh.
2: Vabbè.
0: Le 10, 1 minuto 30 secondi.
1: Vai che si va. Che giovedì del mese è oggi?

0: Buongiorno
1: Roma.
2: Buongiorno Milano, tutto bene da queste parti? Voi?
1: Da Roma Manola, tutto bene, ma ci manchi già. Da Roma Manola, e chi c'è in regia da te?
2: C'è Masino, però in questo momento non è proprio nella sala regia, non ci sta ascoltando, è nella sala accanto perché si occupa della diretta delle radio della famiglia, delle altre radio della famiglia.
1: Mi fate fare pure pulizia quello, ma io lo so che siete
2: lui
1: così.
2: Fa regia tutte le radio della grande famiglia, sento già poverino, da solo.
1: Mentre da Milano Tony Ross e anche Comolli e Lidia, buongiorno Lidia.
3: Buongiorno. Tornata, che è successo?
4: Buongiorno, no, piccoli problemi di cervicale. Sì,
2: è la vecchiaia,
3: ieri discettavamo lungamente dei cuscini, no? Dovresti forse prendere il cuscino adatto, ma io dicevo che per un po' ha funzionato per me e poi invece no.
4: Esatto, no, a questo punto cambierei proprio tutto il materasso, forse.
1: Ma io proverei con il collare, perché a me ha risolto. Innanzitutto mi riportavano a casa quando mi perdevo. Perché poi appendere la medaglietta al collare.
2: Con quale numero di telefono, scusa?
1: Col numero di telefono pure, quello di mia moglie.
2: Ah, quello che certo.
1: E poi il fatto di stare così, con una roba sotto il collo, ti riposa, non so.
2: Oppure... Ma ci sono quelle tribù africane che hanno tutti quegli anelli?
3: Sì, le donne africane per allungare il collo. Oppure, scusa, se il problema è la posizione del sonno, cioè non dormire.
4: Cioè, ma in realtà dormo pochissimo, infatti già dici tu, non dormo proprio più e via.
1: Pensa che c'è adesso una roba che mi arriva, perché logicamente quando tu compri una cosa del genere poi ti arrivano tutti,
3: ma poi parlandone ieri figurati. I telefoni ci hanno ascoltato.
1: Adesso mi arriva uno che secondo me è uno strumento di tortura, però nella pubblicità dice vi dà un sollievo e vi cambia l'umore addirittura, cioè, ma migliora l'umore, migliora
3: è la
1: l'umore.
3: Droga, sì. Ah, no. Il prodotto è la
2: illegale.
3: Droga
1: praticamente. Avete presente quelli del che si mettono al collo per dormire in aereo? Questo è 360 gradi tutto attorno, e c'è una pompetta per gonfiarlo e ti gonfia, praticamente ti stende il collo.
2: Ma non respiri, cioè.
1: No, perché non gonfia all'interno.
3: Per usarlo devi andare a Piazza Venezia, sì. A Roma, ti metti sul balconcino, possibilmente con un uniforme.
2: Sì, e con qualche mano alzata ogni tanto.
3: Quando il collo ha raggiunto, comincia a fare italiani!
1: Adesso, io l'avrei compilato, ma costa più di 5 euro. Sapete che io compro solo le robe da 0,90.
3: Ma scusa, rubalo in un negozio, vai e lo rubi.
1: E non c'è in Italia, se no lo ruberei.
2: Posso dire,
1: volevo
2: complimenti
1: andare in Cina.
2: Per il gancio.
3: Grazie,
1: sì,
3: grazie.
1: Volevo andare in Cina, perché abbiamo deciso su quello. Perché ne avevamo due e lo ruberei, lo comprerei se fosse 0,90.
3: Vabbè. Comunque la notizia è seria, eh. Secondo Commercio ogni anno i furti nei negozi in Italia, attenzione, fanno un giro d'affari, un giro di mancati affari di 10 miliardi e mezzo di euro.
1: Beh, per qualcuno è un affare, per il rivenditore che lo vende al negozio è un affare, il negozio lo perde.
3: Secondo me molta gente lo ruba per poi tenersi le cose, no?
1: Sono piccole cose. Sì, non è in giro, però intendo dire chi l'ha prodotto quella cosa lì, sai, tranne la mela del contadino che l'hai rubata, chi l'ha prodotta direttamente, il produttore comunque l'ha venduta al negoziante.
3: Sì.
2: Ma vogliamo fare la premessa che stiamo parlando di qualcosa di, insomma, non legale, che comunque...
3: Ma
2: non
3: proprio da te arriva questa cosa che
2: che comunque non avalliamo, ecco, allora, non lo fate,
1: tu che
2: ne parliamo.
1: A Regina Coeli, com'è che dicono Regina Celi a Roma? A Regina Coeli.
2: Sì, vabbè, Coeli fa tanto ridere. Credo che l'abbia detto, tra l'altro, un influencer parlando di Regina Celi, pensando che si gira questo reel famoso.
1: Coeli, è una roba Coeli che arriva da tanti
2: ultimamente,
3: lo diceva sempre anche Paolo Coelho.
1: Coelho, certo.
2: Ultimamente ha fatto questa gaffa di influenza.
3: Comunque, non è che gli ascoltatori hanno memoria corta, perché qua si ricordano tutto.
2: Figurati.
3: Tu eri appena giunta in questo programma quando
1: facevi acqua da tutte le parti.
3: Confessasti che eri una ladra seriale di acque minerali.
2: Ma sono un po' una Robin Hood che non ce l'ha fatta.
3: Te la bevi tu. Se te la bevi tu non è Robin Hood.
1: Mica la dai ai poveri.
2: No, perché il principio secondo me è anche nobile. Secondo me perché una bottiglietta d'acqua non me la puoi far pagare, mezzo litro peraltro, non me la puoi far pagare 4 euro. Io mi rifiuto e a quel punto la rubo.
1: No, allora se ti rifiuti non devi comprarla.
2: Vabbè,
1: non
2: però
1: rubarla.
2: Siete. Quindi
1: è diversa la cosa. Anche la Ferrari, secondo me, cioè, costa troppo, però non è che la rubo.
3: Un'opinione di Manola di Radio Italia, sulla musica italiana. Non c'entra con noi, facendo uno stage.
2: Vabbè,
3: però poi
2: capita sempre,
5: è tutta colpa di Manola, la ladra, è lei
0: lei. Comunque...
2: No, ma infatti, guarda, adesso da quando ho detto questa cosa in radio e mi capita magari
1: negli
2: di andare
1: in qualche c'è il cardello divieto
2: stazione
1: di ingresso.
2: Di servizio, io non la rubo più, nel dubbio la vado a pagare, comunque mi pesa, ma la vado a pagare.
1: Le pesa, non è che parte da casa con una bottiglietta d'acqua comprata al supermercato, no,
2: mi pesa.
1: Esige che sia sì. La stazione di servizio a venderla allo stesso prezzo.
2: Certo.
3: Ma quali sono? Sai quello che è? Come partono i servizi? Quali sono nei TG che partono sempre a un volume?
1: Anche senza la Q. Quali sono? Perché hanno tagliato male.
3: Allora, io, gli oggetti più rubati, sì. Le categorie merceologiche più protagoniste, diciamo, di questo fenomeno sono profumi, barocchi.
1: Allora, se devi citare per forza Fassino, cioè lo fai apposta.
3: È vero, Fassino all'aeroporto. Come è finita poi quella cosa?
4: Non si è saputo più niente.
1: Ha pagato. Non solo il profumo.
3: Cosmetici e prodotti per l'igiene personale.
2: Sì. Madonna.
3: Abbigliamento
2: però.
3: E calzature.
1: Sì.
3: Accessori moda. Cioè, piccola tutto. Elettronica. Che è tipo la piccola pasticceria.
2: Perché la nascondi bene, credo.
1: Le cose piccole scivolano. Ragazzi, le cose piccole si muovono e scivolano nelle tasche.
3: È vero.
1: Hanno questa abitudine.
0: Da sole vanno.
2: Si nascondono meglio. Certo.
3: Accessori tecnologici, batterie. Che sono dei, anche nella categoria accessori, non so perché facciano due cose. Cosa voglio accessori? Ah no, le cuffiette.
1: Sì.
3: Adesso stanno tornando quelle con il filo, avete visto? Alimentari confezionati, e questo me lo aspetto, come tonno e carne in scatola, pasta, farine, caffè, alcolici e vino. L'acqua non c'è.
2: Ma perché è un principio il mio, capito? Un bene primario non può costare così tanto, dai.
1: Allora, a parte alcolici e vino, se io vedo che tra le cose più rubate sono tonno, carne in scatola, pasta, farina e caffè.
3: È la sussistenza.
1: E caffè, diciamo caffè, alcolici e vino no, ma il resto veramente mi fa capire che questo nostro non stiamo andando bene.
3: È illegale.
1: È assolutamente illegale. Però,
3: e non si fa.
1: Credo,
3: però
1: rubare un chilo di pasta vuol dire
2: avere bisogno.
3: Perché ogni giorno arrivano notizie sempre nuove, sempre fresche, sempre peggiori sul rapporto tra i nostri stipendi e il costo della vita, specialmente in certe città, Milano in primis, che è sempre più scandaloso. Cioè, quindi non stiamo dicendo che si può rubare, stiamo dicendo che se uno legge, come diceva Tony, che rubano la pasta e il tonno, è una fotografia del paese interessante.
2: Mi fa veramente
1: E poi Milano è ricca, la Lombardia è al secondo posto tra i posti più ricchi d'Europa. Al primo c'è Île-de-France, che sarebbe la provincia di Parigi.
3: Come stipendi?
1: No, ricchezza, il PIL, produzione,
3: certo,
1: lavoro.
3: Sono arrivati i fondi e gli stranieri, è per quello che siamo ricchi.
1: E al secondo posto c'è la Lombardia. Però
3: investono qua.
1: E il resto d'Italia è meno ricca. Però non pensiate che a Milano siano tutti ricchi. A Milano ci sono i ricchi. Ma la maggior parte delle persone se la passa maluccio,
3: Però guarda che in quel computo lì davvero entrano i fondi,
1: perché Milano è una città,
3: l'Italia e Milano in particolare è una città segnalata da quelli che hanno tanti soldi da investire come posto dove in questo momento conviene. Quindi nella ricchezza della città c'è anche quell'apporto lì.
1: Perché ti giuro che se giro in certi paesi, per esempio della Toscana, e non ne faccio una colpa, e della Toscana, del Varesotto, di certe province d'Italia, ti accorgi dalle villette, dalle auto, che non se la passano male. Ma se giri per certi paesi della provincia di Milano, qui nell'Interland, stiamo parlando.
2: È un'altra storia.
3: Sì, comunque meglio che poi nell'Interland di altre zone del paese.
1: Va bene, comunque non è che a Milano sono tutti ricchi,
3: Comunque, senza buttarla sulla sociologia e sulle cose serie. Forse anche l'altra volta l'avevamo chiesto, però forse non avevamo letto poi.
2: Forse non avevamo fatto un sondaggio anche perché davamo per scontato che non tutti i nostri ascoltatori rubassero cose.
3: Ci ascoltino
1: dai penitenziari. Non tutti i nostri ascoltatori siano detto. Ti abbiamo salutato, Lidia. Sì, abbiamo parlato anche del tuo. Perdonami, la mia memoria che non funziona.
2: Forse però è potremmo... Comollino che non abbiamo salutato.
1: Ma quello chi se ne frega.
0: Ciao, grazie. Ciao,
1: non l'ho citato, però. Però è carina questa cosa, io rubavo le matite del metro all'IKEA, cioè le robe che si possono rubare.
3: Come i saponini dell'albergo.
0: Vabbè, ma quello non è rubare, te le danno in omaggio.
1: Non lo so. Se ne prendi uno, se ne prendi una matitina e un metro all'IKEA, va bene, se ne prendi due è rubare.
3: No. Beh, non lo so. Teoria sì, perché ti serve per prendere le misure lì mentre compri.
1: Se ne presi due, uno
3: Comunque l'altro giorno...
2: Se ti fai un corredo di matite, quello è rubare.
3: Non mi ricordo se in Costa Azzurra, insomma un posto in cui sono stato di recente, c'era un bellissimo avviso per dentro un albergo, in camera d'albergo, per gli occupanti, che era un bellissimo giro di...
1: Prendetevi i saponini, ma non gli asciugamani.
3: No, era un giro di parole, c'era scritto, è possibile acquistare l'accappatoio? Basta, no, c'è scritto il prezzo è 75 euro, cioè non c'è scritto non rubatelo. Faceva il giro.
2: Faceva il giro.
3: Se lo volete acquistare costa 75
1: euro. Però portarsi via i saponini, secondo me, è concesso.
2: È un cioè, classico. Sì, sì, sì, dai, cioè, se li no, avessi usati, sarei dietro cioè, le sbarre da un pezzo.
1: Ma poi se tu li avessi usati
5: no, cioè, una volta cioè, aperti,
1: l'asciugamano no.
3: Uscire l'asciugamano, con la poltrona, il set da scrivania,
1: il televisore,
3: coperti dal piumone ad agosto, quello è già un po' diverso.
1: Scelgo l'albergo a secondo dei bicchieri, come c'è il servizio.
2: La macchinetta del caffè della stanza, te la porti. Vabbè. No, queste
3: cose piccole, no. Sì, cose di sì. Che si possono dire. Avete rubato? Dai. Cosa? Quando? Dai, divertiamoci un po'.
1: Il nostro numero
4: 342 41 15 105.
3: Cioè, sotto il milione di euro.
1: Sì, sotto il milione. Questo cosa è sotto il milione di euro?

0: Forse Fra Quintale ha rubato un'aranciata, ecco perché ha deciso di parlarne. No, non ho ascoltato con attenzione il testo, però mi stavo solo riagganciando. Però pensavo che l'aranciata, non c'entra con l'argomento.
1: Sì.
0: Non trovate che fosse un prodotto più presente nel nostro immaginario tanti anni fa? Cioè, quando eravamo molto piccoli, adesso mi sto inimicando i signori di Fanta, spero di no, o di San Pellegrino, adesso le dico tutte. Però era proprio... Cioè il consumo di aranciata, quella frizzante, non era molto più alto?
1: Ma perché l'età secondo me è
0: proprio bassa. Cioè io non la bevo più e quindi mi sembra
1: perché
0: che non
1: siamo
0: nessuno
1: adulti,
0: la beva.
1: Esatto.
0: Cioè i ragazzini la bevano ancora tanto?
1: Hai voglia, sì. Col bicchiere di plastica alle feste di compleanno.
2: Io credo
1: classico.
2: Che tra le cose sia una delle più sane ancora, no? Tra le
1: Oddio.
2: Bibite.
0: Non lo so.
2: No, perché è gazzata, dai. No.
0: Tu dici, la Coca-Cola lo dice subito
2: no.
0: Che non c'è frutta. Dice, no,
1: no, molto dolce.
2: No,
1: molto,
2: non che faccia male, dolce. Ma intendo dire, almeno c'è della frutta in quello. In altre bibite, poi mica soltanto quella, ce ne migliaia di bibite.
0: Non, so,
2: cioè,
0: da,
2: non lo so, però mi ha sempre dato...
0: L'aranciata era famosissima una volta, tantissima
2: allora,
0: pubblicità in TV, ricordate?
2: La sapete la storia dell'aranciata?
0: No.
2: Forse ne abbiamo parlato. Arrivata al fascismo, durante quell'era si tentava di arginare i prodotti che arrivavano dall'estero e un'azienda inventò Fantasia. Da lì nasce Fantasia.
1: Ma che buona comunque.
2: O Fantastica, o Fantasia, un nome così. E tanto che venne regolata per legge la percentuale di succo d'arancia da mettere in questa bibita, che doveva essere il 12%. Credo. Sotto il 12%, sotto questa percentuale, non si può chiamare in Italia aranciata. Nel resto del mondo, acqua e succo d'arancia.
3: Ma quante ne
0: sa?
2: Quante ne abbiamo parlato in
1: ma
2: onda.
1: Ma io sono veramente scioccata, in senso buono.
3: No, facciamo una rubrica.
2: Sì,
0: le sull'aranciata. Sull'aranciata proprio.
2: Le cazzate di Tony. Le cazzate di Tony.
1: Ma Tony, ma raccontami la vita.
0: Anche la Coca-Cola subisce questa cosa qua un po' sovranista. Cioè ci sono alcuni posti, in genere sono quelli un po' chilometro zero, quelli un po' agricoli. L'agriturismo e vai, dici posso avere una Coca-Cola? E no, noi abbiamo la Vignale Monferrato Cola che, è, che costa tra l'altro 22 euro la tina, però è buonissima. Ho capito, però io volevo proprio la Coca-Cola. Vabbè, per dire, però no, la mia sensazione è che anche in, cioè vi ricordate in televisione San Pellegrino, l'aranciata esagerata, l'aranciata amara, c'erano mille spot,
1: cioè questa è veramente una citazione da millennial,
0: cioè,
1: totale, solo noi lo possiamo sapere.
2: Probabile.
0: Secondo me aveva una quota di mercato proprio più alta una
2: probabilmente
0: volta.
2: La generazione
0: non
2: Z
0: ho dei dati,
2: e già quella precedente la trova una bibita come la spuma.
0: Un po' datata.
2: Noi trovavamo quella un po' datata. Allora, aranciata amara nasce nel 1949.
0: Pensa te.
2: L'aranciata nel 1932 come bibita gassata.
0: Poi c'era la Ricino che durante il ventennio andava fortissimo.
2: Acqua minerale, succo d'arancia e zucchero fu la San Pellegrino. La prima a fare diffusione della bibita, un'icona del consumo di massa in Italia a partire dagli anni 50-60, quindi è proprio vecchia.
0: Però si può chiedere la quota di mercato a ChatGPT oggi comparata. Tanto dice che Papa Francesco è ancora vivo.
1: Sì, ma vi dimenticate quante cose al mondo puoi fare, inventare.
2: Ma quella è la Tassoni.
1: Stupenda,
0: io amo la cedrata da sola.
1: Stupenda.
2: Ma sapete cos'è il cedro? È un tipo di limone.
0: Ah, sì, sì, certo.
2: Un limonone, un limonone.
0: Io ho fatto anni a bevere.
2: A bevere.
0: Con mia figlia che dice: mia figlia intanto parla latino, facete, dice. A bere l'Apertas, che era Aperol e cedrata da soli, piena di ghiaccio. Era proprio una roba d'anziano, ma buonissima. Buonissima.
2: Allora, 1924, Ezio Granelli. Azienda produttrice dell'acqua San Pellegrino. Già negli anni 20 c'erano le acque minerali. Ma pensa, non credevo. Pensavo fosse una cosa più recente.
1: Eppure già c'eri, come fai a non ricordare?
2: E non mi ricordo perché non bevevo.
3: Perché eri giovane.
2: Non te l'aspettavi? Non bevevo.
0: Ti aspetto.
2: Non te l'aspettavi, non bevevo. Poi mi hanno insegnato perché il bere fu inventato nel 1924. Prima la gente non beveva.
3: 14 maggio.
2: E San Pellegrino, alla fiera campionaria di Milano, il signor Granelli presentò l'aranciata San Pellegrino.
0: Hai visto?
2: Con succo d'arancia e acqua minerale.
0: Allora, rubo i saponini. Ho rubato i chewing gum al casolino. Cos'è il casolino?
1: Al casolino, sarà un supermercato.
0: Ho rubato un camion di lingotti d'oro. Le cuffiette e i saponi sono pagati.
2: Sì, vabbè, sono pagati.
0: Vabbè, ci sono tanti messaggi. Tra poco facciamo in realtà i morriconi. Però poi ci
1: posso chiuderla?
0: Dai, hai rubato
1: terribile.
0: Qualcos'altro, Manola?
1: No, solo l'acqua. Terribile. Ho rubato una stella e l'ho sposato.
0: Saremo io e te a cucinare.
2: Niente, lei è rimasta dentro l'altra radio. Vedi che è rimasta dentro questo amore, questa roba.
1: Ma l'ha scritto il nostro ascoltatore Muma.

0: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
16: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate.

0: prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi 3Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti! Hey! 105.
3: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection, io l'ho rubato una volta, eh.
1: No.
0: Rubato
1: dove l'hai rubato? E dove l'hai infilato?
0: Dal computer, ho rubato proprio il file.
2: Dove l'hai infilato?
1: Ah, sì, si scoprono gli altarini.
0: Sì, ho tagliato il pezzo di display, sì, e ho asportato la riga con scritto il cosa.
3: Io una volta ho rubato un LP.
0: Beh, posso dire che per quanto costano i vinili è un bene, come diceva prima Nola, che lo fa un po' tipo come Robin.
1: Beh, sì, perché a me prima
0: Robin Hoodismo.
3: Sì.
0: Qui non si tratta di
3: Robin nudismo,
0: cioè costano così tanto che ogni tanto la tentazione di dire ma vaffanbagno, però non lo faccio perché sono un uomo giusto io.
1: Ma torniamo all'LP che hai, qual era?
3: Uno di Fausto Papetti.
0: Ma è vero che l'hai rubato?
2: Perché c'erano le donne nude sopra,
0: Le famose donne,
1: ma sta ridendo,
0: le donne retate,
1: la strana smorfia della bocca,
0: le lenti da pescatori.
3: Manda la sigla, l'ho rubata alla stand, posso anche dirlo.
1: Ma non c'è più.
4: 105 Friends presenta
0: Non si chiama stand,
3: no.
5: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi va ora in onda
4: I Morriconi di Ross e Tony.
3: Io stanotte ho stato male.
2: Questa
3: sì, solo l'idea di questa voce che
2: mi
3: persegue.
2: È l'amica di Lori del Santo, Tony.
3: Vabbè, ancora l'amica di Lori del Santo. Io non so nulla su questo film. Ah. Vi ascolto perché mi è stato detto
1: non
3: che.
1: Non chiedere a me.
2: Vai, Ross!
0: Vai, Lidia!
3: Che no, allora, diciamo che subito. È un film per me, cioè che non, mi piacerebbe.
0: Non è Stanley Kubrick, non è Alfred Hitchcock, però è un film molto carino del 2000 di Cameron Crowe che all'epoca aveva un po'. Era diventato un po' di culto, no? Perché già un film che parla di musica, se tu sei uno interessato alla musica, ovviamente te lo guardi. Il film si chiama Almost Famous, quasi famosi, letteralmente tradotto in italiano. Appunto, è un film di Cameron Crowe. Ed è la storia di un adolescente appassionato di musica che ha il sogno di scrivere di musica. E a un certo punto gli danno una possibilità, e cioè gli viene assegnata un'intervista con una diciamo band piuttosto famosa dell'epoca. E alla fine praticamente lo mandano in tour con una band emergente.
3: Ma lui è piccolo.
0: È un ragazzo,
3: è un ragazzino, mentre quelli della band sono già piuttosto grandi.
0: Sì.
3: L'unica cosa che ho visto proprio all'inizio, quando si incontra con le gruppi, tra cui c'è la Kate Hudson giovanissima,
0: fa proprio il ruolo di una gruppi. Gli altri attori non sono così famosi, eccezione fatta ovviamente per Philip Seymour Hoffman che poi ci ha lasciati. Il ruolo principale doveva farlo Brad Pitt, ma alla fine scelsero un attore meno famoso.
3: Quello che abbiamo citato fa proprio l'editore, il giornalista che gli dà l'incarico, no?
0: Credo di sì. L'editore della rivista. Sì, così perché l'ho visto appunto 20 anni fa. Ma la scena più famosa che aveva reso questo film celeberrimo, perché era diventato una cosa di cui poi si era parlato, non sui social, perché non c'erano i social, però oggi avrebbe lanciato forse un trend. A un certo punto l'aereo su cui volava la band perdeva quota e sembrava dovesse precipitare. A quel punto tutti cominciano a rivelarsi segreti inconfessabili. Cioè, quello dice... ho fatto sesso con tua moglie, io ti ho rubato. No,
3: esatto, non hai la faccia giusta per fare questa cosa.
0: Poi l'aereo riprende quota e loro devono convivere con l'imbarazzo di essersi detto tutto quello che si poteva dire.
6: Tra
0: quella scena è la scena clou, diciamo.
6: Esatto,
0: del film.
6: E tra l'altro è anche in parte autobiografica del regista. E la stessa scena è avvenuta.
3: Cioè, lui?
0: Perché il regista
6: lui...
0: aveva questo sogno da ragazzi.
6: Esatto.
1: E ha lavorato per un po', anche per Rolling
0: Stones. Ha fatto per un po' il giornalista.
6: E questa
0: musicale.
6: Cosa era accaduta sull'aereo su cui viaggiavano anche gli Who.
0: Ma pensate.
6: Sì.
0: Ah, quindi è successo agli Who?
6: Sì.
0: E nel senso, una convention di con tutto l'affetto di assicuratori avrà un po' di segreti, ma una rock band, porca miseria se ce l'ha.
3: Ma perché erano anni in cui
1: anche quanto, nomi, cose.
3: Quanto ho capito questi mietevano, non facevano prigionieri, mietevano un sacco di vittime tra le gruppi.
0: In quegli anni
3: e
0: là.
3: Il ragazzino piccolo cercava di capire, andava, cioè palleggiava come un, era una pallina in un flipper, andava da un artista alla gruppi, da casa di gruppi al pool all'autobus, una cosa.
0: Però quasi oserei dire che senza quella scena il film sarebbe stato meno memorabile. Cioè quella scena lì fa l'80% del
3: ma
0: film.
3: Ma Kate Hudson da ragazzina, devo dire la verità,
0: bella e brava.
3: Ma proprio molto carina.
0: Poi, giusta in quel ruolo poi.
3: Sì,
0: no?
3: sì, giustissima in quel ruolo. Va bene, cosa ascoltiamo?
1: Bella, questa la conosco molto bene.
0: Ma non l'annuncio, faccio tutto il tempo.
3: Se vuoi cantarla.
1: No, perché la tonalità non è quella mia, è di Elton John. Devo alzarla un po' io.

0: lo sai che quando è partita ci stavo cantando sopra It's a little bit funny.
1: Cioè si è autoplagiata, sì. È uscita prima questa o Your Song?
2: Ah,
1: questa qual è? Questa? Sembra Your Song.
2: Sì,
1: cioè, non mi ricordavo fosse l'intro fosse
3: comunque
1: così.
3: Il pianoforte di Elton John è sempre stato fantastico.
1: Ragazzi.
3: Avevo un vicino di casa che faceva il musicista, suonava il piano e lui amava Elton John. E io stavo lì. Ascoltare attraverso la
1: parete.
3: Era
1: bravo?
3: Era bravo, sì.
1: Forse era Elton John.
3: Forse era Elton John mio vicino di casa.
2: In incognito.
3: Quindi avrei cioè doveva aver paura di incontrarlo per le scale. Si sa mai mi invita a qualche
1: meglio
3: festa.
1: Avere uno che suona bene il pianoforte, come avevo detto Catalano, quello di Renzo Arbore, che uno stonato che non lo sa suonare.
2: Che fa prove su prove anche discutibili.
3: Abbiamo fatto vedere il film a una 25enne, non era, era appena nato quando è uscito il film, è del 2000, lei è nata nel settembre 2000. Che ne pensa?
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Oggi parliamo di quasi famosi e ci tengo a dire qualcosa sia riguardo la narrativa che riguardo la tecnica. Per quanto concerne la sceneggiatura, in realtà l'ho trovata molto interessante. Io sono sicuramente legata ai film che trattano il tema della crescita, del cambiamento e soprattutto l'ingresso nel mondo adulto. E qua è sicuramente cuore del film. Però ho trovato anche poetico e in realtà innovativo e geniale, per quanto sia un film datato, l'idea di parlare del mondo della critica musicale, vedere come per un ragazzino possa essere in qualche modo anche un'ambizione, anche pur essendo un mondo spietato e lui ancora estremamente puro e genuino. Per quanto riguarda invece la tecnica, che va a legarsi sempre in realtà ovviamente alla sceneggiatura, ci sono tantissimi montaggi alternati. Cosa si intende? Che ci sono scene in cui magari sia il critico che il ragazzino sono presenti e dialogano, ma per mettere in contrapposizione appunto i due mondi, le due diverse età, si riprende in un momento uno e poi l'altro, quindi si alterna questa cosa, motivo per cui si chiama montaggio alternato e si va a mettere in comparazione, in confronto. Quindi anche questo è simbolo ovviamente del tema fulcro del film. Comunque sì, lo consiglio, magari non so se sia agli adulti, ma sicuramente ai ragazzi della mia età.
3: Cos'è? Cinema alternativo, devo tagliarle i fondi. Devo...
2: Perché?
3: Studia troppo. Questa cosa del cinema alternativo. Secondo me.
1: Montaggio alternato.
3: Sai che secondo me quelli che studiano tanto di cinema non si. Cioè,
1: non si godono più i film, ma te lo metto per iscritto.
3: Perdono un pochino.
1: Io ti avevo,
3: quell'innocenza nostra nel vedere un
1: anche
3: film.
1: Anche in onda avevo raccontato che avevo fatto un corso di sceneggiatura, che poi devo dire, mi è servito anche poi per la scrittura che avrei iniziato
3: dopo
1: anni
3: dopo. Fai tutto un calcolo.
1: No, quando guardi un film noti delle... Mia moglie un po' mi detesta per cui quando vedi quella bottiglia inquadrata, secondo te perché? Lei fa, che ne so, è una bottiglia asunta, no, perché c'è tutto un...
3: Sì.
1: Poi io non sono così, lei è ancora più specifica.
3: Secondo me un pochino. Va bene, comunque...
1: Ti perdi un po' la verginità.
3: Comunque carino, va bene. Bene, andremo a vedere questo film. Si trattava di quasi
1: Almost Famous, quasi famosi. Non so se tu l'hai comprato.
3: L'ho comprato,
1: non credo sia su piattaforme.
3: Su Prime. L'ho comprato su Prime.
1: È a pagamento su
3: 2,90 euro. L'ho comprato su Prime per poterlo vedere. Lo finirò stasera.
1: Lo guardi anche tu, Manola?
2: Non lo so, se me lo passa Tony, fa registrazione da schermo.
3: Non si può passare.

0: Ma sarà vera questa? Salve, io ho rubato un'antenna della televisione mentre in casa stavano guardando la TV. Enrico da San Giuseppe Vesuviana.
1: Secondo me può essere troppo fantasiosa per non essere...
2: Dai.
1: No, secondo me è reale, perché è troppo dettagliata.
2: Siamo partiti da una notizia che diceva quello che rubano, ci cioè facevamo un elenco di quello che rubano gli italiani.
0: Allora giro lì, di miliardi di euro, eh.
2: E noi abbiamo detto, quando avete rubato qualche cosa sperando sotto il milione di euro, cioè sotto i 1.000 euro, sotto i 10 euro, cioè una cosa così, anche passando da quello che secondo voi si può rubare come i saponini agli hotel, vabbè, ma un'antenna. Quelli stavano
1: ma
2: vedendo cosa hanno detto.
0: Sì. Che ci no, fai? La ci metti
1: fa.
0: A casa tua.
1: Una volta, forse, adesso che ci penso. No, non l'ho usata io, però.
0: No, no, piccoli. Rispondevo. Lui probabilmente la usa per cioè, l'ha rubata per usarla.
1: Vabbè, io tanto lo posso dire la macchina, perché tanto non la fanno più quella macchina lì. Però avevo una Fiat 600, era la mia prima macchina. Tra l'altro, è veramente vecchia. Già quando l'ho comprata io, aveva tipo 12 anni alle spalle. E perdo l'antennina della 600 e ne ho rubata un'altra ad un'altra 600.
3: Ma sei una malvivente.
1: Ma avevo 20 anni.
3: Io ti denuncio.
1: Che
3: schifo.
2: Ragazzi, posso dirvi una cosa? Vi ricordate?
1: Ma 20 anni fa, ma manco se ne accorgo.
2: Vi ricordate quando le Mercedes avevano proprio il mirino? Cioè il loro,
1: sì, certo.
2: Il simbolo era esterno,
1: certo.
2: Non era incollato.
0: Vabbè,
2: era...
0: Siccome i rapper lo usavano, ti ricordi, al collo?
2: Ce n'era uno solo. Era lo stesso che si rubavano l'un con l'altro. Era l'uno che girava su tutte le macchine.
0: In Italia l'aveva lanciata Lorenzo Giovanotti, di mettersela. Poi a un certo punto avevano fatto in modo che non si potesse, credo, più rubare.
2: Più rubare, in qualche modo. Va bene, leggiamo dopo altri messaggi. Dai.
0: Ce n'è. Ancora di

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
14: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
13: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
14: Non sto nella pelle.
13: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50€.
19: La spesa intelligente!
20: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
21: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Poltirolistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 105
3: che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Il prosciutto cotto è un'altra roba che ruba Manolo, ho saputo.
2: Ma non è vero, no,
1: la vaschetta,
2: no,
1: vaschetta,
2: no. Al massimo i cubetti da mettere nel riso con le zucchine, voglio dire.
1: Piano, non... Cioè, tu glielo dici per scherzo.
2: Sto scherzando.
3: Voi non avete mai cambiato l'etichetta, no?
1: Io l'ho fatto con un CD in un aeroporto. No, sì, poi non cioè, levi quello più caro e metti quello più.
2: Ma perché quando vai a pesare la... No, scherzo, dai.
3: Quando vai a pesare non metti un po' il dito sotto per alzarlo?
1: Adesso no.
2: No, lo sai perché adesso no? Perché in casa lo ripesano. Quindi no, se non, non corrisponde
3: da te perché ti conoscono.
2: No, perché conoscono me.
4: Puoi fare anche un'altra cosa che io non ho mai fatto.
3: Sentiamo.
1: Ma la conosci?
3: Mi piace
4: sto anticipando Marco. No, puoi comprare magari delle mele per dire.
3: E i prezzi come?
4: E le prezzi come?
3: Ma c'è scritto però sopra pere.
5: Come la cipolla. Ci sono vari tipi. Esatto. La mela gold, la mela argento, la mela bronzo.
3: Mi scusi, mi sono sbagliato.
2: Ti devi preoccupare.
4: Sono confuso.
1: Io una volta ho comprato le mele e le ho prezzate come mango, che costavano 5 volte tanto, però mi faceva piacere.
2: E no, devi andare sulla cipolla lì, sulla cipolla, sulla patata dolce.
3: Basta lasciare la busta aperta, dopo aver prezzato, metti dentro.
1: Bene, erano dei
3: consigli. Sono le 11, un minuto.
1: Erano le Bengals che rubano anche loro di brutto nei supermercati in America. Sì. Cioè.
6: Radio 105.

0: Cliff.
1: Che, beh, scusami, ma... che era stato poi il destinatario della famosissima Almeno tu nell'universo, no?
0: Sì.
1: Cioè, Saif, la gente strana.
2: Cioè, guarda, senti la tua mente dove è andata già, a parare.
0: Già stamattina due o tre volte abbiamo evitato questo, perché quando abbiamo parlato di gruppi c'è stato qualcuno che ha scritto automaticamente.
1: Io l'ho pensato,
0: Sì.
1: A Drupi?
0: Gruppi è quello di...
1: Perché Drupi aveva le Drupies. Cioè, le groupies di Drupi erano le Drupies.
2: Dio, dammi la forza.
0: Ma poi,
2: di
0: oltretutto,
2: questa diretta.
0: Saif, sì. Se vuoi rifare la canzone di Venditti, Buona Domenica, non ti accorgi che è diversa? Cioè, scusa. Bellissima,
1: scusa,
0: Manola, bellissima.
1: Drupi, te lo ricordi?
2: Ma certo che me lo ricordo.
1: Regalami un sorriso.
2: Aveva anche lui confondevo con le ali, io spesso e volentieri da bambina.
1: Sì, perché è il tipo di voce roca.
0: Sì, perché erano tutti e due dei colli bestiali.
1: Importanti.
0: Importanti.
1: Però no, Drupi è più tipo nativo americano, no? Quella faccia
0: sì.
1: Invece diciamo, Fausto Leali un po' era più italiano, come...
0: era inseguito da cowboy Drupi, sempre. Sì. Senti, volevo dire una cosa, leggiamo un po' di messaggi, dai, poi chiudiamo.
1: Siete sicuri?
0: Perché abbiamo già rubato tutto.
2: Allora, innanzitutto, allora, quel modello di macchina che ho nominato prima lo fanno,
0: la 600, l'hanno ripreso,
2: però non chiaramente quella che avevo io, l'hanno bannata a un certo punto, non l'hanno più prodotta.
0: Peccato.
2: Comunque,
0: ti dirò,
2: tanti
0: peccato.
2: Nostri ascoltatori hanno rubacchiato dei pezzi.
1: Non cercare di,
2: auto.
1: Di sentirti più innocente facendo mal comune Pippo Baudio, perché
2: mia
1: non funziona.
2: Aveva una lancia
0: Y. Claudio, fa comune, mal comune fa...
2: mezzo Claudio
0: Conti. Come si chiama?
1: Carlo.
0: Carlo Conti.
1: Esatto. Mal comune Carlo Conti. Conti.
0: Cazzo, mia moglie... Era una battuta bellissima e non mi veniva il nome.
2: Aveva una lancia Y. Alla prima nevicata, abbondante neve sul cruscotto,
0: sì,
2: pensa bene di far partire i tergicristalli. Questa è una cosa che fanno le donne. Ovviamente tutto rotto. Poco dopo, fuori da un ospedale, vedo un'altra macchina come la sua, ho preso il tergicristallo
1: bravo.
2: Buono e ho lasciato il nostro rotto.
1: Bravo, bravissimo. Bravo. Questo è lo schifo, lo schifo.
0: Ma non c'è...
1: Schifo.
0: Stefano l'elettricista dice una cosa che non credevo.
1: Incredibile,
0: cioè, mi sembra una leggenda questa cosa. Buongiorno, non avete idea di quante volte sono intervenuto perché c'è gente che ruba la corrente ai vicini.
1: Come si fa, tra l'altro? Si
2: come
1: va in cantina
2: fa,
1: dove c'è il quadro, il coso elettrico?
0: Sì, nel quadro elettrico e cosa fai? Mamma, cioè, rifai l'impianto.
2: Vabbè,
0: cioè, prendi
2: che
0: e colleghi il suo contatore al tuo, stacchi il tuo. Ho spiegato come fare.
1: Esatto.
0: Mi sento veramente cattivo.
2: Adesso quando vai a casa devi staccare tutto perché ti hanno sgamato.
0: Esatto, esatto.
1: Da giovane facevo la collezione degli stemmi delle auto, quindi non solo Mercedes.
0: Vedi.
1: Finché mio padre mi ha sgamato e mi ha dato una bella Car de Corpus. Car de Corpus! Passata di colpi, come si dice dalle nostre parti. Scusami, l'ho fatto calabrese, è oristano. Quindi, Car de Corpus! E dice lì, ho smesso, Nicola l'oristano.
2: Vabbè. Mio papà, quando ero piccolino, bravo papà, mi ha insegnato a rubare i copricerchi delle macchine.
1: Bravi.
2: Bravo,
1: ma un bel pubblico,
2: papà,
1: un bel pubblico!
2: Bravo.
1: Un bel pubblico!
0: I copricerchi delle auto le raccogli per la strada, perché normalmente le auto li perdono.
3: Ogni tanto, la coppia.
1: Però ogni tanto quello onesto lo mette sul bordo della strada. Se lo trova lungo la strada, lo piglia e lo appoggia lì, che uno poi passa e lo ritrova.
3: Pensate,
1: che
3: no,
1: non
3: per quello.
1: Oppure
3: non
1: fare. Sì,
0: la
1: esatto,
0: prima volta che sono stato a New York non capivo, guardavo i pneumatici dei taxi, delle auto, di quasi tutte le auto, e dicevo: ma che strane queste ruote! Perché loro non hanno i copri.
1: No,
3: sono tutte nere.
0: Sono tutte nere, infatti, sono bruttissime. Sembrano le auto
2: io.
0: Da corsa, quelle della NASCAR.
1: Forse qualche anno fa, immagino, no? Ancora
3: beh,
1: adesso.
3: I classici film americani, quando ci sono gli inseguimenti di macchie, partono questi cerchi che volano, sempre nei telefilm.
1: No, ma lui dice proprio che non li hanno.
0: Che non hanno.
3: I taxi.
1: Ok.
3: Le macchine, sì.
1: Da piccoli rubavamo la carne che stavano cuocendo sui piccoli barbecue che mettevano. Fuori dalle abitazioni, e appena entravamo in casa per prendere qualcosa, noi passavamo. Quindi, tipo quello, manca sale. Quello rientrava in casa, quello passava. Fiu! Salsiccia alla griglia. Ciao,
0: una
1: Paolo.
0: Volta ho scambiato la scatola delle scarpe più costose.
1: Certo.
0: Ho scambiato la scatola delle scarpe. Ho messo le scarpe più costose in quelle meno costose. Questo cavolo. Non ci avevo mai pensato, scusa.
1: Se solo sapessi che non ci ascoltano in quel negozio, me ne racconterei una che fa ridere, ma se poi ci ascoltano è brutto.
0: Perché sono passati meno di 25
1: anni.
0: Ma
1: non è roba di furti, non è roba di furti. Però è il negozio di scarpe, mi ha fatto venire in mente scarpe.
0: Io l'unica volta che ho rubato le scarpe, ho rubato due destre.
2: Vabbè, ma non è possibile, cioè sei proprio... Manna. Io rubavo i tergicristalli e poi tornavo a rubarli la sera dopo perché li avevano ricomprati nuovi. Guarda, io non dico da dove scrivi né come ti chiami.
0: E quindi gli rimetteva quelli vecchi.
1: Killer, bellissimo pubblico.
2: Sì, bellissimo. Rubava e poi tornava a rubarli la sera perché l'avevano già
0: allora,
2: comprati.
0: Io conosco uno che faceva il meccanico, ma non posso dire chi. Un saluto a Michele, mio fratello, che rompeva o rubava i pezzi delle macchine, tanto poi quelli andavano da lui. È come i vetrai che dicono che spaccano i vetri perché poi i vetrai vendono i vetri, così faceva mio fratello, tanto il meccanico sono io, vengono da me e mi dicono ah, mi hanno rotto questo, ah, lo ripariamo.
1: Però vedi che è proprio come sei cresciuto, perché tipo io arrivo da una famiglia abbastanza normale, tendente all'umile, però a me, mio padre e mia madre mi avrebbero preso proprio per le orecchie se avessi,
0: certo.
1: No? Qualcuno lo scrive, dice ma era Tony o Ross che da piccoli hanno rubato qualcosa alla banchetella e poi la mamma gli ha riportato indietro a chiedere scusa.
0: Chi la...
1: Io no, io no. Ho detto lo avrebbero fatto se avessi rubato. Lo hai raccontato tu, Manola?
2: No, a me è capitato niente. Che magari la signora che aveva la bancarella dicesse sciò, mi dicesse sciò perché avevo la pelle un po' scura, quindi mi aveva scambiato per...
1: Vero?
2: Sì, sì, sì, sì. Mi è capitato quando ero piccolina, è un trauma che mi porto ancora dietro.
0: Cioè
2: sciò
0: ti
2: pensando...
0: ha scambiato per un animale, scusami.
2: No, no, mi aveva scambiato per, diciamo...
1: Una signora
2: sì.
1: con una non grande apertura mentale.
2: No, non
1: sulle
2: molto
1: etnie,
2: accogliente,
1: diciamo.
0: Scusa, ma un essere umano dici sciò?
2: Sì, cioè, ero piccola, mi aveva detto, guarda, mi ricordo come
1: sì.
2: se fosse ieri. Questo mi era capitato.
1: No, però a me
2: poi...
1: no, cioè, non so dove
2: no.
1: Era un altro programma che stavi ascoltando, che qua non l'abbiamo mai...
2: No.
1: Va bene.
0: Va bene, chiudiamo la questione furti. Adesso parliamo di rapine.
1: A mano armata!

0: Original soundtrack from the motion picture The Devil Wears Prada.
1: Sapete, no, che nella colonna sonora non ho ancora visto questo film.
2: Andiamo.
1: Nemmeno Michael Jackson, nemmeno
2: Andiamo.
1: La mattina scrivo.
2: Sono
1: una ventina nel retrato.
3: E adesso ce n'è un altro da vedere che è molto carino, che sono Yellow Letters.
1: Yellow Letters, ciao, buonanotte. Buonanotte, che qui ogni volta che esci, e mi rivolgo a chi ha bambini piccoli, è tutto un equilibrio sopra la follia. Babysitter, chiama.
4: Ma poi il Ross, dobbiamo ancora finire la serie sulle ancelle.
1: No, io ho mollato, mollato.
4: Ah no, noi continuiamo ad andare avanti, è sempre più grave la situazione.
1: Quella sulle ancelle è troppo angosciosa. Bellissima, ti piacerebbe
4: bellissima.
1: Anche a te, Tony.
3: Allora,
1: però è angosciosissima.
3: Io ci provo. Però voi accettate il fatto che potrò dirvi.
1: No, ma è bella,
3: no,
1: cioè non è noiosa.
4: Vai avanti ed è,
1: no, è
4: peggio, la,
1: me
4: è la situazione peggiora proprio, diventa ancora più angosciante.
3: Allora perché uno deve iniziare a vederla?
4: Ma non lo so perché
3: è stato
4: un meccanismo per cui, capito, vuoi capire dove vanno a finire.
1: La cosa interessante che ti suggerisco, così la vedi con occhi diversi, Manolo, ma magari già lo sai, è che è una storia di segregazione femminile, cioè donne usate solo a scopo riproduttivo in una società distopica in America dopo una specie di colpo di stato. Quindi le donne vengono prese, private, allontanate dalla famiglia, private. Stiamo parlando di The Handmaid's Tale, questa di cui è uscito adesso il sequel. Ma la cosa allucinante è che la scrittrice che ha creato e ha scritto il romanzo da cui è tratta la serie dice: io non ho fatto nulla di distopico, perché tutte queste cose nella storia dell'umanità
4: sono
1: accadute. Tipo schiavitù. Quando c'era la schiavitù in America, le schiave venivano private e venivano usate, venivano fatte riprodurre con persone che sceglieva il padrone, perché così c'era forza lavoro.
3: E adesso senza
1: fresca,
3: pensare
1: fresca, capito?
3: Mentre lo dicevi io pensavo
1: al nazismo anche.
3: No, pensavo proprio sì, oltre a quello
1: anche,
3: alla ricerca della razza ariana.
1: Certo,
3: più
1: certo.
3: Pura, ma scusami, cioè c'è un quartiere di New York dove ci sono degli ortodossi che si muovono più o meno.
1: Infatti, la
3: non
1: serie
3: a quei
1: fa
3: livelli,
1: pensare un po' ad anortodossi. Qui
3: cioè,
1: però si immagina
3: loro
1: che
3: sono ebrei ortodossi e le loro donne, per prenderle in giro, le chiamano fuori dal quartiere le sfornafigli.
1: Sì, sì, ci sono
4: Mamma
1: delle
4: mia.
1: Analogie.
4: Che
1: ci sono indubbiamente analogie.
3: Non sono schiave, non sono cose, però.
1: No, no, no, certo.
4: Beh, no, non
1: Beh,
4: sono schiave.
1: Adesso, chi siamo noi per
4: no, per carità.
1: Però ci sono analogie.
4: Insomma,
1: lì
4: la libertà è un'altra cosa.
1: L'espediente narrativo è che si immagina che il mondo, e non è molto lontano dalla realtà, nel mondo sia crollata il tasso di fertilità. Cioè nessuno riesce più a fare figli, e quindi questi matti scatenati fanno
3: dicono,
1: un colpo di stato.
3: Per il bene dell'umanità.
1: Esatto, esattamente.
3: Qualcuno quindi deve sacrificarsi. Questi
1: è
3: sono
1: una roba tostissima.
4: Prendiamo
1: ragazzi,
4: le donne fertili, le facciamo diventare ancelle, le poche donne fertili,
1: però
4: le facciamo sì che si possano riprodurre con quelli che sono i comandanti.
1: Ho deciso che mi compro il libro, mi leggo quello, ma mi fa troppa angoscia, non ce la faccio. In questo momento non ce la faccio.
3: Il libro non sarà ancora più angosciante?
1: Sì, però lo leggo, via il dente, via il dolore.
3: Perché il libro ti immagini tu l'angoscia più angoscia.
1: Sì, certo, però almeno ci metto, che ne so, 4 giorni e poi ho finito, non ci metto. Quanto ci metto a vedere 66 episodi?
3: 66 episodi?
4: Ma sono brevi alla fine, cioè, purtroppo scorre velocemente la faccenda, ma con un po' d'angoscia.
1: Fai che sono 66 ore,
3: no.
1: Vuol dire che sono almeno 30 sessioni di visione, cioè vuol dire che io per un mese mangio, avrei queste qui, non ce la posso fare.
3: 66 ore libere,
4: me ne sparo un bel po'.
3: Io 66 ore libere ci impiego 10 anni.
1: Pensa a me che c'è una bimba piccola, quindi ho deciso di mollare. Però
4: ma
1: è bellissimo.
4: Io sul treno me le sparo, 3-4 puntate alla volta.
3: Certo.
4: Ce la faccio, sì, sto andando avanti. Comunque
3: va bene, andiamo verso il gran finale. Abbiamo chiuso anche questo di argomento. E quando parliamo di rapine allora?
5: Dopo.
6: Mentre il 20 maggio esce The Mandalorian per gli amanti di Star Wars.
1: Tu sei prontissimo.
6: Porterò anche Cesare.
1: Non sconfinerei sull'argomento rapine.
3: No,
1: perché
3: meglio
1: ho
3: di no,
1: paura che Manolo.
4: Se no ci chiudono il programma. No, non ho rapinato nessuno, sai.
3: Più che ci chiudono il programma, ci chiudono in galera. Scusami.
4: Tra l'altro, certo.
1: Uno sta in taxi, sente la voce e fa: ho riconosciuto quando mi ha detto mani in alto, è lei.

0: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova alle naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroën C3 Max. Scegliete le naturelle, la qualità vi premia. Le naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
1: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: 5 per 1000 uguale 1, giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso

0: Pare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile. Qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
7: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 105.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: chiama il libro? Che, come si chiama quella serie? Come si chiama l'altra serie? E come si chiama?
1: Però, scusami, no, a me fa piacere perché vuol dire che avete ascoltato attentamente. Allora, visto che noi il titolo lo diciamo sempre all'inizio, il titolo magari ti sfugge perché è difficile da ricordare. Ecco perché nelle pubblicità mettono per ultimo l'indirizzo internet il numero telefonico.
2: E come lo fai a saperlo?
1: Così, perché io sento le pubblicità.
3: Allora, andiamo per ordine. Allora, Margaret Atwood nel 1985 ha pubblicato un libro che si intitola The Handmaid's Tale, cioè il racconto dell'ancella.
4: Esatto.
3: Da cui hanno tratto una serie che è andata in onda nel 2016 e adesso è uscito il sequel che si intitola The Testaments.
1: Esattamente.
3: Perché anche lei ha scritto due libri. Il primo era The Handmaid's Tale e il secondo era The Testaments. Quindi è uscita una serie tratta dal primo libro e una serie tratta dal secondo libro.
1: Ok.
3: Tutto chiaro?
1: Lancelle, sono delle piccole lance.
3: Il racconto, no, non complicare la cosa. E poi volevo rispondere a un ascoltatore, se mi date un secondo, che dice: vabbè, dai, Ross, non è mica così impegnativo, limitante per un bimbo. Allora, noi non abbiamo tate. Siamo l'unica coppia di Milano. Passiamo molto tempo con nostra figlia. Dico che è limitante perché avere 67 sere libere per guardare ogni sera un episodio, perché se ne guardi due o tre
4: dedicandoti a tua figlia completamente è difficile.
3: Comunque allora, va a letto alle 9:30, 10, certo. Quindi da lì parte la tua
2: così
3: possibilità.
2: Tardi.
3: Perché 9:30.
1: Non hanno tate, non perché lui sia tirchio o braccino, un po' sì. Ma non è questo il problema. Il problema è che le tate che lui sta selezionando
3: sono state bocciate da
1: la moglie, perché gli ha detto: prendiamo una tata di 40 anni, così tu non la guardi, ma quelle di 20, 25.
3: No, non abbiamo
1: 25,
3: tate perché abbiamo dei lavori che ci permettono di, per fortuna, di attrarti.
1: Ma prendetela una.
3: Abbiamo una babysitter chiamata ogni tanto.
1: Una patata. Prendete una patatina.
4: Io faccio dei casting per la donna che ci viene ad aiutare in casa e siamo stati d'accordo sia io che
3: noi abbiamo una signora che ci viene ad aiutare in casa, ma non si occupa di nostra figlia, fa solo la parte
4: avendo figli e l'unica persona che mi aiuta in casa la signora delle pubbliche.
1: E ci piacerebbe.
4: Sì, posso dire? L'abbiamo veramente accolta con gioia, con giubilo.
1: Vedi.
3: In che senso, Manola, che ha creato delle frizioni?
4: Abbiamo fatto dei casting quando abbiamo capito che a pulire i vetri fosse veramente un fenomeno.
3: Come si chiama il portale? C'è un portale, no? Dove vai a fare...
2: Quello è un programma.
4: Non lo conosco, dimmelo subito qual è, perché la licenza...
3: È stato un programma. Però c'è un portale dove scegli...
1: Loro lo chiamano casting.
4: La licenza e vado su.
1: In italiano si dice casting. Abbiamo fatto una serata insieme e così abbiamo scelto. Ma volevo dirvi, perché 105 Friends è a favore degli ascoltatori, cari amici, esiste un servizio post ascolto, cioè dopo al termine della trasmissione, se avete domande, quesiti, vi siete persi qualche cosa,
3: uno sportello
1: come post vendita, noi abbiamo uno sportello post ascolto, andate
3: care.
1: E scrivete sull'Instagram di Lidia Tagnesi.
4: Esatto. Giusto? Io vi risponderò a tutte le domande perché... e vi darò il link.
3: Se
4: per
3: potete
4: restare.
3: Allegare anche foto di piedi brutti, Lidia sarà ben contenta di
4: quello. No.
1: Perché Lidia questo? Perché da ieri?
5: Perché da ieri ci sono degli ascoltatori o delle ascoltatrici che mi chiedono: scusami, potresti dirmi il titolo di quella serie, di quel film, di quel libro? E io rimando direttamente il
1: link. Quindi abbiamo il servizio post ascolto.
5: Esatto. Giuro che non prendo neanche un centesimo di commissioni.
4: Ma perché loro fanno come noi, capito, che ti chiediamo cose, quindi perché loro tre
5: perché
4: sì e noi no? Ci hanno ragione.
5: Sono qui per voi.
1: Oppure molto praticamente avranno scritto a noi. Noi come gli scemi non ne abbiamo.
3: Comunque Elena scrive: non è una serie, è la serie. Guardatela, è un capolavoro. Infatti non l'ho interrotta perché è brutta. L'ho interrotta perché è bella.
1: Per motivi familiari.
3: Sì, un po' per motivi familiari e poi perché mi angoscia proprio perché è bella. Quindi mia moglie la guarda, ma io guardo, tipo ieri sera ho visto la Coppa Italia. A proposito, complimenti all'Inter che ha fatto il doblete, si chiama,
1: vince
3: Coppa Italia e Scudetto. Se ne vinci tre, quindi se vinci anche la Champions, come aveva fatto Mourinho, è il triplete, quindi ha fatto il doblete.
1: E qui se fai il triplete cosa vinci?
2: Niente.
3: No, non è la mucca Carolina, niente, è la gloria.
1: E allora che serve?
3: Ma come no?
4: Vabbè. Comunque.
3: Cioè, sai cos'è? Lui non ha proprio le strutture mentali per capire le logiche dello sport.
1: Ma scusami, se nel momento che tu mi dici.
4: Quello è un emoliente per l'ego, capisci?
1: È un
4: emoliente per l'ego.
3: È il tifo, più trofei vinci, più sei felice. La tua squadra vince tre cose.
1: Nel momento che voi inventate un termine che vuol dire questo ha fatto questa cosa, ci deve essere un premio attaccato.
3: No, è solo la gloria, è solo la felicità del tifoso. Solo la gloria. Quindi l'Inter ha fatto il doppietto. Invece Darderi o Darderi?
1: Quattro quadrete.
3: Darderi si dice o Darderi, tennista italiano. È, ma come chi è? Come lo tu che giocavi a tennis?
4: Ma giocava a tennis e nemmeno sapeva
3: è
4: di giocare a tennis.
3: In semifinale internazionale.
1: Darderi.
3: Tra l'altro ieri c'è stata una roba buffissima,
4: cioè?
3: Abbastanza unica. Cioè, siccome lo Stadio Olimpico è accanto al Foro Italico,
1: sì.
3: Praticamente mentre festeggiavano la vittoria dell'Inter, con probabilmente anche fumogeni eccetera, e la roba, il fumo arrivava sul campo dove stavano facendo la dove
4: sì, perché giocando. Sono appiccicati
3: e quindi era dovuto tipo se a un certo punto anche, forse sospendere addirittura la partita.
5: Pensa comunque, a spendere 400 euro di biglietto
3: e c'ha il fumo dei tifosi.
1: Scusami, se una pallina finisce nel Foro Italico la perdono? La
2: no, c'è il golf.
3: Allora, forse
1: se la pallina da tennis finisce nel foro,
3: ma sai che secondo me un pallone tecnicamente potrebbe finire
2: troppo
3: distante? Ma neanche proprio una svirgolatona, no, vero?
2: Una cannonata ci
4: a parte
2: vorrebbe.
4: Che sei un supereroe per mandare il pallone dall'altra parte,
1: ma una pallina da tennis potrebbe perché viaggia a una velocità tale.
3: Sono vicini, ma non così vicini.
4: Non così vicini.
3: Però, insomma, Darderi è in semifinale, quindi abbiamo due italiani. Italiani! Cioè, una
4: domani
3: roba
4: me la vado a vedere e vi dirò la semifinale. Intendo. Scusate, io sono una donna scippa.
3: La telecamera indugia su alcune bellezze locali. Una è stata segnalata anche dai commissariati per furti reiterati.
4: Ma no, ma non rubo le palline.

0: Tony, Ross, Manola, sono affascinato da voi.
1: Grazie, sì. Grazie.
0: Se mi offrite un pranzo, il biglietto andata e ritorno,
1: in che senso? Scusa.
0: Vorrei passare una giornata in diretta con voi. Pure. Solo ad ascoltarvi.
2: Ecco.
0: Grazie, belli.
3: Prego. Guarda, bello, io non me la perderei questa occasione, posso dirti.
2: Allora, sai che non ho capito, dobbiamo pagarlo
3: per tutto noi. Però allora, vieni a vedere.
1: Al netto della simpatia indubbia che la tua voce suggerisce, ti faccio notare che però. L'idea di passaggio a giornata in teoria è una cosa, vogliamo dire, un piccolo premium per un ascoltatore.
2: No, non lo so, comunque
1: non si capisce, è come quando Totò diceva quanto mi dovevi tu? 50.000 lire, facciamo così, me ne dai altre 50 e così alla fine tu me ne devi 100. Io te ne devo, e lo confondeva.
2: A parte che non è oggettiva, è soggettiva la cosa, quindi a noi sei simpatico, però perché dobbiamo pagarti
4: il pranzo, il viaggio?
3: Ma poi il pranzo a me mi ha scioccato un po', devo dire, perché il volo ci può stare, ma se mi offrite un pranzo mi
1: ha fatto... Detto ciò, è anche vero con quello che ha rubato Manolo nella vita,
3: ma lo vogliamo rubare restituire oppure no? Che
2: allora,
3: facciamo?
2: Ragazzi, però voi ha detto il nome?
1: No, non l'ha detto.
3: No.
1: Ci ha fatto troppo
2: sorridere.
1: Voi
2: fate ingannare dal tono di voce. Magari è una ragazza di 25 anni, alta, bionda,
1: cosa cambia? Body shaming. Oggi peraltro
3: perché lì è facile offrire il volo
2: più piacevole,
3: e
1: credo che oggi sia la giornata, non so se nazionale o mondiale,
2: del body shaming.
1: Contro il body shaming, che si chiama in un modo meno scontato. L'hai trovato, Lidia? Comunque credo di sì.
2: E qualcuno ha detto che la festa del papà in Germania?
3: Sì, esatto. Pure.
2: Ma perché abbiamo feste del papà diverse?
1: Sì, sono diverse. Credo di sì, non sono mondiali. A proposito, Sinner non è ancora in finale, che uno lo dà per scontato in semifinale, scusa. Uno lo dà per scontato perché è fortissimo.
2: Tu Sinner lo dai per scontato.
1: No, infatti uno ha detto gufata, bella gufata. Scusate, lo davo per scontato e ho sbagliato.
3: Vabbè,
1: non ha ancora
3: bene,
1: conquistato
3: dai.
1: L'accesso. Deve
3: l'ha
1: giocare.
3: Detto a fin di bene.
1: Vabbè,
2: sì, ma poi a furia di vederlo in tutte le pubblicità, tu lo metti dappertutto, non è che figurati. Che facciamo qui?
5: Allora, la
2: pure.
5: Giornata mondiale è il 16 maggio contro il body shaming.
1: Dopodomani.
3: Quindi dopodomani.
1: Allora, ho raccolto male l'informazione. È di sabato, sì.
2: Però domani ne parliamo, dai. Domani
1: però credo che la cosa importante da dire, lo potremo dire domani, magari coinvolgendo qualcuno, che credo l'Italia sia uno dei pochi paesi al mondo che ha reso il body shaming, o come si chiama meglio,
5: ma in realtà qua dice proprio giornata mondiale contro il body shaming,
1: da poco tempo è diventato proprio un reato.
3: E meno male, perché non se ne poteva più,
1: importante questo.
5: Denigrazione del corpo.
2: Denigrazione. Okay. Quindi domani invitiamo qualcuno per denigrarlo?
1: No, sarebbe carino se invitassimo qualcuno per parlare.
2: E lo denigriamo.
1: Ha scritto un bellissimo articolo il ministro Brunetta, l'ex ministro Brunetta, che ha circolato molto in queste ore, dove dice che ovviamente lui ne è stato vittima per tutta la vita. E quindi domani lo potremmo invitare. No, scherzo, non so se c'è tempo per noi. Però.
2: Visto che ci siamo in campo musicale, invitiamo anche la Brunetta dei ricchi e poveri. Che
1: non diciamo, Brunetta e Brunetta, ecco l'idea.
3: Ma quella, guarda che energia.
2: Un bacetto.
3: No,
2: lo so,
3: no,
2: io chiedo.
3: Ha un'energia
2: immediata. Body shaming,
1: anche sì.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate. Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
21: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su lexus.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: 1978 sa di felicità.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: 105
9: che storia.
10: Radio 105 compie 50 anni.
9: Che storia.

0: Ho rovinato l'esperienza d'ascolto a Lidia di questo brano.
1: Cioè, confermo.
0: Perché le ho raccontato che una volta Raiz, noto cantante, attore, che saluto, napoletano, ciao, mi disse che questa canzone qua qualcuno avrebbe dovuto fare una versione neomelodica. Perché è Si tu ore sa con me.
2: È carino,
0: però. Linda Buteglia. E Lidia fa, ma se la fa Sal Da Vinci, spacca.
1: Ma chiaro.
2: Ragazzi, abbiamo terminato.
0: Cristina Aguilera dal 99, bella.
2: Abbiamo terminato, quindi bella, un saluto a Manola da Roma. E
1: ciao
2: amici, e
1: a
2: Masino.
1: Domani.
0: Masino, attenzione che quando esce spesso poi lei porta via matite, cuffie,
2: robe.
1: Dai, però voglio dire che se no si scopre che sono io.
2: Ciao Lidia, ci vediamo martedì.
3: Allora, ci vediamo martedì. Io domani vi seguo da casa. Sì. Lunedì sono a un matrimonio.
2: Vediamo
3: a
2: anche noi.
1: Ah,
2: allora,
1: bella la vita tua, Lidia.
0: Se
1: bella
0: devi
1: la vita.
0: Disertare di continuo.
2: Se ti devi sposare,
0: dirlo agli amici.
3: Ve lo dico così.
2: Così.
1: Vabbè.
2: Grazie, Comolli. Ciao, Rosso.
0: Ciao, Tony.
1: Vabbè, non ce ne frega niente proprio.
0: A domani, prima le news.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Take away.
4: Ma dove?
0: Qui.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: A Radio 105 le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. Al culmine di una lite, un 66enne a Napoli ha coltellato la moglie con un paio di forbici più fendenti fino a quando lei non è riuscita a scappare, fermando un taxi direzione ospedale San Paolo. Arrestato l'individuo, più volte denunciato in passato per minacce, aggressioni fisiche e insulti continui a moglie e figlio. A 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sacco Bacari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso a Taranto, è stato individuato e fermato anche il sesto componente della Baby Gang, un 22enne, un omicidio per futili motivi. Una decina di righe scritte a penna in un foglio e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva allora la delega per le prime indagini, ora accertamenti in corso. Una nave abbordata da persone non identificate nei pressi dello Stretto di Hormuz è ora diretta verso le acque dell'Iran. Intanto Trump in Cina prova a ricucire un'alleanza dopo rapporti sempre tesi, ma Xi Jinping lo avverte: su Taiwan, se fosse gestita male, sarebbe conflitto. Una vera e propria ovazione ha accolto Papa Leone XIV all'Università La Sapienza di Roma. Ai ragazzi il pontefice ha evidenziato un sistema distorto della vita in cui i giovani stanno male. Poi il messaggio: chi studia e ricerca verità, alla fine trova Dio. Lo sport, l'Inter c'entra il doblete, campionato Coppa Italia. Nell'attesissima finale di Roma i nerazzurri hanno la meglio 2-0 sulla Lazio. È la decima Coppa Italia nella storia dell'Inter, Lautaro orgoglioso.
10: Non era semplice dopo quello che è successo l'anno scorso ripartire. Siamo riusciti a fare una stagione importante a livello di risultati, a livello di gioco, a livello di intensità. Un altro trofeo che per noi vuol dire tanto.
9: Il derby di Roma si giocherà lunedì alle 20.45 come disposto ieri dal prefetto. Respinto dalle autorità di pubblica sicurezza il pressing della Lega Calcio, che aveva ipotizzato l'anticipo della partita alle 12 di domenica, lo spostamento della finale agli Internazionali d'Italia. E al Foro Italico domenica sarà presente per la finale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri impresa di Darderi, che ha battuto lo spagnolo Jotar in 3-7, approdando in semifinale. Tra un'ora tenterà di raggiungerla anche Sinner contro Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
4: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway, il programma che inizia intorno alle 12 e finisce intorno alle 13 con Camillina Ghini e i suoi baffettini, con la barba di Maurizio, con i capelli folti,
1: ricciolini
0: di Lauretta e ciò che è un pelo, purtroppo da parte mia non... Non c'è niente, io devo dire la verità, ci ho provato.
1: Altre qualità, dai.
0: Ho altre qualità.
1: Quali?
0: Grazie mille per le qualità incredibili. Oggi devo dire non ci sarà Jake.
1: No.
0: Eh sì, perché ogni tanto...
1: allora io me ne vado.
2: Allora anch'io.
0: Posso dire?
3: No, c'è domani.
0: Ragazzi.
3: C'è domani?
2: Okay. Sei sicuro?
0: Ok, capita a volte, capitano degli impegni, ma nonostante questo salutiamo anche colei che è sempre con noi. Ciao Diletta, ciao.
4: Buongiorno amici, ciao a tutti.
0: Ciao, tutto bene Dile?
4: Ma che cazzo te ridi?
0: Grazie mille. Salutato Diletta, Camilla.
1: Ciao Dile.
2: Non mi far arrabbiare.
1: Ma
2: cioè, non mi arrabbio mai, perché mi devi far arrabbiare?
1: Non ho detto niente.
2: Io sto arrivando, okay. Sono in taxi.
0: Ma in taxi da una vita,
1: sì.
0: Esatto. Vuoi dire qualcos'altro?
1: Io la conosci in un taxi e in cammino al club.
2: Daniele Battaglia.
1: Io la conosci in un taxi e in cammino al club.
0: Ha cantato 5 euro in apertura.
1: E taxi.
2: Ma non è inglese?
1: No. Brava.
2: Questa persona.
0: Mm.

0: patata, non come se avessi la patata in bocca. In bocca si sa che tante cose possono entrare, ma quando parlate con la sultana stappatevela.
1: Giusto?
2: Finirai la benzina.
3: Sì.
2: Non puoi andare sempre a tavoletta, ti devi fermare prima o poi. Non puoi continuare a spingere, finirai col fondere, distruggerti. Se non cambierai vita, la vita ti mollerà.
4: Ma che è sta tristezza?
3: Ma cos'è sta?
1: Ma noi continuiamo a parlare lo stesso! È incredibile! Come veramente le frasi motivazionali in questo programma non entrano da una parte e non entrano da un'altra. Escono e basta! Sai da dove?
5: Oddio, veramente no.
1: Perfetto, lo stesso. Allora aspettiamo il droppino?
5: No, dai, no, vabbè, dai.
1: Vabbè, lo stesso! Amici, questa puntata, devo dire, è un giovedì che sa di un venerdì. Che sa di...
3: mercoledì?
1: Che sa di noi, sa di noi. Mi sono un po' svegliato agitatino questa mattina.
3: Come?
1: Poi...
3: Breaking news! Daniele Battaglia è agitato. Il mondo della radiofonia è sconvolto da questa notizia.
1: Sì, sì.
3: Daniele Battaglia è agitato.
1: Guarda, poi a un certo punto sono arrivato qui.
3: E ti sei rilassato.
1: Ho incontrato il tastierino e devo dire la verità, mi sono sentito a mio agio.
3: Almeno, ma vedi, bastava così poco.
1: Poi Maurizio mi ha chiuso il canale e mi sono di nuovo allarmato.
3: Guarda che ho un'idea geniale per te. Tu prendi il tastierino, lo porti a casa. Quando sei stressato, fai pip pip pip pip pip, capito? Con la manina. Fai uno, due, tre. E ti rilassi. Fidati, provaci.
6: Disse che Non mi ricordo, un periodo in cui sono stanca, in burnout, non mi ricordo.
1: Hai capito?
3: Burnout pure.
1: Va bene, comunque amici, c'è una news, prego.
3: News. Le notti magiche delle vostre estati.
1: Bella.
3: Grazie.
1: La commentiamo tra pochissimo.
3: Sì.
1: Dopo aver ascoltato questo primo brano che vorrei che annunciassi tu con un... perfetto inglese, grazie mille.
3: Arrivano Madonna and Sabrina Carpenter con Bring Your

0: Questa canzone apre la puntata di 105 Takeaway con un argomento che ha tracciato il solco dentro il nostro cuore, quello
1: sì.
0: che ha inventato in un secondo Camilla Ghini, che quando va a sfrugugliare
1: sì.
0: nella sua piccola mente,
1: sì.
0: devo dire la verità, tira fuori delle piccole perle.
1: Grazie, grazie a tutti quelli che mi hanno votato.
0: Sei una perla.
1: Grazie. C'è una canzone bellissima. Non mi sfidare, poi viene da cantare, mannaggia.
0: No, no, non ti sfiderei mai.
1: Di Rosalia.
0: Sì.
1: La perla.
0: Perfetto.
1: Es una perla. Nadie se fia.
0: Perfetto. No, se figa no. Se figa no.
1: Nadie se fia, nessuno si fida.
0: Perfetto, ma
2: è inutile dire 5 euro.
0: No, sono già 10 rispetto anche alla prima. Se la smetti di cantare mentre sei in diretta in un network nazionale, riusciamo a parlare di un argomento che ti è uscito così.
1: Per mandare un messaggio subliminale ai nostri direttori musicali, eccetera, per dire: mi mettete questa canzone.
0: Vabbè, l'hai mandato?
1: Sì.
0: La risposta è appena arrivata è no. Allora, abbiamo è incredibile, oh, tu appena mandi un messaggio o come rispondono al volo.
1: Sì, sì,
0: è incredibile. Provo a fare un'altra richiesta, prego.
1: Justin Bieber? Perché
0: no.
1: non c'è? No.
0: No, no, ma non è neanche arrivata la richiesta, che già è arrivata
3: già
0: la risposta.
3: Però
0: incredibile.
3: La richiesta va fatta un po' cantata, come ha fatto prima con Rosalia.
0: Bene, io direi di no.
1: No.
0: Vogliamo cantare? Vi prego. L'unica
1: parliamo dell'argomento di oggi, che è bellissimo, veramente. Un argomento bellissimo.
0: Sì.
1: Il titolo è Le notti magiche delle vostre estati.
0: Ok, e mi va anche un po' a giocare su il titolo
3: della canzone.
0: Della canzone, ovviamente, che ci riporta anche a un mondiale che noi ovviamente al tempo non avevamo vinto, ma almeno lo facevamo.
1: Almeno avevamo
0: avevamo dei ricordi.
1: Sì.
0: Sappiate, cara generazione, che da 3 volte non avete l'opportunità di seguire questo evento. Si chiama mondiale. Praticamente ci sono delle squadre.
3: Sì, okay.
0: Allora, spieghiamo perché qualcuno forse è un po' arrugginito. No? Allora, praticamente ogni nazione.
1: Anni.
0: Ok, sì. Ogni nazione ogni 4 anni
3: sì.
0: partecipa o prova a partecipare a
1: sì.
0: qualificarsi, così è il termine corretto, per partecipare ai mondiali.
1: Come
0: mondiali...
1: in ogni trofeo che si rispetti.
0: Esattamente, sì. Quindi ci sono delle qualificazioni
1: che si giocano.
0: In cui giochi veramente con tutte le nazioni, dalle più, passatemi il termine, blasonate, calcisticamente parlando, ovviamente, a quelle che magari sono un po' minori. Calcisticamente parlando,
1: certo.
0: Adesso potrei citare una Bosnia, per esempio. Cioè, la Bosnia
1: non è famosa,
0: cioè,
1: per
0: non
1: il
0: è
1: calcio.
0: Famosa per il calcio, seppur ha avuto grandissimi calciatori. Però vuoi mettere che, ne so, la Bosnia ci elimina a noi l'Italia? Sì.
3: È
0: andata così. No, però per dire, esiste quel fantastico evento dove tanti italiani, noi negli ultimi 12 anni non avremo questa opportunità, però per dire, tanti italiani si ritrovano insieme d'estate per guardare la partita della
1: e per
0: nazionale.
1: Per tifare, appunto,
0: esatto.
1: la loro nazione.
0: Stare insieme.
1: Per stare insieme.
3: Si mangia, si
0: mangia,
3: beve,
0: esatto.
3: si tifa,
0: esatto,
1: si litiga.
0: Esatto.
3: Anche sì.
0: Sì, sì, sì. Si mettono delle magliette, lo dico a voi che magari non sapete neanche io, di colore azzurro.
1: Esatto.
0: Ok?
3: Come... C'è scritto anche Italia e c'è
1: sì,
3: anche
1: sì, del... sempre sì, il colore sì, della sì. nostra nazionale.
0: Esatto.
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: sì.
0: questa cosa qui
1: non c'è più.
0: Vabbè, non c'è più.
1: Al momento.
0: Lo stesso. Comunque, al di fuori di questo, sono tanti ricordi legati sia ai mondiali, ma anche alle famose notti d'estate, intese come notti d'amore. Lo so.
3: Ma Camilla non era neanche nata.
0: No. Ma va.
3: 90.
0: Io mi ricordo la Gianna e il Bennato.
3: Sì.
0: Mi ricordo anche la mascotte. Ve la ricordate?
3: Io ce l'avevo piccolina.
0: Io lo chiamavo l'omino con la scogliosi.
3: Eh sì.
0: Perché era. Vabbè, comunque, queste sono cose che Camilla tu
1: non
0: puoi sapere. No, ma non vedrai mai.
1: Vabbè.
0: Nel senso, queste cose. Ne vedrai altre. Mm-hmm. Sì, altre nazionali, intendo.
1: Sì.
0: Comunque, al di fuori del calcio c'è anche l'amore.
1: Assolutamente, perché d'estate si sa che un po' l'amore si accende, no?
0: Mamma
1: soprattutto
0: mia.
1: Le infatuazioni, perché poi spesso tutte quelle storielle che nascono d'estate sono un po' un fuoco di paglia.
0: Sì.
1: Per esempio, nel mio caso è praticamente sempre stato così. Però mentre le vivi in quel momento, passi delle notti incredibili dove vi amate, dove fate l'amore, dove, no?
0: Posso dire una cosa?
3: Certo.
0: Ma voi avete mai visto una speaker radiofonica in un network
1: sì.
0: come quello in cui siamo,
1: sì.
0: Radio 105,
1: sì.
0: trasmettere con i piedi sulla sedia, il gomito così? No, perché io ero...
1: Perché
0: ma dove siamo?
1: Perché questa
0: ma
1: per
0: dove
1: me
0: siamo?
1: È casa mia.
0: No,
1: e io mi sento talmente
0: tua.
1: Bene qua dentro.
0: Ma questa casa non è un albergo.
1: Questa per me è casa e ormai lo sanno tutti, anche i nostri ascoltatori. Mi sento talmente rilassata
0: sì.
1: mentre sono qui che mi prendo anche, mi permetto anche di mettere il piede pulitissimo
0: permetti?
1: Sopra la sedia.
0: Ma come ti permetti?
1: No, scusate, infatti l'ho tolto.
0: Ok, perfetto.
1: Tolto.
0: Allora,
3: però noi siamo un po' questo, dai.
1: Però esatto.
3: Perché è questo.
1: Ma poi mentre parli d'estate, esatto. Tra l'altro, a proposito di mondiali, io ho dato il mio primo bacio nel 2006 e avevo 12 anni.
0: Beh,
1: vabbè, un bacio stampo.
0: Posso dire?
3: 12 anni.
1: Un bacetto, 3, sì, 12 anni.
0: Oh, comunque, continua a baciare la gente che li vinciamo i mondiali
1: ragazzo.
0: Se continui a limonare.
1: Abbiamo vinto nel 2006, vedi? Ed eravamo a Trento d'estate perché io facevo questi tornei di tennis nazionali.
0: No, ma
1: e avevo
0: palle.
1: Conosciuto questo ragazzo, Emiliano, che è biondo con gli occhi azzurri. Ah, come piacciono a me.
2: Cioè, Emiliano è il nome.
1: No, no, no, si chiamava in un altro modo.
4: Ecco, ma questi incontri erano quelli di cui
1: io
4: abbiamo
1: non so
4: parlato
1: se lui
4: anche
1: sa...
4: noi, Chinotto tu.
1: No,
4: un pochino.
1: Ma va.
0: No, scusate, no.
1: Poi, no, ma va. Però ma praticamente
3: dai.
1: Tutti quelli del torneo erano un po' più grandi di me e quindi tutti mi dicevano: "Ah, tu non hai mai baciato nessuno", e quindi ho dato un bacio a stampo a questo ragazzo. Che però gli puzzavano un po' le ascelle.
0: Va bene, ti ringrazio per questo momento. Cioè, dai, metti una canzone. Night con Forte qui a Radio 105 a Take Away.
5: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strati. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
4: E di vincere, Antonella.
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all inclusive con Costa.
8: Sì!
10: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app.

0: vacanza protetta, c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: 105 Selection, si chiama Talk to You qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Sei molto brava, grazie, quando parli, grazie, in francese, sì, devo dire. Sì, sì, sì.

0: Era in francese o inglese?
1: Talk to you.
0: Ah, scusami, ho sbagliato. Comunque sia, abbiamo disannunciato il Selection. Abbiamo l'opportunità di parlare di notti d'estate.
1: Magiche.
0: Prima l'abbiamo fatto.
1: Esatto.
0: Ma in questo caso cambiamo notte, okay. E cambiamo anche scenario, perché diamo il benvenuto qui a Radio 105, 105 Takeaway, ad Anna Tatangelo e Uelo!
2: Buongiorno. Una buona giornata a tutti.
1: Come
0: grazie
1: state?
0: Mille di essere venuti intanto.
3: Grazie a te. Andrebbe fatta un'intervista di notte.
0: Andrebbe fatta? Allora, devi stare più a fuoco, Anna.
3: Visto il brano, dovremmo fare un'intervista di
0: notte.
1: Vabbè, ma tanto qui non ci sono finestre, quindi possiamo far finta di essere in una notte poetica.
0: Spegniamo le luci, anche perché parliamo proprio di notte poetica. Ma prima di parlare del brano, mi verrebbe da dire: ma come diavolo vi è venuto in mente di incontrarvi artisticamente? Dico.
3: Ma io la domanda invece la sposto su di te: come ci vedi?
0: Posso dire? Io non avrei immaginato una cosa come questa, ma proprio per questa ragione benissimo.
3: Ed è quello che volevamo.
0: Cioè,
2: esattamente.
0: Quando si parla di collaborazione, ormai collaborano veramente tutti con tutti. In certi casi, devo dire, sono delle forzature. In altri casi, quando si cerca di trovare un punto di contatto, uno dice, ah, lui arriva da questo genere musicale, l'altro da un altro genere, e provano a trovare dei punti di contatto, no?
2: Sì.
0: In questo caso, proprio per i vostri due percorsi artistici, io non avrei mai immaginato una fusione tra voi. Invece, devo dire che sono un coglione, perché effettivamente c'è un punto di contatto.
1: Vabbè.
0: No, c'è un punto di contatto.
3: Sì, per riconoscerle le cose. No, a parte gli scherzi, io ovviamente ho seguito Manu a Saremo Giovani e credo che sia veramente un bravissimo artista. Tanto da dire, tanto giovane, ha tante cose da raccontare, e devo dire che questa canzone non snatura entrambi, e questa è la cosa più importante.
1: No, perché noi stavamo parlando prima di farvi entrare, ecco, appunto delle notti, quelle un po' d'estate dove accadono tante cose, quindi quello può essere un punto d'incontro che vi ha trovato, perché si sa che in estate magari nascono questi amori che spesso poi, come dicevo io prima, poi svaniscono, però in quel momento quando li vivi sono magici, sono stupendi, sono poetici.
2: Sono esperienze che facciamo tutti alla fine, quindi è un brano universale, secondo me, nel senso ci ha fatto trovare in maniera diversa però nella stessa dimensione, quindi
0: sì, non fare troppa esperienza però, cioè l'esperienza
3: ma
0: che
3: non le
0: tutti.
3: Deve fare
1: lui è
0: Grazie. Tutte queste esperienze, adesso date una calmata.
2: Sono tranquillissimo.
3: Sono solo quelle notti in cui uno, sì, è vero, magari vive delle esperienze nuove, no?
1: Intense.
3: Però ci sono anche quelle estati in cui uno magari riprende delle cose che sono un po' vecchie, no?
1: Dall'estate quindi, prima.
3: No, magari nei mesi prima, non fai fatica proprio a staccarti da alcune cose. L'estate alla fine è magica per questa, secondo me.
1: Mette in ordine, secondo me, alla fine l'estate, no?
0: Posso
1: mette un
0: non
1: po' in
0: parlare.
1: Ordine le cose.
3: In realtà più settembre,
2: settembre aggiusti
1: l'estate ti fa capire,
3: l'estate
1: poi
3: si fanno un sacco di cazzate,
2: aggiusti i danni a settembre.
0: Comunque serve veramente un contraltare maschile e femminile quando si parla di relazioni d'estate, perché effettivamente, come avete appena sentito, appena due donne parlano, no ma sì, comunque molto e poi a un certo punto c'è l'aspetto anche maschile, sì, d'estate comunque tutti trombano con tutti, diciamo la verità, e poi a settembre si fanno
3: tranne
0: effettivamente io.
1: Vabbè,
0: però c'è un però,
3: diciamolo che noi ci conosciamo da più di 20 anni.
0: Posso dire possiamo
1: troppo.
0: Far finta di non conoscerci.
3: ciao
0: piacere Daniele, ti seguo da sempre, complimenti, sei molto brava.
3: Grazie.
0: Però devo dire una cosa per Uelo, perché hai l'opportunità di collaborare con Anna, che nonostante sia ancora giovane, o perlomeno ancora molto più giovane di me, ha un'esperienza sul campo veramente di tanti tanti anni, dalla gavetta proprio, da quando aveva neanche 14 anni a oggi, quindi ha fatto tutto il percorso, sia da i grandi concerti, sia da i piccoli teatri dove si esibiva. Però questo per te è un grande vantaggio, perché è quello che è formativo per
2: posso
0: il tuo percorso.
2: Posso solo imparare, ovviamente.
0: Esatto. Dall'altro canto, dico come consiglio di questa coppia artistica, ovviamente, che poi magari avrà un futuro, non avrà un futuro, quello lo deciderete voi, però dico ad Anna di prendere un po' della sua totale spensieratezza. perché lui è completamente scollocato dallo spazio-tempo.
3: No, non è vero, secondo me è proprio
0: che è un complimento,
3: forza, la sua forza in realtà è l'essere autentico, perché poi la maggior parte delle cose musicali, soprattutto oggi, sono molto costruite, e proprio perché ho la visione di un po' di anni fa posso fare un po' il paragone. Lui, rispetto a tanti altri, è molto diretto, molto vero e autentico, e cerca comunque una
2: dimensione. Cerco di essere spontaneo, ci siamo conosciuti anche nei mesi scorsi, visto io quello che mi viene da dire lo dico sia nella vita che nella musica, poi
3: senza filtri.
0: Esatto.
1: Giusto.
0: L'ascoltiamo il brano Notte Poetica, ne abbiamo appena parlato. Uelo feat Anna Tatangelo qui a Radio 105 Take Away.
4: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: ok, ah.
1: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away. Abbiamo il piacere di avere Uelo e Anna Tatangelo. Abbiamo appena ascoltato Notte Poetica. Ovviamente, neanche a dirla, questa cosa si trascinerà per tutta l'estate. Almeno questo è quello che, oltre l'augurio, sentendo il brano, sarà così. Però mi viene da dire, a questo punto,
2: esatto.
1: E sai, gente che si Uelo, togliti porta le mani dai pantaloni.
3: Allora, noi in realtà tu dici queste cose, io
2: noi diciamo questa cosa.
3: Devo cautelarmi.
2: Prima parlavamo delle situazioni che si creano in estate.
1: Chi è che noi si sta grattando?
2: La colonna sonora, sì, alla vostra estate.
1: Oh.
2: Che sicuramente sarà la nostra.
4: Ai, sì, limoni di quest'estate. Bravo.
1: Limoni,
4: io almeno un limone con questa canzone vorrei, sì, farlo,
1: se
4: sinceramente.
1: Se poi volete andare anche oltre.
2: Facci sapere.
4: No, che giorno. Mi
2: a
4: scrivo.
2: Settembre,
3: sì, sì,
2: ci rivediamo.
3: A giorno, ci vuole,
1: esatto. Allora, comunque,
4: penso io che sto per limonare, faccio aspetta, devo mettere una canzone.
1: Devo dire che ho incontrato, come hai detto tu, Anna, prima, Uelo, ovviamente a Sanremo Giovani, e sul finire dell'intervista precedentemente all'ascolto del brano abbiamo detto che è veramente così, un po' schietto, come piace anche a me, devo dire la verità. Inesperto su certi aspetti, infatti, certo, se ti ricordi, l'unica
4: è bello anche questo, no?
3: C'è da crescere, esatto.
1: L'unico cazziatone,
2: tutti siamo inesperti perché le cose cambiano, si evolvono e uno deve stare comunque
4: al passo.
1: Io ho avuto il piacere di fare l'unico micro cazziatone che abbiamo,
2: sì,
1: fatto a Sanremo Giovani, l'unica cosa tecnica, perché sono un rompipalle che però vedo. E per fare un altro complimento a lui, quando cazzi una persona, uno può dire sti cazzi oppure assorbire, se la reputa una cosa giusta,
3: costruttiva,
1: e farla sua. Le avevo detto che arrivava corto su un pezzo,
3: sui fiati,
1: e questa cosa l'ha subito sistemata, e quindi mi fa capire che è un ragazzo, e da questa collaborazione, che ha voglia di imparare, imparerà. E comunque trovo che sia un bel mix tra voi due, perché lei, adesso faccio una cosa cattiva su Anna, è una rompipalle infinita.
2: Ma mai quanto te. Noi abbiamo sempre la solita.
3: Però devo dire che
2: io voglio arrivare a te.
3: Con me è stata,
1: ecco, e adesso off records.
2: Senso, lui sa che sono molto, ecco, mi piace per esempio quando siamo in studio,
3: certo,
2: magari la ripeto, voglio farla.
3: Vabbè, la precisione, cioè, ma giusto.
2: Ma proprio perché
3: deve essere così,
2: sono.
1: Infatti adesso fai finta che non ci sia Anna. Ok, tanto il brano abbiamo ascoltato.
3: Sì.
1: Ma quante volte l'abbiamo rifatta questa canzone? No, aspetta, no, perché?
3: Però devo dire, forse perché comunque ci siamo presi bene abbastanza subito, sia io che lei. Però...
2: Anzi, siccome sono ospite di questo brano, gli ho chiesto, ovviamente rispettando, diciamo, la sua penna, dove volesse principalmente che entrassi. Poi ovviamente metto il mio, logicamente do la mia opinione, però ovviamente con il massimo rispetto.
1: Tanto la fa buona la prima? E poi passa ore, no,
3: era già buona.
2: Tu lo sai che abbiamo fatto in Sanremo? Lo vogliamo dire? Vogliamo,
1: ragazzi,
2: sentirlo cantare?
1: Ragazzi, posso dire una roba?
2: No, perché qui, allora diciamolo, qui fai tutto il fighettino. Allora, secondo me il fiato è, però ha fatto, ragazzi, anche lui Sanremo.
4: Lui
2: è stato sotto giudizio.
1: Io sono arrivato ultimo a Sanremo, cioè grazie alla mia
4: però
1: incredibile
4: imparato
1: performance
4: da quell'ultima posizione.
1: No,
4: adesso
1: ho imparato a cambiare mestiere. Ho imparato a cambiare mestiere anche io. Vabbè, comunque, dove vi vedremo sicuramente ci incontreremo anche noi con Radio 105 per quanto riguarda gli aspetti live. In bocca al lupo per la vostra estate.
3: Crepi, grazie.
1: Quando ci sarà una nuova opportunità, questa casa aspetta voi. E poi, se ci saranno altre collaborazioni, chi vivrà vedrà.
2: Grazie.
3: Assolutamente.
1: Grazie quindi a Uelo e a Anna Tatangelo per essere stati qui con noi.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Sufficient.

0: 178 sa di felicità.
1: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
17: La spesa intelligente!
18: Amore, mi racconti una storia?
19: Va bene, dai.
20: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
23: Alcuni sono fatti per stare insieme.
22: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
24: Questo killer non sbaglia mai.
22: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
25: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
26: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: 105
2: 105
1: 105 Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia!

0: cuore chiudere con questo brano che ascolterei più e più volte.
1: Bellissimo.
0: Il Level 42 con Something About You, con questa canzone che ho provato a fare per anni con Airbuzz.
1: Ma?
0: Cioè, perché sai che quando suoni il basso,
1: sì,
0: non avendo un basso, mm-hmm, muovi le dita pensando di essere un bassista, ma sì, in realtà mi sono incartato più e più volte. Noi ci ritroviamo ovviamente domani a partire dalle 12 con Camilla Ghini, che saluto e
1: yes,
0: ringrazio, con Maurizio, con Lauretta e tutti quanti voi. Un abbraccio, a domani, ciao!
1: Ciao!

0: lo si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: E sono le 13 precise in questo momento su Radio 105! E andiamo con gli squizzati, su! Ragazzi, avete visto Lodovica? Non c'è? Che succede?

0: allora. Ah, allora buongiorno squizzari di tutta Italia, oggi ci divertiamo, oggi ce le diciamo, ce le cantiamo e ce le suoniamo, Uzi?
1: Certo che ce le suoniamo, oh, mi raccomando, al lodo, perché ci tengono gli ascoltatori.
0: A cosa?
1: A lei.
0: E quindi? Non ho capito.
1: E quindi dobbiamo trattarla bene.
0: La stiamo trattando bene, è certo, infatti non
1: vabbè,
0: c'è.
1: Aspetta un attimo, poi ti dico.
0: Mamma mia, sta succedendo qualcosa che io non voglio sapere, ragazzi. Oggi sento un'aria un po' strana nello studio. Vabbè, comunque, ragazzi, sono le 13 puntuali. No, sono molto preoccupato. Oggi ci divertiamo. Intanto vi dico che ieri sono andato a vedere il tennis, il grande Lucianone. È successo un bordello, hanno interrotto la partita. Io sono uscito, mi sono andato a fare una pizza, sono tornato, c'avevo una panza così. Poi hanno, insomma, ho fatto le 3 del mattino. Però ragazzi, ve lo dico, è ufficiale: se Lucianone arriva in finale contro Sinner, io vado col cartellone, mi metto col cartellone Lucianone. Ma poi ragazzi, è un po' a differenza di Sinner, che è proprio una macchina, devo dire, più che un essere umano, una macchina, lui è proprio umano, sbuffa, fa, si arrabbia, si è fatto accordare la racchetta, sembrava Eric Clapton più che uno che giocava a tennis, si è accordato le corde della racchetta più volte, però grande performance. Adesso tra l'altro sta per giocare Jannik Sinner, quindi noi seguiamo anche le vicende di Jannik Sinner, quindi sarà una puntata oggi piena di imprevisti. Intanto andiamo a scegliere l'argomento con il quale giochiamo. È successo tanta roba, per esempio una così al volo, diciamo, l'avete visto ieri tutti i cantanti che sono andati da Mattarella? Tutti sono arrivati con l'auto blu, no? Qualcuno è arrivato con con l'auto blu? Con l'autotune, però. Questa era bella, Uzi, dai, questa era bella. Con l'autotune sono arrivati, tipo, che so, Anna Pepe, per esempio, no? È arrivata, parlava con l'autotune proprio. E comunque c'è stata questa partecipazione per il 145° compleanno della SIA. Insomma, ci sono state tante stelle della musica italiana. È diventato virale anche il selfie con Sergio Mattarella, no? Con Anna Pepe e il selfie, che Mattarella dice: oh, ma che sta succedendo qua dentro? Ma cosa sta la Nannini, avete visto la Nannini come se l'ha abbracciato, baciato? Bravo, devo dire, grande Mattarella. Che volevi dire, Uzi?
1: No, niente, che c'era sia il presidente Mattarella, ma era Mattarella anche Anna Pepe che si è fatto il selfie.
0: Ma è vero, comunque, grandioso, grandioso. Vabbè, sempre tema musicale oggi, perché oggi giochiamo con la musica e poi scopriamo, adesso lo scopriamo insieme. Oh, c'è un po' di casino, perché c'è sta un po' di rivoluzione nell'ambiente dei trasporti. Tra l'altro ho visto che un aereo è tornato indietro ieri da Linate, non so se è vero, sulla Sardegna, un bordello. Sta succedendo un casino per i trasporti in generale. E c'è, per chi viaggia, questa rivoluzione nei trasporti. L'ho letta la notizia e mi piaceva condividerla con voi, no? Perché i treni dovrebbero avranno forse un biglietto unico per viaggiare in tutta Europa. Che non è male, eh? E l'obiettivo quindi sarebbe consentire ai viaggiatori di cercare, confrontare, acquistare in un'unica transazione servizi ferroviari combinati in diversi paesi. Siccome c'è un figlio che sta organizzando un viaggio in treno in tutta Europa, vedi che sono avanti i giovani, stanno assecondando un po' i gusti dei giovani, no? E quindi finalmente sapremo come si dirà soppresso il ritardo in tutte le lingue. Lo sapremo in tutte le lingue, impareremo, capito, in tedesco, insomma, in tutte le lingue. Ma arriviamo alla notizia di oggi, ladies and gentlemen, perché è una bella, cioè, nel senso, mi piace come notizia, non è tanto una notizia, ma mi dà lo spunto per scegliere l'argomento. Allora, oltre a Sarabanda Celebrities, che vi ricordo giovedì 21 sarà in onda con la prima puntata, e forse sta per tornare in Mediaset il famoso karaoke. Adesso lasciamo stare, insomma, la notizia che torna al karaoke non è questa tanto la notizia. Ma la notizia è che il karaoke da anni funziona in giro. Cioè, ci sono feste ancora oggi nelle case che vengono organizzate con l'obiettivo di far cantare tutti quanti gli ospiti. E quindi si organizza con il microfono, chi ha l'apparecchiatura, chi ha il pianoforte, insomma, c'è un po' di tutto. Non so chi sta arrivando lì in regia, mi sto preoccupando.
1: No, c'è la zia del centralino che organizza le serate karaoke.
0: Vedi, per esempio il karaoke è una cosa. A me non piace tantissimo organizzarlo, ma piace farlo. Cioè, nel senso, quando arrivo mi piace cantare. All'inizio dico che non voglio cantare, che non mi va, perché mi, insomma, così, ma poi quando prendo il microfono ci vogliono i carabinieri per togliermelo, quindi
1: qual questo è la tua canzone karaoke?
0: Cavallo di battaglia, cioè, che poveri vanno alla grandissima. Io vagabondo che sono, io vagabondo che non, vabbè, lasciamo perdere le mie canzoni. Comunque oggi giochiamo, ragazzi, ve lo dico, con l'argomento karaoke, quindi preparatevi. abbiamo tanti concorrenti che scalpitano per giocare. Sarà una bella puntata, perché allora in diretta intanto ci seguiamo Sinner e io vi dico come sta andando la cosa, insomma, così. Poi un po' di notizie che arrivano le commentiamo e parliamo di karaoke. 2000 euro in gettoni d'oro ci sarà lo squizzone. Avete sentito ieri la Meloni che ha detto quando alla camera mentre parlava? Ha detto: ragazzi, questo non mi sembra che mi stia facendo le domande, sembra di partecipare a un quizzone finale. Forse voleva dire squizzone, secondo me, voleva dire squizzone. Allora, adesso ci ascoltiamo Runway di Lady Gaga e poi torniamo con... ragazzi, lo ripeto, Lady Gaga ed She, e c'ho l'allergia. E poi torniamo e ci divertiamo con gli squizzati di 105. A tra poco!

0: bravissimi. L'unica cosa è che dopo devo sentirgli dire Mosca per un'ora e quindi per oggi dico passo.
1: Ah, scusate, ma che stai facendo mia figlia? Ma siete pazzi? Cioè, avevate detto a mia figlia di venire, ma che siete pazzi? Sono da solo, voglio stare.
2: Sempre Lodovica, sempre Lodovica.
3: Sempre Lodo, eh.
1: No, ma Lodovica, dovete dire che quando non viene, non è che... Avete presente quando va via la moglie e uno rimane a casa da solo? No? Che se prende la birretta, se mette a vedere... Io sono quello là, quindi quando sto da solo, deve essere... No, non mi dovete dar fastidio, va bene? Che poi arriva mia figlia e mi percula dall'inizio alla fine. Allora, ragazzi, oggi giochiamo con il karaoke. E oggi voglio fare una cosa... molto bella, siccome tra poco ha iniziato Sinner, ancora non è iniziato, inizia il tennis, voglio dare delle notizie mentre andiamo in onda in diretta. Vabbè, niente, vabbè, non c'è niente. Allora ragazzi, giochiamo col tema karaoke e vi vado a presentare i primi due concorrenti che giocano, quindi io andrei con lo squizzino, vai!
4: Lo squizzino,
5: lo squizzino,
6: lo squizzino,
7: lo squizzino!
1: Allora, abbiamo Marco che ha 31 anni, vive in provincia di Potenza, è un artista di bass, è sposato da 2 anni e gli piace andare a funghi. Ora io, scusate che mi sto gestendo qua la situazione, ora io vorrei capire che tipo di funghi lui coltiva oppure coglie oppure fuma, adesso lo voglio scoprire. E però ci ha colpito quando è andato sulla sezione 105.net, quindi su internet, ci ha colpito che ha detto ascolto ogni giorno Radio 105. Marco, buongiorno, benvenuto.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Senti, ma i funghi li cogli o li fumi? Come fammi capire?
8: No, li colgo.
1: Ma se sono velenosi come te ne accorgi? Una volta che schiatti poi non... come fai?
8: Bisogna fare un corso per conoscere, altrimenti non ci si improvvisa.
1: Beh, più che un corso, io una volta mi sono mangiato un fungo che secondo me non era buono, ho fatto un corso, ma una corsa ho fatto ma andai in bagno, io non so se è una cosa normale.
8: E ti è andata bene allora?
1: A velissima sono andato, veramente altro che fungo, sembrava un fungo atomico, una cosa imbarazzante. Quindi cos'è che devo fare quando colgo un fungo? Lo devo buttare come prima cosa, giusto?
8: Ma guarda, in teoria non c'è, cioè, se non fai il corso secondo me non converrebbe proprio andarci.
1: Vabbè,
8: oppure se li raccogli dovresti farli controllare a un micologo o qualcuno esperto dell'auto.
1: Un
8: micologo.
1: Micologo?
8: Sì, è quella
1: figura. E se vado con un amico mio che si chiama Nicola, va bene lo stesso oppure deve essere proprio... Ah, non va bene, vedi, ho fatto
8: no, non mi fido.
1: Marco, ti piace giocare al karaoke, a cantare al karaoke? Sì.
8: No, sono una frana, sia con la voce che...
1: Bene, una puntata giusta allora. Ti faccio lo squizzino, cosa si legge sui video karaoke? I testi o le tabelline?
8: I testi.
1: Ah, vedi che le sai le cose allora. Allora Marco, sei il primo concorrente. Ti presento la sfidante che si chiama Sara. Allora Sara ha 36 anni, vive a Vinovo in provincia di Torino, è un analista chimico, lavora quindi un laboratorio di analisi, è sposata e anche mamma di 3 bambine, Matilde, Caterina e Diletta. Ama la musica e soprattutto Ligabue Vasco Rossi. Ora, quando si è iscritta anche lei andando sul sito 105.net, dovete farlo anche voi nella sezione degli squizzati, ha scritto vorrei giocare con voi e provare a vincere. Benvenuta Sara, buongiorno!
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Senti Sara, dimmi una cosa, ma tu ami cantare al karaoke? Ti piace?
9: Allora, se si beve un po' di alcol magari sì.
1: Non è male questa cosa, hai ragione, uno deve farsi un trinchettino e poi comincia a cantare, capito? Qual è la canzone che ti viene meglio? Io faccio io vagabondo che non sono io, quale viene a te?
9: E noi ci viene danza cuduro.
1: Com'è? Come fa?
9: Da una mano arriva, cintura sola.
1: Ma sai che mi piace? Quindi già ti sei fatta un quartino adesso, vedi? Già stai bella.
9: No, non si può bere sul lavoro, no.
1: Assolutamente. Ti faccio la domanda: cosa serve, squizzino, per cantare al karaoke? Un miracolo o un microfono?
9: Un microfono.
1: Ma che domande stupide. Marco contro Sara. Ragazzi, siete pronti? Perché giochiamo al Mi manca la parola.
10: Mi manca
11: l'amore, i soldi.
10: No, la parola.
11: Ah, la parola.
10: Mi manca la parola.
1: Oh ragazzi, dovete dirmi la parola che viene stoppata. Sento sotto degli strani rumori. Marco, Sara, Marco, stai andando a funghi?
8: Sì.
1: No.
8: No, sono a casa.
1: Ho capito. Sara, dove sei te invece? Sento dei strani rumori.
9: Saranno gli strumenti di laboratorio perché sono sempre in attivo, può essere.
1: Aspetta
9: quello.
1: Aspetta un attimo, ma mentre giochi ti sta a fare un'analisi del sangue a qualcuno? No, io sono preoccupato.
9: No, analizziamo cose no, normali.
1: Analizzate cose normali, vabbè. Senti, comunque, allora partiamo subito con la prima canzone. Come ho detto ieri, sono andato a vedermi Lucianone che giocava ovviamente contro lo Spagnolo, ma lasciamo perdere il dettaglio della partita, insomma poi è andata alla grande, ma le due tenniste che hanno giocato prima hanno fatto un ritardo strepitoso facendo iniziare la partita alle 11:15, ma non solo, prima di iniziare la partita, poi arrivo al punto, ci viene scritto che entrava Gabbani a cantare e la gente ha detto ma pure Gabbani che ci canta mo, ma quando inizia sta cavolo di partita, e lui entra e fa ciao Roma e canta questa canzone, vai.

0: Marco, vai.
1: Metti comodo.
0: Bravo.
2: Nella tua gabbia tu
0: pure intonato, senti Marco.
1: Metti comodo.
0: No. Sara, ora tocca a te. Oh, Sara, vediamo un po'. Questa è bella, Marina Rei cantava Primavera, una bella canzone di tanti anni fa. Vai.

0: di
1: felicità.
2: Ma senti che brava, che felicità. Speriamo. Me l'ha tolta Sicco. Domani Sicco ti dico che se vengo a Milano apposta vengo, sai che ti faccio Sicco? Vuoi saperlo? Non te lo dice no. Marco. Marco, puoi dire a Usicco domani il nostro regista quando vado a Milano, se decido, perché adesso mi sta a prendere, cosa gli faccio? Diglielo te Marco, per favore, diglielo.
3: Non lo so, che gli vuoi fare?
2: Gli faccio fare la fine del fungo. Tu lo sai il fungo che fine fa? Viene trifolato, va bene? Allora Marco, ora tocca a te, eh. Abbiamo una bella canzone. Oh, guarda, Ligabue cantava questa canzone, Piccola stella senza cielo. Anche questa è una bella canzone che si canta al karaoke, come tutte quelle che stiamo sentendo.

0: Ti scioglierai?
1: No, in volo!
2: Si mostrerai!
0: Oh, cavolo!
2: Ci incanteremo mentre scopi in volo!
1: In volo! Hai dato il punto a Sara che va a due. Attenzione, ragazzi, Allora, si arriva a 5. Okay. Sara, invece, per te andiamo su una bella canzone di Renato Zero. Anche questa è una bella canzone che molti vogliono cantare al karaoke, perché se uno fa la bella figura, poi canta, poi Renato è sempre Renato, vai.

0: Senti come canta, senti come canta Sara. Brava Sara. Ma sei intonata Sara. Marco.
1: Sì.
0: Lo vogliamo cantare Nord Sud Ovest Est?
1: Va bene,
0: vai, ci proviamo. Allora, vai, vai. Lancio qualche peso al cantinero che non parla
1: mai. Accanto a me c'è un gringo.
0: Bravo! Accanto
1: a me c'è uno straniero.
0: Ma ieri c'era pure Max Pezzali al Quirinale, hai visto? Io guardavo questi occhi che c'ha, sto occhi a palla che sembra pesce palla. Lo guardava e Mattarella ha detto: mamma mia, che ho fatto? Hai visto? C'aveva uno sguardo grande il Max Pezzali, numero uno. Allora, due pari, no, 2-3. Sara, sei a 3 punti.
2: Wow, da che superiamo il fungo.
0: Stai andando, il fungo lo stai a far rosto. Allora, attenzione. Dai, questi sono belli, gemelli diversi quando cantavano Mary. Anche questa canzone si canta al karaoke, sentila.

0: ragione Sara, falla cantare Siccu, perché lei sta facendo un karaoke.
1: Se io sì. Segreto scrivevi, quella bestia non è mio papà.
0: Ma io mi immagino il tuo laboratorio d'analisi che canti, passa la gente e fa, ma questa non c'è, sta proprio del cervello stamattina, è così Mi piaci Sara, mi piaci. Marco, vogliamo fare una figuraccia?
2: Proviamoci.
0: Dai, mica vogliamo fare una figuraccia, no? Allora, sai che bello? Ci abbiamo Adriano Celentano.
2: Okay.
0: Sai che questa è una canzone vecchia vecchia, però nei karaoke va, quelli un po' âgé, sai karaoke quelli a feste degli ottantesimi, no? Vai, questo sì. Va.

0: Va.
1: Stitico, stitico, però va. Allora, adesso la situazione è questa. Attenzione, qui mi cade l'asino. Marco ha 3 punti e Sara ne ha 4. Siccome si arriva a 5, se Sara mi indovina la parola, è Sara Speriamo. Che va avanti. Capito, Sara? Io vado a vedere qual è la canzone, sì. Fammela vedere.
2: Facile, Enrico, facile.
1: Non è che la decido io, mannaggia la miseria qua, però. Vabbè, è Vasco Rossi, ti piace Vasco Rossi? È Vasco Rossi, non so.
2: Beh, sì, Vasco Rossi, vabbè. Sì.
1: Ed è Sally, ti piace Sally?
2: Sally, sì, sì, sì, dai, speriamo di sì.
1: Se la indovini vai avanti. Vai Sally. Sì.

0: E con Sally, Sara passa
1: forse,
0: il turno.
1: Ma forse, ma sì.
0: Senti questa concorrente che canna che ha, ragazzi. Marco!
1: Siamo caldi.
0: Mamma mia, t'ha trifolato come un fungo, Marco, Sara.
2: Purtroppo.
0: Sarà brava.
2: Sì, è stata brava, non è il mio capo.
0: Marco. Però sei stato simpatico, Marco. Ti saluto, ciao Marco!
2: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, Sara, brava, tu rimani così. Comunica alle persone che stanno intorno a te che stai giocando agli squizzati di 105 e noi torniamo tra poco, vai. Gli squizzati di 105.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
8: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande

0: Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Eccoci tornati, sono le 13:25 minuti, siamo in diretta. Intanto mi dicono che Sinner sta vincendo, vabbè, ma è ovvio, insomma arriverà in finale sicuramente. E anche perché, voglio dire, è il più forte. Ma Lucianone, non me lo sottovalutate. Non me lo sottovalutate, perché ieri ha fatto una grande partita, tra l'altro di notte fonda, forse è la prima volta che si tiene una partita così, quindi andrà in semifinale, vediamo un po' cosa succede.
6: Intanto e adesso... siamo 2-0 per Sinner, 30 pari.
5: Vedi, ma è un classico questo, però sai che... Cioè è bravo Sin, perché ovviamente, però è una macchina. Invece per esempio uno come Lucianone mi mette ansia, capito? È umano, non si sa se sbaglia, che fa qualche cagata, la fa sempre, capito? Quindi è imprevedibile, è un po' come noi italiani, poi quello è un po' italiano, un po' argentino, insomma è divertente. Adesso vi presento chi sfida Sara. Intanto Sara, tu ci sei?
7: Ci sono.
5: Hai avvertito tutti che stai giocando con noi?
7: Ho avvisato okay. La famiglia, gli amici, un po' di colleghi,
5: i parenti, tutti, però. Ecco, anche i carabinieri avvisa. Attenzione Sara, adesso tu hai passato la prima manche, ti dico chi ti sfida. Allora intanto andiamo con la sigletta dello squizzino, vai.
8: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
5: Ok. Allora, attenzione, caro mio Stefano, hai 31 anni, sei nato a Giussano, in provincia di Monza, vivi lì, sei un elettricista, convivi, hai due figli, piccolini, uno di 4 e di 7 anni, complimenti. Sei un fan della musica rap, soprattutto di Gepechegno, ma hai scritto una cosa molto carina andando sul sito 105.net, che è l'unico modo per partecipare a questa trasmissione. Hai detto, ragazzi, dai, mi fate partecipare, perché almeno 15-20 minuti io mi metto là, faccio pausa sul lavoro. Giusto Stefano, benvenuto!
9: Ciao Enrico, sì, esatto, almeno...
5: fa una pausetta, pausetta.
9: Però adesso invece sono direttamente a casa.
5: Ah, te sei andato? Ah, esagerato.
9: Sì, ho fatto mezz'oretta, ho posticipato, cioè anticipato la pausa, diciamo.
5: Ah sì? Quindi lo stai facendo un checchio, stai a casa e giocando con noi?
9: Sono a casa con lo yo-yo.
5: Ma sei un numero uno, allora, sei il nostro squizzato. Guarda che dall'altra parte c'è Sara, che è molto brava, e quindi attenzione, intanto vado con lo squizzino, poi vediamo cosa combini. Chi stona al karaoke cosa prende? Una stecca o una cacca?
9: Una stecca.
5: Ah, stai a pensare alla cacca? Allora, ragazzi, abbiamo Stefano che sfida la nostra Sara. E sapete a cosa giochiamo? Lo sapete? Ditemi un po', lo sapete? Sara, lo sai?
7: Karaoke.
5: No, ma che te karaoke, quello è il tema. Che gioco giochiamo? Lo sai?
7: Il secondo non me lo ricordo.
5: Indovina chi ho cosa, andiamo.
6: Indovina chi ho la
5: fortuna.
6: Ma anche
5: a Sara,
6: cosa?
5: Ma che te gira adesso a te? Cosa ti giro? Non ho la ruota qua. Stefano, partiamo con te, mi dovete dire di cosa parlo. Allora, palco. Il tema è sempre karaoke, quindi la puntata di oggi. Palco, vai.
9: Fiorello.
5: Ho detto cosa? Non chi?
9: Cosa?
5: Stefano, ma me devi far arrabbiare. Allora, Sara, voce.
7: Sì.
5: Voce.
7: Non ho sentito, scusa.
5: Voce.
7: Voci. Cosa? Voci.
5: Ma che hai bevuto? Che stai a dire? Gli indizi sono palco e voce.
9: Posso io?
5: State zitto te, tocca a Sara.
7: Palco e voce.
5: Sì, vabbè, ciao. Dillo te Stefano.
7: Microfono.
5: Brava, l'ha detto prima Sara. Hai capito, però
7: vai.
5: Sì, e vai, però la prossima volta più veloce. Non è che per fare come te pare, voce, sì. Cosa, stiamo qua a giocare.
7: Scusami, la voce arriva un po' in ritardo.
5: Hai capito, arriva in ritardo, però qua ragazzi i soldi poi 2000 euro arrivano precisi. Allora, attenzione, Sara, ora tocca a te, non fa casino, eh. Allora.
7: No.
5: Cantare.

0: cantare.
1: Veloce. Sara.
0: Voce. Testo. Testo.
1: Testo. No, però. Stefano. Due.
2: Canzone.
1: Due. Cantare. Due.
2: Cosa? Duetto.
1: Il duetto, uno pari. Bravo, bravo. Stefano, ora vengo da te. Allora, sbagliato.
2: Stonare.
1: Stonare, bravo, la stonata. 2-0. Sara, attenzione perché è forte Stefano, eh. 2-1. Allora, attenzione. Sara lo becca subito, sono sicuro, senti, eh. Amplifica. Di cosa parlo? Amplifica.
0: Autotune.
1: No!
0: Cassa.
1: Ormai tocca a Stefano. Stefano.
2: Cassa,
1: bravo! E si qualifica Stefano!
0: No,
1: ma Sara, gli hai dato pure il.
0: Però te l'ho detto!
1: E ma me l'hai detto sì. Dopo! Sara!
0: Ma perché pensavo al chi?
1: Ma come al chi? Ho detto cosa? Ma sta a fare come te pare, Sara!
0: No, perdono, è sbagliato.
1: Mannaggia, hai suggerito a Stefano. E Stefano, capito, ha subito preso la palla al balzo. Stefano è paraculo, è normale, ha preso subito. Insultalo, si può fare.
2: Sì,
1: diglielo.
0: Sì, Marrakesh non è tanto forte.
1: Ma che c'entra Marrakesh?
2: No, a parte che era cosa che comunque
1: è che pechegno, bello, mi piace il dissing tra concorrenti. Sì. Vabbè, comunque Sara, ciao Sara.
2: Ciao
1: Sara. Ciao grande Sara, grande. Stefano, tu rimani in linea, bravo, ma mi hai mandato via Sara che io pensavo arrivasse fino alla fine. Ora rimani lì. Ti chiamo tra poco. Ci ascoltiamo Farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi.

0: Ti farfalle nello stomaco! Sei DJ di una volta, no? E sono le 13.34 su Radio 105 e state ascoltando quel pirla di Enrico Papi che conduce gli squizzati di 105! Bene, Stefano, ci sei? Stefano?
1: Ci sono.
0: Oh Stefano, hai mandato via Sara, adesso io ti devo mettere un'altra ragazza contro, eh?
1: Vabbè, dai.
0: Vabbè, va io bene. Me la sono capata questa, eh. Si chiama Asia come la nostra Saia, perché c'ha la Y. Solo che io nel cuore ho soltanto una Saia, non è che possa averne due. Però nel gioco inserisco pure Asia, che ha 26 anni, vive a Siracusa, è ostetrica. Quindi fa nascere i bambini, vediamo se nasce qua qualcosa di più. È fidanzata da 10 anni e ne ha 26. Come? Da 16 anni è fidanzata? Com'è possibile? Aspetta, e poi dice: vi ascolto sempre mentre lavoro. Io immagino che sta lì che nasce il bambino. Aspetta, aspetta, che devo sentire che dice quel pirla di Papi. Ciao Asia!
2: Ciao Enrico!
0: Senti Asia, intanto che bella voce che hai. Asaia ti devo chiamare o Asia? Perché Asia con la Y?
2: No, va bene, Asia.
0: Asia. Senti, 26 anni, sei fidanzata da 10, sono tanti anni. Cioè, a 16 sì, anni eri piccolina. Lui è coetaneo, spero, no? Giusto?
2: Sì, 2 anni più grande.
0: Ah, vabbè, 16-18 ci stava. Tu ci ascolti sempre, mi hanno detto, mentre vai al lavoro, non mentre stai al lavoro, perché fai l'ostetrica.
2: Sì, mentre vado al lavoro, in macchina.
0: Ah. Senti, mi dici l'ultimo bambino o bambina che è nata? Quando? Che hai fatto nascere?
2: Ieri pomeriggio.
0: Bambino o bambina?
2: Maschio.
0: Ah, come si chiama?
2: È un nome particolare, Marvel.
0: Marvel, vedi, bello, mi piace come nome Marvel, non è particolare, sì, bello, bello. Allora, senti, ti faccio una domanda per quanto riguarda lo squizzino. Oggi parliamo di karaoke. Il karaoke si canta dal vivo o si canta dal vivaio? Mi vergogno.
2: Dal vivo.
0: Mi vergogno, guarda, io dico a nome di Uzzi, però, mamma mia. Andiamo ragazzi col gioco musicale.
3: O la sai?
4: O te ne vai!
0: Beh, o la sai, o te la metto, tutte canzoni che si cantano al karaoke, quindi mi dovete dire il titolo della canzone. Chi arriva a 5 ragazzi va avanti. Stefano, presentati a Asaia. Stefano.
1: Ciao, sono Stefano.
0: Mamma mia, sembra che stai a morire. Sembra che stai a morire, però. Sì,
1: ma io sono l'astrovista, ma io che ti devo presentare, non ho capito.
0: C'ha ragione, pure te c'è ragione. Asia, gli rispondi, per favore?
2: Ciao Stefano.
0: Lo senti? È più pimpante, no?
1: Le donne hanno una marcia in più.
0: Questo è vero, però, questo è vero. Allora, Asia, partiamo con te.
2: Okay.
0: Hai 26 anni, però non puoi non conoscere questa canzone. Vado.
5: Perché non c'è niente che ho visto, e quando viene sera.
2: Ragazzo fortunato.
0: Vedi, io sapevo, brava, fortunato. Bene, Asia, Stefano, ora tocca a te. Questa è una canzone che veramente non puoi non conoscere, perché è una canzone che i nomadi cantavano. Vai!
1: Vagabondo.
0: Che hai detto?
1: Vagabondo.
0: No! Io vagabondo! No, ma che me combini, Stai! Che sono io! Vagabondo che non sono altro. Ho detto pure prima, è la mia canzone questa al karaoke. Mannaggia, Asia, però hai guadagnato 2 punti. Ora per te abbiamo Pupo. Pupo a un certo momento, non solo era già inguaiato de suo, ha chiamato Malgioglio e gli ha detto: mi scrivi una canzone. E hanno partorito questo capolavoro.
6: Ma dove vuoi andare? Ti amo. Ti annoi, va bene, balliamo.
0: Qual è il titolo?
2: Gelato al cioccolato.
0: Ragazzi, a 26 anni che indovina questa canzone, numero 1. Applauso a Asaia. Ma come fai a conoscerla, Asaia?
2: Asaia è famosa.
0: È famosa, ma a 26 anni? Io solo domando a mia figlia.
2: Ma Malgioglio è siciliano, lo sapevo che l'aveva scritto.
0: Ah, è vero, Malgioglio è siciliano. Stefano, 6-0. Recuperiamo con Eros Ramazzotti. Dai, che facile, dai.
7: Cantare d'amore non basta mai.
1: Più bella cosa.
0: Che hai detto?
1: Più bella cosa non c'è.
0: Bravo Stefano, è bravo.
7: Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
0: E allora Asaia, vediamo se vai a 4. Oh, questa canzone la cantano tutti, perché è un duetto storico, un duetto iconico, un duetto fantastico che mette insieme due grandi della musica italiana che a un certo momento si mettono a cantare sta canzone. Vai.
8: Semplici e un po' banali, io direi.
2: Acquestale.
0: Ma brava! Questa è una delle Stefano! Senti come canta Saia. Allora, Stefano, attenzione. Allora, o vai a 2 o Asia va a 5. Decidi te.
4: Ma sì, dai, mandiamola a 5.
0: Aspetta, aspetta. Perché qui è una bella canzone questa, ragazzi.
4: Dai.
0: Takagi e Ketra, mentre cantano sta canzone che è diventata un tormentone, senti.
9: Ma non abbiamo più contatti.
0: Pace, eh?
9: Soltanto
4: l'esercito dei selfie.
0: Vabbè, l'accetto, non l'accetto.
9: Siamo l'esercito dei selfie.
0: Dai, l'accetto, l'accetto. L'esercito dei selfie. Ah, Zaya, 4 punti. Se mi dici la prossima, certo che se la indovini sei un fenomeno, perché questa è una canzone. Non mi dico lo conosci pure questo. Pappalardo.
10: Io non posso restare seduto in disparte.
2: Ricominciamo.
0: Non ci credo.
10: Ricominciamo.
0: E allora Zaya va in finale allo squizzone. Ciao Stefano.
4: Ciao,
0: ciao Stefano. Asaia, complimenti. 26 anni, mi porti a casa canzoni antiche ma belle. Complimenti, complimenti. Adesso ci ascoltiamo Harry, che si chiama come me, Style, American Girls, una bellissima canzone. Poi torniamo e giochiamo allo squizzone con la nostra Asaia. Quindi vatti a preparare, perché il tema è karaoke. Tutte le curiosità, notizie per quanto riguarda il karaoke. Ed ora,

0: secondi, 15 sono per la precisione, quindi 13:43 puntuali in diretta su Radio 105. Abbiamo ascoltato Harry Styles con American Girls e adesso andiamo con lo squizzone e gioca Asaia. Vai con lo squizzone.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
2: 2000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco de Lo Squizzone.
0: Asaia, complimenti, come stai?
3: Bene, bene.
0: Allora, Asaia, ricordiamo, 26 anni, giovanissima, viva a Siracusa, fidanzata da quando ne ha 16. Come si chiama il tuo compagno?
3: Mattia.
0: Mattia, ma ti vuoi sposare? Te l'ha chiesto?
3: Non te lo chiede?
0: Non te lo chiede, lo so, ma perché lì sarà una sorpresa, guarda, vedrai, vedrai. Dopo questa trasmissione vedrai che te lo chiederà. Comunque,
3: e allora
0: sei...
3: fammi vincere.
0: Ecco, beh, non dipende da me, quelle domande le mettono gli autori che sono perfidi, quindi tu devi skippare quelle difficili. Attenzione, parliamo di karaoke, dimmi quando sei pronta, 60 secondi, 5 risposte esatte, skippa quelle difficili e ti porti a casa 2000 euro. Ci sei?
3: Sì, sono pronta.
0: Vai, tempo, in quale paese è nato il karaoke?
3: In Giappone.
0: Esatto. Come si chiama la canzone di Gloria Gaynor che spesso viene scelta al karaoke come inno di riscatto?
3: A Whistle Wide.
0: Esatto. Chi canta il tormentone estivo nel 2020 karaoke?
3: Lady Gaga.
0: No, stop. Bundabash Alessandra Moroso, mi sei incrostata tutta la lingua. Comunque due risposte esatte, sono 41 secondi, brava, brava, brava. Stai andando bene. Rimani concentrata, non perdere assolutamente questa attenzione. Parliamo di karaoke. In quale emittente televisiva andava in onda il programma karaoke di Fiorello?
3: Su 5, la
0: no,
3: 5.
0: No, stop, su Italia 1. E secondo te qual è la canzone rock, secondo il Billboard, più cantata al mondo, al karaoke?
3: Pazzo.
0: Stop, Bohemian Rhapsody, che è difficile però viene cantata. Guarda che stai perdendo adesso, stai perdendo dei secondi. 28 secondi, solo due risposte esatte, ti devi concentrare. È una canzone molto cantata ai karaoke. Tempo, My Way. Chi è che la cantava però, My Way?
3: Frank Sinatra.
0: Esatto, stop al tempo. Attenzione, tre risposte esatte. Te ne mancano due, 21 secondi, ce la puoi fare. Allora, c'è una coppia di cantanti che dicono che si sono conosciuti durante un karaoke sulle note di questo piccolo grande amore. Chi sono? Non stanno più insieme, si dice. Chi sono?
3: I Coma Cose.
0: Brava! I Coma Cose, sono quattro. Te ne manca una. Si sono conosciuti cantando questo piccolo grande amore, hanno fatto carriera insieme e poi adesso non stanno, almeno quanto il gossip ci dice, insieme. 11 secondi di tempo, se mi dai una risposta soltanto, ti porti a casa 2000 euro. Ci sei?
3: Sì, ci sono, aspetto.
0: Attenzione, attenzione, attenzione. Devi essere velocissima qua. Ok?
3: Sì.
0: Proprio veloce, veloce, veloce. Attenzione, attenzione. Come si chiamano in inglese i testi delle canzoni che si leggono al karaoke?
3: Lyrics.
0: Lyrics. La risposta che mi hai dato è esatta, amici, 2000 euro! Brava! Brava Asaia, svenuta! Asaia!
3: Grazie, grazie!
0: Sei svenuta, che è successo? È nato un bambino!
3: Grazie!
0: Che è successo? È nato un bambino!
3: No, no, sono qui, ho detto grazie!
0: Ah, hai detto grazie. Senti, ma hai fatto gli auguri a, quindi al tuo fidanzato? Perché oggi è San Mattia.
3: Sì, gliel'ho fatti prima.
0: Lo vedi che ti ha portato fortuna allora. E quindi la nostra Asaia con la Y si porta a casa 2000 euro e noi tra poco torniamo dopo la pubblicità e ci salutiamo bene, bene, bene. Intanto Zinner sta vincendo, vai.
4: 105.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
1: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
20: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
13: Via, via!
12: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
16: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
17: Vieni da MD per una qualità top.
18: Senza spendere una fortuna, Antonella!
19: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Ehi,
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
21: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
22: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
23: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Radio 105, proud to be different.

0: canzone estiva. Annalisa, siamo arrivati alla fine di questa puntata, sono le 13:58 minuti, dobbiamo dare la linea allo Zodi 105, il nostro programma preferito. Vi do appuntamento domani sempre alle 13. Vi ricordo che abbiamo parlato di musica oggi, di karaoke. A proposito di musica, dobbiamo tutti quanti tifare Sal da Vinci, perché sabato ci sarà la finale Eurovision, dobbiamo tifare assolutamente lui, perché questa è una canzone che la stanno cantando tutti in tutto il mondo, soprattutto in tutta Europa, quindi Eurovision dovrebbe essere nostro. Poi vediamo Sinner, che sta vincendo alla grande e sicuramente arriverà in finale, speriamo ci arrivi anche Lucianone, e quindi a questo punto sarà proprio un weekend tutto italiano. Vi do appuntamento a domani alle ore 13 puntuali, e adesso lo Zoo di 105. Ciao Squizzati!
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Cattivo che sono. No, stavo pensando che quando saluta Papi è un po' come quando il dentista ha finito il lavoro,
4: sì,
3: no?
4: Che te ne fai, il sollievo.
3: Sì, che dici, oh, meno male. Ah, è finito. Oh. Vabbè, e buongiorno spunti a tutti. Sono le due, andiamo, vai.
5: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori, potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
6: Ano.
5: Milano. Sì. Radio 105. Oggi è tutto regolare.
6: Sì.
5: Vedo gli storici Pippo Palmieri, Paolo Nois, Fabio Alisei e Marco Mazzoli. Vedo la Chicca, che gestisce la redazione, e la Puccioni a parare colpi, come sempre. Ho elencato tutti velocemente, e quindi andiamo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno, buon giovedì, buongiorno. Te l'ha mai detto che stai bene col nero? Stai proprio bene, guarda.
2: Sì, non lo metti mai. Guarda, è 46 che non me lo diceva.
1: Impatato lui, terrorizzato dall'apertura, perché lì si capisce dove punta il giro merda, capito?
2: Non è vero, può sempre peggiorare.
1: Infatti. Allora, stavo rileggendo i messaggi che ci siamo scambiati ieri, io e Papi, no?
2: Sì.
1: Perché mi è arrivato un DM su Instagram dicendo... Sì. Papi sta facendo un programma, sarà banda VIP. Speravo che c'eravate anche voi, ma visto che non ci siete, non lo guarderò.
2: È l'italiano?
1: Allora, glielo mando con scritto: così impari a non invitarci, merda. Lui, grandissima testa di cazzo industriale. Mi hai dato buca.
2: È vero.
1: Ti spacco in pezzi e ti butto nella discarica Miami.
2: Però.
1: E io bugiardo, a secondi quelli che ci odiano. E lui: ti spacco in piccoli pezzi e ti butto nel cesso di Noise. E io gli rispondo: in che senso? Nel VC di Noise o dentro Noise che sembra un VC? Basta, poi finito.
2: Giustamente, giro merda anche se non sono presente. Ci sta ancora pensando Papi, tra l'altro. L'ho visto meditabondo nei corridoi.
3: I pezzi a casa mia non si buttano, sappiamo.
1: Senti, parlando di Instagram, c'è stata questa mega operazione pulizia che ha colpito anche i grandi influencer, no?
2: Certo.
1: Credo che abbiano tolto bot, gente che non è più attiva. Sì. Allora, la Ferragni ha perso 387.000 follower.
2: Vabbè,
1: non tantissimi. Però devi calcolare una roba: che quando tu acquisti follower falsi, dopo un po', credo dopo un tot di mesi, non si vedono più, e quindi è difficile anche per Instagram. Tutti lo sanno. Beh, insomma, abbiamo dedicato un periodo a questa roba qua, ricordate? Quando crescevano in maniera esponenziale, c'erano dei software che ti permettevano di capire chi ha falsi o meno. Poi c'è chi sostiene che per fare un torto a un profilo comprino follower falsi per poi mettere in difficoltà il profilo, che trovo sia una cagata pazzesca. Io dubito che qualcuno abbia voglia di spendere 100, 200, 1000 euro per fare un torto a un profilo.
2: Hanno tolto soprattutto un sacco di performers, cioè di ragazze che hanno OnlyFans o FanView, perché avevano il link che promuoveva il loro OnlyFans direttamente nella bio, ed è una cosa che Instagram non consente più. Quindi hanno eliminate un botto. Se pensi che negli Stati Uniti ci sono 1,5 milioni di ragazze sotto i 26 anni che fanno OnlyFans.
3: Madonna.
1: Quindi tu non puoi promuovere il tuo OnlyFans
2: direttamente nella bio. Devi fare una pagina, una landing page sulla quale poi puoi mettere il cazzo che vuoi.
1: Ma pensa a te.
2: Per cui ne hanno fatte fuori quasi 1 milione. Io lo so perché non le trovo più.
1: Non c'è più neanche la democrazia.
2: Non so più con cosa segarmi.
1: Ecco perché sai tutto, hai capito?
2: Ma non l'ho mai negato.
3: Però il numero dei follower non serve più a un cazzo.
2: No, infatti.
3: Cioè, che cazzo guarda più i numeri dei follower?
1: Vabbè, questo lo dice uno che non ha raggiunto il milione, capito? Vabbè, insomma, capisco.
3: Ma no, la gente non guarda più i numeri, ma anche le aziende non gliene frega più un cazzo.
2: È la reach che conta.
3: E quanto i tuoi fan la reach.
2: La reach.
1: Tra gli ignoranti, quando tu vedi uno che ha 3 milioni di follower, dici: oh, cazzo, sei una persona importante.
2: Insomma, quando devi sganciare il grano, però guardi la
1: reach. Ma noi abbiamo mai guadagnato 1.000 lire con Instagram?
3: Ci ho comprato una casa io, cazzo.
1: Ma chi? Ma dove?
2: E io l'ho comprata da lui. Ne aveva prese due, una gli avanzava.
1: Dandogli dei follower in più, giusto?
2: Cioè, no, con la reach.
1: Ma va, cioè,
2: è la reach, Marco.
4: Puoi spiegare che tu cos'è la reach?
1: La reach. Quanta gente raggiungi?
2: Sì, esatto. Cioè, quante interazioni matura il tuo profilo?
1: Però scusami, allora una domanda che mi sono sempre posto: ci sono dei video che io posto che fanno milioni di view. Ora, io non credo che la stessa persona lo guardi 1 milione di volte quel video, no? Però poi i like sono molto bassi. Cioè,
2: perché è un brutto video.
1: In che senso?
2: È la riccia.
1: In che senso?
2: Cioè, lo vedono in tanti, c'hai pochi like, è un brutto video.
1: Andiamo sul mio profilo, per esempio, vediamo un po', ce n'è uno che ha fatto un botto, qual era? Quello di Leone di Lernia sul letto d'ospedale.
2: Che non è tuo, è di Davide, sì.
1: No, l'ho fatto io col mio cellulare. Cazzo vuoi? L'ha filmato Nenna Rosa col mio telefono. Cioè, 3 milioni e mezzo di view, 56.000 like. Cioè, è sproporzionato, no?
2: No, è giusto. Allora, tu considera che tra il 2,8 e il 5% è diciamo, l'interazione media. Quindi, più o meno, è giusto. Beh, a insomma, occhio è giusto.
1: Cioè vuol dire che la gente lo guarda, ma gli stai sul cazzo, non gli allora, vuole mettere no, il cuoricino.
4: Magari non gli vuole mettere il cuoricino perché se è un video sufficientemente triste anche, cioè, boh.
2: Ci sono due tipi di reach. C'è cioè, la reach naturale e quella che si fa tipo godini.
3: Anche la reach the mom e la reach the
2: side. No, allora due tipi di reach. Una è la visualizzazione passiva. Cioè tu scrolli il feed, vedi il tuo video che magari parte per un decimo di secondo, conta come visualizzazione, ma non è una visualizzazione organica. Un conto è quello che lo tocca sopra o lo guarda per più di 3 secondi, quella è una visualizzazione organica. Quindi tu devi vedere quelle organiche, non quelle casuali.
3: Poi se lo metti in orizzontale conta per 2.
2: Esatto.
1: Non ce ne frega.
2: Se scuoti il telefono raddoppia il valore.
1: Sì,
2: e ricarichi uno con Vodafone. Sì, sì.
1: Come il termometro quando eravamo piccoli che dovevi far finta di avere la febbre per non andare a scuola. Poi, allora, invece tornando al passato, perché tanta gente rimpiange il passato, perché alla fine il famoso detto si stava meglio quando si stava peggio.
2: È una cagata.
1: La Svezia torna a carta e penna. Cioè il digitale a scuola ha impoverito i cervelli e quindi gli svedesi hanno deciso di costringere gli alunni a tornare a carta e penna.
4: Se non sbaglio, gli svedesi hanno anche deciso di tornare alla terra e alla mota, diciamo, come la chiamate voi, il fango, nei giardini pubblici, dove invece anche qua in Italia sono, per i bambini ovviamente, ci sono tutti questi tappeti di quella simil gomma per non farsi male.
1: Sì, che poi dicono che sia cancerogena.
4: A prescindere, loro puntano
2: in Svezia. No, in Svezia fa aumentare le dimensioni del pene perché sai, loro sono avanti.
3: Ma scusa, ma quella è la gomma comodissima per fare le risse al parco.
4: E invece l'hanno tolta perché comunque la terra.
3: Ma rischio di farmi male col sasso se non c'è il gomma.
4: Asce, ti fai male
1: le siringhe, le siringhe dei tossici.
2: Hanno aggiunto anche dei vetri rotti così per rendere tutto più interessante.
4: Non è così, assolutamente nessun vetro rotto.
1: Ma secondo me, guarda, io oso un 80% non sa più scrivere, diciamo, in corsivo. Secondo me, sì, a mano, nessuno. Cioè, è difficilissimo. Io mi accorgo di disegnare mentre sono in onda, ma poi quando devo scrivere mi sento tipo un handicappato. Cioè, proprio non.
2: Ma anche quando non devi scrivere.
3: Sì. Anzi, a guardarti passare. Aia,
1: il giro merda oggi sta facendo un giro strano,
2: Lo so.
3: Tu lanci il boomerang e poi ti giri.
1: Si è fermato lì, si è fermato
2: lì.
1: Ma abbiamo una bella Puccioni su cui accanirci.
3: Lei è il resto della puntata. Prima ci sfoghiamo 10 minuti fra di noi, ci scaldiamo un po'.
1: Voi scrivete bene a mano, a parte che Fabio scrive come un dottore, cioè non si capisce un cazzo.
2: Io faccio dei segni che capisco solo io per 5 minuti.
1: La mia firma, Paolo, tu sai scrivere? Scrivere
3: la mia firma è regredita a Nino Pino. Cioè,
1: sì, tu anche col PC, insomma,
3: ma
1: non è che
3: in
1: sei
3: generale,
1: proprio.
3: Non me ne frega un
1: virgole,
3: cazzo.
1: Virgole, accenti.
2: No, lui ha il problema delle K. Mette tantissime K in posti dove non ci
3: ragazzi,
2: vanno.
3: Ma io soffro di ADHD, cioè abbiate pazienza.
2: Ma tu soffri di MDMA.
1: Tu non sai che non sai neanche cos'è. Ma la vuoi finire?
3: Vedi,
1: ma
3: non vi sto neanche ascoltando.
2: Pensa che io soffro di ACDC e ogni tanto devo suonare
3: una. Sto pensando ad altro, non ti ascolto, vedi?
1: No, però è vero, io e Paolo abbiamo la soglia di attenzione brevissima. Quindi quando proviamo a fare una riunione dura 6-7 minuti al massimo.
3: Ma è bello che poi la riunione la vuoi fare sempre tu. Senti Paolo, ti devo parlare un attimo, bene, dimmi. Allora, stavo pensando questa cosa. Come gli rispondi? Dico, senti, ma io farei. Ma, allora, stavo dicendo muore. Almeno fammi finire la frase.
1: Perché c'ho troppe robe.
2: Io invece non ho il disturbo dell'attenzione, ma mi rompo i coglioni.
1: Sì. Adesso c'ho il problema che abbiamo preso tutto sto gruppo radiofonico di là e il capo ingegnere che ha in mano tutte le operazioni. Quindi io non so che pubblicità devono andare in onda, vorrei cambiare dei formati, eccetera. E niente, lui si offende senza motivo. Cioè, io gli dico tipo, oh, grazie mille, grazie per l'aiuto, e non mi risponde mai più.
2: Sei pesante tu, però.
1: Scusa, pesante. Cioè, che cazzo?
2: Lo blandisci, te l'ha dato il grano, basta, ignoralo.
1: Ma no, che io devo pagare lui.
2: Calato la pila, basta. Saluto. Dai, grazie.
1: Vabbè, comunque, ragazzi, io direi che oggi possiamo iniziare la puntata ricordando i bei tempi della musica italiana, perché ci colleghiamo con C'era una volta Sanremo.
5: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
6: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

0: La 20ª edizione del Festival di Sanremo si svolse ancora una volta a Sanremo.
1: Ma va?
0: E in un anno, il 1970, pieno zeppo di novità. Dall'approvazione della legge sul divorzio all'introduzione delle regioni, passando per il clamoroso scioglimento dei Beatles, causato, secondo molti, dalla storia d'amore fra John Lennon e Pucciocco Iono.
2: C'era una volta Sanremo.
0: A vincere sono Adriano Celentano e Claudia Mori, con Chi non lavora non fa l'amore.

0: C'era una volta Sanremo.
1: In terza posizione, un bel clistere sonoro ce lo somministra Sergio Endrigo con L'Arca di Noè.
2: Mamma mia.
3: Un volo di gabbiani. Come me.

0: Bravissimo!
1: Bravo!
2: E in effetti negli anni 70, minchia, fare una telefonata da Milano a Cosenza costava un botto di soldi, oh. Cioè, adesso...
3: se c'era il lucchetto per il telefono, mo Dio c'era, ragazzi.
2: Madonna, il lucchetto per il telefono, ma ricordate?
3: Scusa, il duplex che tu non potevi telefonare perché telefonavano quelli di sopra.
2: Sì.
3: Guarda che se avevi un figlio adolescente, e noi eravamo i figli adolescenti, eri rovinato in casa.
2: No, ma ragazzi, sembrano 2000 anni fa, invece...
3: 40. Cioè,
2: 40 anni fa, sì. 40 anni fa, fare una telefonata tipo da Miami a Milano. Cioè, distrutto, rovinato per sempre. Costava almeno 150.000 lire.
3: Ma senza andare lontano, anche da Milano a... che cazzo ne so.
1: Interurbana.
3: Ma se cambiava il prefisso, no, eri fottuto.
2: Finito. Cioè, ormai siamo abituati, WhatsApp, telefonate gratis, messaggi, robe, collegamenti internazionali. Noi, quando eravamo bambini, avevamo il lucchetto sulla rotella del telefono a casa. No. I nostri genitori barboni di merda.
3: E anche coglioni, perché svitavi la rondella, poi mettevi un'altra ghiera, telefonavi. E rimettevi quelle di prima.
1: Sì, no, con la forcina si apriva.
3: Cioè, loro pensavano di gabbarci, capito?
4: Il mio babbo era estremamente ottimista e lui ci aveva messo semplicemente una clessidrina.
2: No,
4: quindi praticamente la dovevi girare, quando la dovevi girare dovevi chiudere.
2: Furbo, cazzo.
4: È perché lui è così, è un ottimista come me, noi siamo buoni dentro, ci fidiamo.
2: Ma senti, quindi la tua famiglia era fatta di, cioè, era composta da orchi, no? Giusto?
4: No,
2: cioè,
4: mio babbo era buonissimo.
2: Era il nonno che era bastardo.
4: Era il nonno, il babbo della mia mamma, era tremendo.
1: Che sul telefono metteva il veleno.
4: Lui non ti dava
3: come nel nome della rosa, con le dita nere. Sì.
2: Senti, c'è una nuova truffa su Vinted. Allora, gli acquirenti modificano le immagini degli oggetti con l'intelligenza artificiale per ottenere il rimborso.
1: Lo fanno anche con le case adesso.
2: Dai, vabbè.
1: Cioè, adesso devi stare attento quando leggi un annuncio immobiliare, perché praticamente con l'IA loro prendono la casa a rustico e sull'annuncio c'è scritto casa a rustico da ristrutturare. E poi ti mettono delle immagini su come potrebbe venire. Il discorso che una persona che sta cercando casa scorre velocemente,
2: dici cazzo che occasione,
1: cazzo
2: della
1: che figata, capito? E quindi tu vai lì, contatti, poi la vai a vedere, è una merda totale.
3: Vabbè, capito, ma non è che
2: stai parlando di te stesso, immagino, giusto?
1: Di mia moglie, parlando... di mia moglie.
2: No, vabbè, ma è architetto, cazzo. Lei dovrebbe sgamare le robe finte.
1: No, ma lei le sgama, però ieri sera era lì, questa cazzo di intelligenza artificiale, vaffanculo, non si capisce più un cazzo, porca puttana, non la compriamo più la casa.
3: Tua moglie, secondo me, è da presentare a un esorcista, se parla.
2: Sai che il video che mi hai girato stamattina, Puccioni, quello che è andato in onda sulla Rai di New York.
4: Delle ruspe.
2: Praticamente il genio del sindaco, oltre a mandar via tutti, praticamente
1: non è andato via nessuno, ha azzerato il debito in 3 mesi.
2: Ma chi? Ma dove l'hai letto? Ma che cazzo stai dicendo?
1: Ha azzerato il debito nella città.
2: Ma chi? Ma non dire cazzate.
1: Ha azzerato il debito.
2: Ma quale debito? Ma chi?
1: Vai a leggere.
2: Ma sta fallendo New York, cosa stai dicendo?
1: È appena fatto il pareggio di bilancio.
2: Ma chi? Ma non è possibile. Ma non dire cazzate.
1: Ha appena fatto il pareggio di bilancio.
2: Scommettiamo 500 euro adesso che stai dicendo una cazzata.
1: No, ma non te lo consiglio, Marco. Mi dispiacerebbe.
2: Allora facciamo 1000.
1: Fai un euro.
2: Ha
1: appena fatto il pareggio di bilancio.
2: Ma chi? Ma non è possibile. Ha un debito di miliardi.
3: È scappato anche Morgan Stanley.
2: Tutti sono scappati da lì.
1: Non è scappato nessuno, ragazzi.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Negli ultimi 10 anni il numero di milionari a New York.
2: Ma cosa leggi tu, il comunista coglione?
1: Allora, ragazzi, negli ultimi 10 anni il numero di milionari a New York è salito di 34.000 unità.
2: Ma tu sei
1: fatevene una ragione. Continuano a dire ogni anno.
2: Ma chi? Ma quale giornale? Rispondi.
1: No, qualsiasi giornale, i giornali americani, leggi.
2: Ma chi?
1: Ovunque.
2: Ma cosa stai
1: allora
2: dicendo?
1: Mettiamoci 500 euro.
2: Ok, perfetto.
1: Mettiamo 500 euro.
2: Puccioni, chicca, fate ricerca così smerdiamo il buffone.
1: Ha appena pareggiato il bilancio, c'è scritto. Ci sono reel su tutti i social, quell'altro non si tiene una scorreggia, figurati se ti tiene una cosa del genere.
2: Ma chi?
1: Ha fatto il pareggio di bilancio, Marco.
2: Ma non è possibile. Era sotto di non so quanti miliardi.
1: Perché è bravo, Marco?
3: No, ma io li voglio vedere questi 500 euro.
2: Sì, sì, ma infatti me li deve mandare il barbone.
1: Ha fatto il pareggio di bilancio.
3: Io ho visto un articolo e c'è esattamente il contrario.
1: Ma quale?
2: Ma infatti. È fallita New York, praticamente.
1: Non è vero, Marco, si sta riempiendo.
2: È in rosso e la gente sta scappando via.
1: Questo è quello che ti raccontano a te.
2: Ma chi? Cioè, raccontano a me. Certo, i giornalisti chiamano me e scrivono articoli
1: apposta. Se tu guardi i telegiornali americani dal 2000 a oggi, c'è sempre la notizia. Ah,
2: come si chiama il miliardario, quello con cui se l'è presa, che ha fatto vedere dove abita, eccetera, eccetera. Ken Griffin, se non sbaglio. No, Ken Griffin. Ken Griffin si è trasferito a Miami adesso. L'ha mandato a fanculo. Avevano un progetto che valeva 6 miliardi. Gli ha detto vai a fare in culo. Hai fatto lo sbruffone.
3: Ho letto anche che Chelsea ha messo tutti i ritrovi per i tossicomani senza tetto.
1: Sì, ha investito nelle politiche sociali.
3: Esatto, però quelli di Chelsea.
2: Oh, ragazzi, siete testimoni tutti. Voglio 500 euro, me li bonifichi ragazzi. Adesso.
3: Ma quelli di
2: Chelsea ragazzi,
3: sono quelli ricchi che l'hanno
0: pareggio
3: votato.
0: Di bilancio. Voglio vedere la notizia prima. Voglio
1: pareggio
0: vedere.
1: Di bilancio.
2: Ma che pareggio di bilancio?
1: Adesso, guarda, me la sono salvata. Aspetta che c'ho troppi culi da guardare.
3: Beh, tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno.
2: Chissà dove cazzo l'ha trovato. Su ilcomunistabellissimo.it, una roba del genere.
1: Allora, Mayor Mamdani just brought New York City's 12 billion deficit down to zero. Swipe for more.
2: Ma su quale? Su che giornale?
1: Sul suo Fact Post News.
2: Oh cazzo! Vabbè, famosissimo! Cazzo!
1: We came into the office, we uncovered $12 billion budget deficit.
2: Guarda, non c'è da nessuna parte, stai dicendo
1: cazzate.
2: Today
1: I'm proud to say we brought down to zero.
2: A parte l'inglese che è imbarazzante, ma a parte questo.
1: Ragazzi, quello è un mio limite personale.
2: Cuccioni, chicca, allora!
4: In realtà lui ha presentato il piano di bilancio però non vedo...

0: intanto cerco, dai.
1: Sì, brave. Cerchiamo tutti perché... Allora, li smezziamo i 500 euro, ok? Va bene, anzi, 2,50 la Puccioni, 2,50 la Chicca, guarda.
0: Allora hai detto una cazzata, Fabio, sono sicura.
2: Mi dai 50 dollari lo dico anch'io, bastardo.
1: Va bene, allora così, dai, a posto così. 2,25 la Puccioni, 2,25 la Chicca e 50 euro a Pippo Palmieri. Paolo, vuoi qualcosa?
3: No, a me piace così.
1: Sono i tamarri, andiamo, vai.
4: Tamarri.
5: In questa puntata, i tamarri hanno deciso di diventare imprenditori digitali. Vogliono fare i soldi proponendo video per i social alle paninoteche. Ovviamente non hanno un piano, non hanno un listino prezzi e forse non hanno nemmeno capito bene cosa stanno vendendo. Sentiamo cosa riusciranno a combinare.
4: Tamarri.
6: Sì,
7: salve, il bar, ristorante lì, panini, paninoteca?
6: Sì, chi parla?
7: Ciao, sono Giovannino. Senti, volevo un'informazione perché noi stiamo... Non so se conosci i tamarri, te. Hai presente?
6: No, veramente no.
7: Ah, fammi finire di parlare! Minchia, ansiosa!
6: Ma sì, diciamo così.
7: Non riesco a capire quando parli.
8: Hai detto che sei deficiente.
7: Come sono deficiente? Che cazzo fai, scema? Che mi devi prendere in giro, cotogna?
8: Ti faccio vedere come si fa, che tu non sai un
7: Va
8: cazzo.
7: Va bene, dai.
6: Pronto?
8: Sei stronzo? Cos'hai detto?
6: Pronto?
8: Sì, anch'io. Senti, sono Massimini di Quarto, Pidocchio.
6: Cosa?
8: Stavo pensando a una roba. Io e mio cugino, che siamo due food influencer pesantissimi, abbiamo scelto quella catapecchia del cazzo dove lavori per venire a fare un video e assaggiare le quattro schifezze che fate in quel posto del cazzo. Poi facciamo una sorta di, come si dice, recensione e diciamo che è un posto che è una fogna di merda oppure un posto bello, capito? E se per te non è un problema che non finisce che ci spariamo, ci pestiamo a sangue, noi verremmo. Com'è? No, tu sei un tipo nervoso o sei uno che si fa sottomettere? Sei pacifico, ti sottomettiamo come uno scarafaggio, va bene. Allora senti, quando possiamo, qual è il momento di massima affluenza della situazione? Così vediamo anche.
6: A mezzanotte.
8: A mezzanotte c'hai sì, almeno mezzanotte, tre persone oltre te?
6: Ci sono, noi mettiamo le mine anti-uomo a mezzanotte.
8: Oh, sai che nella tua fantasia hai descritto una situazione tipo che invece nella mia realtà, non nel tuo metaverso, nella mia realtà succede veramente, capito? Cioè se io posso entrare nel tuo posto, a parte la temperatura si abbassa di 4 gradi perché io porto la morte, io proprio ti metto a ferro e fuoco con la catapecchia di merda dove lavori, capito? Scemo. Comunque, senti, ma voi... Tabaio! Senti, ma voi che cosa fate? Panini con dentro la cappella, i peli del cazzo? Oppure fate gli hamburger di merda surgelati? Cosa fate da mangiare lì?
6: No, abbiamo...
8: Siete dei pezzetti, spalla di prosciutto.
6: Copertoni, pane copertone facciamo.
8: Sai che c'ho una voglia? È incredibile. Metto la tua testa. Allora, facciamo così. Dai, arrivo lì. Metto la tua testa fra due fette di pane e ti tiro un morso alla faccia, cretino di merda. Quindi mi stai sul cazzo.
6: Ti aspetto, Giorgio.
8: Chiamo Massimino. Comunque, senti, facciamo così. Tu sei refrattario ai proiettili? Cioè, nel senso allergico al piombo? Pronto? Mi stavo informando, era anche carino.
7: Mi sa che è allergico a piombo, ha buttato giù subito.
8: Lo so, ma secondo me non lo so se finirlo. Sono indeciso perché era troppo sciaccato.
7: Io mi accanirei su un altro.
8: Va bene, allora ti ho perdonato.
4: Tamarri.
6: Buongiorno.
7: Ciao, saccagnata, come stai? T'a posto? Sono Giovannino, ciao. Hai capito chi sono, no?
6: No.
7: Vabbè, senti, adesso te lo spiego. Io sono un influencer che con mio cugino Massimino facciamo i video nei locali, veniamo a fare, diciamo, lo street food real social. Hai presente quelli che vengono e provano le cose, mettono i voti? Devi parlare però, carogna.
6: Ma tu ti rendi conto questo? Che?
7: Passami il proprietario,
6: ma
7: dai.
6: Ma carogna a chi?
7: Passami il proprietario, che te si sente che non conti un cazzo lì dentro. Passami
6: non
7: il capo.
6: Non conto un cazzo, ma chi sei? Non ho capito.
7: Sono Giovannino, te l'ho già detto.
6: Giovannino...
7: Me la cotogna.
6: Carogna. Tu passa il proprietario, aspetta.
7: Dai, ciao carogna.
6: Ciao cucciolo.
4: Cucciolo.
7: Hai capito che la toba tutta succhiamento di punch.
6: Cioè, da dove chiami?
7: Sto chiamando da sto cazzo. Che cazzo te ne frega,
6: coglione?
7: Che cazzo c'hai in bocca? Le cipolle, scemo? Che cazzo fai?
6: Mamma mia, quanto sei stupido, dai, ciao.
7: Passami la carogna. Pronto? Ma pensate, ignorante, gli avevo fatto la proposta.
8: Non capisci la possibilità che ti abbiamo dato.
4: Tamarri.
6: Sì, buongiorno.

0: Senti, orco del cazzo, sono Massimo di Quarto. Guarda che oggi passo con Giovannina a fare il food influencer. Venga a mangiare la cacca che fai tu e poi venga a fare il video. Hai capito?
1: Perché chiami col numero privato, scusa?
0: E che cazzo vuoi? Vuoi sapere, non lo so, quanto c'ho in banca, come si chiama mia madre?
1: Perché chiami col numero privato?
0: Sono cazzi miei perché chiamo col numero privato, sono problemi tuoi?
1: Certo.
0: Perché sono problemi tuoi? Cosa vuoi, scemo? Non ho capito. Ti ho detto che sto venendo là?
1: Bene.
0: Senti, vedi di far trovare la roba da mangiare che sia fresca, il tavolo pulito, perché non vogliamo prendere le malattie, capito?
1: Va bene, a meno che già ce l'hai.
0: Sporco del cazzo, che a te ti chiamano mani di palle, perché ti tocchi sempre i coglioni mentre cucini.
1: Beh, sei contento. Però
0: che di merda!
1: Chiamami col numero normale.
0: Ma coglione di merda, ti sto dicendo che sto venendo là, come stai io?
1: Dai, dai, vieni.
0: E per forza, oh, ma mi devi far da mangiare bene, che sennò te lo sputo in faccia, coglione.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì, cosa? Che mi baci il cazzo, mi baci. Madonna, che voglio. Oh, che ti voglio da accarezzare con i pugni, ti voglio accarezzare. Ti hanno mai accarezzato con le nocche, come i gatti? Pam, pam, pam, pam.
1: Senti poche voce di merda.
0: Lavati le mani, lavati le mani. Lavati le mani, eh.
1: Senti che voce.
0: Mani di palle.
1: Sei calabrotto, te lo sei, del sud.
0: Coglione di merda, mica parli romano, mi dici che sono io terrore.
1: Senti che voce di merda, che spazio.
0: Come sei simpatico. Senti, allora, ce l'hai l'insalata fresca o te l'hanno mangiato i conigli che ti crescono nei cassetti?
1: No, mi sono prima il culo, poi te l'hanno filo tutta in bocca.
0: È la normalità di quando cucini, comunque, lo sanno tutti. Senti, cimice. Allora, ma guarda questo che carattere di merda.
2: Mamma mia, gli schiaffi proprio.
0: Sto coglione, andiamo subito che non mangio neanche gli dino subito uno schiaffo.
3: Ha paura. Panico, panico, panico, paura.
4: Alisei, caccia.
5: Hai perso.
4: No, hai perso tu.
5: Ma te l'ho mandati. Tu non l'hai mandato niente. Te l'ho mandati.
4: Ma ce l'ho qua. Devo mandarteli. Sono in onda. Come faccio a mandarteli?
5: Io te l'ho mandati in onda. Ce l'hai qua.
4: No, mi dispiace.
5: Qua.
4: Allora, no, Zoran Mandami non ha azzerato il deficit nel senso classico del termine. Ha trovato 1,7 miliardi di risparmi. Poi ha ottenuto 4 miliardi di supporto dallo Stato.
5: Okay.
4: Ma deriva da trucchi contabili o rinvii. Lui ha rinviato i debiti. Non li ha saldati.
5: Allora, qua c'è
4: nel breve periodo ha evitato una crisi immediata, ma non c'è consenso sul fatto che New York sia diventata fiscalmente sana a lungo termine. È un po' come dire, ha evitato che la macchina si schiantasse subito, ma potrebbe schiantarsi tra un momento o 10, capito?
5: Un utente ha chiesto a Grok, è vero che Mandani ha risanato il buco da 12 miliardi di dollari?
4: No, non è vero, non è vero, non è vero.
2: Chi è Grok?
5: Allora, scusa, ce l'ho screenshot, possiamo farlo
4: ma
5: sapere
4: Grok,
5: anche agli ascoltatori.
4: Grok è l'intelligenza artificiale.
5: Di Musk, di Musk. Tu l'hai letto sull'intelligenza artificiale, va bene, io non posso.
4: No, è un articolo questo.
5: Da chi? Che articolo è?
4: Sul New York Times. Allora, le source sono New York Times, New York Post,
5: e tu li hai
4: Reddit,
5: letti lì o li hai letti sull'intelligenza
4: New York City
5: artificiale?
4: Government, tutto. Guarda,
2: no,
4: il buco,
2: li abbiamo qua.
5: Qua c'è
4: buco, il buco è di 124,7 miliardi di dollari.
5: Posso leggere quello che ti ho mandato? C'è scritto, è vero quello che dice Mandani che ha risanato un buco da 12 billion di dollari che ha trovato.
4: Sì, ma il buco è 127.
5: Sì, ma lui dice che quando è arrivato c'era un buco da 12 miliardi di dollari.
4: No, 127!
5: No,
4: 127
5: nella cosa prima c'è scritto, when we came into the office, we didn't cover.
4: Ma scusa, abbiamo due giudici, abbiamo la Puccioni, che ci devono guadagnare anche, e la Chicca. Avete trovato qualcosa voi invece?
2: Io ho trovato le stesse cose tue, dalle stesse fonti tue. Non mi fido dell'intelligenza artificiale, quindi Fabio per questa volta mi sento di dire che...
4: Ok. Quindi devi Fabio, devi 225 euro.
5: Non si fida dell'intelligenza artificiale.
2: No, io Fabio non la uso mai.
6: Ha detto che non ci crede.
5: Non ci crede, non crede nell'intelligenza artificiale.
4: Attenzione, sentiamo giudice numero 2, Chicca.
7: No,
4: Chicca.
7: Anch'io, secondo le ricerche che ho fatto.
5: Me le mandate per favore, prima di sganciare 500 euro. Mandatemi le ricerche, grazie.
2: Tranquillo, io allora, non li voglio 500 euro.
4: 2,25 la Chicca, devi 2,25 la Puccione e 50 euro a Pippo che vuole andare a puttane.
5: Allora, prima mi mandate gli articoli, poi sganci i soldi.
4: Va bene, va bene.
8: Va
4: perfetto.
8: Bene, dai, a vediamo. Dopo che è tardissimo. Bravi,
4: che
8: bravi.
4: Che bello vedervi più ricchi oggi. Cosa, sono no, felice.
6: Scommetto 500 euro che non ve li dà.
9: Allo, socio!
10: Socio, è tardi, dove sei?
9: Sto testando la vacanza Zero Sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori, manchi solo tu!
10: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
9: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
10: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
9: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
11: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden. Oh!
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.

0: quanto sa di felicità.
1: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
2: Tu perché sei così?
1: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
4: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
3: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
4: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
13: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105. Portami con

0: caccia la lira, bello.
1: E mi vado a comprare subito il casco nuovo per la moto.
0: Te lo dico. 50 euro, cosa prendi?
1: Allora mi prendo il bauletto.
0: In carta PES, 50 euro bauletto, scusa.
1: Il bauletto,
2: quello di prima l'ha pagato 21. Era da Ussaro, cazzo.
0: Comunque è veramente umiliante essere asfaltati dagli ascoltatori che ne sanno più di tutti noi messi insieme.
2: Sì, li vorrei vedere.
0: Uno dice: è incredibile come siete in grado di fare una ricerca semplice. Non siete in grado di fare una ricerca. Ragazzi, eravamo in onda. Cioè, o parlo o faccio ricerca. Brutto testa di cazzo. Vieni tu a fare il programma. Figlio di puttana, 27 anni, Cristo santo, che siamo in testa alle classifiche.
3: Per me ragione, ascoltatore, siamo quattro stronzi.
0: Cioè, lui è a casa sul divano col cellulare in mano, grazie al cazzo. Comunque, dice la verità. Il sindaco ha presentato una bozza che secondo lui riuscirà a pareggiare il bilancio, ma deve essere approvata, quindi ed è una butad. Cioè lui dice: oh,
2: questo l'hai aggiunto tu.
0: No, è la verità. Lui lo sposto di qui, metto di là, leggi gli articoli, te ne ho mandati 20.
2: Che è una butad
0: 20.
2: L'hai aggiunto tu. Lui ha presentato un programma. No.
0: Sì, un programma dove metti la roba sotto un tappeto e dici: vabbè, lo lascio lì per un po', prima o poi
2: questo
0: qualcun altro si
2: prenderà
0: il suo debito.
3: Però tu hai detto che ha azzerato.
2: Ha azzerato.
0: Esatto. Non ha azzerato un cazzo.
2: Nel suo programma non ci sono quei 12 miliardi in più.
0: Ma non è vero, ha presentato, è una proposta. Devi cagare la lira, basta, chiudiamola qua.
2: E non ci sono quei 12 miliardi. Quindi
0: no, ci sono, nella sua proposta. Anch'io ti dico: oh ragazzi, l'anno prossimo lo zoo costerà 300.000 euro in meno.
2: Così
0: come?
2: Poco?
0: Non paghiamo Alisei, però lo pago tra 23 anni. E poi non pago la chicca, ma la pago tra 50 anni. E grazie al cazzo, sto spostando il problema. Ma il problema rimane. Dai, su, hai perso.
2: È così che
0: Fabio.
2: L'amministrazione Trump fa
0: Fabio,
2: da tutta la vita.
0: Sì, uomo, hai perso. Paga, no. Paga pegno.
2: No,
0: dai,
2: perché
0: su.
2: Voi avete detto che paga. Non l'ha fatto. Invece.
4: E tu hai detto che l'ha fatto.
2: L'ha fatto.
0: Non l'ha fatto.
4: Allora.
2: Ha appena presentato il programma per farlo.
0: Non l'ha presentato, deve essere allora, è una roba è presentare una cosa è essere accettata. Quindi non l'ha fatto. Non l'ha fatto.
2: Ma non è vero anche che non l'ha fatto.
0: Vabbè,
4: no,
0: è più
4: Leti. Fabio, Leti. È così, no, non c'è
2: più in base a cosa.
4: E te, ascoltatore, che ci offendi, vaffanculo, va.
0: Brava.
4: Ma che palle, oh.
0: Senti, Chicca e Puccioni, mandatemi il vostro PayPal che vi mando i soldi io, sto barbone di merda.
2: Non ci crede nessuno.
1: Allora, il mio PayPal è Pippo Palmieri, che ho c'è la 105.net.
0: Non so come mandarteli. Ce l'hai Zelle? Ce l'hai Zelle?
1: Sì, Vimeo? Sì, lo scarico adesso.
2: Aspetta, sta spostando il problema da un'altra parte. Non è che non ti vuol dare i soldi. Non
0: sei tu
2: la
0: che devi pagare, pezzo di merda.
2: No, io ho spostato il pagamento fra 4 anni.
0: Sì, certo. Come mandare, bravo.
2: Ho presentato il programma di pagamento.
0: Mamma mia.
2: Adesso se funziona.
0: Non c'è verso, sti sinistronzi di merda, vogliono sempre aver ragione loro.
3: No, adesso siete voi che pagate me, perché prima ho scommesso che non ve li dava.
4: È vero.
0: È vero.
3: Quindi allora mi dovete tutti quanti 100 euro a testa. Bravo.
0: Devi pagare Alisei, caccia la lira, forza, dai. Vai al bancomat, ti lascio andare, vai.
2: Non ce l'ho il bancomat.
0: Non ce l'hai il bancomat, non hai il bancomat.
2: Ce l'ha solo la Buggioni il bancomat.
0: Che schifo. Allora, vabbè, cambiamo argomento.
4: Sì,
0: tanto
4: direi.
0: Questa
4: veloce,
0: persona di merda.
2: Veloce. Lo so, ragazzi. Veloce. Vi dà fastidio che ci sia un socialista che lavora bene.
0: Socialista.
2: Non vedete l'ora.
0: Adesso
2: non vedete
0: socialista.
2: L'ora che fallisca.
0: Ma che
2: non vedete l'ora che fallisca. Intanto gli Stati Uniti affondano.
0: Ma chi? Tua madre?
2: Lui
0: affonda.
2: Risana tutto.
0: Quella bagascia lì in mezzo.
2: 2 miliardi di dollari
0: porcheria.
2: Al giorno in armi.
0: Sì, godo. Invece i paesi socialisti sono. Elencami un paese socialista che funziona.
2: Sto vedendo Trump in ginocchio davanti a Xi Jinping. In ginocchio a piangere, diventiamo amici.
4: Piangere, certo. No,
2: a piangere.
0: Guarda come soffre che ha perso. Guarda che state assistendo all'uomo più pietoso della storia. Ha perso. Invece di essere uomo e dire ho perso, pago.
2: Tutti
0: pago
2: i regimi
0: pegno.
2: Sovranisti stanno
0: sta cercando adesso di girare tutto il discorso su altre. altre robe che non c'entrano niente. Sei patetico. Sei patetico.
2: Che lui ce la stia
0: sei
2: facendo.
0: Patetico come i tuoi simili.
2: Mi
0: siete
2: fastidio.
0: Patetici. Non accettate la sconfitta.
2: Mi dà fastidio.
0: Il vostro comunismo è fallito in tutto il mondo.
2: Guardiamo i successi di Trump.
0: Ma intanto tu vivi grazie al capitalismo,
2: no,
0: coglione.
2: No,
0: cinque appartamenti col cazzo che te li compri sotto il comunismo. Pirla.
2: Io vivo grazie al lavoro.
0: Ma vai, tu vivi grazie a me. Vivi grazie a me. Ricordatelo.
2: Grazie a Mediaset.
0: Sì, no, no, a me. Perché io dico a Mediaset di pagarti.
2: No, tu non sei un imprenditore, no. Tu sei un dipendente.
0: No, cazzo, io sono un imprenditore.
2: Non sei un capitalista perché non investi capitali.
0: Porca troia.
2: Prendi lo stipendio.
0: Sì, sì, poverino. Vabbè, Alisei, se hai voglia di litigare,
2: no.
0: Cioè, possiamo risolvercela alle 4.
2: Allora,
0: questa roba. Eh no, perché sei tu che devi sempre pisciare fuori dal vaso. Hai perso, paga la scommessa.
2: Bene, pago,
0: non fare il pagliaccio del cazzo,
2: bene,
0: capito?
2: Pago, dai,
0: perché poi
2: bene,
0: mi girano i coglioni quando fai il pagliaccio del cazzo. Sei sempre il solito coglione. Cioè, non riesci veramente a riconoscere dove sta il limite.
2: Ma non ti incattivire, dai.
0: Ma mi hai rotto i coglioni, testa di cazzo. Sei una testa di cazzo, hai rotto i coglioni. Porca troia, ogni volta.
2: Oh, non lo faccio più, Marco.
0: E approfitti del fatto che sono dall'altra parte dell'oceano, perché se fossi lì non faresti il figo.
2: Ma non è vero.
0: Non faresti il figo, sei un coglione, ricordatelo.
2: Ma mica, ma scherziamo e ti arrabbi sempre.
0: Ma no, non stai scherzando, tu continui a mettere il dito nella piaga, a rompermi i coglioni. È sempre a rompermi il cazzo, perché ti ruga il culo, chissà cosa ti fa. Cos'è che ti dà fastidio di me? Cos'è che ti dà fastidio? Che ho la macchina più bella della tua, la casa più bella. Qual è il problema? Qual è il problema?
3: Ma ti sembra uno che guarda la macchina.
0: Non lo so, qual è il tuo problema? Perché ce l'hai con me? Qual è il tuo problema? Sfogati, dai. Dimmi, qual è il tuo problema? Cosa ti ho fatto?
3: Se posso. Però me lo fai dire in un minuto?
0: Sì, certo, dimmelo, vai.
3: Te lo dico così com'è.
0: Vai, vai.
3: Succede ogni tanto in onda che ci punzecchiamo, ok?
0: Sì, e hai perso una scommessa. Bastava dire pago o non pago, finiva lì, invece no.
3: Ti ho detto se mi facevi parlare un minuto.
0: Vai, parla.
3: Succede ogni tanto, ok? Mm-hmm. Allora, se io ti do corda e quindi andiamo allo scontro frontale, a un certo punto tu ti incazzi, il programma è mio, vaffanculo, eccetera, eccetera. Se io invece non lo...
0: è colpa mia.
3: No, ti sto dicendo quello che mi hai detto, sfogati. Se invece io la butto in vacca, tu dici, però cazzo, minchia, non ci facciamo più quelle belle litigate. Io non so cosa fare, Marco. Cioè, se ci facciamo le litigate ti incazzi, se non le facciamo ti incazzi.
0: Ma
3: di
0: possiamo, perché devi andare sul personale? Cioè, questa è la roba che mi dà fastidio.
3: Ma io sono andato sul personale, tu comunista di merda, e sono io che vado sul personale.
0: Ma un conto è insultarsi per questioni di preferenze politiche. Ma perché devi andare dentro nel dettaglio? Ah, tu sei un dipendente, Mediaset qui,
3: Marco,
0: che cazzo c'entra?
3: Scusa, abbi pazienza, Marco.
0: Sì,
3: Marco,
0: dimmi.
3: Cosa è iniziata da tu campi grazie a me, non è personale quello.
0: No, perché tu hai iniziato a dire che tu lavori per Mediaset e che sei capitalista, ma non sei capitalista,
3: Marco,
0: non si capisce un cazzo di quello
3: che sei. Scusami, poi se vuoi la risposta. Però sei tu che hai detto tu campi grazie a me.
0: No, è stato quella è una reazione alle tue provocazioni, perché era chiusa per me.
5: Con tutti, ma li sto sfumando, forse loro non sentono, parlano, sfumano, perché loro sono dei veri uomini.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Scrivi un messaggio di testo lunghissimo su WhatsApp. Poi non inviarlo. Cancellalo e rispondi con lo sticker del vecchio papa che eiacula. A tua madre. Sii uomo. Se uno sconosciuto ti sorride senza motivo, tu non ricambiare. Parcheggiagli le mani in faccia e vattene. Non essere Joker. Sii uomo. Non migliorare la tua vita. Peggiora quella degli altri per bilanciare. Sii uomo. Compra un libro. Non leggerlo. Mettilo sul comodino per sembrare intelligente con la donna delle pulizie. Sii uomo. Apri i pacchi di Amazon con il coltello del pane e poi lamentati che sono fallati. Sii uomo. cazzo, ascelle, buco del culo. Non c'è altro da lavare sotto la doccia. Attieniti al piano. Sii uomo. Compra le buste della spesa. Dimenticale a casa. Ricompra le buste della spesa. Ridimenticale a casa. All'infinito. Sii uomo. Addormentati sul divano all'istante. Poi vai a letto e scotoletta fino all'alba senza riuscire a riaddormentarti. Sii uomo. Appoggiati un mirino della Mercedes sul cazzo e punta la figa di tua moglie urlando brum brum. Sii creativo. Sii uomo. Compra un pesce rosso. Dagli un nome. Affezionati. Poi dimenticati di dargli da mangiare e dopo due mesi buttalo nel cesso. Sii uomo. Se lei ti scrive "ho bisogno di te", dille "ci sono". Poi spegni il telefono e apri Pornhub. Sii uomo. Al ristorante bevi dalla bottiglia di un altro tavolo. Sii uomo. Va in palestra e occupa una panca solo per scrollare su TikTok. Allena la coordinazione occhio-pollice. Sii uomo. Se lei ti dice che si sente trascurata, dalle un bacio in fronte e poi vai al pub. Sii uomo. Pippa appena sveglio, in tutti e due i sensi. Sii uomo.
4: Ok. Capivo il secondo.
2: Abda.
5: Vai. Vado? Vai. Vado in pubblico?
8: Vai. Non lo so, hai qualche altra offesa per me o...
2: Dai, ma non ci rimanere male, tatone! Mi fa rimanere male, tatone!
8: Ci rimango male,
2: ma lo sai che
8: me.
2: Per l'onda!
8: Ma per l'onda, è brutto quello che dici!
2: Ah, vieni a farti dare un bacino!
4: Ok, che un attimo che ti...
5: Basta, fine, sto
2: vicino che ti do un bacino!
5: Basta! Dai!
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
16: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da INS ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. INS, la spesa ti sorride.
23: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
24: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
25: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
26: E i consumi?
25: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
27: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
28: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
29: Ultima chiamata.
28: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
30: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
31: Centocinque.
32: Che storia.
33: Radio 105 compie 50 anni.
34: Che storia.

0: No, questo è disco Pompino, Marco, diglielo. 13 minuti durava sto disco.
1: No, 17 minuti.
0: Questo
1: persone...
0: era il pezzo che si metteva a andarselo a far succhiare proprio.
2: Ah, però è vero, mi aveva detto anche.
0: Ah, mio marito! Per andare a farselo succhiare. Allora, tutti i DJ storici è che stanno ascoltando dicono: sì, è vero, sì, è vero. Cioè, nel momento che dicevi al lucista: scusa, vado via un attimo, mettevi di
1: scusa. Io devo essere. Sapete che io sono super sincero. Io non riesco ad andare avanti oggi. C'ho,
3: no,
1: cioè...
3: dai.
1: No, mi è scesa tutta, veramente. Cioè, non...
3: dai, ma adesso c'è il gioco, ci ripigliamo.
1: No, capito,
3: dai.
1: Ma mi è scesa proprio tutta. Cioè, non, anche leggere i messaggi di,
3: vabbè,
1: di certi deficienti.
3: Ma sono quattro coglioni.
1: Ma
3: che
1: ma è colpa tua. Sei tu che aizzi sta gente a farmi insultare senza. Io sto passando un periodo veramente di merda.
3: È vero.
1: Faccio una fatica della Madonna a venire in onda a ridere e scherzare. E leggere di gente che è magari a grattarsi il cazzo sul divano, che vive col reddito di cittadinanza, che mi giudica e mi scrive delle cattiverie allucinanti. Sinceramente, per colpa tua, Fabio, non c'ho voglia.
3: Ma queste cioè, sono quattro
1: ragazzi,
3: merde, Marco, sono lì che non
1: vedono
3: l'ora.
1: Ma non mi interessa, è ogni volta stesso discorso. Siccome io sono un essere umano e ho una vita al di fuori dello zoo e sto attraversando un periodo di stress, non dormo di notte, vengo in onda, faccio una fatica dalla Madonna per essere sempre allegro e non rompere i coglioni con i miei problemi, perché giustamente sono i miei problemi. Ma farmi insultare da gente che manco conosco, perché tu vuoi fare lo spaccone e vuoi fare il figo, sta roba veramente mi fa male. Mi fa male. Allora, andare in onda e fare la recitina non riesco a farlo.
3: Ma
1: io sono
3: quattro picciu, Marco.
1: No,
3: dai.
1: Ma sei tu il quinto, però, è quello il problema.
3: Vabbè, ma noi ci siamo scannati per la diretta, poi è degenerato.
1: Ho capito,
3: però,
1: ma senza motivo. Cioè, ogni volta è sempre un attacco sulla mia persona. Solo perché sono il, tra virgolette, il capo del programma, devo prendermi valanghe di merda. Io ho delle responsabilità, e lo sapete, perché se il programma va male, vengono a cagare il cazzo a me, non vengono a cagare il cazzo a voi.
3: Ma anche a me mi hanno bastonato.
1: Comunque, Marco. Cioè, è come un'azienda, c'è cioè l'amministratore delegato che se va male l'azienda vanno da lui, gli fanno il bucio di culo. Sta roba la gente non la considera, pensa.
3: Ma infatti,
1: quattro
3: cioè,
1: pagliacci
3: inutile.
1: Che vanno in onda e dicono cazzate. E siccome non c'ho voglia di fare il simpaticone adesso, mi hai fatto girare i coglioni, sono sincero, e in più devo ricevere anche messaggi di gente che, ma come si permettono di scrivere certe robe?
3: Ma appunto,
1: offendono
3: Marco,
1: mia madre, mio
3: padre.
1: Cioè, appunto cosa?
3: Ma cioè, lasciali perdere, sono 100 idioti su milioni di persone che
1: ragazzi,
3: ci ascoltano. Non
1: preferisco veramente,
3: qua.
1: Abbandono la diretta oggi, con tutto rispetto, e andate avanti voi, e, ma mi passa tanto, domani sono di nuovo quello
3: dai,
1: di prima.
3: Stai,
1: ma,
3: ti dico no. Una cosa che ti fa tornare il buon umore.
1: Sì, certo.
3: Ho pagato.
1: Ma sì.
2: Cioè, dove?
1: Sì.
3: Controllate Satispay.
1: Sì, sicuro.
2: Aspetta,
1: dai, ragazzi,
2: ma
1: veramente
2: resti,
1: preferisco ma... così. È un periodo del cazzo per me e non voglio fare una recitina. Ma ho capito, ma non me la sento andare avanti.
0: Secondo me,
1: non
0: Marco, dovresti sfruttare la zootherapy. Nel sì. senso che sai che stai
1: no,
0: in onda,
1: io vengo in onda proprio per quello. Cioè, per me le due ore di zoo devono essere un momento di dove stacco tutti i miei problemi. Figa, devo
0: allora,
1: litigare
0: vediamo,
1: ogni volta.
0: Vediamo
1: per
0: se
1: delle cagate di cui non me ne frega un cazzo. A me
3: ma
1: non me ne frega un cazzo
3: me,
1: famoso... della politica, di Trump. Cioè, non me ne frega un cazzo di nessuno.
0: È il discorso che vi facevo ieri. Allora, io se posso darti un consiglio, un famoso. Famoso.
3: Non ti viene. Famoso cosa?
0: Famoso cinese.
1: Vedi ancora, cioè poi ancora.
2: Ma chiudi,
1: mamma mia,
2: messaggi,
1: quanto
2: largo.
1: Piangi. Ma vai a fare in culo, fallito di merda. Ma che cazzo vuoi?
2: Chiudi.
1: Ma che cazzo vuoi?
2: Aspetta.
1: Adesso abbiamo tutti i numeri. C'è la zia che è incazzata nera, vi banna tutti. E quindi la vostra puttana cinese. Di messaggio del cazzo sparisce nel nulla.
2: Ma non sai neanche chi sia. Cioè, nel senso,
1: ma
2: sì. Non sai
1: ma
2: dove
1: appunto,
2: sono.
1: Ma chi cazzo
2: faccia...
1: sei per giudicare? Ma chi cazzo
2: appunto,
1: vuoi?
2: Ma chiudili, chiudi, fai così.
3: Spegni,
2: guarda, fai così.
3: Spegni.
1: Guarda, oggi non è giornata, è meglio così, veramente. Dai, andate avanti voi, siete capaci di portare avanti il programma.
3: No, vabbè, ma dai,
2: assolutamente
3: manca,
2: no.
3: Manca mezz'ora, dai, su, va. Stai qua.
2: C'è il gioco.
1: Manca un'ora, manca.
2: C'è brava di bocca.
3: Poi c'è il cinese, dobbiamo scoprire cosa ha detto il cinese, dai.
0: Ma guarda,
3: diamo una possibilità al cinese.
1: Dai, dillo, dai, vai.
0: Allora, prego. Ti giuro che la sapevo prima. Adesso, probabilmente mi sono distratto.
3: Sento il peso della responsabilità.
0: Sento il peso della responsabilità, è una grossa frase.
3: Vabbè, certo.
0: Allora, però è una frase motivante che a me nella vita ha aiutato tanto.
3: Sì,
0: no?
3: A fare cosa?
0: Questo filosofo cinese disse: quando la rondine sorvola il pascolo, ricorda che tu, mucca, sei tenuta a sapere che il leopardo
3: nel pascolo
0: non c'è perché in un'altra regione del mondo.
1: Non è servito un cazzo, Paolo.
2: Beh, non faceva neanche tanto ridere, diciamo.
0: Ma leopardo.
1: Stai peggiorando la situazione.
3: Vuoi cambiare animale?
1: Adesso mi sto incazzando anche perché non fa ridere questo momento.
0: Tanto va la gatta all'argo.
2: Stai ridendo un po'.
0: ci lascia lo zampino.
3: Vuoi provare con un altro detto?
0: Ma ragazzi, io sento forte responsabilità.
2: Fai bene.
1: Te la sei anche presa, eh.
0: Ma io mi devo immolare per voi perché vi voglio bene, ragazzi.
1: Ti sei proprio tirato addosso tutte le luci del palcoscenico.
0: Mi sono preso il giro merda per voi, ragazzi. Mi sto immolando. Fermi! State fermi dove siete! Solo che le taglio la gola! Adesso libera la porta, libera la porta, lascia la porta, spostati, le faccio male, eh?
1: Ma non hai nessuna arma in mano.
3: Ma con cosa gliela tagli la gola?
0: Vai, vai. Nessuno mi segue.
3: Ma dove vai?
1: Sta provando tutte.
3: Ma non la vuole salvare, dove va?
1: Non lo so. Paolo, torna in onda. Paolo, andato.
3: Ma poi nessuno che si è mosso per salvare la Puccioni, tra l'altro. No. Tutti abbiamo accettato passivamente che lui la sequestrasse.
2: Mi sono sentita un po' Frank Gallagher in questo momento.
3: Anche Frankenstein.
1: Sì, ma gli assomiglia anche.
2: Lo so.
1: Il problema. Vabbè, siamo pronti?
3: Sì,
1: siamo pronti.
3: Giochiamo, dai.
1: Dai, giochiamo, dai. 30 secondi di pubblicità, dai. Giochiamo. E Paolo è andato.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Lucy. Dopo il momento, stupido. Lucy. Hai sentito, Marco?
1: Ha fatto cosa? Il più più più.
0: Io facevo più più più.
1: Beh, così oggi Paolo sta cercando di risolvere un problema irrisolvibile male, tra l'altro.
0: Sì,
1: male.
0: E uccidere una collega non è un'ottima idea.
2: Allora,
0: quel
2: croc della sua gola, in realtà, probabilmente c'è un problema. Ho un amico dottore.
0: Sì, sarà meglio.
2: Sì, vabbè, dai, spezzato il collo.
1: Senti, Lucy, ti salvo la scenetta, la mettiamo domani se vuoi. Così almeno andiamo dritti col gioco.
0: Quando vuoi, anche perché, diciamo, è un film dell'orrore, perciò è peggio. Peggiorerebbe la situazione, sì.
1: Non voglio intristire nessuno di quello che già abbiamo fatto. Dai.
0: Sì.
1: Allora, io non so chi cazzo abbiamo perché ho chiuso il
0: Giuseppe di Reggio Calabria.
1: Ciao Giuseppe, benvenuto nello zoo. Ciao. Come stai?
3: Sono dovuto passare da ricopato prima di giocare con voi.
0: Vedi? Che senso?
4: Quindi sei infetto?
3: Cioè, un po' sì.
1: Hai ascoltato a Enrico Papi perché ti sei prenotato così presto per giocare, per quello?
3: No, ho partecipato a Enrico Papi.
0: Hai vinto?
1: Ah, pure? Hai vinto i 2000 euro?
3: No, ho perso in finale.
1: No!
4: Però Giuseppe c'è un cazzo da fare, Davide.
1: Beh, però no, Giuseppe, no. Potresti recuperare, non sono 2000 euro, però un bel orologio Fumagazzi.
0: Molto meglio.
1: Nuovo fiammante.
2: Però parentesi, Marco, scusa se ti interrompo, sono gli ultimi 30 pezzi, e non è una roba di droga, gli ultimi 30 pezzi disponibili dello Spatec.
4: Sì.
2: E quindi, ragazzi, affrettatevi.
4: Ultimi 30 su quanti?
0: 32.
1: 31. 31.
2: 5 milioni. Una tiratura limitatissima.
4: Proprio millesimati, diciamo. Sì,
1: sì. Ma quanti ne ha fatti? 35, no?
2: 16. Sì, hanno messo anche quelli nostri. Sì.
1: Ok. Cosa fai in Calabria?
3: Mi ricordo, Giuseppe, un consulente automobilistico.
1: Un consulente? In che senso, scusa? Che lavoro è?
3: Consulente automobilistico, pratiche auto, quindi trasferimenti di proprietà.
4: Ricettazione,
2: autoscuola.
1: Capito. Vabbè, allora, sei concentrato, ti passo Lucilla, potresti vincere un orologio Fumagazzi. Prego, Lucy, vai. Tutto
0: ciao
1: tuo.
0: Giuseppe! Teterona sfilzati cose te fitterona.
2: Siamo gli anni 80.
0: Certo, non parliamo così. No, scusa, che devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose in realtà. Fumagazzi, sei risposte esatte, andiamo. Oggi è Santa Bruncolo.
3: Manca.
0: Cielo, invece, è un nome buffo, ma il film dal titolo Domani passo a salutare la tua vedova, parola di epidemia.
3: Manca.
0: Cielo, è uno spaghetti western del 72. Adesso ho capito perché hai perso i 2000 euro da Papi. Vediamo un po', un appartamento sulla Tour Eiffel.
3: Cielo,
0: fu costruito proprio da Gustavo Eiffel e oggi è un museo. Nella stele di Rosetta, alla quarta riga, c'è scritto quanto sei testa di cazzo.
3: Manca.
1: No, era cielo, scusa.
2: Se diceva cielo, impazzivo.
0: Il calamaro ha tre cuori.
3: Cielo,
0: due pompano sangue alle branchie e uno al resto del corpo.
1: Dai, 3-2, stai recuperando.
0: Dai, non esistono paesi del mondo che iniziano con la X.
3: Cielo,
0: sì.
2: Non è vero, c'è lo Sri Lanka.
0: Non è vero, Paolo.
2: Come no? Si chiama Sri Lanka? No.
4: Santo Domingo?
0: No, sbagliato. Allora no. Un reality in cui vince chi non dorme più a lungo.
3: Cielo,
0: sì. È un reality britannico che si chiamava Shattered. Ti manca,
1: manca una sola.
4: Sono tutte partite IVA.
0: Hai tre possibilità ancora per perdere. Se messo nell'acqua, Saturno galleggerebbe.
3: Manca.
0: Cielo, invece. Perché ha una densità minore dell'acqua. È tipo una pallona del polistirolo. John Lennon aveva un gatto di nome Jesus.
2: Che bestemmia.
3: Cielo,
0: corretto!
1: Giusto, ha vinto! Bravo, Giuse!
3: Grazie, finalmente.
1: Grande! Sai cosa? Facciamo come Fabio Lisei, non te lo mandiamo.
4: Bravo!
1: Così almeno.
4: Scherzo,
1: no, te lo mandiamo. Brutto, molto brutto. Sceglieremo proprio il più brutto della collezione, proprio quello che non ha comprato mai nessuno. Però almeno c'hai un Fumagazzi. Oggi hai vinto qualcosa. Ma tu hai giocato oggi con Coso?
3: No, la settimana scorsa.
1: Okay.
2: Avete da fare in ufficio, vedo che
4: pratiche auto a pioggia.
2: Si vendono macchine proprio senza un domani.
1: Senti, vuoi salutare qualcuno, Giuse?
3: Sì, Simone, la mia fidanzata. Simone.
1: Come si chiama? Timone?
3: Simona.
1: Ah, Simona. Simona.
0: Okay. Simona è un bel nome.
1: Va bene, ciao caro, buona giornata.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: Vedi, la felicità nella vita adulta tocca il punto più basso intorno ai 47 anni. Scoperta di questi ricercatori. Io ne ho 54.
1: Ormai ne sei fuori.
0: No, invece no, è iniziata adesso. No. È iniziata adesso.
1: È l'età più bella che si possa avere, la nostra.
0: In teoria, sì, se non fai cazzate, secondo me succedono delle cose. Sì.
1: Secondo me, l'età più bella sono stati 20 minuti quando avevo 31 anni. Dopo quei 20 minuti lì me li ricordo. Nel 2006, bellissimi. No, poi...
0: non eri con tua moglie e stavi scopando con una bella figa,
1: no, Marco,
0: sicuramente.
1: Ero con te.
0: Ma vai a cagare. Ma vai a fanculo. Ma vai a fanculo.
2: Parlate del vostro viaggio bellissimo.
1: Stavo appunto ricordando quel viaggio meraviglioso. Una cosa favolosa, guarda.
0: No, che poi tra l'altro noi pigliavamo per il culo Verdone perché parlava della Polonia, che era un posto obiettivamente di merda per andare in vacanza, soprattutto ad agosto. La Polonia in realtà sta diventando bellissima, hanno rifatto tutto il centro storico, cioè una ripresa economica pazzesca in Polonia.
1: Stanno facendo una roba particolare dal punto di vista architettonico, che ho visto l'altro giorno. In pratica prendono questi palazzi brutalisti, cioè,
0: e li rifanno la facciata come se fosse 1800.
1: Esatto, una figata totale, però dentro rimane uguale, quindi il costo è abbastanza contenuto. Cioè, il di quello che fanno a Milano.
0: Esatto.
1: Si prendono i palazzi belli, ci infilano sopra il cemento e i vetri.
0: Allora, ne abbiamo parlato ieri del fatto che i Simpson hanno previsto tutto. Sì. Allora, stamattina io ho fatto un po' di ricerca, poi la Puccioni mi ha girato questa notizia. L'episodio in questione, l'ultima previsione fatta, è quella della stagione 23. Episodio 19, intitolato Una nave troppo piena. E andò in onda nel 2012. In questa puntata Bart Simpson convince tutta la famiglia a fare una crociera. Gli piace così tanto che per non farla finire decide di sabotare le comunicazioni con la Terra e inventa che a Springfield e nel mondo sta scoppiando una pandemia di un virus molto pericoloso. Così la nave resta in mare e la vacanza continua. Cioè, chiaramente malata.
2: Madonna.
0: Vabbè, poi è una coincidenza. Quante puntate hanno fatto dei Simpson?
3: No, in realtà io non sapevo. Io, siccome non l'ho mai visto i Simpson, lo guardava mio fratello quando vivevo a casa. Siamo alla 37esima stagione, cioè non è mai smesso.
1: E non sono
3: continua.
1: Invecchiati, è una roba, cioè sempre bambini rimangono.
2: Sono morti i doppiatori.
1: Come fanno?
3: 37esima stagione, cioè ora c'è la nuova stagione in corso.
0: Ma no. Cioè nel senso se uno vuole, vede quello che gli pare, no? Una puntata come questa può assomigliare a mille altre storie, però ovviamente uno
2: io
0: fa
2: ci
0: dei
2: vedo
0: parallelismi.
2: La scoperta dell'America, cioè, se ci pensi, loro l'hanno prevista.
1: Cioè, puoi trovare messaggi sul futuro anche dentro le puntate di Riptide, capito?
2: C'era.
1: In base a come le vedi,
2: l'uomo volerà.
0: Ne hanno fatte talmente tante, prendendo spunto dalla realtà, che poi alla fine sembra che veramente facciano le previsioni sul futuro.
3: Esatto.
0: Però ci pigliano, anche in questo caso ci hanno preso.
3: Però basta avere degli autori decenti, nel senso che vivono la vita, la realtà e il momento storico.
0: Stamattina leggevo che loro in realtà si basano sulla propaganda, nel senso che loro prendono ispirazioni dai vari movimenti politici, che ovviamente fanno propaganda pro o contro, e quindi costruiscono la puntata in base a quello. E si vede che in quel periodo lì, adesso io non mi ricordo, 2012, si vede che c'era qualche virus di cui parlavano tutti. Infatti una puntata di X-Files era basata sull'antivirus, cioè comunque in quel periodo evidentemente c'era un rischio di pandemia.
2: Io ho letto che ogni 6 anni c'è una sorta di pandemia o comunque...
1: Quanto manca questa volta?
2: Siamo già adesso, 26
0: adesso.
1: Allora organizziamo dei tour per andarsi a prendere l'Ebola
0: 2020-2026, bello preciso.
2: Veramente, non so, non è una cazzata.
0: Sì, però scusate, io sono al mondo dal 1972, non ricordo di lockdown o pandemia.
2: Ma non c'erano tutti questi mezzi di informazione. Poi bisogna vedere.
1: Morivi.
3: Il vaiolo. Io mi ricordo il vaiolo, infatti abbiamo fatto.
1: Anche il vaiolo.
2: Anche l'AIDS in un certo senso era un'epidemia.
3: L'AIDS, giusto, sì. Effettivamente sì.
0: Sì, però quella la prendevi solo se ti facevi inculare.
3: Anche qui
0: sembra
3: i topi, no? Cioè, in realtà, in teoria.
1: Però
3: sì,
1: c'era. Mi piace come sei medico nel tuo modo.
0: Scusa.
1: Però abbiamo avuto la mucca pazza, la via.
2: La prendevi se ti scopavi una matta, capito?
0: Sì, ma non c'era niente che ti obbligava a stare chiuso in casa per mesi o anni.
1: Se eri vicino di casa delle galline, sì.
2: Cazzo, anche la viaria.
1: Anche la viaria.
0: La viaria, sì, vabbè.
1: Ma se mi dispiace non averla presa, la viaria. Beh, d'altronde non ho hobby.
2: Ah, ce lo manca. Capito.
0: No, ce l'hai gli hobby, rompere i coglioni al sottoscritto, sempre. Quello è il tuo hobby preferito.
1: Quello non è un hobby, quello è un piacere. È una cosa diversa.
0: Bene, bene, bene. Ma ci sono altri misteri da scoprire. Ed è per questo che ci colleghiamo. Ma perché?
2: Con un aggregatore.
0: Sì, no, ho capito. Sì, ho letto il titolo.
2: Il titolo era scritto diverso, è stato cambiato, modificato.
0: Lo immaginavo.
2: Era solo a uso interno. Che problema c'era? Scusa, ho capito.
4: No, ma il problema è che sul quando... podcast, va sul podcast il titolo.
0: Eh sì, quando dobbiamo lanciare un blog.
4: Eh sì, i titoli vanno sul podcast.
2: Non dovevi dirmelo.
0: Scusa, quindi quella che è andata in onda ieri, fatta da Wender con quel titolo lì, è andato sul podcast.
4: Ma infatti c'erano 3X,
2: Sì, ma si capisce che ci sono tre. Cioè, bastava mettere una X sola, si capiva il gioco di parole.
0: Scusa, vabbè, lo leggo il titolo. Allora, misteriosissimo, episodio 2, Michael Ne... Stellina Ro.
4: Vabbè, sentiamola, dai.
0: Sentiamo, va.
5: Attaccati a sto podcast. Sì. Bentornati sul nostro aggregatore. Pochezza, blasfemia, approssimazione. Sì. Ma ci sono anche dei difetti in questo podcast che tratta argomenti curiosi e pieni di appeal, male e con imbarazzante pressapochismo. Sì, segui Misteriosissimo.

0: Misteriosissimo.
1: Sigla bella.
2: Misteriosissimo.
3: Misteriosissimo.
4: Misteriosissimo.
5: Bentornati a Misteriosissimo, questo podcast che si occupa di misteri irrisolti, di domande e di interrogativi che ancora, nonostante il tempo sia passato, non hanno ancora trovato una risposta. Questa sera ci occupiamo di persone misteriosamente scomparse. Questa sera siamo in compagnia di due specialisti di persone scomparse. Buonasera, lei è...
6: Salve, sono dottor Scibetta. Sì. Diciamo che non è che sono proprio specializzato di persone che conosco, persone che fanno sparire persone.
5: Sì. Allora, sì. Quindi la sua...
6: Quanto meridionale...
5: Certo. Non ho capito.
6: Cosa?
5: No, dico un luogo comune questo. Cioè,
6: in che senso?
5: Che i meridionali facciano sparire persone, è un luogo molto comune.
6: No, io abito a Milano adesso.
5: Che c'entra? Ah, dice che nel comune di Milano.
6: Sì.
5: Ma non è attinente questo, cioè non...
6: No, lei stava dicendo che abitavo dove?
5: No, dico è un luogo comune, un luogo comune.
6: Sì, sì.
5: È un cliché.
6: Sì, dai.
5: Sì.
6: Anche senza zucchero per me.
5: Ma va bene. E lei è specialista in quindi persone scomparse, ma soprattutto
6: persone che forse scompariranno.
5: Sì.
6: Cioè, diciamo in generale,
5: insomma,
6: in generale, sì. Capisco, sono cose che...
5: Quindi lei è capiscologo. Bene, e passiamo invece al nostro secondo ospite, nonché opinionista. Buonasera, si introduca.
7: Sì, buonasera a tutti, io sono il dottor Solluzzi, esperto di persone scomparse.
5: Sì.
7: E ho collaborato anche con le forze dell'ordine.
6: Non
7: con
6: è vero
5: vada pure avanti, perché il dottor Scibetta è così sanguigno, eh?
7: Ho collaborato, dicevo, anche con le forze speciali per la ricerca e il recupero di persone scomparse.
6: Sì, sì, adesso si attende.
5: Allora, uno dei casi di cui si sta discutendo ultimamente per via anche del film che è uscito è quello di Michael Jackson. Molte persone, tantissime persone sostengono che non sia morto ma abbia semplicemente cambiato vita per non pagare i debiti che aveva contratto. Ecco, qual è la sua posizione, dottor Scibetta?
6: Sì. Michael Jackson non è morto.
5: Non è morto,
6: dato,
5: ecco,
6: di fatto, può anche testimoniarlo la persona, la locusta qua di fianco,
5: locusta,
6: dottor Locustoni.
7: Guardi, mi scusi, dottor Scibetta, se... Mi permetto di contraddirla.
5: Scusi, due anni.
7: No, se mi permetto di contraddirla, ma ci sono delle prove ci sono anche delle documentazioni ufficiali che attestano che Michael Jackson purtroppo...
6: Dai, mettila fuori, dai, tirami fuori adesso.
5: Adesso
6: mettimi sul tavolo le documentazioni ufficiali che dicono che il Michael non è morto.
5: Jackson.
6: Come si chiama?
5: Jackson.
6: Michael.
5: Come si chiama?
6: Beh,
5: come?
6: Comunque era...
5: Come?
6: Era lui, no?
5: Sì, era una persona, sì, era afroamericano.
6: Vabbè, comunque quello là, il cantante lì non,
5: allora, cantante lì,
6: è risaputo che lui adesso
5: sì.
6: Vive nella provincia di Catanzaro.
5: A che scopo?
6: Perché se lei si deve nascondere non c'è posto migliore che la provincia di Catanzaro. Quindi, se glielo faccio
5: allora ascoltiamo bene, perché la teoria del dottor Scibetta
6: non è mia la teoria, tutte le prove hanno confutato che ho ragione.
5: Quali prove? Cioè,
6: allora, prima di tutto
5: una pezza.
6: Era un grande... Anche 2 grammi, se vuoi, ti interessa.
5: No, una pezza d'appoggio.
6: Ce la mettiamo qua.

0: scibetta,
1: scusi, è scibetta.
0: Bene, dottor Sciabetta.
2: Scibetta, dentro un attimo, uno scafo.
1: Io... Beh, adesso non è c'è.
0: Lui era il re del pop.
2: Io lei dove vuole arrivare? Che lui non ci piaceva l'anduia?
0: No, onestamente non risulta, ma non risulta.
2: Ma che cazzo ne vuoi sapere?
0: Guardi, le dico anche che quando è mancato si era ventilata questa sua... questa ipotesi che lei sostiene, che
2: nient'altro
0: che si tratta di una castroneria. Sono state fatte anche delle visure catastali che hanno approfondito il fatto che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Sciabetta, se la contraddico.
2: Sciabetta, la chiamo Sciabetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson, certo, perché sono cretino.
1: Ricordiamo invece, scusi, ricordiamo invece come si chiamava la villa principesca che Michael Jackson
2: si chiamava Villa Maria. No. Villa Maria.
3: No,
2: lui ha chiamato la villa, si chiama Villa Maria, che era sul litorale Giopea. C'è ancora.
0: Sì, ma è una casa di riposo. È una casa di
1: riposo.
0: Perché
1: è una casa di riposo?
2: Perché lui si deve riposare,
1: certo,
2: no?
1: Perché
2: se no è una casa di festeggiamento.
0: Una casa di riposo per anziani.
2: È perché era giovane, ma è
1: effettivamente non fa la piega.
2: Come si chiama?
0: Beh, nel 2009 non era sicuramente vecchio quando è deceduto.
2: Adesso che siamo, nel 2040?
1: 26.
0: Così,
1: non so che
0: anno siamo.
2: Non è che sono precisissimo.
1: Ha ragione.
2: Non è che posso sapere tutto.
0: Sì, ma neanche... non è che... non può sapere niente.
2: Ma soprattutto dove vuoi arrivare adesso, già dicendomi
0: io,
2: a tutte coste?
0: Io non è che io non la sto contraddicendo, io sto soltanto dicendo la verità. Perché la verità
2: adesso
0: è sempre
2: una.
0: Adesso
2: tu mi vuoi dire che Michael Jackson non è stato mai in Calabria, non ha una villa in Calabria, non è vivo, non ci piace l'anduia. Tu vuoi dire tutte queste cose per provarmi l'esatto contrario?
1: Lei può provare però, perché
0: certo,
1: questa è,
0: certo,
1: una, è
0: certo,
1: un'opposizione posso, forte certo alla posizione del signor
0: Cimino. Scusi, certo che... lo posso provare.
1: Ecco, lo provo.
0: Ci sono degli atti ufficiali, ma dottor
2: Sciabetta.
3: Ma
2: no! Ma scusa, me le tira fuori proprio di sangue.
1: Ma allora torniamo però su un clima di confronto.
0: Sì, però io non accetto questo atteggiaggiamento.
1: Ma a me non me ne frega un cazzo.
2: Lui abita in Calabria insieme a Elvis Presley,
1: sì, sì.
2: Jim Morrison. E Crack Cobain.
0: No, e Bob Marley.
2: Bravo, vedi che lo sai anche tu.
1: Allora, eravamo su un confronto.
2: Io ti faccio sparare dai miei parenti.
1: Riassumiamo. Secondo la teoria con grande chiarezza, mi permette di dirlo, in modo sintetico.
2: Sintetico. Questa è la foto che ti dai, me a Tropea insieme a Michael Jackson.
1: Sì, è un foglio bianco. È un foglio bianco.
2: L'ho girato per così, perché le telecamere.
1: No, è bianco da tutte e due lati.
2: Perché si è fatto sbiancare.
1: Ha visto, è inconfutabile.
0: Con molta fantasia.
1: No, guardi, vedi questo foglio. È completamente
2: vedi che
1: bianco.
2: Non sei un cazzo di Michael Jackson.
1: Lei ha una foto di lei senza Michael Jackson a Tropea.
0: Scusi, ma ovviamente no.
2: Sei un pagliaccio.
1: Allora, per fortuna, siamo giunti alla verità tramite il contributo del dottor Sciabetta, sempre puntuale e preciso.
2: Grazie.
1: Lei come si chiamava? Non mi ricordo, scusi.
0: Solluzzi.
1: Purtroppo.
2: Solluzzi che fa rima con un pezzo di merda.
1: No, ma no.
2: Sono anche rimista.
1: No, io sono glottologo, non fa rima.
2: Sì, poveri, non mi dispiace, sta facendo la chemio.
1: Perché?
2: No.
1: Salutiamo il dottor Sciabetta.
2: Salve a tutti, grazie.
1: Arrivederci, dottor Solluzzi.
0: Non so se accetterò
2: Pagliaccio
0: ancora di venire in questa
2: Pagliaccio
0: trasmissione, perché non è possibile
1: parlare. Però che palle.
2: È veramente, lei ci deve veramente.
0: Ma non c'è
1: perché
0: libertà di parola,
1: cane.
0: Libertà di espressione.
1: Ma vada a fanculo, porco.
2: Gli ho tirato fuori dalla porta.
1: Cane,
2: sua moglie.
1: Ecco, questa si taglia poi in edizione, Come c'è l'edizione?
2: Sì, lei si dimentica che siamo sempre in diretta.
1: Ma pure in università?
2: Sì.
1: Porca m***a, mi tolgo il culo. Misteriosissimo.
4: Misteriosissimo. Che cazzo di buffone.
5: Attaccati a sto podcast.
4: Io amo lui è il numero uno del mondo. Lui è
6: Solluzzi.
2: Scibetta.
4: No,
6: Scibetta.
4: No, Solluzzi.
2: Ah, Solluzzi.
4: No, Scibetta sì. Mi sta sul cazzo.
6: Però le sa, Scibetta.
2: Pagliaccio.
7: Cari amici, ma sbaglio o anche questa volta Paolo Nois aveva previsto un'ennesima pandemia per riazzerare molti problemi globali? Paolo, ma ci puoi dare a questo punto dei numeri vincenti per il lotto?
8: Noi siamo lo
6: Star. 18, 21, 16, 7, 1,
4: 16, 7, 1,
6: 34.
2: Vai.
9: C'è anche una ruota?
4: 4, 5, 6.
6: Non la so fare.
2: No, supera la lotto. Silenzio.
10: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare

0: una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroen EC3 Max. Scegliete le naturelle, la qualità vi premia. Le naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
1: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026, montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
4: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
4: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
3: Veramente?
4: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione! Dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene!
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MedioWorld.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Mamma, mi racconti una storia?
21: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
22: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
23: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
25: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
26: E le focaccine ai piselli della Romagna?
27: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini ci che trovi. Fiorentini.
28: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
4: Perché è un coglione, è il coglione del giorno, no? Cosa?
2: No, chi? Non puoi prelevare se invece vai a pagare con il banco.
4: Oddio!
29: Non puoi prelevare se invece vai a pagare col
2: banco.
29: Vai a pagare
2: col banco.
4: Cos'è il banco?
30: Hai mala faccia! Banco.
31: Bastardi!

0: Puccions, lui, ti piace, ti piace, il cantante di Maroon 5, ti piace.
1: Un po' tutti, diciamo.
0: Ma ti piace? Come ti
1: senso?
2: Una bella affermazione.
1: A pagare cioè, l'occhio, certo. Perché
0: cioè,
1: no?
0: Nel senso, tutti, tutti.
3: E anche i cugini di campagna.
0: Tutti.
2: Quello stivaletto lì mi fa.
3: Basta che ne siano una band.
1: Tutti bellocci.
0: Soprattutto quando ha bestemmiato lanciandosi dall'elicottero.
2: Scusa, adesso, con le zeppe, girato di schiena, i capelli ricci, non te lo faresti.
1: Sì. Poi, okay, sì.
0: Scusa. Vabbè. È che ultimamente sono un po' delle carcasse.
2: Bene, si può avere tutto. 5 di mattina, un po' fattarello lì.
0: Cazzo, quella è stata la scena più bella del mondo. Mamma. Cioè, quello è stato epico.
2: Che noi sappiamo la verità, lui l'ha fatto in aria. Lui è stato squalificato in aria.
3: Sì.
2: Cioè, in realtà, quello che è successo sulla spiaggia è la conseguenza.
3: Certo.
2: Però Elvin ci ha raccontato che lui si è lanciato dalle
0: bestemmiando.
2: Ha bestemmiato a mezz'aria, toccando l'acqua, era già stato eliminato. Quindi, è il record dei record.
3: Cioè, non è mai stato sull'isola.
2: Non è mai stato neanche sull'acqua dell'isola.
0: Sai cosa mi dispiace? Che comunque i cugini di campagna hanno fatto una lunghissima carriera,
2: sì.
0: No? Tante canzoni famose e lui verrà ricordato al suo funerale,
2: sì.
0: Che ha fatto il discorso.
2: È la squalifica più bella della storia della televisione.
3: Sai che lanciano la bara al suo funerale dall'elicottero?
2: Sì, sì, sì. Con una registrazione.
3: Con per coerenza. Arrivano e staccano la bara.
2: Che meraviglia.
0: Ma la faccia delusa quando è arrivato.
2: Io il meme.
0: Ce l'hai.
3: Non se l'aspettava.
2: Mamma,
0: dico, com'è andata? Porca. Proprio la sparata su.
2: Il primo porcone l'ha tirato cadendo l'elicottero. E tutti sulla spiaggia. No. C'era già in redazione che cercavano il sostituto da mandare sull'isola.
0: Senti, allora, siccome prima parlavamo di complotti, no? Poi sì. Avevamo il blocco complotti complottosi, ma Pippo ha deciso di cambiarlo. Leggevo le teorie del complotto più famose. Vabbè, c'è quella di John F. Kennedy,
1: sì.
0: L'Apollo 11. Gli attacchi dell'11 settembre, gli Illuminati, perché c'è l'idea che un'elite segreta controlli governi, banche, media, musica e tutto il resto, le chemtrail, che sono le scie chimiche,
1: sì.
0: Moltissime ovviamente sul Covid-19, e poi ci sono i complotti pop culture, tipo Elvis Presley è ancora vivo, Paul McCartney sarebbe morto nel 66,
1: sì,
0: Tupac è ancora vivo, e poi tutta un'altra serie, madonna mia.
2: Ma guarda che, non so se l'hai visto, se non l'hai visto forse perché sei negli Stati Uniti e hai visto la pubblicità, comunque Giorgino ha fatto questo speciale sui complotti,
0: sì.
2: Alle Iene, una puntata speciale di
0: Gaston Zama,
2: di due ore, bellissimo. Guarda,
0: ma perché poi lui va a cercare quel terrapiattista.
3: Ma io non ho capito quel complotto secondo il quale Gianni Morandi è austriaco. E quindi cosa cambierebbe?
2: Perché ti sembrano mani italiane quelle.
3: Ma ore per dimostrare che in realtà è di Innsbruck.
0: Ragazzi, se è vero che le mani corrispondono alla grandezza del pene, Gianni deve averne uno. Cioè, un fucile, cazzo.
3: C'è la grossa anche per il pene di un altro.
2: Sono le mani da andrologo, ricordiamolo.
0: No, è il dottor Manone.
3: Sì, il dottor Manone.
2: Ricordiamo che tutti gli andrologi del mondo vengono scelti dalla medicina in base alla dimensione delle proprie dita.
3: Cioè, loro devono dare un esame di mani.
0: Ma cioè, effettivamente è vero, cioè io le poche volte che sono andato a farmi mettere il dito nel culo dall'andrologo.
2: Enorme.
0: Grandissimo. Ma perché, scusami?
2: Perché ti devono far godere.
0: Ma no, che poi adesso l'esame lo fai con l'esame del sangue, non hai più
2: sì,
0: bisogno.
2: Sì, ma io sono la vecchia maniera.
3: Sì, ho una ditata, comunque fa sempre piacere, ma una volta lo faceva mia moglie, adesso devo pagare.
0: Cioè tu vai nell'istituto medico e dici, guarda, dovrei fare un controllino alla prostata. Sì, le facciamo l'esame. No, preferisco il dito in culo.
2: Preferisco il dottore. Sì.
3: Cioè, ti danno il catalogo per scegliere il tipo di dito, questo le piace.
0: Vabbè, ma metti l'altra, Pippo.
4: Ormai
0: sì,
4: è troppo
0: no?
4: lungo, no, te l'ho detto.
0: Che cazzo, allora vedi, ci sono i complotti complottosi, allora.
4: Andiamo.
5: Complotti complottosi.
6: Erano più o meno gli anni 90, quando l'umanità scoprì due cose importanti.
2: Sì.
6: Che il burro è buono e che se è buono, allora probabilmente è il demonio.
7: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Mangiavi una fetta di salame e ti arrivava una notifica dal destino. Stai per morire. Ma io non ci credevo e mi son detto. E se fosse un'astronave?
0: Peggiore.
6: Stiamo ovviamente parlando del colesterolo.
2: Sì.
6: Il mostro, il nemico perfetto, il villain a costo zero. Nessuno sa realmente cosa sia, ma ad un certo punto tutti improvvisamente l'hanno avuto alto.
4: Il colesterolo ha una caratteristica geniale: non fa rumore, non si vede, non puoi litigarci, non puoi mettergli una multa, però puoi passare la vita a parlarne. Per quel che ti resta da vivere, ovviamente.
6: È un nemico invisibile, come la polvere, ma con più sensi di colpa. Ed è proprio il senso di colpa la chiave del più grande complotto mai orchestrato. Perché il colesterolo non è solo una cosa nel sangue. Il colesterolo è un sistema di controllo sociale mascherato da numero.
8: Oggi ti dicono: hai il colesterolo alto. Domani ti dicono: devi cambiare abitudini alimentari. E dopodomani ti trovi a mangiare cracker senza sale e a guardare il salame come se fosse un porno, sbavando e segandotici.
0: Che fa?
8: È successo solo a me. Ah, vabbè, ritratto. In ogni caso, la tua vita lentamente diventa una merda, per quel che ti resta da vivere.
6: Ma facciamoci una domanda semplice, quella che nessuno oserebbe mai fare.
0: Sì.
6: Perché il colesterolo è sempre troppo alto? Non esiste mai un dottore che dice: complimenti signore, colesterolo perfetto, ci vediamo tra 40 anni. No, è sempre: un po' altino, devi starci attento, o devi modificare il tuo stile di vita, per quel che ti resta da vivere.
9: La frase un po' altino è la più pericolosa della storia, perché ti tiene appeso in un limbo eterno, ti tiene in ansia, ti tiene cliente.
6: Cliente, esatto. Perché il colesterolo non è un numero da misurare, ma un business.
10: Salve, sono un noto economo super laureatissimo. Il colesterolo è un numero che non serve a misurare il sangue, serve a misurare la obedience. Se tu obbedisci, compri prodotti 0%, prodotti senza, prodotti con. E soprattutto prodotti studiati ad hoc.
6: Proprio così, studiati ad hoc. Quella parola magica che ti fa pagare 6 euro una margarina che sa di cartone.
11: Il complotto è semplice: ti creano il problema e ti vendono la soluzione a fette. Prima ti fanno odiare il tuorlo, poi ti vendono l'albume in bottiglia, poi ti fanno odiare il burro, poi ti vendono lo spalmabile light, che è burro che ha fatto la tesi in marketing. E intanto tu vivi nel terrore di due parole: analisi e sangue.
6: Ma qui arriviamo al nocciolo del complotto. Il colesterolo non è un problema medico, è un problema morale. Se mangi la carbonara, sei un criminale. Se mangi l'insalata, sei una brava persona. Se mangi l'insalata con l'olio, sei un criminale a metà. Se mangi l'insalata senza olio, sei un figlio di puttana.
0: No!
3: Chi l'ha detto?
12: Io ho iniziato a correre per il colesterolo. Adesso corro anche se non ho niente. Corro per sentirmi innocente. Sono diventato un prete, ma senza chiesa e senza bambini.
6: Capito? Il colesterolo è la religione più perfida del mondo. Non ti promette il paradiso. Ti promette: forse va meglio al prossimo controllo. Ma è tutto gestito dai venditori di yogurt. Loro non vogliono che tu muoia. Loro vogliono che tu viva, ma con paura. Così compri sempre qualcosa.
13: Buongiorno, io vi dico la mia. Prima ho mangiato sereno per 40 anni, poi un giorno uno mi ha detto colesterolo e mi hanno rotto il cazzo con le etichette. Ridotto, light, senza, con, ricco di povero di... Ma vaffanculo, mangiatevelo voi il vostro yogurt che sa di merda. Ma poi purtroppo sono morto.
0: Come è possibile?
6: Esatto, è morto. Perché non ha provato i nuovi yogurt a bassa colesterolo della DinoCool. DinoCool è una bevanda ricca di steroli vegetali, le cui proprietà sono indicate per una dieta il cui obiettivo è ridurre il colesterolo alto. Di no al colesterolo, di sì a DinoCool.
0: Cos'è?
14: DinoCool abbassa il colesterolo.
6: Ma abbiamo un'ultima importante testimonianza che vi farà crollare ogni dubbio.
15: Un giorno in palestra un tipo ultra fitness mi si avvicina dicendo: ehi baby, devi fare attenzione al colesterolo, se vuoi io ho una soluzione. Speravo si trattasse del DinoCool, il fantastico yogurt da bere, ma invece era anche meglio. Mi porta in spogliatoio, mi fa chiudere gli occhi, aprire la bocca e me la riempie di una deliziosa brodaglia vischiosa. Slurp, slurp.
3: Ma come slurp?
6: Non so se avete colto i sofisticati significati nascosti di questa testimonianza.
0: Molto,
6: ma la prossima volta che sentite la parola colesterolo, guardatevi intorno. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo
1: mai.
6: Mai.
0: Mai. Comunque c'è veramente una teoria del complotto sul colesterolo.
1: Su zuccheri e grassi, ti ricordi?
0: Vero, sì, è l'idea secondo cui il colesterolo sarebbe stato trasformato artificialmente in un nemico pubblico da le industrie farmaceutiche,
2: hanno alzato
0: il
2: livello, la soglia di pericolo.
0: Esatto, prima era un numero, adesso l'hanno modificato.
3: Con le uova, con lo zucchero, periodicamente.
1: L'industria dello zucchero ha discriminato, diciamo, l'industria dei grassi per emergere.
2: Bilanciare. Cioè c'è un'industria che fabbrica i grassi.
1: Sì, vabbè, tutto
0: sì,
1: quello che
0: tu arrivi da quella, bacon, tu arrivi da
2: gliel'ho messa nel culo adesso.
0: Va bene, ci sentiamo domani. Grazie a Pippo Palmieri, ciao! Grazie alla Chicca, grazie alla Puccioni, grazie a Paolo Nois.
2: Grazie a Mazzoli.
3: Dai, Tattone, non te la prendere, Tattone.
0: Hai rovinato la giornata.
3: Lo so, mi dispiace, Ciccio, lo so che c'è già un sacco di problemi.
2: Vuoi che gli rispezzo il collo alla Letizia?
0: No, no, ma dovrei rispezzarlo a Fabio, perché sì. Puccioni?
3: Ce l'hai più bella.
2: Ho sentito anche croc croc. Io farei un controllino se fosse in te.
0: Tu picchi forte, Paolo, scusami. No, dovresti essere il mio braccio armato.
2: No,
0: cazzo.
2: Io piano piano l'ho presa.
0: Ma non a lei, a lui.
3: Lui è più friabile, urla più forte.
0: Ma poverino, è una donna. Non si toccano le donne.
2: È per lo spettacolo. Ma dai che mi ha appoggiato anche il sedere la
0: prima volta. Il sedere.
16: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
21: euro. La spesa intelligente.
22: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
23: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
24: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
23: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
24: Grazie, mi sento già più carico.
23: Info su toyota.it.
25: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
26: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
27: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
28: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
27: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
28: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
29: Amore, è fatta.
30: Che cosa?
29: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
30: Sì, vabbè, ma non esiste.
29: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
31: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà.
4: Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà.
7: Solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Poltirolistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
15: con il sottoscritto Enrico Papi
31: e Lodovica Comello.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
15: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: anch'io lo scorso weekend ho cantato questa canzone quando torno al mio paese.
1: Tra l'altro ho scoperto che è la canzone preferita della nostra collega Lidia, Lidia
0: è
1: Tagnesi,
0: vero?
1: Certo,
0: grande,
1: lei
0: Lidietta.
1: La ama follemente.
0: Bello, bello. Caro Darietti, che ore sono?
1: Pronta per il cappotto? No, non lo voglio dire, 16 e un minuto.
0: Ladies and gentlemen. Ma ci sarà un giorno in cui io parlerò? Main studio,
1: 105. È meglio di no, finiamo tutti in galera.

0: It's showtime! Music and
1: cars! Mamma che emozione! Buongiorno. Ragazzi! Stupendo! Il team di 105 Music and Cars è al completo!
2: Bello!
1: Ma è bellissimo! È bellissimo!
2: Bellissimo!
1: Ma potete entrare, dai, un secondo!
2: Dai, Fra, zia!
1: Dai, zia. Fra, dai! Veramente non... Cioè, già domani, perché io oggi ho pensato, ragazzi, facciamo delle foto, le facciamo domani, già domani la zia non ci sarà, quindi oggi è l'unico
2: giorno
1: in cui siamo tutti insieme. Buongiorno, intanto anche Pivati, come stai?
3: Sto bene, amici, bene.
1: Tutto bene, buongiorno. Tutto bene. Benvenute!
4: Ciao!
2: Aspetta che ti abbasso il microfono, Fra, così sei più a tuo agio.
1: Come grazie. Stai? Come stai, zia? Come stai?
4: Io tutto benissimo, come sempre, grazie.
1: Tutto bene. Binnetta!
5: Sì, io sono contenta, come sempre il sole splende. Sì.
1: Esatto!
2: No, ma questa è veramente...
1: Ragazzi, è incredibile. Ogni volta che lei dalla Sardegna si sposta a Milano, becca la giornata. Vabbè, ma insomma, adesso magari oggi, stasera, poi questo weekend dovrebbe essere bello, dai.
5: Dai, dai, speriamo.
2: Ma sì, questo weekend sei a Milano, quindi?
5: Ho un matrimonio.
2: Ah, allora sicuramente pioverà.
1: No, no, è previsto bello, dai, no, il weekend,
2: bello.
1: Forse domani, giornata ancora un po' brutta, uggiosa, però poi insomma il weekend, i capelli.
4: Madonna. È venuta per il cappotto.
1: Mamma mia.
2: Guarda che emozione,
1: guarda.
2: Riavere.
1: Guarda,
2: zia, anche
4: Madonna,
2: tu.
4: Madonna, che brutto.
2: Che impressione riavere i capelli, guarda.
1: Ma che brutto.
4: Orribile.
1: Sono
2: ma bellissimo,
1: dai,
2: ragazzi.
1: Dario,
2: che
1: ma che schifo.
2: Scattate una foto adesso.
1: Ma no, per favore, per favore. Va bene, Pinnetta, però rimani pochi giorni, poi torni.
5: Sì, sì, rimango pochi giorni, ma ho capito che devo venire più spesso.
1: Brava.
2: Sì.
5: Perché la guardia giù mi ha fermato.
2: Non sapeva chi fa.
4: No, vabbè. Vabbè, nuova, poverina.
2: Beh, nuova, insomma, Paolo ne abbiamo già
4: No, no, non lui.
1: No, un altro. Vabbè, ma la Pinnetta, chiaramente, non venendo,
2: certo,
1: qua tutti i giorni. Tu stai bene, zia? Hai una faccia, guarda.
4: Io ho una proposta per voi.
1: Quale?
4: Facciamo un karaoke, dato che c'è anche la Pinna.
1: Ma oggi non possiamo.
4: Perché?
6: Ma vai a cagare.
2: Ecco, benissimo.
4: Togliamo un disco e mettiamo il karaoke.
2: Ah, cioè sì, funziona proprio così la radio.
1: No.
2: Brava, zia.
1: Però ti avevo promesso che l'avremmo fatto. Adesso con l'arrivo, insomma, delle belle giornate, ci concentreremo e faremo una puntata proprio speciale.
4: Allora vado a studiare.
2: Brava, vai a studiare.
1: Esatto.
2: Salutiamo non solo il team. Rimanete qua in zona, che facciamo la foto tra poco. Mi raccomando, che serve.
1: Una foto davvero,
2: sì, Fabio,
1: oggi
2: facciamo una foto che io poi intengo in archivio per poter pubblicare tutto il resto. Volevo salutare anche tutto la compagine video del canale 66. Ieri pomeriggio ho imparato a fare un po' di regia video.
1: Sì,
2: sì, sì, perché nella vita può servire tutto.
1: Certo, quindi assolutamente no.
2: Mi sono portato avanti, sì,
1: assolutamente,
2: sì.
1: Bravo. Senti, allora io prima di passare ai santi, però, non possiamo, voglio dire, non condividere con i nostri amici fancarsisti,
2: giusto,
1: i nostri ascoltatori, l'ultimo acquisto del nostro Darietto.
2: Ah no, pensavo che volessi parlare dei dati di ascolto.
1: Ah no, beh, intanto sono usciti i dati della radio. La radio, insomma, è chiaramente...
2: Sì, è salita, è salita.
1: Quindi grazie davvero,
2: grazie,
1: amici fancarsisti. Come sempre, grazie proprio di cuore, ecco.
2: Ah, quindi tu vuoi parlare del mio...
1: No, insomma, perché ne parlavamo ultimamente, dicevamo, no, guarda che prima o poi, secondo... Oh, ma va, non è vero, non la prenderò mai, per adesso no, al limite quest'inverno.
2: Perché pensavo, sì, di farlo quest'inverno.
1: Sì, e invece...
2: E invece, vabbè...
1: Non gliel'hai detto a Pivati?
2: Sì, certo,
1: sa.
2: No, io figurati.
3: Sì, me l'ha detto e ho commentato con una frase che potrebbe essere, secondo me, la sua epigrafe.
2: Sì, il mio epitaffio.
3: Ho vissuto
2: un finanziamento
1: spendendo
2: alla volta. No.
1: Ho vissuto
2: una rata alla volta. Oppure ho vissuto una vita a rate.
3: Ho sette finanziamenti in contemporanea.
2: No,
1: però ho vissuto una vita a rate, fa molto ridere, sì.
2: Devo dire che io pensavo, quando me l'hanno... Cioè, nel senso, oggi sono andato, perché insomma dovevo fare delle sistemazioni piuttosto importanti alla mia vespetta. Per cui la proposta era sempre lì. Cioè, no, è la verità.
1: Sì,
2: la
1: come
2: dai
1: i bambini,
2: dentro...
1: Mario, guarda, ragazzi,
2: no, aspetta,
1: ma...
2: aspetta.
1: Come
2: però
1: lo conosco, mi fa veramente ridere.
2: Guarda,
1: lo conosco benissimo.
2: Adesso
1: fa anche quello un po'... Poverino,
2: no,
1: obbligatoriamente.
2: Ma adesso vi faccio mandare un messaggio dal concessionario.
1: No,
2: chiaramente.
1: No, mi dispiace, perché avresti voluto scegliere
2: un altro
1: colore
2: che non c'era.
1: Che
2: più
1: anche a me piaceva tantissimo. Che però non c'è più. Quello mi dispiace.
2: No, però lo stupore è stato.
1: Sì.
2: Io mi sono lanciato e ho detto, vabbè, dai, proviamo a vedere. Intanto non me l'accetteranno mai il finanziamento, perché pensavo.
1: Sì.
2: Oh,
1: e invece sì.
2: Dopo due secondi l'ha accettato. Tant'è che mi hanno detto, evidentemente piaci.
1: Vedi?
2: Perché comunque piaccio.
1: Vabbè,
2: ragazzi.
1: O piaggio.
2: Insomma. Vespetta nuova, vabbè, grazie.
1: Va bene. Vabbè, Darietto, dai, insomma. Che cosa devi fare?
2: Non mi sento a postissimo con la coscienza oggi, vabbè.
1: Allora.
2: Sì.
1: Angry, come si chiama?
2: Mattia. C'era una famosa, che una delle prime, vuoi o non vuoi, influencer del sud.
1: Sì.
3: Gemma,
2: bravo.
1: Ah, pensa a te, vedi.
2: Gemma del
1: Poi
2: sud.
1: Poi un nome che a me piace tantissimo, non saprei come fartelo indovinare.
2: È la figlia della Balivo, è quella che ha dato il nome anche
1: I
2: a una...
1: I figli sono pezze...
3: Core.
1: Perfetto, e quindi... al femminile...
3: Cora!
1: Andiamo!
3: Ah, beh, certo, perché si chiama Cora. Così perché è la figlia.
2: Esatto. E poi questo, Fabio.
1: Vabbè,
2: lo
1: Ampelio, quindi.
2: Cioè,
1: difficile.
2: Per un Ampelio, guarda.
1: Per un Ampelio, Cora, Gemma e Mattia, auguri.
6: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Potential. Prima ora di 105 Music in Cars. Benvenuti.
1: Benvenuti.
0: Amici, benvenuti.
1: No, non siamo sì. quelli per quelli che guardano sì. anche la TV.
0: Non siamo amici?
1: No, non siamo registrati. Ah. Perché sembrerebbe che abbiamo questa, registrato questa puntata di notte.
0: Ah, beh, no.
1: Improvvisamente
0: è vero.
1: Il buio ha preso parte, insomma, della scenografia. Però mi piace perché questo tempo è un po'. Perfetto per chi è innamorato da poco e quindi può passare del tempo con la persona che ama,
0: è
1: molto
0: vero,
1: vicini, sul divano, copertina leggera,
0: bello,
1: perché non fa freddo,
0: bello,
1: però
0: bello, bello.
1: Ci sta, vero?
0: È vero, sì. è vero, assolutamente.
1: È anche un comportamento tutto sommato non del tutto fuori di testa.
0: No, perché ci sono comportamenti peggiori. Ma perché? Perché siamo partiti da questa notizia. Sapete che quando uno è innamorato, no? C'è sempre qualcuno che dice, ma sì, ma lui è un po' matto perché è innamorato.
1: Sta sì.
0: facendo delle cose strane perché è innamorato. Mm-hmm. Sì, sono comportamenti da innamorati. Perché comunque si giustifica a volte proprio un comportamento che va al di là della normalità, insomma, proprio con la giustificazione di essere comunque presi.
1: Sì, sì, e in effetti scientificamente succede davvero qualcosa al cervello. Entra in una sorta di tempesta, una bufera, la chiamano così gli scienziati, neurochimica, che spazza via inibizioni, mette in pausa il giudizio critico, perché in effetti quando tu ti innamori
0: è vero.
1: Non sei per niente lucido sulla
0: per
1: persona,
0: niente.
1: Ma zero,
0: ma
1: tant'è
0: zero.
1: Che molti a volte ti fanno notare, ma tu sei proprio sicuro di quella persona.
0: Ma cosa sei, drogato? Amici? È vero, però c'è un motivo proprio scientifico, esatto.
1: Sì, sì. E quindi si attuano anche dei comportamenti che non hanno niente a che fare con la lucidità di pensiero, no?
0: Mm-hmm.
1: Si attuano dei meccanismi tali per cui chi ti guarda dall'esterno pensa, quello lì si è rincoglionito totalmente.
0: Esattamente, sì. Perché ci sono anche dei cambiamenti ormonali, quindi effettivamente comunque il corpo, il cervello cambia e di conseguenza cambiamo anche noi con i nostri comportamenti e le nostre attitudini.
1: Infatti è
0: quindi
1: bellissimo.
0: Non
1: però.
0: È un modo di dire, c'è una base assolutamente...
1: Sì, scientifica. Io sai che mentre parlavamo stavo pensando a un paio di persone che nel corso della nostra amicizia ti ho presentato, di cui avevo un po' perso la testa momentaneamente e che tu in effetti avevi visto dall'esterno con più lucidità.
0: Beh, ma perché dall'esterno effettivamente riesci a vedere a volte, beh, poi se ci sono delle cose gravi magari ne parli.
1: Mm-hmm.
0: Se hai un amico che sta frequentando una persona e tu ti rendi conto che quella persona potrebbe essere anche in qualche modo pericolosa. Allora intervieni, secondo me. Finché si tratta di, come dici tu, un rincoglionimento, vabbè, ma chi se ne frega.
1: Sì, però
0: ci
1: tu
0: sta,
1: mi hai aperto
0: insomma.
1: Gli occhi su un paio di persone,
0: vabbè, certo,
1: e avevi ragione.
0: Esatto.
1: Sì. Quindi allora. Devono passare il test Fabiola, i miei. Adesso c'è Rosario da tanti anni, per
0: vabbè,
1: cui
0: Rosario
1: va benissimo.
0: Figurati.
1: Senti, cosa chiediamo allora ai nostri fancarsisti?
0: Dobbiamo chiedere proprio questo, amici fancarsisti. Tanto chiunque, ognuno di noi nella vostra vita... ha fatto una cosa imbarazzante, una cosa ridicola, una cosa che per molti veramente non aveva nessun tipo di senso, per amore, proprio perché eravamo innamorati. Ce la volete raccontare? 342 41 15 105.
1: Sì, cioè bere, che ne so, 2 litri di aranciata perché piace solo quella.

0: nella nostra prima ora, amici, benvenuti. Ne stanno arrivando di messaggi, eh?
1: Sì, gente sì. Strana comunque ce n'è. E poi quando ci si innamora si diventa ancora più strani.
0: Sì.
1: Stiamo parlando di tutte quelle follie fatte proprio per amore, anche quando gli altri vi sconsigliavano totalmente di farle.
0: Ma anche proprio comportamenti ridicoli, non solo qualcosa che magari avete fatto, proprio anche dei comportamenti, perché la faccia
1: si cambia.
0: In quelle situazioni cambia.
1: Totalmente.
0: Cioè, e gli amici magari vi dicono: no, ma cosa hai detto? Oppure perché hai fatto quella roba lì? Perché l'hai detta? Perché ti sei proprio rincoglionito.
1: Non sei tu.
0: Io utilizzo questo termine che mi rendo conto un po' brutto, però effettivamente è quello.
1: Ma è la verità, ragazzi, il rincoglionimento d'amore,
0: esatto.
1: Che è anche il prossimo film di Tom Hanks.
0: Esatto.
1: Dopo c'è posta per te. 342 41 15
0: 105
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
7: Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
17: Sherlock Holmes, James Moriarty.
16: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
18: L'unico modo per uscire è insieme.
16: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
19: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
23: E di vincere, Antonella!
24: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
24: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
25: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: cioè, che so, almeno la dico bene.
1: La prima ora di Musica in Carta, amore. Quali sono stati, amici, le cose più ridicole? Più che folli, perché poi ci sono delle cose folli, però anche le cose veramente imbarazzanti e ridicole che avete fatto proprio in quella fase di grandissimo innamoramento.
0: Sì.
1: Siamo partiti proprio da questa notizia che ci spiega che scientificamente la nostra mente, il nostro cervello e il nostro corpo va a cambiare in queste fasi, quindi voglio dire, giustificate anche questi atteggiamenti, questi comportamenti un po' strani.
0: Che poi, ci tenevo a dirlo, sono temporanei, cioè sono quelle cose,
1: certo,
0: che si fanno veramente i primi mesi. Poi dopo un po' ci si assesta e infatti molte coppie poi non superano quello, no? Lo scoglio del superamento dell'innamoramento. Quando inizia la routine, alcune coppie poi evidentemente non sono fatte per stare insieme. Ma questo è un altro paio di maniche. L'ho chiesta in sposa durante il concerto del suo cantante preferito, Pino da Genova, che dice questa cosa, ma in realtà bellissimo. È diventato un po' un'abitudine oramai.
1: Sì, certo.
0: Succede molto spesso, soprattutto con i social. Però mi rendo conto che fino a qualche anno fa era...
1: poteva essere una cosa, sì, in pubblico,
0: folle.
1: Sai, è vero, adesso viene ripreso tutto, quindi diventa anche meno speciale, probabilmente.
0: È vero.
1: Michela?
2: Ciao ragazzi.
1: Ma
2: ciao
1: Michela, come stai?
2: Bene, bene, sono molto contenta di sentirvi al telefono e non alla radio. Purtroppo sbaglierò un po' perché sono molto emozionata e non sono italiana, però è da capire. Le emozioni.
0: Ma stai tranquilla.
1: Avevamo capito che non sei italiana, hai questo accento. Di dove sei esattamente, Michela?
2: Sono rumena, però sono 25 anni che sono qua in Italia, però purtroppo l'accento non lo
1: perdo. Ma purtroppo, è bellissimo,
0: tuo.
1: Infatti.
0: Ma poi parli l'italiano meglio di tanti altri italiani, quindi
1: fidati. Ma noi lo diciamo sempre, noi abbiamo degli stranieri che parlano l'italiano meglio di
0: mille volte.
1: Amici,
0: sì.
1: Insomma.
0: Allora, Michela.
2: Proviamo.
1: Senti, ma che cosa ha fatto? Ma che cosa ha fatto il tuo fidanzatino dell'epoca?
2: Avevamo intorno ai 15 anni, sai che i fidanzatini allora si cambiavano ogni 2 per 3 perché quei amori passeggeri.
0: Come le mutande, diciamo.
1: Esatto, assolutamente.
2: Sì. Ci facevano delle festicciole tra i ragazzini il sabato sera, pomeriggio, il sabato sera, domenica sera. E ad un certo punto arriva un ragazzo molto bello, molto, allora neanche io non ero tanto brutta perché avevo i capelli neri, lunghi, ero magra, che nel frattempo sono cambiate tante cose, e arriva lui, mi guarda, si mette lì in parte, e siccome eravamo a casa di uno dei nostri amici, che tra l'altro i genitori facevano i professori, gli insegnanti, lo vedo che si mette a bere l'inchiostro. Ho detto, ma che cosa sta facendo?
0: Vabbè,
2: questo?
0: Pirla, diciamo.
1: Ci sono proprio dei pirla. Sì, comunque ci sono quelli che effettivamente
0: cioè,
1: fanno
0: per mettersi in mostra.
1: Vedi che questa è una roba ridicola, sì. Evidentemente per mettersi in mostra, bravo.
2: Allora c'erano le bottecine,
0: le boccette di inchiostro, certo.
2: Le boccette di inchiostro che si scriveva come una volta. E lui si è messo lì, poi l'abbiamo visto che aveva le labbra tutte
0: blu.
2: Praticamente blu. Ho detto, ma che cosa hai fatto? Ma guarda che mi piaci così tanto che è stata questa la mia reazione di bere l'inchiostro.
1: Guarda, no, veramente.
0: Chi sarà
1: cacca
0: veramente. Poi?
1: Ma tu, mamma mia. Certo, allora. Senti, ma scusami Michela, ma voglio dire, tu evidentemente quel ragazzo in quel momento, in quei giorni, in quelle ore, ecco, mettiamola così, ti piaceva.
2: Sì, noi ci siamo messi in... Dopo... ma l'avevo visto per la prima volta, era allora che lo vedevo, non l'avevo mai visto prima.
1: Quando tu l'hai visto bere l'inchiostro, non hai pensato, ma questo è un cretino, e quindi ti è passata tutta la fantasia?
0: No.
2: Cioè, era qualcosa di nuovo per noi, perché dopo erano le feste che si usciva fuori, era qualcosa di nuovo, però
1: vabbè.
2: Vi dico soltanto che siamo stati insieme un anno, era un bravissimo ragazzo, un bravo ragazzo.

0: ragazzo che tra l'altro mi amava anche. Soltanto che erano quei, diciamo, i passaggeri che...
1: E sappiamo poi... che fine ha fatto questo ragazzo dall'inchiostro facile?
2: È morto, Tom.
1: No, no, sì, è morto. È diventato un tossico, voglio dire.
2: Però lasciava il segno quando baciava.
1: Mamma mia,
0: no, era un bravo ragazzo anche a baciare, quindi per quello che siamo stati insieme.
1: Grande.
2: Brava Michela.
1: Grazie, sì, Michela.
0: Sì, grazie, grazie. Grazie a voi, scusatemi tanto che...
1: Ma sei carina, ma scherzi. Un bacio grande,
0: grazie,
1: Michi.
0: Ragazzi, ciao, siete Michela. Bravissimi e vi apprezzo tanto, vi ascolto tutti i giorni.
1: Grazie davvero, grazie. Un bacio. Senti, quando poi si è innamorati si fanno anche un po' questi regali, che sono i Trudy, i peluche.
2: Madonna.
1: Che all'inizio evidentemente possono anche essere apprezzati.
2: Sì, da ragazzini.
1: Sì, poi dopo un po' lui, per esempio, sì. Paolo da Reggio Emilia, ha comprato un pupazzo di 2 metri alla fidanzata. E sono quei regali che dopo, quando le cose iniziano ad andare bene, ti ritrovi in casa un pupazzo di 2 metri.
2: Ma 2 metri è grosso.
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ragione in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: Sono
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line,
4: maniaci della qualità.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Pronti? Azione!
15: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
14: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Radio 105.
18: Proud to be different.
19: You see that girl? There's just something about her. I just

0: Crank, you might be safe. Don't talk too much, just listen. I get it, but I want something to say.
1: Io se rinasco voglio rinascere. Della Sud Corea è così come...
2: Ah, questa è nuova però.
1: Sì, sì, perché... come Tsuyu. No, no, ho deciso, voglio essere sudcoreano e far parte di una boy band. Perché voglio imparare, cioè, so che ci vuole una fatica e un'abnegazione, perché loro cominciano quando sono ragazzini piccolissimi, fanno questi camping. Però almeno saprei ballare benissimo.
2: Che bello, che infatti.
1: Capito? Va bene.
2: Che bello. Sì. Poi sai che loro hanno anche questa pelle.
1: No, perfetta.
2: Per quello,
1: ma certo.
2: No, secondo me non era per il ballo, è anche proprio dal punto di vista estetico.
1: Assolutamente. Insomma, poi... mi regalano tutte
2: allora,
1: le creme.
2: Bravo. Allora, amici, parliamo di robe ridicole, veramente cose anche abbastanza, come dire, assurde e anche imbarazzanti che uno fa in quella fase che è la fase dell'innamoramento, proprio quelli proprio schifosi che ti fanno fare qualsiasi cosa.
1: Le farfalle nello
2: che bello,
1: stomaco.
2: Che bello. Ecco. Senti, posso leggerti questo messaggio di Edo da Parma? Mi ha fatto molto ridere perché ho immaginato un po' la scena. Ho accompagnato mia moglie alla stazione, quella che poi diventò mia moglie, alla stazione dei treni. Facendo il somaro ho rincorso il treno.
1: Bravo, bello.
2: Mentre lei partiva. Quindi immaginate questa scena meravigliosa, salutandola con la mano. Il treno andava sempre più veloce e io correvo sempre più veloce. Il treno andava e io lo seguivo, non sempre era... salutandola con la mano. Non erano amici miei che prendevano a schiaffi la gente.
3: Finché
2: eh?
3: Il capotreno?
2: Eh?
1: No, no, no, no. Momenti di gloria qua ci vorrebbe, perché io me li immagino.
2: Bellissimo, bellissimo. Scena da film, io correvo sempre più veloce.
1: Sì.
2: Alla fine sono inciampato, sono caduto e mi sono rotto due costole.
4: Questo è un coglione.
1: Perché nei film...
2: Che figura, che figura.
1: Posso dire questa cosa? Nei film, nelle commedie romantiche, quelle follie da innamoramento risultano sempre bellissime. Perché sono dei film, perché la realtà è
2: questa, che uno si rompe due costole.
1: Esatto.
2: Simone!
5: Ciao.
1: Ciao
2: Simone, ma come stai?
5: Tutto a posto, tutto a posto. E come state?
2: Bene,
1: di Roma.
2: Senti, bravo, noi ascoltavamo il tuo messaggio vocale quando ce l'hai mandato mentre stavamo ascoltando Aranciata, il singolo di prima. E abbiamo detto, porca miseria.
5: Già.
2: E qui diciamo un po' la voce così.
1: Sembra un po' fraquintale, devo dire, dalla voce,
2: esatto.
1: Simo.
2: Come
5: di
2: stai?
5: Di solito mi dicono Night addirittura.
1: Anche
5: però
1: anche.
5: Non c'ho la voce da Night.
2: Anche?
5: Niente,
2: no, no, no, però effettivamente tu sei molto giovane. Intanto, quanti anni hai, Simo?
5: Io ho 19 anni.
2: No. Ma quindi 19 anche anni. A 19 anni ascoltano. Comunque, ascoltate la radio, è una cosa bella questa.
1: Sì, sì, è una mosca bianca.
5: Certo. Sono anni che siamo cresciuti, sia io che mia sorella, che siamo cresciuti con voi. Siamo cresciuti.
2: Siete dei grandi, siete dei grandi. Perché ogni tanto mi capita di parlare magari con i figli di amici oppure persone che ovviamente non sanno neanche noi chi
1: no,
2: siamo.
1: Certo, la radio
2: non è un ascolto. Invece, molto bello, sono contento.
1: Poi che sia cresciuto malissimo, Simone.
2: Questo è un altro discorso, non importa.
5: Sì, sì, sì, sì. Questo proprio sì.
1: Grazie per darci questa conferma.
5: No, no, vabbè, sì. No.
2: Senti,
1: allora,
2: Simo, vai. Esatto.
1: Parliamo di pazzie d'amore. Poi da un diciannovenne me le aspetto belle fresche. Vai.
5: Praticamente è successo un annetto fa, forse. No, no, un annetto fa. Un annetto preciso fa, era questo periodo dell'anno. Io non avevo, cioè avevo già la patente della macchina, però la macchina serviva a mia madre per andare al lavoro, a mio padre per andare al lavoro, a mia sorella per andare al lavoro. Io avevo il 125ino mio, la motina.
2: E
5: la mia ragazza dell'epoca stava a Rimini con la scuola. Stava a Rimini con la scuola. Però quello non era un bel periodo. Non era un bel periodo per lei, perché stava male, c'aveva problemi con la famiglia. E quella sera stessa, quel giorno, la sera prima era successa una cosa in discoteca. E quindi mi chiese di andare. Me lo chiese mentre stavo a scuola. Io il giorno stesso, mentre stavo a scuola, ho sentito l'hotel e il pomeriggio sono partito col mio 125ino.
2: No, ragazzi.
5: Consapevole.
2: No,
5: di
2: ragazzi.
5: Dover stare fuori una notte, mi sono inventato la scusa che andavo a una festa. E quindi mi sono fatto 4 ore sull'autostrada.
2: Sì, perché sono qua, sono 400 chilometri, poi tra l'altro sono quasi 400 chilometri Roma-Rimini, nel senso non è che stiamo parlando proprio di, no, ecco, lo dico proprio per chi magari dice vabbè quanto
1: sono,
2: sarà,
1: vicini, no.
2: Ma scusami, non ho capito, ma i tuoi genitori non sapevano che tu stessi andando lì? Cioè tu gli avevi detto che stavi a Roma a una festa?
5: Sì, io gli avevo detto che stavo a una festa di amici che loro non avevano mai conosciuto, però vabbè, io non faccio le ste cose ambigue a volte, però comunque torno sempre sano e salvo, e loro lo sanno sempre dopo, per questo è il problema.
2: Ma senti una cosa, scusami, quando i tuoi genitori hanno saputo che tu avevi preso il tuo motorino e te ne sei andato a Rimini,
1: tanto 125 in autostrada,
2: il
1: non
2: giorno
1: proprio,
2: dopo, che cosa è successo?
5: Potevo andarci all'epoca.
2: Ah, ok, cioè, che cosa è successo?
5: Appena uscito il decreto per andarci.
1: Ma i genitori,
2: che reazione hanno avuto?
5: Rassegnazione, non faccio molto di rassegnazione da parte di mio padre e di mia madre, vabbè, era arrabbiata, però in realtà diciamo che un po' se l'aspettavano che facesse una cosa del genere.
2: Certo, sei il figlio e ti conoscono. Guarda Simo, grazie per questo racconto, davvero, grazie perché è bello fresco.
1: Sì, e poi ti vogliamo bene,
2: ti
1: dai,
2: vogliamo
1: Simo.
2: Bene, ciao Simone.
5: Anche io, buon proseguimento, ragazzi.
2: La prossima volta prendi l'auto, ciao.
1: No, prendi l'autobus.
2: L'autobus, esatto, il pullman, che normalmente, insomma, sai che i pullman vanno anche per la maggiore.
1: Sì, c'è, se vanno. Poi per andare da quelle zone lì, in Emilia Romagna.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
2: Via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo, sono venute bene?
7: In realtà no, direi proprio di no.
8: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
7: Flyer Alarm.
8: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
9: Alla ricerca della qualità.
10: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
11: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
10: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: 105
6: Che storia!
7: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia!

0: effettivamente questo è uno dei dischi, come tutti quelli che noi suoniamo alla fine della prima ora, che hanno fatto la storia.
1: Sì, in questo caso della musica dance, di un personaggio che è rimasto proprio con questo disco e ha fatto anche parlare dell'Italia in quegli anni. Era il 1995, chiaramente il pezzo era Children,
0: Robert Miles.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Che ore sono?
2: Sono le 16:59, 55 secondi.
1: Vai.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: così tanta gente davanti, è stupendo, bellissimo.
1: Io devo dire che guardo bello anche i Bausa.
0: Beh,
1: che comunque non sono male nemmeno loro.
0: Esatto.
1: Ecco, va bene. Magnetic. Primo disco della seconda ora di 105 Music in Cars, amici, benvenuti da Fabiola, da Darietto. C'è stato un avvicendamento alla regia, non è vero?
0: Esatto, salutiamo e diamo il benvenuto dopo un sacco di tempo al nostro Walter Fargeda.
1: Sempre elegante.
0: Walter, come Walter stai?
2: Buongiorno.
0: Ma sei sempre bello.
2: Voi ve ne inventate una
1: sì,
2: al mese.
0: Per
2: non
0: averci qui.
2: Non riuscite a vivere senza di me, pazzesco.
0: Lo so.
2: Scusate,
0: sì,
2: sto ascoltando.
1: Cosa stai
2: microfono
1: facendo?
0: Cosa fai?
1: Sto ogni volta sto microfono.
2: Microfono in tangenziale est.
0: Che cosa? Come stai? Come stai, Walter?
2: Bene,
0: stai bene?
2: Grazie per la domanda.
0: Stai tutto bene. Stai bene, stai tutto bene. Dico, tutto a posto. Bene, dai.
1: Poi sai,
2: questo si dice in onda.
0: Questo si dice.
2: A microfoni spenti.
1: Ma microfoni spenti, la gente non lo sa, chi se ne frega. Stavo pensando, lui dice che noi facciamo di tutto per averlo. E tanto per un'ora d'amore non so cosa darei. È lui un'ora al mese, ma va bene.
0: Ah, certo. Un'orettina, così, esatto. Parliamo
2: senza,
0: di tutte...
2: senza esagerare.
0: Senza esagerare, no, come le cose invece imbarazzanti e ridicole che voi avete fatto magari in quella fase di innamoramento. È un po' questo l'argomento di oggi. Siamo partiti da questa notizia che effettivamente ha delle basi, come dire, scientifiche. Quindi la prossima volta che vi capite qualcuno vi dice ma dai, ma cavolo, ma sei un po' rincoglionito perché sei innamorato, potete rispondere sì, ma è normale che sia così, perché effettivamente il cervello e il fisico si vanno proprio a, come dire, modificare.
1: Totalmente.
0: Cioè, ci sono, esatto, quindi non è colpa vostra, ecco.
1: Beh oddio, ho capito, però si deve arrivare anche a un limite di decenza umana. Ho fatto 25 km in scooter sotto la neve a 16 anni. Cioè lì metti a rischio anche la tua vita, capito? Per cui va bene essere folli, ma fino a un certo punto, secondo me.
0: Certo. Allora sentiamo Andrea da Vicenza. Che cosa ha fatto Andrea?
3: Ciao a tutti, ciao Fabio.
0: Ciao Andrea,
1: ciao.
0: Come stai?
3: Bene, un po' emozionato.
0: Senti, prima parlavamo un po', del nostro Dario prima ha letto un messaggio di questo ascoltatore che evidentemente ha fatto una cosa molto simile. E durante un concerto, tu che cosa hai fatto e dove?
3: No, io ero non eravamo insieme da molto, ma da una decina di mesi. E al mio compleanno, davanti a 30 persone, poco più, e l'ho fatta salire su una sedia al mio fianco e le ho dato l'anello e le ho chiesto di sposarmi.
1: Dopo 10 mesi,
0: perché è questa la cosa che un po', voglio dire, mi fa rabbrividire. Non tanto la presenza di 30 persone, è proprio che erano passate solamente 10 mesi. E
1: la
0: questa
1: follia,
0: canzone è bellissima. Mi prendo il foro e me lo devo strappare.
1: Sei ghost.
3: No, noi ci conoscevamo da qualche anno, però eravamo sempre un po' cane e gatto, diciamo. Poi è cambiato ed è andata così. Poi per 2 o 3 giorni. E in realtà lei non mi ha parlato, che pensavo, ho detto ok, ho finito tutto. E invece poi c'è stata la svolta e quest'anno, insomma, sono 20 anni che siamo sposati.
0: Pensa che roba. Vabbè, però allora alla fine posso dire, avevi ragione tu. Cioè, entrambi, però avevi ragione tu. Perché quante persone ti hanno detto, ti hanno anche magari suggerito di non farlo, più che altro perché non erano passati così tanti mesi?
3: Più di qualcuna, ma soprattutto dopo mi hanno detto che cazzata hai fatto.
0: Ecco.
1: Beh sì, perché poi gli amici, giustamente, che ti conoscono magari da più di 10 mesi, pensano, ma forse hai esagerato un po' a precorrere i tempi, no?
0: Certo.
3: Sì, un po' sì.
0: Però ragazzi, però 20 anni sono 20 anni, non puoi dire assolutamente nulla. Quindi,
1: no, ha funzionato.
0: Ha funzionato.
1: Sarà anche culo.
0: Ma senti, ma la mia domanda, scusami, adesso sto un attimo ripercorrendo quello che ci stavi raccontando e sto creando nella mia testa
1: il
0: l'immagine.
1: Film, sì.
0: Allora, tu hai chiesto alla tua ragazza di prendere la serie e metterti sopra, cioè già anche lì, capito? Magari lei che faccia aveva quando
1: Bordeaux?
3: No, era. E aveva già cominciato tipo a muovere la testa per dire no, cosa stai facendo?
0: Con la testa al contrario, si è girata al contrario come l'esorcista, ha cominciato a camminare all'indietro, dico no perché questa potrebbe essere una reazione.
3: No, diciamo che la reazione è stata, oltre a sbiancare, sì, ha detto non mi sembra il momento di rispondere.
1: Il luogo giusto.
3: Ed è scesa e è tornata a sedere. Quindi diciamo che è scemata un po' la festa.
0: Direi, quindi la faccia al contrario ce l'avevi tu in quel momento, perché sei rimasto lì come un... Sì.
1: Quanti anni facevi, Andrea? Te lo ricordi?
3: Ero giovane. Sì, perché mi sono sposato, che ne avevo, dopo altri 10 mesi eravamo già sposati, e ne avevo quasi 24.
1: Ah, beh, caspita, eri proprio giovane.
3: Era il 23esimo compleanno.
1: Cioè, vabbè, tutto quello che i manuali in teoria dicono di non fare, troppo presto, troppo giovane.
0: Però vedi,
1: è andata, quindi va bene.
0: Ma chi se ne frega dei manuali?
1: Sì, infatti.
0: Uno fa, insomma,
3: appunto,
0: quello.
3: Abbiamo tre figli, stiamo bene.
0: Bravi.
1: Giusto.
0: Avete vinto voi. Ecco. Ciao, Andrea, grazie.
3: Ciao, buona serata.
0: Grazie mille. Max scrive: io finivo di lavorare al ristorante verso l'una di notte. Andavo sotto la sua finestra e lanciavo dei sassi per svegliarla.

0: nostra.
1: Bella
0: Gaia.
2: Abbiamo capito,
0: sì, basta.
2: Abbiamo capito che piace molto a Fargetta la nostra Gaiona, che però possiamo anche dire Gaia nazionale perché è mezza brasiliana, quindi in realtà non è del tutto italiana,
0: è vero,
2: guys.
0: È vero, è vero. Beh, bella base. Diciamo, questa canzone la vogliamo dedicare a tutte le persone che ci hanno mandato dei messaggi, che hanno vissuto, stanno vivendo queste fasi così, sì, di innamoramento.

0: Allora, Music and Charts di questa settimana, oggi giovedì ultimo giorno, abbiamo un po' scandagliato le classifiche del 2015.
1: Sì.
0: Bell'anno musicalmente, per quel che riguarda il pop, la dance, abbiamo ascoltato un po' di tutto in questi giorni perché siamo partiti da Mark Ronson e Bruno Mars, pezzo incredibile, e ieri invece i Major Lazer con Lean On.
1: Esatto, parliamo del 2015, sono passati veramente un sacco di anni. Per esempio si parlava di Expo, ecco,
0: sì,
1: noi ne abbiamo fatto parte anche come radio, anche io e te, insomma, quindi sono passati un sacco di anni.
0: Che bei momenti,
1: mamma mia,
0: me li ricordo,
1: davvero.
0: Sì, e vabbè, veniva lanciato da Microsoft Windows 10,
1: mm-hmm.
0: Veramente sono passati tantissimi anni eppure è cambiato proprio un mondo in questi 10 anni, ma musicalmente parlando oggi, oh, veramente abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo fatto il funk, poi la dance e oggi un po' più quello che era il pop rock.
1: Ve lo ricordate questo pezzo? Si chiamava Renegade, sentiamo.

0: c'è un messaggio, ringraziamo l'ascoltatrice che è molto attenta, non so come si chiami, però lei ha detto: no, ma ragazzi, mi sa che vi sbagliate, questa canzone è di 2 anni fa. No, non è 2 anni.
1: No, allora, insomma, allora probabilmente ha cambiato il titolo, perché questo è Renegades. Irene Gay è un pezzo di 2 anni.
0: Amici, allora adesso non si scherza più. La zia mi ha portato,
1: guardate,
0: lo faccio vedere in video.
1: Sì.
0: Sono degli gnomi, come li posso definire? Scatenati.
1: Nasuti.
0: La zia, eccola.
1: Sì.
0: Che mi servirebbe, insomma, un po' di fortuna. Non tanto, ormai la settimana non la porto a casa, ecco. Ma neanche il pareggio, perché siamo
1: 3-0.
0: 3-0, esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Vorrei evitare almeno il cappotto.
1: Ecco. Ecco, io vorrei farti vedere invece la zia che cosa mi ha portato. È lì nell'angolo, per chi non la tocco nemmeno quella cosa lì, la bambola assassina. Grazie zia.
0: Va bene,
1: vediamo come andrà. Intanto provate a partecipare scrivendo al 342 41 15 105 di qua o di là. Ah, vuoi che dica tutto io?
0: No, io sono un po' agitata, devo dire, per la prima volta. Ecco,
1: ma
0: sono
1: caspita,
0: un po'...
1: ma cosa vuoi che succeda?
0: Caspita. Soprattutto caspita.
1: È un cappotto, io ne ho ricevuti 2 da quando abbiamo cominciato a giocare.
0: Però dai, il secondo era bellissimo perché avevi una maschera per il viso.
1: Bellissimo, ma infatti
0: dai,
1: io
0: non
1: voglio
0: così
1: fare quella penitenza che pensa Pivati.
0: Di cui mi ha mandato la foto, tra l'altro,
1: sì,
0: nella chat di gruppo ieri sera.
1: Cattiveria.
0: Che quando ho visto mi è passata la fame.
1: Sì, però vedi che non sono io a inzigarti su ste robe. È lui, quindi no, io troverò una cosa più semplice.
0: Va bene.
1: Ho già deciso, guarda, io lo so che cosa voglio farti fare.
0: E
1: secondo me ti incazzi comunque.
0: Ah, pure! Vabbè. Ragazzi, 342 41 15 105, scrivete
1: di qua o di là.

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
14: La spesa intelligente!
15: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Vuoi uscire? Vuoi uscire? Un po' questa è la traduzione, capito, caro Dario?
1: No,
0: dai,
1: io
0: fammi stringere qua i miei troll.
1: Capotin.
2: 105 Music & Gas presenta

0: su Music and Cars. Caro no, Walter, ma non ti senti felice, onorato, emozionato di insomma partecipare anche indirettamente a questo gioco?
1: Non vedevo l'ora, sì.
2: Non vedevo l'ora.
1: E devo dire che questa sigla mi ha risollevato.
2: Bella, eh?
0: Che
2: bellissima.
0: Cosa? Che cosa ti ha risollevato? Io voglio sapere.
2: La sigla.
0: Bella.
2: Sì.
0: Allora, Daniele da Milano il primo. Dani. È uscito il sole, tra l'altro.
2: Ciao Dani!
0: Ciao Dani, come stai?
3: Bene, bene, sono fermo con le quattro frecce.
0: Bravo, bravo, stai fermo. Qui è anche uscito il sole dopo un momento di bruttissimo tempo. Quindi insomma, bello, bello.
2: Quindi il cappotto non serve più.
0: Non cominciamo prima di giocare, Dario,
3: più,
0: guarda.
3: L'ombrello sì.
2: L'ombrello, vabbè, però è un po' diverso.
0: Esatto.
2: Effettivamente.
0: E il cappotto era relativo al fatto che se io oggi dovessi perdere, caro Dari, lo dico come riassunto veloce, perché sennò effettivamente facciamo la battuta del cappotto, ma non si capisce.
2: No, è vero, è vero.
0: E se dovessi perdere, chiaramente Darietto avrebbe fatto 4 su 4 tutta la settimana, quindi mi farebbe un bel cappottino. Sì. Questo vuol dire che io dovrei pagare una penitenza.
2: Penitenzina lunedì in diretta.
0: Insomma,
2: quindi vediamo, vediamo. Daniele da Milano, devi decidere se giocare nella squadra di Fabiola e quindi cercare di vincere per evitare che Fabiola abbia questa penitenza, oppure nella mia, cercando di vincere perché vuoi che Fabiola lunedì faccia la penitenza.
3: Allora io provo a rompere l'incantesimo del cappotto e gioco con Fabiola.
2: Va bene,
0: dai, grazie Dani, grazie. Poi mi piace il tuo nome, quindi ci proviamo, Dani, ci proviamo, ci mancherebbe, dai.
2: Con tutte le cose che ti ha dato la zia, vabbè, lasciamo perdere.
0: Ecco,
2: Enrico da Pavia.
0: Enrico?
4: Sì.
2: Ciao.
0: Come stai, Enrico?
4: Bene, bene.
2: Bene.
4: Stanco, dopo il lavoro.
0: Cosa fai? Cosa fai, scusami, Enrico?
4: Io faccio il frigorista.
0: Ah, okay. Va bene, ragazzi. Allora, attenzione.
2: Enrico, giochi con me. Sì.

0: Te lo dico perché magari avresti voluto giocare.
1: Sollevato dalla responsabilità.
2: Esatto. Beh, è vero, esatto. È vero, questa è stata una bella responsabilità.
0: Sì, sì.
2: Dai, chiudo col dispari.
0: Va bene, bim bum bam. Sei pari.
2: Che miseria, ragazzi.
0: Ok. Allora, Enrico, avendo vinto il pari e dispari, possiamo scegliere la categoria con la quale giocare e magari tu ti senti più a tuo agio.
2: Che bei nasoni che hanno questi troll.
0: Allora, Enrico, ascoltami bene. Abbiamo questa categoria. Squadre italiane di calcio che hanno vinto lo scudetto in Serie A, o che chiaramente non hanno vinto, quindi tu mi dici se hanno vinto o meno, oppure città della Spagna o del Portogallo?
1: Ah, cavolo. Proviamo con città, perché il calcio non mi piace molto.
0: Va bene, va bene.
2: Dani,
0: città.
2: Ti piace il calcio?
3: Fabi, no.
2: Che miseria, abbiamo trovato gli unici due che
3: no,
2: non amano il calcio.
3: Zero. Il calcio proprio
2: porca
3: zero.
2: Porca miseria.
0: Vabbè, ragazzi, ma
2: ragazzi,
0: non fate così. Allora.
2: Guarda Dario, guarda, no. Dai.
0: Dunque, Enrico, io ti dico, ti elenco delle città, lo dico già,
1: sì.
0: Sono città magari non conosciutissime.
2: Ah beh, sì.
0: Sì, cioè non sono,
2: cioè dipende, esatto, quanto
0: esatto,
2: conosciate
0: dipende.
2: La Spagna, quanto conoscete la Spagna e la Portogallo.
0: Ok, quindi e tu mi dici Spagna o Portogallo. Sei pronto?
1: Va bene. Pronto.
0: Andiamo. Huesca.
1: Portogallo.
0: No, Huesca.
1: Spagna.
0: Lugo.
1: Portogallo.
0: No, Huesca.
1: Spagna.
0: Lugo.
1: Spagna.
0: Viseu.
1: Portogallo?
0: Braganza.
1: Spagna.
0: No, Huesca.
1: Spagna.
0: Lugo.
1: Spagna.
0: Viseu.
1: Portogallo.
0: Braganza.
1: Spagna.
0: No, Huesca.
1: No, Spagna.
2: Mamma mia.
0: No, solo. Dai, caspita
2: uno,
0: Enrico.
2: Aspetta.
0: Mi hai sbagliato due volte su Braganza.
2: Ragazzi, stiamo calmi, per favore. Stiamo calmi,
0: no.
2: Stiamo calmi.
0: No.
2: Stiamo calmi. Allora, veramente, non ci agitiamo, per favore, guardalo qua, ve li devo toccare. Secondo me i nasi lunghi dei troll portano fortuna, lo so.
0: Dai, Enrico,
2: allora,
0: mannaggia.
2: Allora, aspetta, Dani.
3: Eccomi.
2: Allora, vabbè, anche Enrico non le conosceva, quindi effettivamente
3: abbiamo buone probabilità.
2: Quindi anche tu con il calcio andrà, insomma, 50-50 di possibilità, vediamo cosa succede. Squadre italiane che hanno vinto lo scudetto in Serie A. Quindi io ti dico i nomi delle squadre e tu mi dici sì, nel senso che hanno vinto, o no, che non hanno vinto lo scudetto in Serie A. Ok, ci sei?
3: Ok, dai.
2: E proviamo. Allora vai. Cagliari.
3: Sì.
2: Pisa.
3: Sì.
2: No, Cagliari.
3: Sì.
2: Pisa.
3: No.
2: Hellas Verona.
3: Sì.
2: Atalanta.
3: Sì.
2: No, Cagliari.
3: Sì.
2: Pisa.
3: No.
2: Hellas Verona.
3: Sì.
2: Atalanta.
3: No.
2: Madonna. Oh mamma! Ma meno male! Grande! Grande, grande Dani! Lo
3: niente
2: sapevo che il tuo nome mi portava fortuna! E andiamo!
0: Che brutto, guarda!
2: Oh, bellissimo!
0: Io ci credevo.
2: Godo,
0: non rompere le palle, Daniele. Allora, no, devo dire una cosa. Se Enrico avesse risposto correttamente a Braganza, saremmo stati 4-4 e avremmo fatto lo spareggio.
2: Vabbè, se io mi fossi chiamata in un altro nome, voglio dire, chi se ne frega, questo è il risultato, non importa.
0: Allora, salutiamo
2: non
0: Enrico.
2: Non importa, bello.
1: Da, grazie, mi dispiace.
0: Enrico.
1: Sono contento per Fabio.
0: Allora, sei contento per Fabio?
2: Dire, allora siamo entrambi contenti. Dario si porta a casa comunque
0: la settimana
2: di gioco, perché siamo 3-1 e quindi ha vinto la settimana.
0: Sì.
2: A me della settimana ultima non me ne frega più niente. Per me l'importante era chiaramente vincere oggi. Quindi va bene così.
0: Io il cappotto non riuscirò mai a farlo.
2: Sono contenta.
0: Va bene. Enrico da Pavia, non dovresti salutare nessuno per come hai giocato, però saluta pure chi vuoi, vai.
1: Hai ragione, saluto mia moglie Giovanna, sì? E i miei due figli Giorgia e Dante.
0: Va bene,
2: va bene, un bacio.
0: Grazie. Ciao Enrico.
2: Ciao Enrico, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Bravi, dai, brava.
2: Dani,
0: brava,
2: Dani, bravo, bravo, bravo. Beh, allora, per essere uno che non se ne intendeva, alla fine adesso hai sbagliato una volta, però ti è andata anche bene.
0: Dai, dai,
2: pensavo
0: dai,
2: potesse
4: le
2: sbagliare
4: ho,
2: anche
4: le
2: di
4: ho
2: più.
4: Un po' sparate lì, però sì, mi è andata bene, mi è andata bene.
0: Va bene così,
2: mamma
0: va
2: mia,
0: bene
2: ragazzi,
0: così, signori.
2: Mamma mia, sono contenta. Dani, saluta chi vuoi, vai.
4: Saluto mia moglie Samantha, mio figlio Christian, mio papà, mia mamma, i miei suoceri, tutti.
0: Tutti, va, va bene. Ciao.
2: Grazie.
0: Dani.
4: E voi, che siete bravissimi.
0: Grazie.
4: Sono emozionato, ma
2: che carino
4: di parlare con voi.
0: Ma tanto, ma bravo,
2: ma sei un sei doppiamente grande.
0: Bravi,
2: capito?
0: Ti voglio bene anche io, Dani.
2: Davvero,
0: dai.
2: Dani, grazie ancora, buona serata. Kit di Radio 105,
0: ciao,
2: evviva,
0: ciao,
2: evviva, ciao, evviva.
5: 105 Music and Cars ha presentato

0: ragazzi, lo so, lo so. Ascoltatori che ce l'avevano con me hanno scritto si lamenta tutta la settimana e poi l'ultimo giorno la vince sempre.
1: Vabbè, salva.
0: No! Guarda, sono superiore, non mi importa. L'importante è veramente aver vinto oggi, prego.
2: Grande Fabi, grande.
0: Grande.
2: Dario, cappotto, infilatelo nel...
1: No!
0: No! Beh, il cappottone è anche difficile. Ma insomma,
1: ragazzi,
0: vabbè,
1: come fai? Quello sono un armadio.
0: Che amici hai tu?
1: Su quattro stagioni.
0: Ammazza, c'è pure un omino?
1: Sì, tutto. Vabbè, dai, ragazzi.
0: Vabbè, dai, sono molto contenta. Dai. Devo ringraziare la zia perché effettivamente questi trolls mi hanno portato fortuna. E magari mi ha portato fortuna anche la presenza di Walter oggi, sai?
1: Ma
0: magari quando le carte cambiano.
1: Della pinnetta qua in studio.
0: La nostra pinnetta.
1: Ragazzi, sì.
0: La presenza della pinnetta, la presenza di Walter. Sai, quando cambiano le cose, si respira un'aria nuova e tutto torna,
3: certo,
0: hai capito?
3: Respira,
1: sì,
3: respira,
1: sì.
3: Respira.
1: Io domani sono in onda da casa, te lo dico già adesso.
0: Che cattiveria.
1: No.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: 105 Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade, code causate dal traffico intenso lungo la A22 tra Nogarole Rocca e Verona Nord. Per chi è diretto verso il Brennero, un veicolo fermo segnalato in Campania sulla 16 tra Pomigliano d'Arco e Alla Ciocola 1 verso Napoli. Sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio Caselle e Allaccio interconnessione tangenziale sud. Per chi è diretto verso l'Allaccio con la 32 in Lombardia, sulla 9 code per incidente tra la barriera di Como Grandate e lo svincolo Lomazzo verso Lainate. Traffico rallentato per lavori tra Allaccio Piacenza e svincolo Piacenza Nord verso Milano lungo la 1. Sulla stessa 1 tra San Vittore e Caglianello c'è invece un incidente per chi sta procedendo in direzione Napoli. Ultima segnalazione che ci porta in Toscana: sulla statale 1 via Aurelia, lavori tra 400 metri dopo l'incrocio Cecina Sud e 3 km prima dell'incrocio Cecina Centro in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento a 10. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
14: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
13: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
14: Non sto nella pelle.
13: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
17: porta bici.
16: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Vieni da MD per una qualità top.
19: Senza spendere una fortuna, Antonella.
20: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia!
11: Frida Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
22: con il sottoscritto Enrico Papi
23: e Lodovica Comello.
22: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
21: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
22: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
21: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
22: solo su Radio 105.
23: Vi aspetto!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione.
2: È l'immaginazione.
1: Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Black The River, grazie, salutiamo la nostra zia, salutiamo la Pinnetta che è qui a Milano. E che bello, no, stavo salutando perché ho visto insomma la zia che faceva ciao ciao
1: andando,
0: quindi...
1: sì.
0: Bello.
2: Ciao,
0: amore.
1: Ciao zia.
0: No, ma non è la zia, no.
1: Ma questa era la zia,
2: no,
1: senti...
2: No, non è la zia.
1: Aspetta, non si capisce. No, perché non è quel bambino lì, Fabi, quel ciao.
0: Non era il bambino quello
3: lo
0: che piaceva a me.
3: Volete sentire?
0: Sì, dai.
3: Sono 5.000 lire.
1: Ma chi ce le ha 5.000 lire?
0: Ma te ne do anche 10.000 lire, tanto non...
1: senti.
4: Ciao Fabiola e Dario. Voglio bene.
0: Amore, stupendo.
1: Non ce lo meritiamo.
0: Ma è bellissimo.
3: No, a dire la verità no, sì.
1: Non ce lo meritiamo. Così giovani e così buoni con noi non ce lo meritiamo.
0: Ma non
1: no,
0: è vero,
1: no,
0: dai.
3: È perché non vi conoscevo.
1: Esatto.
0: Questo è un altro
1: sì.
0: discorso, effettivamente. Allora, grazie anche al nostro Walter per questa ultima ora insieme.
1: Ti ha portato bene.
0: Lui, la Pinnetta, l'avevo detto, evidentemente, zia. Insomma, la zia con i suoi trolls.
1: Sì, sì.
0: E come stai? Non sei più feliciotto, ma come eri tutto felice?
1: Mi hai visto
0: prima?
1: Come mi sono spento?
0: Incredibile. Vedi, quando perde si spegne. Pazzesco.
1: No, perché ci devono tanto a fare un cappotto nella vita.
0: Ma scusa, ma giocheremo settimana prossima. Ma sì, ma c'è sempre tempo.
1: Ma settimana prossima secondo me vinci sempre tu.
0: Come mi fa incazzare quando dice così? No, ma è una roba.
3: Ma
0: ma guarda che veramente è una roba incredibile. Allora, amici fancarsisti, noi torniamo domani per l'ultima puntata della settimana, una puntata speciale.
1: Bellissima, quella col caramella, quella col brusaporco, quindi grazie mille Fabiola.
0: Grazie a te Darietto.
1: Ci sentiamo domani alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars.
1: Ciao.

0: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. 5 turisti italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Lo riferisce la polizia maldiviana, secondo cui i 5 erano usciti per un'attività di diving da una safari boat nell'atollo di Vavu. Ritrovati corpi senza vita dopo una segnalazione di scomparsa. Al momento non sono stati diffusi i nomi delle vittime né le cause della tragedia. Scossa di Draghi all'Europa, l'ex premier esorta i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati, dice, conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo.
4: Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Depaupera di investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
3: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina. I due leader concordano, l'Iran non deve avere armi nucleari. Il leader cinese sostiene che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Quarto caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. Tennis, Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Rublev. Il numero uno del mondo affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo l'andaluse, che scenderanno in campo alle 19. Intanto ciclismo, Giro d'Italia, Ballerini vince la 6ª tappa e Eulalio resta in rosa. Queste Breaking News di TGCOM 24.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La carovana di 105 è presentata da
9: Eden Viaggi. Voli hotel selezionati, prezzi leggeri e assistenza H24. Senza lo sbatti del fai da te. Nelle migliori agenzie di viaggi o su edenviaggi.it.

0: Ma sei inutile. È una roba di un inutile.
1: Tutto preso dal tuo computer morto. Ti sei dimenticato di fare quella cosa. Una delle cose che odio di più,
0: cioè? Vabbè, no, allora che io bello. Devo essere onesto, che non bello. Capisco per quale motivo la tecnologia mi odi. Perché la tecnologia mi odia?
1: Ti odio un sacco di gente.
0: No, lascia stare quella roba lì, che vabbè, la roba è reciproca.
1: Un altro che odia il oggi non l'hai fatto che non c'è.
0: È reciproca.
1: Ma sei merda.
0: Alcune persone mi odiano, io odio molte persone. La cosa
1: vabbè, sì, perché sei
0: tipo
1: odioso.
0: Tu mi odi? Anch'io, vedi, la roba è reciproca,
1: no,
0: vedi.
1: Mi sei indifferente, che è peggio.
0: Amore, ma come sei bellone quando tu vestito di rosso.
1: Ha detto Francesca che sei inutile.
0: Cos'è che sono?
1: Inutile.
0: Ah sì?
1: Sì, mi ha mandato questo messaggio. Dì al tuo socio che è inutile.
0: Grazie mille. Poi chi è che te l'ha detto?
1: Francesca.
0: Ricambia, anche a te famiglia.
1: E non so chi è. portato solo.
0: Anche a te famiglia.
1: E come si chiama? Ambasciator.
0: Non porta pene.
1: No, vive in ambasciata.
0: No, sarebbe un'altra la cosa. Possiamo cominciare?
1: Pugno,
0: visto
1: vai.
0: Che.
2: No, non possiamo cominciare.
0: Ah no?
2: No, dobbiamo mettere i puntini sulle i.
0: Perché tu vorresti dirmi che il so tutto io, l'esperto di qualsiasi cosa, colui che ha 92 lauree, che ha fatto la guerra, il militare, il pilota, l'astronauta,
1: che cazzo dici?
0: Scusami.
1: Dimmi.
0: Prego Fargi, abbiamo un contenuto.
1: Cosa ho combinato?
2: Abbiamo un contributo.
0: Possiamo
2: tornare indietro di circa 23 ore?
0: Sì, 23 ore, certo, vai. Assolutamente, torniamo.
2: Lo faccio volentieri.
1: Sto riscaldando.
0: Si sta riscaldando perché? Perché gli ho appena detto fuori onda. Socio, stasera c'è la finale di Coppa Italia, Inter-Lazio.
1: 3-2, ma forse ancora meglio 3-1.
0: Aia, 3-1 per chi però?
1: Per chi non te lo dico mai.
0: 3-1.
1: No, non ti ho mai detto per chi.
0: No, è vero, è vero. Allora.
1: Io ho sempre beccato i pronostici, ma non per chi. Io ho sempre beccato i pronostici, ma non per chi.

0: cazzo squadra avete da ridire?
1: Perché tu non hai detto chi vinceva. Magari, beh, certo, potevi, magari intendevi la Lazio, invece. Quindi l'Inter ha fatto il. Dai, che te l'ho spiegato prima.
0: 0-2.
1: No, cosa ha fatto? Ha fatto il.
0: Ah, aspetta, il duplo. No, no, perché il duplo in realtà ha tre noccioline.
1: Quanta ignorantezza, il doblete.
0: La doppietta.
1: Che è?
0: Io ho sempre beccato i pronostici, ma non...

0: Giornata oggi, salutiamo la nostra Claudietta al centralino, salutiamo la Saretta in redazione che è rimasta qua fino oggi. Fatti sentire che ogni tanto ci sei, Saretta.
1: Ciao amici,
0: ciao Saretta. Amore, grazie.
2: La nostra zoppa del programma.
0: Povera, dai, ha cambiato un pezzo.
2: Zoppa di fai, nessuno li distrugge.
0: E con noi ovviamente a guidarci anche oggi in questa meravigliosa giornata ricca di premi e cotillon.
2: Uto Fargi. Vabbè che ha vinto, però insomma sei stato cattivo. Farzenga!
0: Buonasera.
3: Buonasera anche a te.
0: Hai qualcosa da dire a Martin?
3: No, perché...
2: lo sai perché è così?
3: Lui si uccide da solo.
0: Lui proprio c'è.
2: Lo sai perché è così acido?
0: Sì.
2: Perché oggi non siamo stati nello studio assieme.
0: Sarà per quello.
2: Mi è arrabbiato per quello.
0: Sì,
2: perdonami, ma eri tu che non c'eri.
0: Sì. Va bene, pronti per cominciare subito le nostre coordinate.
2: 342 41 15 105.

0: Allora prendiamo un po' di Paolino, prendiamo un po' di Martin, sì. Facciamo soffriggere un po', facciamo tutta una carovana. Sì. Ti piace sto piatto?
1: Sì.
0: Dai, adios.
1: Allora fermi, fermi tutti. Fermi tutti, è finito il mondo. Allora, siamo stati approssimativi.
2: Sì.
1: Siamo stati privi di contenuti.
2: Sì.
1: Poi com'è che ci hanno etichettato? Vabbè, c'erano altre etichette.
2: Di tutto, sì, sì, sì.
1: Ah, così, fermati, adesso è arrivata per colpa tua, Fargi.
3: Quella.
1: Siamo nel 2026,
3: sì.
1: Ancora con cori discriminatori e razzisti.
2: Perché sarebbe discriminatorio e razzista?
1: Eh beh, siamo discriminatori nei tuoi confronti, perché tu hai fatto una previsione, non l'hai azzeccata, noi ti abbiamo insultato, quindi ti stiamo discriminando.
2: Vabbè, cioè, non è che caro socio o socia che hai scritto questa cosa.
1: Sì.
2: Dopo aver mandato due video di Facebook, ma non importa. Non ti preoccupare, tribunale, mi porto in tribunale, tutti e due. Grazie del suggerimento.
1: Allora,
2: mi porto in tribunale.
1: Approssimativi,
2: sì, sì,
1: privi
2: sì.
1: di contenuti sì, e da oggi anche
2: razzisti e discriminatori,
1: dai.
3: Allora posso dire che trattandosi di discriminazione nei confronti di
1: di Martin,
2: Di Martin,
3: mi scatta un po' il
1: vabbè. Che bello, cioè non sei tu pirla, sono io
2: mi
1: che ti discrimino.
2: Regia, registrate che servirà per il giudice.
1: Certo,
2: sì.
1: Ok,
2: sì,
1: allora, sì. Fermati, ci stanno segnalando qual era l'altra cosa, che parliamo solo di sesso e alcol.
2: Bravo.
1: Oggi parleremo di sesso, bravi, oggi una volta al mese parliamo di sesso.
2: C'ha ragione,
1: cazzo.
2: E mi porto in tribunale anche per questo.
1: Allora, dobbiamo parlare della meravigliosa città di Chongqing. Stiamo parlando ovviamente...
2: Stai attento a quello che dici.
1: No, Chongqing.
4: Ho capito,
1: allora, ragazzi, so che magari qualcuno di voi non la conosce, ma Chongqing è una metropoli. È una roba tipo da...
2: Qualsiasi città.
1: In Cina è una roba allucinante. Famosa, magari l'avete vista su Instagram. Perché è una città che è costruita su delle colline e quindi... Magari a te sembra di essere in una piazza, in realtà ci sono 15 piani sotto. È una cosa molto particolare. È la città quella dove c'è il treno che entra nei palazzi.
2: Entra nel palazzo, sì,
1: okay,
2: sì. Quello che abita lì cosa paga di...
1: Due coglioni tutti i giorni.
2: No, ma chissà cosa paga di affitto.
1: Veramente.
2: Cioè, c'è la fermata del treno in casa.
1: Allora, Chongqing, praticamente, cosa è successo? È nuovamente balzata agli onori della cronaca. Perché? Perché hanno battuto il record per la scala mobile più lunga del mondo. Proprio per via del fatto che ha una struttura...
2: Più di Perugia.
1: Proprio per via del fatto che sia su dei dislivelli molto importanti, hanno fatto questa scala mobile, 905 metri di scala mobile. Questo per aiutare ovviamente
2: le persone. Che pigri sono. Questo non è razzismo, questa è la realtà.
1: Affermati, mi sono dimenticato di dirti quanto è il dislivello.
2: Ok, vai.
1: Circa 80 piani. Se consideri 3 metri a piano, 3x8, 24.
2: È un ascensore, non è una scala mobile.
1: È molto lunga la cosa.
2: Vorrei sottolineare, prima che voi prendiate in giro le scale, la scala mobile è l'oggetto tecnologico che io preferisco al mondo.
1: Sì?
2: Sì. E se si rompe rimane una scala, cioè funziona lo stesso.
1: Certo, va ugualmente.
2: C'è l'ascensore, si rompe, non puoi usarlo. Scala mobile è una scala.
1: Comunque, di fatto, è appunto 905 metri, nuovo record del mondo, questo anche per facilitare quella che è la circolazione sulle strade. Da qui l'argomento di oggi. Ti è? Oggi parliamo di sesso. Allora... Arriva quella puntata al mese dove facciamo le frasi polivalenti, che lo sapete che ci piace farle. Frasi che potete dire sia durante il sesso che in macchina.
2: Ah, ma c'è la quinta!
1: Oggi ce n'è. Piano! Piano! Sai com'è?
2: Ma che traffico che c'è oggi!
1: Guarda, voglio rimanere su quello per non rovinarne altri. Vabbè, ma se sei troppo veloce. Ti ho detto piano, va bene anche veloce.
2: Ci sono multa, davvero?
1: allora. Frasi polivalenti, cose che si possono dire sia in macchina che durante il sesso.
2: Maestra!
1: Aspetta un attimo, poi noi parliamo ovviamente di macchina.
2: Di macchina, chiaro,
1: traffico, di città.
2: Noi parliamo di sesso.
1: Ma ti puoi immaginare. Però voi dovete dire le frasi che potete dire sia in macchina che durante il sesso.
2: No. C'è divieto d'ingresso lì.
1: Sai com'è? Va bene. Posso andare ancora? Sì. Dai, maestra, io ancora una. Ti devi esercitare di più?
2: Sì.
1: Quando stai facendo l'esame della patente, sei in macchina, te lo possono dire. Te lo possono dire anche a letto.
2: Ma sei andato a scuola per questa roba? Scuola
1: ciao.
2: Guida.
1: Ciao, va bene.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora, frasi polivalenti, quindi cose che si possono dire sia in macchina, per la macchina vale tutto, nel senso durante traffico, scuola guida, qualsiasi cosa che...
2: E mi scusi, qua non viene più su il vetro.
1: Certo, giustamente. E beh, quando ci sono delle...
2: Cosa?
1: Si è rotto.
2: Si è scaricata la batteria.
1: E com'è? Bella questa! Questa bella! Questa tanta roba! Allora, frasi che potete dire sia in macchina che durante il sesso. Fargi!
3: Cosa volete dalla mia vita? Cosa c'è?
1: Dai che parliamo di sesso, dai che siamo approssimativi, dai che sei discriminatorio.
3: Lo possiamo fare. Bello. Una volta al mese.
1: Sì, sì. Allora, frase che puoi dire sia a letto, ok, sia ovviamente anche sulla tua meravigliosa golf.
3: Certo. La frase che potrei dire in tutte e due le situazioni.
1: Sì.
3: Tranquilla. Conosco la strada.
1: Wow!
2: Giuro avrei scommesso su... No, non puoi salire.
1: No, no, i piedi lì non te li faccio mettere. Sai com'è?
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Va bene, bambini, allora...
3: Stai seduta, non ti muovi.
1: La palla...
2: Devo metterti la cintura?
1: Ce la posso fare oggi, cioè, cazzo, oggi non ce la facciamo. La palla...
2: Sì.
1: Anzi, in questo caso oggi
2: le ruote
1: passano a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi, frasi polivalenti, cose che potete dire sia in macchina che durante il sesso.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105, sms, whatsapp, whatsapp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche con una mail a Huengua.
1: Com'è?
2: Uhengua.
1: Chi è Uhengua?
2: È il sindaco di Chongqing.
1: Ancora questa storia.
2: Salutami, Marti.
1: Con sta storia dei sindaci.

0: ragazzi.
1: Ciao amore.
0: Sapete che domani è l'ultimo giorno di scuola che metto il grembiule?
1: Ui.
0: E ce lo facciamo filmare da tutti i bambini.
1: Bellissimo.
0: Ciao.
1: Poi mandaci una foto.
2: Io mi sono fatto firmare da tutti i bambini che erano con me con la bandiera della... della sesta Griffi, dovrò militare.
1: Bella,
2: sono
1: bellissima.
2: Ancora a casa.
0: Ciao.
1: Allora, ciao amore, ciao ciao. Allora, frasi che si possono dire.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao amore, ciao.
2: Ciao Elisabetta.
1: Stavo dicendo, Aurora, stavo dicendo frasi che si possono dire.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Allora, allora porca di quella.
2: Scusa, la macchina. Se non si può la macchina in strada?
1: Se non si può lavorare.
2: La macchina in strada?
1: Sì.
2: Ci sono i motorini in strada?
1: Sì.
2: Il ciao è un motorino?
0: Sì. Ciao.
2: Basta. Non so mai di più.
1: Voi non avete idea di quanto sia difficile fare sto programma. Proprio ce l'hai presente. Frasi che
0: ciao.
1: Potete.
2: Ciao.
1: Ma basta!
2: Sarà l'aurora.
0: Ciao.
1: Frasi che potete dire sia in macchina che durante il sesso. 342 41 15 105. Per esempio,
2: ciuccia più di una petroliera. Andrea da Pero,
1: ovvio,
2: di benzina.
1: Qui posso, no? Lì è senso unico. Adriano da Orzinuovi. Occhio che quello dietro ti incula.
2: Sì.
1: Simone da Bologna. Parliamo di traffico. Mi è capitato, socio, scusa, mi è capitato anche a me.
2: Ti ho detto, lo leggo dopo, magari. Forse sul lancio e tu bam. Porca miseria, che schifo.
3: Vai,
2: che
3: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Basta, basta, basta, basta, basta.
1: Chiaro. Ok.
2: Andy da Pisa, posso prendere entrambe le due corsie?
1: È una meraviglia, però figa se costa.
2: Vabbè.
4: Caspita, va bene darmi una botta davanti, ma darmi anche una botta dietro no, però
1: Certo. Ok, poi
2: spingi sul pedale dell'acceleratore, Vincenzo.
1: Io entro a l'isca di pesci, oppure ho svuotato il serbatoio ma non si firma.
2: Beh, invece che a l'isca di pesci a cazzo di cane, come parcheggi tu.
1: Allora, ci dobbiamo fermare, noi facciamo una piccola pausa, rientro, leggiamo tutti i vostri messaggini. Quindi, frasi polivalenti, cose che si possono dire sia in macchina che durante il sesso. Noi però parliamo di automobili, di traffico, di tutto quello che succede nelle strade. 342 41 15 105.
2: Come ha fatto Carlo? Cornuto!
1: Semplice ma diretto. Arriva l'estate, torna la stagione dei grandi eventi musicali, festival, i concerti, il caldo e tanta gente unita dalla stessa passione.
2: A voi è mai capitato di conoscere qualcuno proprio a un concerto? Magari proprio durante gli anni dell'Heineken Jamming Festival, per poi perdervi di vista o rimanere in contatto anche dopo.
1: Capita, in quei momenti scopriamo di avere molti più amici di quanti pensavamo, magari proprio mentre brindiamo sotto al palco con Heineken in mano, sentendoci parte della stessa storia.
5: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
11: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
10: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
11: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: E ora la sfida finale. Cocktail.
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate.
22: Crociera all'inclusive con Costa.
21: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
24: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
25: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
26: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
27: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Il nostro 105 Selection Talk to You. Oggi abbiamo parlato della metropoli di Chongqing. Tra l'altro, solo una piccola parentesi: Chongqing, vi abbiamo detto, sì, comunque è una metropoli. Magari molti di voi non ne hanno mai sentito parlare. Ci sta, non è New York, cioè non ha un nome altisonante.
1: I video
0: come...
1: li avete visti tutti,
0: ma
1: è che
0: sì,
1: non vi ricordate.
0: Però dico, non ha un nome altisonante come New York, Toronto. Beh, Chongqing ha 32 milioni di abitanti, così sto per dirvelo.
2: Oh, mamma.
0: Allora, da lì l'argomento di oggi, ovvero frasi che si possono dire sia in macchina che durante il sesso. Noi parliamo di macchina, poi il fatto che si possa dire anche nella camera da letto va bene uguale. 342 41 15 105.
1: Daniel, da al mese.
0: Sì.
1: All'anno, al mese, al giorno.
0: Bellissimo al mese.
1: Come posso usufruire del noleggio?
0: sta salendo la temperatura, Cristiana da Latina. Chi è?
3: Ciao Socci. Una frase che si può dire per il sesso e macchina è: semaforo rosso, non si può passare.
0: Giusto. Sì. Lavala la macchina, Andrea da Cornaredo.
1: Diego da Torino, te la modifico appena. Oh, guarda che ti ho fatto il pieno.
0: Ok. Costa di più di una Ferrari, stai da Brescia. Ha voglia.
4: Frasi che si possono dire sia durante il sesso che mentre guidi la macchina.
0: Vai.
4: Ma vai che ci entra un camion.
0: No.
1: Eh sì.
0: Quello è il freno a mano, va bene.
1: Ma fai provare.
0: Poi, questa è bellissima. Ale da Bassano che dice: ah no, io in mezzo non ci sto. Tempo. Ovviamente parliamo dei posti a sedere.
4: Lo sapevo che prima o poi gli avrei dato una botta. Fabiano.
0: Va bene. Oggi finalmente restituisco la vecchia e prendo la nuova. Ovviamente parliamo di modelli di auto.
1: Siamo pronti a chiudere la trasmissione?
4: Sì.
1: Come da dov'era?
0: Vai.
1: No, me l'ha ciulata.
0: Va bene. Adesso Franz da Trieste.
1: Sì.
0: Adesso ti apro dietro.
4: Sì.
0: La macchina, la porta della macchina.
5: Maestra.
0: Vai, bambino.
5: Hai visto che mi sei venuto dentro?
0: Ciao,
5: Leo da Piedegrasso.
1: Elisabetta da Vicenza, rallenta che è bagnato.
0: Giusto, poi questa meravigliosa frase che può essere usata sia da una parte che dall'altra: il cellulare. Mettitelo su per il culo.
1: Insomma. Andrea da Comacchio, anche te la modifico appena.
0: Vai.
1: No. Questo odore di gomma bruciata?
0: È l'usura. Forse la toppa era peggio del buco.
1: Non dire niente. Peggio del buco? Mettila!
0: Chi è?
2: Non entra.
0: Eccolo
2: la
0: lì.
2: Marcia.
0: Certo.
2: Ciao soci.
0: Ciao tesoro. Continuate voi. Cose che si possono dire sia a letto che in macchina.
1: 342 41 15 105.

0: Ciao soci, ciao, buona serata, è da parecchio che non vi seguo più.
1: Sì? Ah, così basta?
2: Ci ha salutato che è tornata.
1: Cosa è successo, Fargi? Tutto a posto. Allora,
2: c'è
1: nel
2: la
1: caso
2: febbre, la radio c'è la febbre.
1: Nel caso vi foste appena sintonizzati oggi, 342 41 15 105, vi abbiamo domandato di giocare con le frasi polivalenti, cose che si possono dire in macchina e anche durante il sesso.
2: Oh, a bambola, la devi dare la precedenza.
1: Certo, ovviamente.
2: Cristian Camionaro.
1: Manuel da Pontelongo, me la fai provare?
2: Macchina nuova, Ludovico da Moncalieri. Hai finito di toccare tutto?
1: Bellissimo. È bellissima sta roba. Chi è?
3: Mamma mia, che duro. Il cambio.
1: Esatto.
3: Mara da Candiolo.
1: Da fuori sembra più grande.
2: Sì.
1: La
2: sì.
1: Macchina, gli spazi.
2: Fabio da Padova. Se ti metti a 90... hai via più liscio.
1: Certo, giustamente. Si parla di velocità,
2: chiaro, certo. Certo, sei 90 all'ora.
1: Chi è?
4: Sì, ma muoviti un po', muoviti!
1: Sì, ma che schifo! La lavi ogni tanto, Gregory da Voghera.
2: C'è Andrea da Cornaredo, lavala!
1: Poi, dai! Mamma mia, Gianmarco da Pescara. Dai, aprila che entro! Se uno deve salire in macchina, scusa.
2: E poi arriva Giampaolo da Palermo.
1: Sì.
2: Giampaolo, che è il nome meno siciliano di sempre.
1: Se certo ci metti la... minchia, però Giampaolo,
2: certo che la tua ne ha fatti di chilometri.
1: Ce n'era una anche che tipo vanno ancora quelle vintage, cioè. Hai sentito che caldo? Il sedile, Alberto, caldo. Da Verona, certo.
2: Beh, dai, 1,50 all'ora è un buon prezzo. Stefano Dallonato.
1: Ci fermiamo, noi facciamo una piccola pausa. Voi continuate a giochicchiare con le frasi polivalenti, frasi che si possono dire sia in macchina che durante il sesso. 342 41 15 105.
2: Poi ammazza che figa! Mi ci fai fare un giro?
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Mamma, però non è colpa mia se parlo male, dico parolacce, sesso, droga, rock and roll. È che ascolto Paolino e Martin.
1: Allora, siamo l'unico programma approssimativo che parla solo di sesso, e da oggi siamo anche discriminatori. Vabbè,
2: ce n'era un altro.
1: Sì, c'era il scarsi di contenuti.
2: No, no, scarso di sesso.
1: Scarso di contenuti, e poi ce n'è un altro. Queste sono le offese mosse nel corso degli anni. Allora, una cosa, nella prossima ora giocheremo con Eden Viaggi.
2: Assolutamente.
1: Ok, quindi molto importante. Oggi vi diamo gli ultimi indizi, perché poi domani riassuntino e poi proverete a vincere il viaggio. Andiamo avanti con l'argomento. Cose, frasi polivalenti, cose che si possono dire sia in macchina che durante il sesso, al 342 41 15 105.
2: Visto che roba, ci ho allargato lo scarico a questa.
1: Vabbò. Allora, questo è geniale, non si firma. Sì, ma oh, quanto dura sta fila? se ti trovi tra pero e cormano, anche delle ore.
2: Non so se basta una pompa, per lo pneumatico.
1: Io le sto,
2: per lo pneumatico.
1: Le sto evitando, sto facendo la gimcana che tu non hai neanche idea. Minchia, come le sgonfie. Le gomme, ovviamente. Marco da Grugliasco.
2: No, che odore è? Albre Magic.
1: Albre Magic. Chi è?
3: Ah, bravo, complimenti. Vienimi dentro.
1: Wow.
2: Aspetta, aspetta. Metto in equilibrio, metto in equilibrio.
1: Si è sentito questo gelo in studio?
2: Metto in equilibrio. Metto in equilibrio. Sonia dalla provincia di Brescia.
1: Socio.
2: Poi mandami anche l'indirizzo.
1: Socio.
2: Mi sono già legata.
1: Wow! Brava Sonia!
2: Mi piace come ragioni.
1: Sonia, mandaci delle foto anche se vuoi.
2: Ehi. Allora,
1: ho la retro.
2: Basta
1: che gratta.
2: L'indirizzo, abito lì vicino.
1: Ho la retro che gratta e poi. Cucù, come dice Pizza. L'hai sbattuta?
2: Ah, okay.
1: Ok.
2: Scusa, ma quando parti? Ah, sei già arrivato.
1: Signore e signori, Frauen und Herren, Madame e Monsieur.
2: Mamma mia, ma sta settimana te le lettere proprio, cioè.
1: Questa si accende con un dito.
2: Quella.
1: Perché ci sono le. La mia ormai non si accende neanche con quello.
2: Non serve neanche
1: più che la tocco per entrare.
2: Allora, rumore di palloncino. Sai quando sono gonfi che partito?
3: Gnecco.
1: Quello lì?
2: Ma che cazzo di palloncini usi?
4: Non ho capito, scusami.
2: Oh, palloncino gonfio. Non fa niente. Come una porta d'horror.
1: Vabbè, quello mi viene.
2: Quello che rumore lì. La sicurezza prima di tutto. Giulio.
1: Poi Flavio da Bergamo. 200 all'ora? Qui la virgola è importante. Anche qualcosa di più ultimamente.
2: Dipende.
1: Non sono più informato, socio, sulle tariffe. Tu
2: Alessandro. Sì, mi fai fare un giro? Tu davanti, io di dietro.
1: Chi è?
5: Dai su, accelera un po'.
1: Quanti proprietari ha avuto? Anche quello va bene. È finito l'olio, anche questo va bene. Questo è un dramma.
2: Ma sì, tranquilla, poi metto la retro.
1: Poi metto la retro,
2: 9 mesi un incidente.
1: Continuate voi, frasi polivalenti, cose che si possono dire sia in macchina sia in camera da letto.
2: 342 41 15 105.

0: stoici. Allora, tra poco, nella seconda ora, giocheremo con Eden Viaggi. Mi raccomando, belli pronti, che oggi vi diamo gli ultimi indizi. Andiamo avanti con l'argomento al 342 41 15 105. Frasi che potete dire sia in macchina che durante il sesso. Frasi polivalenti.
1: Luca da Viterbo. Ah, anche tu il blocco con le palle?
0: Va bene.
1: E così si chiama? Bullock.
0: Il bullock. Poi, posso prenderla a rate? Sì, ormai sì. Con Klarna, PayPal, ce n'è di roba che...
1: Se rallenti non arrivo più. The
0: Poi,
1: boy
0: Vincenzo, che gioca l'asso, questo veramente mi ha ammazzato. La prossima sarà asiatica. Stiamo parlando di automobili.
1: Sì. Io ho scelto l'elettrico.
0: Vedi? Chi è?
2: Certo che quella nuova con la sesta è tutta un'altra cosa.
0: Ok.
2: Giampaolo da Palermo.
0: Ciao Giampaolo.
1: Peppe da Nichilino. Che manico!
0: Ragazzi, cose che si possono dire sia in camera da letto che in macchina. 342 41 15 105. Scrive Luca da Bruino.
1: Sì.
0: Ma 1000 euro una escort? Ma saranno troppi?
1: Beh, dipende. Ho pagato anche di più.
0: Vabbè.
3: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per 3 km lungo la tangenziale ovest di Milano. C'è traffico intenso tra lo svincolo con la statale 11 Padana Superiore e quello con la statale 33 del Sempione in direzione Allacciamento. 8 code sulla 26 nelle due direzioni. C'è un veicolo in fiamme tra Masone e Ovada. Sulla 7 code per traffico intenso all'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo. Sulla A30 c'è invece un incidente tra Palma Campania e Allaccio con la 6 la Napoli Canosa per chi procede verso Caserta. C'è una perdita di carico in Emilia sulla 1 tra Parma e Fidenza verso Milano. Attenzione al vento forte che troviamo tra Laccio, Diramazione, Predosa, Betole e svincolo Serravalle Scrivia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Fino a 27 km con un litro!
5: 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Evoque, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
21: Radio 105. Proud to be different.
22: Scusa,

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 manca un minuto alle 19.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. 5 italiani morti in un'immersione alle Maldive. La conferma arriva anche dalla Farnesina. Le 5 vittime già ritrovate erano uscite per un'attività di diving da una safari boat nell'atollo di Vaavu. Tra le vittime Monica Montefalcone, biologa marina di Genova, e la figlia ventenne. Mario Draghi è stato insignito del premio Carlo Magno del valore di 1 milione di euro che verrà destinato a progetti europei. Scossa dell'ex premier all'Europa. Dobbiamo rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili con Trump. Ora siamo davvero soli insieme. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il Consiglio dei Ministri italiano ha deliberato la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove. La deliberazione passerà ora all'esame del Parlamento. Il Papa alla Sapienza incoraggia gli studenti a non cedere alla rassegnazione e critica il riarmo. A Pechino il bilaterale tra il presidente Xi Jinping e l'omologo statunitense Trump. Tra i due leader c'è stata intesa sullo stretto di Hormuz aperto e su Teheran priva dell'atomica. Sulla questione Taiwan invece Pechino mette in guardia, se gestita male può portare a un conflitto tra le due potenze. A Taranto è stato arrestato il 6° ragazzo del branco accusato dell'omicidio del bracciante Sako Bakari. Si tratta di un giovane di 22 anni, secondo maggiorenne della banda. Gli altri 4 sono minorenni. Nega implicazioni il primo ascoltato oggi dagli inquirenti. Tennis: Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Rublev. Il numero 1 del mondo affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo l'andaluse ora in campo. Ma sentiamo le parole dell'altoatesino.
4: Un torneo molto speciale per me, un torneo che per me vuol dire tanto nell'altro senso, quindi cerco di recuperare al più, cerco di essere con più alto possibile con la mia percentuale sia fisica sia mentale, che mentalmente sto dando tanto da un bel po'.
3: E alla finale assisterà domenica anche il presidente della Repubblica Mattarella. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Nuova Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
2: Radio 105, proud to be different.

0: Fargi, ma non è che sei stanco e pur non mi fai la console oggi, vero?
1: No,
2: mi spiace.
0: Dai,
2: oggi
0: alla console, alla console.
2: Amici, oggi purtroppo alla console, per motivi di maltempo, non andrà in onda.
1: E invece vi do una bellissima notizia: oggi sarete voi a scegliere 15 minuti di musica con alla console.
2: Quindi io sono quello che spara cazzate adesso.
1: Sì, assolutamente sì.
2: Va bene, ok. Accetto
1: allora,
2: questa cosa.
1: Come funziona la console? Metti che qualcuno stesse ascoltando per la prima volta la carovana. Metti che qualcuno stesse ascoltando per la prima volta questo
2: punto. Girato.
1: Vabbè, io voglio essere ottimista. Voglio vivere nel mio mondo rosa e patato. Allora, come funziona? Da adesso noi vi diamo due generi musicali. Voi al 342 41 15 105 potete votare per un genere o per l'altro. Parte il cronometro, 15 minuti. Voi potete votare anche più volte, però dovete votare con diversi messaggi.
2: Esatto,
1: cioè,
2: votare 100 volte in un messaggio non conta niente.
1: Dovete scrivere,
2: viene contato come uno.
1: 2, 3, 4, ecco, quello potete farlo.
2: Bloccate il centralino, per favore.
1: I due generi musicali a confronto oggi sono i seguenti. Voi dovete scegliere il genere che vince, verrà suonato per 15 minuti dal nostro Fargi. Quindi più votate, più ci sono opportunità che il vostro genere musicale vinca.
2: Sì. Insomma, cosa? No, cioè, non è proprio così. Però
1: allora, com'è? Com'è?
2: Voi dovete votare il genere che vince. Non fanno sapere qual è quello
1: ma
2: che
1: no,
2: vince.
1: Ma no, dovete votare il genere
2: dovete
1: che
2: votare,
1: certo.
2: Quello che riceverà più voti
1: vincerà. Allora, i due generi musicali a confronto sono telefilm.
2: Sì.
1: Contro
2: canzoni del ventennio.
1: No. Telefilm contro colonne sonore della pubblicità.
2: Amarcord.
1: Quindi 342 41 15 105. Volete votare i telefilm? Scrivete telefilm.
2: Volete votare le pubblicità? Canzoni, scrivete pubblicità.
1: Pubblicità, telefilm contro pubblicità. 342
2: 41 15 105.

0: bella la gente felice.
1: Alla console, ragazzi, dovete votare i due generi musicali 342 sì. 41 15 105. Potete votare telefilm o potete votare colonne sonore pubblicità. Il genere che vincerà, sì, cioè il genere che otterrà più voti al 342 41 15 105 verrà suonato dal Fargi per 15 minuti.
0: Sì, 4.
2: Ma dai, 4 voto pubblicità.
1: Bravo, anche io ho mandato tre voti, non sì. si dovrebbe dire, ho mandato tre voti per pubblicità. Allora, io voglio sentire pubblicità oggi.
0: Due cose importanti: tra alla console, la votazione alla console, avremo il gioco di Eden.
1: Sì, certo.
0: E un'altra cosa, permettimi di salutare Carmine perché sta piangendo da un'ora e 10 minuti.
1: Un abbraccio, Carmine. un abbraccio Carmine, gigante.
0: Non ti preoccupare.
1: Una roba importante: quando noi vi diciamo pubblicità, sì. non è che mandiamo le pubblicità, ma le colonne sonore che ci hanno fatto certo. sognare guardando le pubblicità.
0: Da provare per credere.
1: Votate, fanciulli, votate telefilm o pubblicità.
0: 342 41 15 105.

0: Brown Stursi.
1: Vota anche tu il tuo genere musicale preferito. Manda un messaggio al Re Gatto Bue, Quaran Bruno, indice 100 lingue.
0: Quaran Bruno, allora.
2: Ce l'hai il genere musicale Antonio? No. Così la gente ci manda i messaggi, vota Antonio, vota Antonio.
0: Allora, 342 41 15 105, voi potete continuare a votare i due generi musicali a confronto oggi, telefilm contro colonne sonore della pubblicità, ma sì, è arrivato il momento di giocare con Eden Viaggi.
2: Là.
0: Ritorna e se fosse...
3: Radio 105 e La Carovana presentano...
4: E se fosse...
3: E se fosse...
4: E se fosse...
3: Raccogli gli indizi, indovina la meta e vinci una vacanza zero sbatti.
4: Zero sbatti.
3: E se fosse...
0: E se fosse... Allora, come funziona il gioco di Eden Viaggi? Intanto vi permette di vincere domani una vacanza zero sbatti, la vacanza incredibile,
2: ma Eden!
0: Allora, noi abbiamo nascosto una località misteriosa, ovviamente voi domani proverete ad indovinare questa località e tra tutti quelli che indovineranno ci sarà il nostro notaio che estrarrà un fortunato che se ne andrà in vacanza.
2: Visto che tu, socio Paolino, vorrei sottolineare, sei cattivo e non ci dici mai dove li mandiamo?
0: No.
2: Come fanno ad indovinare?
0: Bisogna fare esattamente così. Noi ogni giorno vi diamo degli indizi con il gioco del e se fosse, ok? Questi indizi che noi vi diamo servono ad avvicinarvi alla soluzione finale.
2: Allora, per esempio, se la nazione fosse l'Italia e se fosse un santo la Madunina, Milano.
0: Esatto, che ne so, è così man mano con tutte le varie i vari indizi che vediamo giorno per giorno.
2: E se fosse un posto dove si trova la gente, il Colosseo.
0: Sì, va bene, okay, insomma, diciamo che alcuni indizi sono dritto per dritto, altri bisogna un po' ragionarli, ve ne abbiamo dati tre al giorno. Oggi vi diamo gli ultimi tre, domani, che è venerdì, ve ne daremo uno per giorno, facendo un riassunto, uno lunedì, uno martedì, uno mercoledì, uno giovedì. E
2: quindi
0: poi...
2: se siete stati all'ascolto lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, siete più
0: avvantaggiati, certo. Allora, cominciate a segnarvi gli indizi di oggi, perché oggi, secondo me, un paio vi possono avvicinare veramente tanto alla meta dove domani qualcuno di voi se ne andrà in vacanza. Allora, cominciamo. E se fosse una data?
2: 1869.
0: 1869.
2: Sì.
0: E se questa località misteriosa fosse uno sport?
2: Diving, subacquea.
0: Subacquea, ok, il diving. E se fosse invece un'attrice?
2: L'attrice degli otto matrimoni, Elizabeth Taylor.
0: Sì. Gli indizi di oggi ve li ripetiamo, uniteli agli altri e domani provate a partecipare al concorso di Eden Viaggi.
2: Ma solo quando ve lo diremo noi?
0: E se fosse una data?
2: 1869. Sì.
0: Se fosse uno sport?
2: Diving.
0: Mentre se fosse un'attrice?
2: Elizabeth Taylor.
0: Questi tre indizi di oggi, sì. Mi raccomando, domani a quest'ora qualcuno di voi se ne andrà ovviamente in vacanza. Beh, con Eden, sì. Viaggi, un viaggio incredibile,
2: ma Eden!
0: Se vi è venuta voglia di una vacanza zero sbatti, partite con Eden Viaggi. Che ne dite ad esempio della Tunisia?
2: Da Hammamet sulla costa fino a Gerba, dove la natura trionfa incontaminata tra dune, palme e spiagge interminabili.
0: In Tunisia il sole non manca mai e passi in un istante dal mare a un'escursione nel Sahara, dai mercatini ai percorsi meno battuti.
2: E pensa a tutto Eden Viaggi, con assistenza H24 e prezzi leggeri, senza lo sbatti del fai da te.
0: In più, prenotando qualsiasi vacanza entro il 31 maggio potrete cambiare meta e date del viaggio fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo resterà bloccato e siete protetti dagli imprevisti.
2: Informatevi in agenzia di viaggi o su edenviaggi.it.
5: Concorso valido dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/eden.
6: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
18: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
22: Per me è una Heineken! Questa è totale!
23: Vero, ma da qui non vedo niente!
22: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te?
23: Grazie!
22: Allora, un'altra per...
23: Andrea!
22: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
23: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
25: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
26: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
26: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
28: Radio 105. Proud to be different.

La carovana di 105 presenta. Un appuntamento musicale unico. Un DJ set che David Guetta può accompagnare solo.

0: esci il braccio dal finestrino.
1: Minchia, ho già preso il tavolo.
2: Ritorna alla console,
3: dove avete votato due generi musicali. Adesso conteremo i vostri voti e chi vincerà si ascolterà 7 minuti
2: 15.
3: Ah, proprio
2: 15, ormai è stato sdoganato. Sono 15 minuti di musica, esatto. Sì, non c'è problema.
3: Quindi Brigante farà
2: meno. Okay. Allora, i due generi musicali da votare oggi erano telefilm e colonne sonore della pubblicità,
3: sì.
2: Tanti di voi hanno votato. Allora, prima di decretare il vincitore, vi diciamo soltanto due cose,
3: sì.
2: La prima: quando il Fargi comincerà a suonare, la cosa bella poi è sentire voi che o vi emozionate o cantate o vi ricordate.
4: Ah, questa me la ricordo, ero le giostre.
2: Esattamente.
4: Questa è, la suonavano quando è nata mia figlia.
2: Bravissimo. Poi ce n'è un'altra di cosa che oggi facciamo.
3: Ciao Giannone.
2: Però, prima dobbiamo decretare il vincitore.
3: Già lo sai.
2: Beh, io lo so, cazzo, lo so, sono arrivati i risultati dalla nostra saletta.
3: Sono delle fughe di notizie.
2: Ma che sì, un secondo fa è arrivato. Oggi, signori, con una percentuale del 58%.
3: Siamo di più, sai?
2: Vincono le pubblicità! Allora, l'unica cosa che vi chiediamo... Sì. Sempre al 342 41 15 105 quando
4: scrivete,
2: vanno le pubblicità,
4: anche se indovinate qual è la pubblicità.
2: Esatto,
4: per forza, certo.
2: Io la so.
4: La so.
2: Bellissima.

0: Ma Paolino, ma che cattiveria? Sei in quel periodo?
1: No. 342 41 15 105. Oggi vincono le colonne sonore della pubblicità.
0: Vai, Fargi!

0: è quella degli assorbenti, Nico.
1: Sì, sì, quelli della ruota.
0: Grande. Serena da Felino, numeri uno, grandi.
1: E pronto? Ah, sei tu, Paolo. Ciao, come stai?

0: come risvoltare una giornata, Mattia.
1: Mi fate tornare sedicenne, Carlos.
2: E vai di karaoke oggi, vai Porgi.
0: Who's that guy? Mio figlio ha 9 anni, wow, che belle queste canzoni, ma non le ho mai sentite nelle pubblicità, grazie, devo ancora nascere.
1: Giuda Desio, solo a me

0: Due spritz per me, grazie.
1: Vai, indovinatele, indovinatele. Le so tutte. Alex Napolitano, le so tutte le canzoni, ma mi...

0: Megan Gale che scala la torre. Sì.
1: Ma so lately been wondering
2: sta
1: will be
2: sta
1: there
2: che voce aveva lui?
1: My

0: che guida in questa strada. No, è la pubblicità dei biscotti.
1: Con certe pubblicità vi fate sentire vintage. Ne ho quasi 49. Silvia,
0: che sei ancora nuova.

stai nel mio cuore, sicuro.

0: Non riescono ad associarla questa, dai, ve lo diciamo noi. Nota marca di scarpe.
1: Nota.
2: Let's start over.

0: Ma che ti taglio se vai avanti così, eh?
1: E vabbè.
0: Uè, bomber!
1: A Castelfidardo si dice dai cielo, Marco di Ancona, vai.
0: Che bella musica, sono tornata indietro.

0: Mamma mia, anche Mi Giur con Brief, sì, era la colonna sonora di quella marca di orologi famosissima. Va bene. Mi avete fatto emozionare questa sera, bravi. Diciamo che l'abbiamo fatto tanto casino, stasera abbiamo giocato più
1: sulla memoria,
0: sull'empatia, sull'emozione, insomma. Ma come sempre, un ringraziamento con Carpiato per il Fargi.
1: Il campione, che ha fatto, io direi,
0: oggi veramente ha fatto un capolavoro. Bravo Fargi,
1: bravo. Complimenti da chiunque, sei bellissimo.
0: E alla console torna tra 15 giorni,
1: sempre se ne avrà voglia.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota Igocross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: Eh
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line,
3: maniaci della qualità.
6: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
10: Fiorentini.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
18: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
19: Qual è il piano?
20: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
17: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
21: 105 Traffic.
22: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo il tratto toscano della 1 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Firenze Sud e Cisergello verso Roma. C'è una perdita di carico sulla A27 la Mestre Belluno tra Treviso Nord e Treviso Sud direzione Venezia. Sulla 7 code causate dal traffico intenso tra Sago allacciamento tangenziale ovest di Milano per chi procede verso Genova. Code per un veicolo in avaria sulla 1 in Emilia allo svincolo di Modena Nord. Sulla A26, coda tra Lascio, diramazione Predosa Bettolo e svincolo Vada per chi sta procedendo verso Genova. Voltri, un'ultima segnalazione riguarda invece la statale 127, la settentrionale sarda, dove c'è traffico rallentato per frana all'altezza dell'incrocio Sarocco statale 672 Sassari Tempio. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
23: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
24: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Alla ricerca della qualità.
10: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
10: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Bella, bella, veramente. Magari
1: io
0: meno...
1: mi emoziono tutti i giorni quando vedo il farci.
0: Magari meno casinata del solito, però molto, molto però emozionale. Molto, oggi. Molto, molto bella. Sì, siamo arrivati alla fine. Grazie, ovviamente, alla nostra Saretta. Grazie alla nostra Claudietta. E oggi, doppiamente grazie al nostro Walter.
1: Fargi, il DJ Farginga.
2: Andate a casa.
0: Adesso si va.
2: Vi scongiuro.
0: Adesso si va.
1: Tanto andate. Vado dove voglio.
0: Adesso...
1: Importante che sia via. Importante che sia via da qua.
0: C'è dell'astio. Vi lasciamo con Max Brigante, ma soprattutto. Con la massima del brillo parlante.
3: Ci hai mai fatto caso che l'hanno chiamato espressionismo, ma nessuno degli artisti ha mai dipinto un caffè?
0: No, ma porca, non è quello.
1: No, scusa.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
4: La carovana di 105 è stata presentata da
5: Eden Viaggi. Voglia di partire? Che aspetti? Manchi solo tu. Voli hotel selezionati, prezzi leggeri e assistenza H24. Nelle migliori agenzie di viaggi o su edenviaggi.it.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Qui a Radio 105 sono le 20.
9: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Amici, benvenuti, nuova puntata di 105 Mi Casa. Come sentite dagli applausi, è una puntata live di 105 Mi Casa. Siamo in diretta da Spazio Lenovo. Questa sera verrà a trovarci Fred De Palma, col quale stavamo chiacchierando, insomma, fino a qualche minuto fa, talmente tanto chiacchierando che stavo per non arrivare puntuale.
1: Strano, mi viene da dire. Cioè, questo è uno dei pochi posti dove arrivi almeno 5 minuti prima.
0: Ma sono arrivato un'ora prima stasera, solo che poi mi sono messo a chiacchierare con Fred e quindi mi stavo perdendo un po'. Sono felice che torni a trovarci, Fred.
1: Perché... Anch'io, tra l'altro, possiamo dire un Fred nuovo?
0: Sì.
1: Vogliamo
0: sì.
1: dirlo? Vogliamo dirlo?
0: Ma no, perché tu vuoi dire che l'hai visto particolarmente bene.
1: Bene, che sì. Beve centrifughe, ragazzi.
0: Ah, cioè... sì, in quel senso sì. Lì. Non avevo mai sentito la parola centrifuga uscire dalla bocca di Fred De Palma.
1: Sì.
0: Ma l'ho sentita.
1: Incredibile.
0: L'ho sentita. Credo che l'abbia ordinata, tra
1: sì.
0: l'altro. Bene. Come state, ragazzi? Parlo ai ragazzi che sono venuti a trovarci. Bene, vedo un po' di fan di Fred. Vedo anche un po' di volti noti, di persone che vengono ormai a trovarci tutte le volte che siamo qui live da Spazio Lenovo. Nadia, che puntata sarà? Insomma, Fred arriva perché ha una serie di novità, di date, e ha un pezzo nuovo che sta andando benissimo.
1: Benissimo, ci piace molto.
0: Sì, sì. Veramente forte. Prima mi ha detto, gli ho fatto i complimenti sulla canzone e lui mi ha detto, perché gli ho detto, oh, è difficile oggi nel mercato odierno riuscire a infilare i brani. Io ho detto, sì, è difficilissimo, però c'è una grande e unica verità. Quando fai una hit gigante, in qualche modo si infila. E lui, devo dire che ha una bella confidence sulle hit, perché ne ha generate tante. E probabilmente siamo davanti ad un'altra che ci accompagnerà anche per tutta l'estate. C'è il mio momento preferito, che è quello dove Simo J esce dalla cantina per prendere l'applauso. Prego, Simo. No, Simo, fatti vedere bene, per favore.
2: No, che poi entro nella cantina.
0: Senti che applauso.
1: Vieni qua vicino.
0: Più forte di quello di Fred l'hai preso.
2: L'applauso. Beh, adesso, dopo vediamo.
0: Questo è diventato
2: dopo
0: proprio un momento importante.
2: È iconico, sì.
0: Sì, assolutamente. Bello. Non ho sentito la massima del grillo parlante.
1: Neanche io eravamo distratti.
0: Nessuno l'ha sentita, neanche tu,
2: no,
0: Simo.
2: No, si è autocensurato però, perché ne aveva una. Aia. E mi ha detto, ma siete da Lenovo stasera? Gli ho detto sì, allora la cambio.
0: Quindi agli amici della carovana, ahimè, scusate, non l'ho sentita, quindi non la posso commentare. Direi che tutto è pronto, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Sì, dopo le 20 in diretta su Radio 105 c'è la versione live di 105 Mi Casa con Fred De Palma che torna a trovarci.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Fred, come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene. Io spesso quando vengono gli artisti, sai, a volte anche come quasi per modo di dire, uno dice: è venuto a trovarmi un mio amico. Però nel caso tuo è proprio la verità, insomma.
1: Sì, beh, ci sono tantissimi anni che, ci conosciamo.
0: Ti vivo veramente come un mio amichetto, anche se poi nel mentre sei diventato grande anche tu, insomma, in tutti i sensi sei diventato grande di età, discograficamente, come carriera. E quindi sono, insomma, ti vedo sempre un bel po' più piccolo di me, ma con tanti anni ormai, con tante ore di volo.
1: Tante ore di volo, sì.
0: Sì.
1: Sì, ne abbiamo fatte, So che non si atterra mai.
0: No, mai.
1: Sempre,
0: mai. Assolutamente.
1: Si rimane sempre in volo.
0: Prima, quando non eri in onda, facevo i complimenti a te e alla tua nuova canzone, perché è molto difficile riuscire ad avere una continuità legata proprio al successo dei brani, no? Perché ci sono un po' per ogni artista dei momenti, delle stagioni, delle finestre dove alcune cose vanno meglio, altre vanno peggio, e non per forza il successo di un brano decreta poi se un artista sta bene o no. Però insomma tu hai infilato veramente tante canzoni, tante hit, e probabilmente con tutti gli scongiuri del caso stiamo vedendo che anche questa canzone sta andando molto molto bene, no?
1: Sì, se ci penso io dal 2017 comunque tutte le estati l'ho infilata.
0: Sì,
1: comunque
0: tantissimo,
1: sono tanti anni.
0: Tantissimo.
1: Sono tanti anni. Ma sai, io credo che comunque sia un po' di fortuna, perché comunque la fortuna deve essere sempre dalla tua parte. In più cercare comunque di fare... Ho rotto tutto.
0: No, vabbè, vai, dopo
1: comunque sistemiamo. Cercare di fare comunque qualcosa di diverso ogni volta. Cioè cercare comunque di trovare un upgrade di quello che hai fatto l'anno precedente o la volta prima, e cercare di fare appunto qualcosa che possa essere interessante per il pubblico.
0: Senti, ma dal punto di vista proprio dell'ansietta, no? Visto che uno dice ne ho infilata una, due, tre, quattro, cinque, e prima o poi questa giostra per forza, no? Per forza diventerà più difficile. Hai un po' di questa ansia quando stai per uscire? O te la vivi serenamente?
1: Ma sai che non ho quell'ansia lì l'ansia da prestazione per quanto riguarda le uscite. Perché comunque io se esco con una canzone vuol dire che veramente sono convinto di quello che ho fatto. Quindi a prescindere, insomma, dal successo del brano, io so che dovevo uscire con quel pezzo. Cioè non c'è un'alternativa,
0: bene,
1: no?
0: Bene.
1: Forse l'unica volta che un po' mi è dispiaciuto per una canzone era tipo Passione.
0: Sì.
1: Perché era uscita.
0: Me la ricordo.
1: Esatto.
0: La ricordo
1: era uscita un po' tardi,
0: sì,
1: rispetto, no, all'estate. Era uscita tipo quasi a fine luglio.
0: Sì.
1: E secondo me non è riuscita a entrare appieno nel cuore delle persone. Ma secondo me aveva un potenziale enorme. Ecco, di tutte. Infatti anche nei live lo dico sempre: questa canzone è una canzone a cui tengo. La sala canta con me, no?
0: Certo.
1: Quindi, perché comunque
0: la difendi.
1: La difendo perché secondo me aveva un potenziale fortissimo, che per una questione anche di tempistica, perché vedi, e anche quello secondo me non ha dato quanto avrebbe dovuto.
0: La canzone tra l'altro prevede il contributo di due persone a te care, che sono Anitta e Amy Schilla. Amy Schilla è stato qui qualche settimana fa su questa sedia al posto tuo,
1: grande.
0: E ci ha detto che lui è stato bravo, perché tu gli hai mandato il pezzo e gli hai detto: oh Amy, se hai voglia, bene, però io poi devo uscire, cioè, quindi se hai voglia. E lui ci ha raccontato che invece ha sentito il pezzo, spaccava, e in poco tempo ha fatto la strofa.
1: Sì, nel giro di due giorni, ora non mi ricordo, ma comunque proprio in brevissimo. E qui infatti, ecco, vedi, anche quando succedono queste cose dove tutto è molto naturale, dove tutto nasce spontaneamente, sono comunque per me dei campanelli importanti,
0: positivi,
1: sì. Di anche sul brano, no? Perché solitamente quando c'è l'incertezza intorno al brano poi
0: certo,
1: fai più fatica,
0: sì,
1: invece
0: sì,
1: quando
0: sì.
1: Va dritto così. Ma anche Anitta gli ho mandato il pezzo, lei mi ha soltanto detto questo, mi fa: secondo te in Italia questo sound può funzionare? Io ho detto: non lo so, secondo me sì. Le metto, se tu mi dici sì, lo faccio.
0: Ma io su Anitta voglio aprire un capitolo a parte, perché Anitta è una delle più grandi star del pianeta.
1: Sì.
0: No, ma è la verità.
1: Non che è una mia grandissima amica.
0: Non che è una tua grande amica, è una che ha già collaborato con te.
1: Sì.
0: Quindi, da un punto di vista anche di amicizia, la carta del faccio una cosa con te l'aveva già giocata
1: a due volte,
0: esatto, sì. No, per cui è tanta roba averla ancora.
1: Ma guarda, ti dico una cosa assurda, perché una volta lei mi ha detto questo, lei mi ha detto io con te Maluma e J Balvin collaborerò tutta la vita perché piacete molto al mio pubblico. Non mi ha, okay, detto questa cosa qua. E poi lei mi ha detto cioè, lei si fida molto del mio, cioè se io le dico questo pezzo è una hit per me, cioè lei non è che mette in dubbio, lei si fida molto, no? E poi sente, se gli piace lei parte, no? E abbiamo creato comunque questo rapporto di, vabbè, a parte di stima reciproca e di amicizia, ma proprio, cioè, le mando il pezzo e lei mi dice bomba, lo faccio, hai capito?
0: Così.
1: Sì, e lei non so, collabora con The Weeknd.
0: Certo, certo, no, per quello dico, è comunque una cosa sulla quale è bello spendere due parole.
1: Assolutamente.
0: Perché è veramente è incredibile, cioè è una di quelle cose magiche che capitano nella vita.
1: Però fa anche capire lei che persona è.
0: Sì,
1: no?
0: Molto,
1: che
0: molto.
1: È una persona veramente che ci tiene tanto ai rapporti umani.
0: Molto.
1: E comunque se vede del potenziale, una che cioè lo favorisce, non lo ostacola. No, ma anche io vedo anche come collabora magari con anche artisti più piccoli in Brasile. Cioè, è una che comunque lei ce l'ha la visione, no? E quindi questa cosa fa anche la grandezza dell'artista che è.
0: È così. Abbiamo parlato, insomma, un po' del pezzo nuovo, La testa gira, e lo ascoltiamo con Fred De Palma, che questa sera è qui con noi a 105 Mi Casa. Aia!

0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: 3, 2, 1.
3: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
4: Top, game, set, match.
3: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco a...
9: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali. 105.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Giovedì sera in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Siamo in diretta da Spazio Lenovo Live. È venuto a trovarmi Fred De Palma questa sera.
1: Yes.
0: Che insomma, stavo guardando le tue date, Fred, che avrà un'estate impegnativa.
1: Sì, mi sembrano in un aggiornamento ancora vedendo il numero.
0: Sì, io già ne vedo un bel po'. Però insomma, la festa continua tour è in aggiornamento, quindi aumenteranno le date. Ti farai l'ennesima estate di fuoco.
1: Di fuoco, sì.
0: Di fuoco.
1: Sono infatti pronto a questo tour. Durerà almeno fino a ottobre, secondo
0: okay,
1: me.
0: Okay.
1: Più o meno, poi me ne andrò in qualche isola tropicale a ricompormi.
0: Però dai, bene, vai a farti un giro, ti riconnetti con tutto il
1: pubblico. Sì, sono poi anche col brano che è uscito. Non vedo l'ora poi di farlo, in realtà, con un pubblico davanti,
0: sì.
1: E sentire l'energia che...
0: Sì, sì. Perché il pezzo nuovo ha sempre un'energia un po' diversa.
1: Quando parte già senti quella roba lì, ti parte poi la vibe, poi
0: così.
1: Le prime date, poi dici vabbè, poi...
0: È così, è così. Allora, quando siamo in versione live, ad un certo punto io smetto di fare il mio lavoro e passo il microfono,
1: la palla,
0: a chi ci viene a trovare. Per cui Irene, vedo che ha un microfono in mano, prego.
1: Ottimo.
2: Allora, io devo farti una domanda.
1: Vai.
2: Allora, è dal 2019 che ti chiediamo un feat.
0: Con chi?
1: Okay.
2: Con Maluma. Ti ricordi? All'ascolto
1: assolutamente, sì. Guarda, ti dico, Maluma l'ho anche incontrato, ci siamo incontrati.
2: Quando hai aperto il concerto.
1: Esatto, ci siamo incontrati, abbiamo anche parlato, insomma, anche di una possibilità, no? di fare qualcosa insieme, però, insomma, work in progress.
0: Diciamo anche che non è facile.
1: Non è facilissimo, cioè, esatto.
2: Noi stiamo ancora aspettando.
1: Anch'io, comunque.
0: E noi comunque ce lo auguriamo.
2: Sì.
0: Però per dare un contesto, quando si collabora con artisti, soprattutto su scala internazionale, è molto difficile infilarsi nella loro schedule, nella loro pianificazione,
1: sì,
0: nella
1: sì,
0: loro
1: esatto.
0: progettualità.
1: Tranne che con Anitta, che è un mito.
0: Che è di un altro pianeta.
1: Esatto.
0: Allora, dietro
2: Grazie
0: di te
2: mille.
0: C'era un'altra ragazza che voleva fare
1: Ciao.
0: Una domanda.
3: Ciao Fred, volevo chiederti perché ha chiamato la tua nuova canzone La testa gira?
1: Perché mi sembrava un bel viaggio, no? Perché comunque quando si fa festa la testa gira,
0: sì.
1: No? Quindi mi sembrava appropriato.
0: Anche a me, secondo me è bello anche gira. Mentre fai festa e parte la canzone anche in discoteca, è bello anche da cantare.
1: Sì, io me lo sono immaginato molto, molto liberatorio, la testa gira.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: mi sembrava
0: sì.
1: proprio un coro, quasi un coro da stadio, no? Quando l'ho scritto.
0: È vero, vedo che siamo arrivati, prego.
4: Ciao Fred.
1: Ciao bro.
4: Ti volevo chiedere, come nasce il nome d'arte Fred De Palma?
1: Guarda, allora, ho una storia, in realtà avevo circa 17 anni e ero molto fan dei film di Brian De Palma, quindi tipo Scarface, no? quel viaggio lì. E allora, mentre sceglievo il nome d'arte, ho detto, come mi chiamo? Ho pensato, prendo De Palma, io mi chiamo Federico, ho detto, metto Fred, ed è nato. Fred De Palma, che poi è un nome super latino. Io al
0: sì.
1: tempo facevo in realtà rap proprio
0: Ma
1: crudo.
0: Sai che alcune scelte che facciamo nella vita in realtà illuminano una strada che in quel momento non sappiamo.
1: Ma allucinante. Ma poi sì. pensavo che anche le mie prime canzoni, anche rap o comunque pop rap, tipo avevano nomi spagnoli, tipo Buenos Dias. No? Cioè comunque
0: è vero.
1: Indirettamente ero già in quel...
0: Ma anche, la tua fisicità.
1: Sì, proprio latin.
0: Sì, è vero, va in quella direzione.
1: Sì.
0: Ho perso il microfono, non so dove sia. Eccolo là, prego.
1: Ciao bro.
5: Ciao Fred. Innanzitutto io ti adoro tantissimo.
1: Grande,
5: dire.
1: Grazie.
5: Ti volevo chiedere, ascolto molto spesso la tua canzone con Gue, Notte Cattiva.
1: Ah,
5: sì. Come
1: è
5: nata l'idea del featuring? E poi ti volevo chiedere, tra tutte le tue hit che tu hai fatto, quale metteresti in top 3 e perché?
0: Allora,
1: una top 3.
0: Allora andiamo per gradi.
1: Partiamo dalla prima.
0: Partiamo da Gue.
1: Allora, guarda, io e Gue siamo amici.

0: Calma, 3, allora, 2, 1.
1: Forse parto dalla terza o dalla 1? Dalla 3.
0: Dalla 3, e mi rovini
1: allora,
0: il gioco, se no.
1: La 3, la testa gira. Che quella nuova è.
0: Bravo, bravo.
1: C'è un grande,
0: una grande
1: affetto.
0: Una grande paraculata, esatto, nel fare promozione.
1: Quindi, terza, la testa gira. Seconda, Ecstasy.
0: Ok.
1: E prima, D'estate non vale.
0: Ah, mi piace. A me piace un casino d'estate, non vale.
1: Secondo me quel brano ha veramente una magia che ho sentito poche altre volte.
0: È bellissima. E hai lasciato fuori delle cose giganti.
1: Ho lasciato fuori tipo una volta ancora.
0: Sì.
1: Tutto planetario. No, però non è che l'ho lasciato. È ovviamente una grande. Però a livello, diciamo, proprio di affetto e di che ho verso le canzoni, queste tre.
0: Bello. Senti, perché Ecstasy? E prendo il gancio perché la vedo in programmazione.
1: È la prossima.
0: Sì, esatto. Perché le metti lì dentro?
1: Perché è stato in un momento in cui facevo tantissimi featuring. È stato un brano che ho fatto da solo, che ha avuto un successo incredibile. Ed è stato anche per me una scommessa, perché mi ero un po' allontanato, diciamo, sì, dal suono, diciamo, a cui il pubblico era abituato.
0: Era un cambio suono molto,
1: esatto, mi sono avvicinato alla guaracha, comunque, che non è proprio un sound, diciamo, molto italiano.
0: Assolutamente.
1: E quindi è stata, diciamo, una scommessa per me quel brano, e vedere il successo che ha avuto mi ha fatto molto piacere.
0: La sentiamo, Ecstasy, Fred De Palma, qui a 105.

0: ma per quelli che ci guardano al 66 yes. del digitale terrestre c'era anche il video, mentre della canzone di prima, La testa gira, non c'era il video.
1: No, perché in realtà è proprio perché non so dove sia Nitta in questo momento per girare il video, la vedo molto difficile, però ci ha sentiti pochi giorni fa e ha espresso la volontà di venire in Italia, non so quando,
0: okay.
1: Quindi a un certo punto potrebbe sbucare.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Però mi ha scritto, sì, era molto contenta del successo che sta avendo la canzone, ma anche perché lei poi se n'è accorta da TikTok,
0: okay.
1: Perché a un certo punto... ha visto che c'era 500.000 di video, mi ha detto, ma che non ce li ha manco forse.
0: Sì.
1: E quindi lei ha detto, vabbè, il pezzo sta decollando, quindi ha fatto altri TikTok, lei comunque ha continuato a spingere la canzone, insomma è molto contenta.
0: C'è un aneddoto simpatico, secondo me, legato proprio al non video, no?
1: Sì.
0: Perché la canzone in realtà va fortissimo anche su YouTube.
1: Era assurdo, sì.
0: Tipo in una classifica video. Era il secondo video più visto su YouTube
1: senza video.
0: Non c'era il video.
1: Devastante. Incredibile. Forse non mi è mai successa questa cosa.
0: Faceva molto ridere. Allora andiamo a prendere l'ultimo giro di domande.

0: domande dagli amici che sono venuti a trovarci, prego.
1: Ciao Freddy.
2: Ciao.
1: Sono brasiliana.
2: Grande.
1: L'ultima volta che ci siamo visti ti ho fatto complimenti per la canzone con Anita. Adesso vi regala un'altra canzone bellissima. Volevo chiedere una particolarità, ma tu sei mai andato in Brasile? Conosci tutte, non so, la favela, tutti quei giri un po' da Rio de Janeiro?
2: Allora, purtroppo o per fortuna,
0: sì,
2: se deve capire,
0: sì.
2: Non sono ancora stato in Brasile, però è una cosa a cui tengo tantissimo, devo farlo prima possibile, infatti andrò, perché nel momento in cui dovevo andare c'era il Covid, no? Che erano i primi pezzi che avevo fatto con Anita. Però appunto c'era il Covid, quindi non si poteva viaggiare. E poi tra tutto mi sono perso, ma ci andrò.
1: Dai, ci organizziamo.
2: Sono un po' preoccupato, ma insieme. Ci andrò.
0: La preoccupazione è, quando si va in quei posti così belli, dove ci si può divertire così tanto, la preoccupazione nasce dal fatto di che uno dice, ma torno poi? No?
2: Esatto.
0: E come torno? Quella è la preoccupazione. Prendiamo l'ultima domanda questa sera qui a 105.
3: Ecco, ciao Fred, sono Johan.
2: Ciao.
3: E ti faccio i complimenti per i tuoi successi.
2: Grazie mille.
3: Steve.
2: Grazie mille, bro.
3: Devo chiederti, con chi ti piacerebbe collaborare in futuro?
2: Italiano o estero?
3: Italiano anche...
2: Ma estero. Allora, vabbè, estero ovviamente sogno totale, Bad Bunny penso che sia...
0: Giusto.
2: Se è proprio il top, cioè uno degli artisti che ascolto di più, o lui o Fade, ascolto diciamo prevalentemente loro. E, in Italia sai che non saprei adesso dirti un nome, perché comunque diciamo che io collaboro molto con le persone che conosco molto bene, no? Mi piace collaborare con gli amici, quindi diciamo che tutti i miei amici ormai abbiamo fatto pezzi insieme, quindi italiano non lo so, magari per fare una cosa assurda Cremonini mi piacerebbe, anche se è completamente lontano
0: per fare una cosa
2: da me.
0: Proprio...
2: Però una baciata con Cremonini la farei,
0: sì.
2: No?
0: Iconica.
2: Sarebbe devastante.
0: Iconica. Mettiamo una canzone e poi ci salutiamo fra poco.
2: Yes.

0: Si chiama Dracula questa canzone, o Dracula, Dracula, a seconda come uno voglia, insomma, così pronunciarla. Bellissimo pezzo di Tame Impala. Noi siamo un po' alla fine, Fred, o meglio, è il mio ultimo blocco con te. Prima, quando guardavo tutte le date estive, abbiamo parlato di date estive,
1: sì,
0: però non abbiamo sottolineato che c'è una data già fissata fuori dall'estate, che è il primo ottobre al Fabrique di Milano.
1: Esatto, primo ottobre Fabrique di Milano, faremo uno show incredibile, una festa pazzesca.
0: Bene, da mettere a calendario allora, sì, primo ottobre Fabrique Milano, Fred De Palma. Aspetta che hai messo la mano, okay.
1: Ho fatto quella cosa che mi hai detto di non fare.
0: Sì, esatto.
1: No, dicevo, mi terrò per il primo ottobre, dobbiamo fare proprio una festa assurda.
0: Vabbè, giochi in casa, dai, è bello. Senti, stranamente non è arrivata nessuna domanda prima, quando facevamo girare il microfono sul freestyle. Forse è la prima volta, credo, che sono con te e non diciamo neanche la parola
1: incredibile
0: freestyle.
1: È arrivato anche quel momento lì.
0: No, questo mi ha messo curiosità. Fai ancora?
1: Sì, in realtà sì.
0: Sì,
1: cioè,
0: okay,
1: in realtà una cosa,
0: sei allenato?
1: Oddio, allenato proprio da fare una battle, non lo so. Se sono in serata, sì. Sì, però comunque lo faccio sempre, anche agli show,
0: ai live, ok.
1: Invito la gente sul palco a fare freestyle con me. Diciamo, nella mia quotidianità non sono più in quella, okay, fissa dove sto tutto il giorno a pensare alle rime, a come... Però è una cosa che ho e che mi piace, mi diverte, quindi la faccio.
0: E senti, dammi un parere tecnico, perché su TikTok ogni tanto becco le battle dei ragazzi più giovani.
1: Ah, sono dei fenomeni.
0: Che io tra l'altro ormai sono un po' distante, per cui non li conosco, ma sento delle cose incredibili.
1: Sono veramente,
0: cioè, a volte penso che non possa essere freestyle.
1: Invece lo è, perché io poi li conosco, molti di loro, ma sono dei fenomeni senza senso. Cioè, hanno preso quello che facevamo noi, che già era secondo me un livello,
0: sì, sì,
1: assurdo.
0: Sembrava la fine del gioco.
1: Sembrava la fine del gioco, loro l'hanno alzato ancora di più. Cioè, fanno delle cose che io dico, veramente, cioè, devi essere impazzito per essere,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: devi,
0: sì,
1: essere andato fuori di testa per arrivare a un livello del genere. E infatti sono molto contento, perché ci sono tanti freestyler anche di Torino che sono fortissimi, tipo Grizzly è uno che ha vinto, sta vincendo tutto adesso,
0: okay.
1: Cioè, che se lo senti dici, non è possibile.
0: E porta avanti una grande tradizione.
1: Sì, sì, infatti sono contento, perché comunque Torino,
0: sì,
1: va, il freestyle,
0: mia,
1: di Torino va,
0: sì,
1: tenuto,
0: sì,
1: alto.
0: Sì, sì, sì. È stato grandissimo e tu mi dici, insomma, che continua,
1: esatto,
0: ad esserlo. Fred, grazie di essere passato a trovarci.
1: Grazie a te, grazie a voi, raga.
0: Auguriamo alla testa gira tutto il meglio.
1: Yes.
0: Grazie a tutti i ragazzi che sono venuti a trovarci questa sera qui da Spazio Lenovo. E un abbraccio, buona serata, ci vediamo
1: anche
0: in giro quest'estate.
1: Sicuramente.
0: Ciao Fred.
1: Ciao.
2: Radio 105. You know the hardest thing.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: 1978 sa di felicità.
1: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
9: Alcuni sono fatti per stare insieme.
8: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
10: Questo killer non sbaglia mai.
8: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
12: Il quadrotto?
11: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
18: Vedrai che qualità, Antonella!
19: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, Buona Spesa Italia.
20: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo.
23: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Allora, socio!
1: Socio, è tardi, dove sei?
0: Sto testando la vacanza Zero Sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori. Manchi solo tu!
1: Eh sì, ogni sera c'è il gioco che ti manda in vacanza.
0: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
1: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
0: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
3: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
12: 105
15: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia!

0: Qui siamo nel 1999, Moloco con Sing It Back, ultima canzone di questa puntata di 505 Mi Casa, dove è venuto a trovarci Fred De Palma, che ho visto in grande forma.
1: In grandissima
0: forma. Tu mi avevi detto in grande forma,
1: ti ho avvertito.
0: E io a fine serata, a fine puntata, ti confermo che è in grande forma, sono contento di averlo rivisto e poi mi piace sempre fare la puntata live, non perché lavoro meno,
1: no, certo,
0: non per quello,
1: no, ci mancherebbe,
0: perché mi piace avere contatto. Per noi che facciamo la radio, comunque, immaginati, io parlo sempre guardando Simo.
1: Sì, lo so.
0: Sarà più bello avere un pubblico, no?
1: Su questo mi sento di dire che hai ragione.
0: No, non te ne
2: sarà
0: tirato
2: più bello
0: dentro.
2: Del pubblico. Cioè, no.
0: Chi viene domani?
1: Ah, guarda, speravo me lo chiedessi, perché sono preparatissima e felicissima di annunciare che torna a trovarci Andrea Pezzi.
0: Simo, sei preoccupato?
2: Sì. Domani lo manifesterò meglio, ma sono sicuramente preoccupato.
0: Non farti venire la febbre, eh?
2: No, no, vengo, ma con con delle restrizioni.
0: No, i problemi vanno affrontati. Quindi domani affronterà il problema Andrea Pezzi.
2: Potevamo invitarlo in un altro momento, però va bene stavolta.
0: No.
2: Allora vai, ci sta stavolta.
0: E domani. Andrea Vabbè, insomma, chi segue il programma avrà sentito già delle altre interviste di Andrea Pezzi, che è un grande oratore, un grande divulgatore ed è un amico che da tanti anni si occupa di nuovo umanesimo. Vi lascio così.
1: Così, non aggiungiamo altro.
0: Si occupa di nuovo umanesimo.
1: Su nuovo umanesimo possiamo andare a letto.
0: E domani parleremo sicuramente di come l'uomo, in un momento tecnologicamente così avanzato, dominato dall'intelligenza artificiale, deve ritagliarsi un suo spazio.
1: Ti sento pronto.
0: Sì, sono pronto. Ho il libro di Andrea da un po' di mesi, devo dire che non l'ho letto ancora. Domani sarò sincero con lui, ma è una delle mie prossime letture.
1: Molto bene.
0: Va bene, un bacio a tutti, a domani, ciao!

0: Programma convenzioni di marchi commerciali. 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Buonasera, qui a Radio 105, sono quasi 5 secondi, le 21.

0: Chi era? Lucilla ieri sera, eh? Chi era?
1: Oh, sono l'Inter!
0: Sulla sigla, Lucilla ieri sera allo Stadio Olimpico che annunciava i gol dell'Inter. Com'era?
1: Ci hanno detto, mi raccomando, voi che siete gli speaker ufficiali, un attimo di contegno due, dopo due secondi. E per l'Inter ha segnato! Non mi ricordo neanche più che ha segnato.
0: Infatti, che poi sarebbe stata la stessa cosa se avesse segnato la Lazio.
1: La Lama uguale identica, non c'era appartenenza di squadra, c'era il delirio della, così, del gol.
0: Certo, certo, della finale di Coppa Italia che ieri sera abbiamo
1: spiegamola
0: presentato.
1: Un po' meglio, perché adesso diamo per scontato, capito, come chi ha presentato il Festival di Sanremo.
0: Certo. Noi eravamo qui presenti ieri sera con voi, ma ci sono dei piccoli trucchi un attimo prima della ridetta per riuscire a essere comunque
1: c'è
0: in onda.
1: C'è stato il teletrasporto.
0: Sì, un po' quello, però voglio dire, l'importante è esserci, essere presenti. Nel frattempo abbiamo anche fatto una cosa divertente, bella, importante, grande, che era la finale di Coppa Italia ieri sera all'Olimpico. E chiaramente, giustamente, perché io e te non siamo tifosi, quindi questa è stata la condizione sine qua non per poter affrontare un lavoro così importante, no? Soltanto che chiaramente durante il match noi dovevamo fare gli annunci dei gol. Purtroppo la Lazio non ha segnato, ieri sera ha segnato solo l'Inter, e quindi l'entusiasmo.
1: Allora, la cosa, 3-0, vero? La cosa che 2?
0: 2-0.
1: Ah, 2, vedi. 2-0. È la cosa che ho capito maggiormente della serata di ieri, è che quando dovevamo leggere le norme di sicurezza, quello era un momento che piaceva davvero tanto allo stadio.
0: Sì. E non si sa per quale motivo te ne sei beccati tu un paio di volte in più rispetto
1: ragazzi,
0: a me.
1: Ragazzi, delle fischiate con gente preoccupata, perché sapevano che era la prima volta allo stadio, che mi diceva, gente con un po' più di esperienza, guarda che non stanno fischiando a te. Ho detto, ma guarda, io proprio sono serena da questo punto di vista.
0: Comunque, bella esperienza, stupenda, una serata molto
1: super
0: bella, con delle curiosità, tra le quali anche il fatto che io stasera ho questo vocione, che mi piacerebbe avere anche nelle altre serate.
1: Ma non hai la voce tanto diversa, eh? Non abbiamo forse la voce un filino bassa. Più che altro, sì, piedi bagnati ieri, perché anche lì a Roma è piovuto, poi c'è uscito un po' il sole, però insomma sul prato e tutta la mochettina che c'è intorno, comunque l'umido, il bagnato c'era, per cui io che avevo dei tacchi a spillo comodissimi, assolutamente adeguati a quello che dovevo fare, avevo dei piedi che erano praticamente a mollo nell'acqua. Fossi stata a piedi nudi sarebbe stata la stessa cosa, io credo.
0: Vero, sì, lo so. Infatti purtroppo non abbiamo potuto far niente, ci abbiamo provato a risolverti un po' la situazione, ma è andata
1: senti,
0: così.
1: Senti, posso dire che entrambi oggi abbiamo fatto due post molto carini sulle nostre due pagine, rispettive pagine Instagram, Lucilla Gossi e Ale Sans, che sono andati a bomba proprio, mi è piaciuto. Io ho visto che hanno messo like anche persone che probabilmente non avevano seguito la mia pagina, perché mi sono affacciata ad un mondo che per me è lontano, no? Se vuoi, quello del calcio, quindi sono molto contenta, andateli a vedere che sono carini. Così vi fate un'idea di quello che abbiamo fatto.
0: Lo sai che c'è? Che pure fare qualcosa dove la qualità dell'immagine è bella, di quello che pubblichi, perché in uno stadio dove c'è lo stadio pieno, le tifoserie con le coreografie perfette, stupende, comunque la finale di un grande evento, di un grande campionato che è quello della Coppa Italia, la profondità delle foto, dei video, insomma è uscito tutto bene, tutto bello.
1: Allora,
0: e quindi
1: è tutto merito del telefonino di Ale, che non ha un metodo Android come il mio. Io mi rendo conto di essere boomer da questo punto di vista, per cui grazie all'Apple.
0: No, in realtà,
1: amico San, ecco,
0: in realtà la verità è che è la profondità di campo che dà tanto ai contenuti, secondo me. Al
1: cioè,
0: di là
1: tu dici
0: del sistema,
1: che dipende tutto dallo stadio?
0: Sì, dipende tutto dalla profondità di campo.
1: Tu dici,
0: e guarda, quando ti fai le foto al mare o con i paesaggi, quanto viene tutto più bello. Perché ho un amico che ha un altro sistema rispetto al mio, a quello, insomma, a quello lì, che fa delle foto molto migliori delle mie. È anche un fotografo, anche più capace a utilizzarle. Comunque, va bene, vi aspettiamo sulle nostre pagine, se vi va di farvi un giro così, giusto anche per conoscersi, per un messaggio, per far continuare questa, una cosa che disse Moco, che mi piacque tanto,
1: che
0: qualche tempo
1: disse?
0: Fa, per far continuare un po' la diretta, cioè finisce la diretta, però poi il contatto con noi rimane, no? E rimane attraverso i social nei momenti in cui non
1: ragazzi,
0: siamo in onda.
1: Sì, che profondoni. I profondoni.
0: 105 siamo anche questo, leggerissimi e profondissimi.
1: Senti Ale, il nostro Gabbani è tornato con una canzone estiva.
0: Attenzione. Allora, innanzitutto buona serata da Lucilla Gossi, Alessandro e il buon Davidino in
2: Ciao,
0: regia.
2: Buonasera.
1: La Claudietta. Davidino, perdonami, tu vedi lì un tasto, sai dove c'è un tasto con un carion?
2: No, ma se vuoi ce l'ho.
1: Ah, ce l'hai, allora ce l'ho. Anche la nostra, prego. Vale Stoppelli. Madonna, ragazzi, questo è distopico, come sì. Carion. Chiamone uno migliore, per cortesia, grazie.
0: Va bene, perfetto, perfetto, va benissimo.
1: Sentilo okay. Qui che funkettone, sentilo, sentilo.
0: Eccolo qua, si chiama Summer Funk, la nuova di Gabbani a Radio 105.

0: Summer Funk, alle nostre voci. Senti, mi piace, bravo Gabbani.
1: Bravo Gabbanone nostro.
0: Ci piace, sì, un sì, po' sì, diversa sì. dalle sue solite canzoni. Ha usato un po' di più, quindi ci piace, ma l'ha imbroccata. Bravo.
1: È vero,
0: bravo,
1: è vero.
0: Bravo.
1: Io bimba di Gabbani, eh.
0: Ah, sì?
1: Io sì, io bimba di Gabbani.
0: Ma io ho un sacco di amiche che sono bimbe di Gabbani, lo sai?
1: Lo so, lo so. Fa
0: io
1: strano
0: resto.
1: Infatti che io lo dica, lo dico da come dire, da fan musicale, eh. Lo dico da fan musicale.
0: Io invece ti posso dire che riguardavo oggi la foto, appunto, che ho postato anche tra le storie, anche nel post di quando ho fatto la fotina con i ballerini di ieri.
1: Sì, sì.
0: Erano
1: sì,
0: tre
1: sì.
0: su sei, erano buoni pure gli altri tre, tutti giovanissimi, avranno avuto quanto? 23 anni.
1: Sì, a dire tanto, sì, tra i 20
0: e
1: i 25.
0: Io ero, vi giuro, dicevo speriamo non mi guardino, adesso giro, li guardo e c'era sempre uno che mi sgamava, che mi voltavo e dicevo no, madonna, penserà
1: stupendo.
0: Che sono veramente un milfone
1: ma
0: disperato.
1: Va, ma va, ma
0: però
1: va.
0: Però vi giuro, erano talmente belli, ma belli veri, belli. E poi posso dirlo, io amo la danza, il mondo della danza, un po' vengo da lì, ho una delle mie migliori amiche che è proprio ballerina, Pilates, quindi di solito i ballerini, i nostri amici ballerini sono prevalentemente omosessuali. Questi di ieri per me invece erano pure etero, perché io sentivo il tipitipitero dell'ormone.
1: Tu dici?
0: Nonostante avessero 23 anni, chiedo scusa, sono molti
1: allora.
0: Anni di differenza, ma infatti è rimasto un pensiero puro così nella mia testa.
1: Allora, Lucilla Agosti, che nella vita comunque ha fatto tante cose, tra le quali non farsi intimidire mai dal tipitipitero di nessuno, compreso quello di Rocco Siffredi,
0: no,
1: in una famosa intervista che ancora potete rivedere e ritrovare sui sull'internet.
0: Però, guarda, la rimetterò perché
1: ieri,
0: sempre...
1: ieri mi ha detto una cosa. Immaginate lo stadio olimpico di Roma: lo stadio olimpico di Roma, 80.000 persone sugli spalti, perché quello era il numero. Più non dico altrettanti, ma comunque parecchie persone, parecchi addetti ai lavori in campo. Togli i calciatori che li abbiamo visti soltanto giocare. Ok, li abbiamo visti soltanto giocare e
0: sì,
1: festeggiare
0: poi...
1: alla fine così. A un certo punto mi ha detto: non ho mai visto un posto con così tanti uomini, con così tanti occhi addosso.
0: È
1: peraltro,
0: vero.
1: Sì,
0: c'era
1: è uno
0: un
1: stadio.
0: Tasso di testosterone ieri nell'aria, addetti ai lavori tanti. E allora vai amici! È il tipitipitero!
1: Sì, peraltro non c'erano tante donne, tante
0: è
1: ragazze.
0: Tipitipitero! No vai, erano tutti uomini!
1: Erano tutti
0: è
1: uomini!
0: Tipitipitero!
1: E poi
0: vai!
1: C'era Lucilla Agosti con delle calze a rete con, come si chiama, maglia larga? Si chiama maglia larga
0: che
1: quella?
0: Sono
1: no?
0: Maglia... no, sono standard, calze a rete standard,
1: calze
0: non era maglia
1: standard.
0: Grossa.
1: Non è...
0: Così hai fatto.
1: Larga, larga!
0: Faccio un culo così te fa. No, allora ho pensato che non potevo vestirmi tipo un jeans, una maglietta.
1: No.
0: Come
1: dai.
0: Nino D'Angelo.
1: Una volta che facciamo la finale di Coppa Italia,
0: detto,
1: una volta che siamo lì a fare gli speaker ufficiali.
0: Dai, tiriamo fuori un po' di gamba, il resto era sportivo, però insomma.
1: Bel
0: poi
1: chiodo.
0: Ho detto. Rete, metto le calze a rete.
1: Stupendo, e quindi vanno tutti in gol. Perfetto. Comunque era come. Come dire, si vedeva, si notava da qualsiasi punto dello stadio olimpico, che comunque è molto più grande degli altri stadi, perché come sapete ha la pista,
0: il perimetro di
1: atletica,
0: corsa.
1: Il perimetro di corsa, la pista atletica, c'ha molto spazio tra le curve e le reti, quindi e le porte di calcio, quindi come dire, insomma, si notava Lucilla e ci siamo accorti che ti si notava.
0: Che bello, io ero contenta, non ero in imbarazzo. Purtroppo io ero interessata solo a queste sei figure di ballerini minorenni, ma non importa. E la verità è quella, ragazzi.
1: Tutti vestiti di bianco, la foto la potete trovare.
0: Tutti
1: perché
0: bellissimi, ma io
1: post.
0: Guarda, sapessi, io li avrei anche taggati, ma capisci che
1: no,
0: poi
1: certo.
0: Forse veramente passavo
1: ma
0: per una disperata.
1: Ma quando mai?
0: Comunque,
1: ma eri la regina della festa ieri.
0: Ma io bellissimi, non so come li abbiano trovati sti ragazzi. Boni anche pure quando si sono tolti i vestiti
1: te credo.
0: Di scena, che erano lì un po' così in tuta un po'.
1: Avranno fatto una selezione ad hoc, comunque
0: beh.
1: È stato uno spettacolo straordinario, quindi
0: complimenti al casting, posso
1: sì,
0: dire casting
1: sì, sì.
0: Per me palmarès.
1: Ok, un paio di curiosità, no, ve le diciamo dopo la canzone di Lady Gaga e Doici, Runway, 21 e 12, questa è Radio 105, 105 Night Express. Walk.

0: È giovedì sera, 14 di maggio. Ciao a tutti, ben ritrovati da Lucilla Agosti e Ale Sansone. Non vi abbiamo ricordato il numero, lo facciamo
1: adesso. Immediatamente. Sì, 342 sì. 41 15 105, il canale 66 del digitale terrestre, dove ci potete guardare se siete comodamente seduti o sdraiati, bivaccati, insomma, sul divano di casa. A noi piace soprattutto la vostra voce, quindi va bene scritto, ma se è narrato con la vostra voce piace assai di più.
0: Esattamente, per far parte di questo programma, che tanto lo sapete, in mezzo ai nostri racconti c'è sempre comunque qualcosa che parte da voi. Talvolta fate proprio le puntate, quindi è meraviglioso in tutto questo. Allora, un paio di curiosità su ieri sera. Intanto una cosa su oggi. Oggi a Roma, in questa serata io e Lucilla siamo distanti, quindi lei a Milano, io sono a Roma, lei è rientrata a casa, io mi trattengo qualche giorno. C'era un
1: mi
0: sole.
1: Mi aspetto, perdonami, che sì, tu lunedì sera ti presenti con qualche prodotto dei Castelli Romani.
0: Ogni suo desiderio è un ordine. Cosa,
1: grazie mille.
0: Cosa desidera? Porchetta, coppiette, allora, formaggi?
1: Allora, mi piacerebbe moltissimo variare, ma rimanendo con dei punti fissi. I punti fissi sono le, come si chiamano? Oddio, non mi viene il nome. Quelle che fa tua madre.
0: I friarielli
1: della mamma.
0: Ma allora, le cose che mi lascia mia madre da portarmi su sono un po' una mystery box, come spesso l'ospite di 105
1: ma tu,
0: in casa.
1: Ma tu non la sensibilizzi? Tua mamma è sensibile se sa che io sono golosa?
0: Sì, però...
1: Perché da madre terrona dovrebbe essere spinta da interesse.
0: Certo, però sai come fa lei? Quando io sono lontano, cucina, congela, e quando torno, perché non lo sa mai quando torno, mi lascia le cose
1: Ma tu sei un ragazzo fortunato.
0: Sì, molto fortunato, devo dire. Sotto questo punto di vista molto fortunato. La cosa migliore è che mi dà un litro e mezzo d'olio di quello della zona nostra.
1: Quello tuo proprio, no?
0: Sì, quello.
1: Tu non hai gli ulivi?
0: Io ho gli ulivi, hanno gli ulivi vicini, insomma, è una di quelle zone dove a un certo punto dell'anno tutti portiamo il raccolto delle olive, che chiaramente, per esempio, per una casa come la mia, quante sono? 50 olivi, non mi ricordo adesso, comunque non è che ci fai granché, però li metti tutti insieme,
1: certo.
0: E poi ti riprendi l'olio che, oppure anche di più, insomma, te lo ricompri, quello che è dopo al frantoio. Quindi qualcosa porterò, ma mystery box.
1: Va bene, allora, grazie.
0: Allora,
1: e poi mi piacerebbe a questo giro dei formaggi, un bel pecorinello.
0: Vediamo, certo, un buon pecorino romano dei Castelli di Frascati da Riccia.
1: Io oggi penso che porterò del vino, così tanto per non presentarmi a mani vuote.
0: Sarebbe ora che noi provassimo a bere un calicino durante la diretta, che non abbiamo mai fatto.
1: Non lo facciamo sempre, dai, adesso detta così poi ci licenziano anche.
0: No, ogni tanto è giusto festeggiare.
1: Sì, ma non l'abbiamo fatto tanto.
0: No, non l'abbiamo fatto, un paio di volte, soprattutto sempre uno, due, e tendenzialmente anche prima. O alla fine, o verso la fine.
1: Sì,
0: comunque,
1: esatto.
0: In maniera bravi, equilibrata.
1: Professionali.
0: Sì, sì. Comunque la vita ce la godiamo, in ogni caso. Oggi c'era un sole strano, ma bellissimo. Magari qualche amico che ha fatto la strada per scendere dai Castelli Romani verso Roma, o comunque da fuori Roma è entrato in città, l'ha visto intorno alle 8. C'era un sole giallissimo.
1: Che
0: non
1: bello!
0: Rosso, giallo.
1: E non hai fatto
0: giallo
1: delle foto?
0: Eh no, perché guidavo. Amica.
1: Ora ok, dai, facciamo un applauso ad Ale Sansone per la guida sicura, dai.
0: Ma no,
1: bravo.
0: Anzi, ti ho risposto al messaggio che stavo facendo benzina. Ti ricordi? Era giallo, ma giallo 105.
1: Ah, vedi,
0: sì,
1: è già tutto
0: sì,
1: scritto negli astri.
0: E infatti, mancava il logo al centro della palla del sole ed era tutto

0: Perfetto, sembrava una spugna delle nostre.
1: Rimanete lì belli bravi, 342 41 15 105 per fare chiacchiere insieme a noi con la vostra voce, ma anche solo per ascoltarci. Alex Warren con noi, Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream, sono le 22, no, le 21 e 22, stavo dicendo le 22 e 21, e questo è il Night Express con Lucilla e con Ale.
1: Esattamente, allora abbiamo ancora qualche curiosità, non che ci riguardi in realtà, che riguarda un po' tutti, su ieri sera e poi ancora carne al fuoco, perché insomma abbiamo delle cose da raccontare.
0: Ah, voglia, un sacco.
1: Per entrare, sì, siamo rimasti un po' su ieri sera perché belle esperienze, vogliamo portarvi con noi anche il giorno dopo, perché fate parte del nostro programma,
0: esatto.
1: E noi facciamo parte delle vostre serate, quindi condividiamo tutto, voi con noi al 342 41 15 105 e noi con voi, insomma, va bene? E niente,
0: basta.
1: Rientriamo tra poco,
0: sì.
1: Rimanete qua.
0: State qui con noi.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera! Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%! Solo fino all'8 giugno! Maggiori dettagli in negozio e online! Leroy Merlin, voglia di fare casa!
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
14: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente.
16: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
17: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
18: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: E ora la sfida finale! Cocktail!
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì!
21: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
24: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
25: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
26: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
27: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm. Tutto bene.
28: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Another insieme a 54 Ultra, Talk to You, 21 e 31, questa è la nostra 105 Selection, ancora fino a domani, un brano che impariamo a conoscere per tutta la settimana, da venerdì a venerdì, in modo tale che si possa appunto passare più volte al giorno e conoscere un po' meglio. Senti Ale, ti posso dire, Ale da Roma, questa sera e anche domani, quindi siamo a distanza, sono stata sgridata, io lo voglio sempre dire, la nostra ascoltatrice Roberta da Milano che mi dice che non è bello prendere in giro, perché ti ho preso un po' in giro, che tu hai detto che non hai fatto la foto al sole, perché io ti ho detto guida sicura, facciamo un applauso. Hai ragione Roberta, perdonami, è che siamo talmente amici con Ale in confidenza e che lo perculo un po' su certi comportamenti come lui percula me, ma in maniera assolutamente scherzosa, e anzi siamo i primi a dire state attenti, guidate in maniera sicura, quindi non è il verso a chi vuole guidare in maniera sicura,
1: è il contrario, no. È il verso a chi fa invece esattamente quello, a chi non ha comportamenti giusti. Poi, cara
0: era un
1: Roberta,
0: gioco più a cazzeggio tra di noi, assolutamente, non un prendere in giro chi guida in maniera sicura.
1: Ma
0: anzi,
1: no,
0: assolutamente.
1: Ma no. Però Roberta probabilmente o è nuova o ci conosce da poco, e quindi benvenuta Roberta a tutti quelli che ci stanno conoscendo,
0: no,
1: magari
0: anche perché, guarda,
1: in queste sere. Che cosa succede? Che noi portiamo in onda quello che siamo fuori, quindi ascolti un programma vero al 100%, come l'Aloe.
0: Ma poi Ale, ti posso dire, magari questa è ignoranza mia, io mi sono immaginata la strada dai Castelli a Roma con qualche semaforo. Quindi mi immaginavo tu che dai Castelli scendessi.
1: È l'autostrada di Roma Sud.
0: È l'autostrada. Quindi no. Vabbè, io
1: c'è
0: mi immaginavo invece, capito, questa strada magari con la curva, il semaforo, e tu che potevi fare la foto di questo sole bellissimo che hai raccontato, ovviamente in sicurezza. Non mi immagino Ale che a 120 all'ora spara la foto al sole.
1: Ma no, le cazzate le abbiamo fatte e abbiamo capito dobbiamo smettere. Esattamente. Anche in macchina, purtroppo. Quindi chi più chi meno ha imparato a proprie spese, perciò il nostro messaggio è sempre quello di fare tutto nella maniera più sicura. Detto questo, portiamo in onda quello che siamo anche fuori, e quello che siamo fuori, due amici che si prendono per il culo dalla mattina alla sera, voi compresi, quindi diventiamo da due a milioni di persone che entrano a far parte di questo programma, giocando con leggerezza, a volte anche su cose che diamo per scontato che chi ci segue sappia che non prenderemo mai in giro sul serio, ecco, detto questo. Curiosità su ieri sera, io Lucilla, Simo J e la nostra Alessandra Schiavone, ci siamo ritrovati ieri sera, amici che non siete di Roma, in un quartiere di Roma abbastanza residenziale che si chiama Balduina. La Balduina è un po' più in alto, ok? Quindi scende verso San Pietro, ok? Ci siamo ritrovati lì e c'era una nebbia che non avevo mai visto, io che ci ho abitato 5 anni.
0: E Taxinaro ha detto che secondo lui era il vento che aveva spostato i fumogeni, ma non c'erano fumogeni.
1: E la risposta nostra è stata che stai a dire. Notizia di oggi: sospesa la finale di Coppa, sospesa la semifinale degli internazionali di tennis per i fumogeni che arrivavano dallo Stadio Olimpico.
0: Allora è vero!
1: Aveva ragione, c'era anche della nebbia.
0: Ma infatti, ragazzi, però vi posso dire, una nebbia che io ho detto, ma poi non ci dicano che siamo noi a Milano a portare la nebbia, perché
1: capirai,
0: non si vedeva a distanza di 3 metri.
1: Loro milanesi ci prendiamo sempre in giro, no? Ecco, era esattamente quella la situazione. Venite a dircelo a noi di Milano, guarda qua. E il nostro autista ha detto sommessamente, probabilmente sono i
0: fumogeni
1: della festa dello Stadio Olimpico.
0: Ma quindi c'era secondo stata te la finale. È vero? Sì, è anche scritto, è tutto vero?
1: Sì, perché la Balduina è proprio lì sopra, quindi appena salgono vanno esattamente lì da dove noi siamo scesi. Quindi

0: Quindi un po' c'era nebbia, perché ieri comunque era una giornata, aveva piovuto, molto umida, e in più c'era anche la questione fumogeni, è vero, ma che poi non erano due fumogeni, l'hai vista la festa che hanno fatto dopo che ha, visto, che ha vinto l'Inter, no?
1: Sì, no, io l'ho vista, ma non hanno aperto i fumogeni dentro allo stadio?
0: Ci sono stati tutti i fuochi d'artificio sopra, fuori, i festeggiamenti.
1: Ah, tu dici che anche quello poi è sceso con l'aria fredda.
0: I festeggiamenti che hanno fatto fuori, insomma, cioè, ce n'è stato di, ce n'è stata di festa. Quindi un saluto a, mi sa che si chiamava Massimo.
1: Massimo,
0: che
1: sì.
0: Forse ci aveva ragione.
1: Va bene, scusa, non volevamo prenderti in giro, Massi, assolutamente.
0: Ok, 21:35, questo è il 105 Night Express.

0: buona domenica.
1: Il sound centroamericano di Safe, buona domenica qui su Radio 105.
2: Questo è giovedì 14 maggio, siamo in diretta sull'asse Milano-Roma, Lucilla e Alessandro per il Night Express.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu. Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna. Camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
6: Sufficient

0: perfetto sa di felicità. Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: voce Annalisa, canzone estiva, sono le 21.44, siamo in diretta, come dicevamo prima, sull'asse Milano-Roma, Lucilla e Alessandro, e questo è il Night Express, il vostro programma della sera.
1: Piccola cosa, una polemica fatta col sorriso,
0: oh,
1: se mi segui, socia, sai perché? Ieri, facendo questo evento incredibile...
0: Hai fatto già polemica?
1: No. La tiro adesso fuori con te.
0: Bravo, vai.
1: Abbiamo visto quanto dispendio di energie anche economiche c'è dietro questo sport, no? Dietro il calcio. Benissimo. Stavo guardando un video in cui a Roma, per la finale di Coppa Italia ieri sera, delle persone che dovevano andare a vedere la partita spostano i cassonetti dell'immondizia.
0: Per far cosa?
1: Per metterci la macchina. Quindi li
0: miseria.
1: Ce n'erano tre, hai visto quanto sono grandi a Roma, no?
0: Beh, grandi, sì.
1: Saranno
0: 2 metri, più di due metri.
1: Più di due metri. L'uno. Ce n'erano tre, li hanno messi in fila invece che a fianco per mettere la macchina. Ora, con tutti i soldi che spendono per il calcio, quanto ci vuole per fare un parcheggio più grande, per fare un mezzo in più che arriva dove c'è lo stadio, per evitare alla gente di venire con la macchina,
0: però,
1: di bloccare tutta la città?
0: Posso dire una cosa, Ale?
1: Che polemica da vecchio.
0: È una polemica... Ma sei romano!
1: Lo so!
0: Ma ancora le fai queste cose, questi erroracci?
1: Ma noi romani siamo così, noi romani amiamo Roma e ci lamentiamo di Roma, ce
0: Roma
1: ne andiamo e ci manca.
0: Ah, questa cosa è ovvio, no? Cioè, se tu mi dicessi, a parte la bellezza della città eterna, dell'arte che si respira, della particolarità di una città che veramente ti dà la possibilità di comprendere che cosa sia stata un'epoca d'oro e di vederla nel quotidiano spostata. Io, se chiudo gli occhi, penso a Roma e al grande raccordo anulare.
1: È un po' sì.
0: Penso proprio al Gra.
1: È perché non ti ricordi il muro torto, amica mia.
0: Il muro torto me lo ricordo, pure fatto stamattina. Sono stata ferma un quarto d'ora.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ma quello non delude mai.
0: Perché non si capisce perché. Evidentemente c'era qualcosa.
1: Perché è una strada, una tangenziale che non è una tangenziale.
0: Che va pure sottoterra.
1: Con due corsie larghe quanto una. Tutte e due sono larghe quanto una, perciò la gente, come si dice a Roma, in truppa
0: ma si speronano, quindi c'erano due che si erano toccati.
1: Ma è sempre, vabbè.
0: Guarda come si innervosisce, guardalo.
1: È una certezza, non delude mai.
0: Facciamo così, per iniziare la seconda ora, visto che stiamo chiudendo questa prima con un po' di musica.
1: Polemiche sulla propria città.
0: No, ma vorrei che ci diceste dove siete, cosa fate, da dove ci ascoltate, dove state andando, da dove state tornando, tanto per avere uno sguardo su quelle che sono i nostri ascoltatori, okay?
1: Esattamente. Che cosa risponderemo noi? Un fiorino.
0: Perché? Oddio, una battuta che non capisco.
1: Di dove siete, cosa fate? Un fiorino.
0: Ah.

0: Sinclair con Chiesa I Can Wait su 105. Allora, dove andate, cosa fate, da dove rientrate, quello che state combinando in questo momento, perché c'è gente che fa di tutto anche se sono le 10 meno 10.
1: I messaggi sono tantissimi, Ale. Già adesso siamo Lelio e Alessia durante una lezione di guida notturna sotto una bella pioggiona. Siamo ad Arese, vi salutiamo tanto. Poi ecco, c'è Dario da Venezia che sto pedalando da 30 km. Insomma, in tanti che ci scrivono, bravi.
0: Ok, 342 41 15 105. We'll be right back.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente!
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: 105.
18: 105.
19: 105.
20: Che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni. Che storia.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: A Radio 105, un minuto alle 22.
2: Radio 105,

0: Samurai J, Ossessione. Sono le 22.02, buonasera. Seconda ora del nostro Night Express. Alessandro Sansone, Lucilla Agosti, Davidino in regia, la Claudetta e la nostra Davidino Vale Stoppelli.
1: Carion.
0: Vale Stoppelli.
1: Che poi in realtà lo sai che no, perché oggi c'è la Puccioni con noi.
0: C'è la Puccioni con noi, è vero.
1: Per la Puccioni che bisogna mettere qualche frase toscana.
0: No,
1: che si fa?
0: Dai, la Puccioni sveglia. Grazie, è vero, c'è la Leti. La Leti che ci ha aiutato in redazione oggi.
1: E poi ci siete tutti voi, cui poco fa abbiamo chiesto. Allora, abbiamo della carne al fuoco. Abbiamo nella prima ora raccontato un po' la serata di ieri sera. Vi abbiamo tirato dentro in mezzo a un po' di racconti. Abbiamo riso, scherzato e tutto quanto. Ma tra poco parliamo di una cosa di cui non abbiamo mai parlato finora al Night Express. È la prima volta, infatti parliamo di sesso. Parliamo solo di questo, però sera al Night Express.
0: Ma poi te posso dire anche parte della vita, però prima facciamo un giro che ci hanno detto in tanti di dove sono, cosa fanno.
1: Esattamente, però prima, visto che vi abbiamo chiesto come va, cioè per cercare anche un po' di sapere com'è il mood là fuori, al 342 41 15 105 ci state raccontando un po' com'è la vostra serata. Mi colpisce il messaggio di Lello e Alessia, che sono a una lezione di guida notturna sotto una bella pioggiona in zona Arese, quindi Milano Nord.
0: Poi senti, c'è Alberto da Scalea che dice: sono nel letto in comodità e vi ascolto come tutte le sere.
1: Bene.
0: Beato lui, invidiona.
1: Alberto, vuoi che parliamo a voce un po' più bassa?
0: Un po' più bassa,
1: un po'.
0: Certo.
1: Vuoi che Lucilla ti facciamo un racconto stile Harmony?
0: Lui si addormenta, capito, con la nostra voce.
1: Sì, leggiamo una pagina erotica.
0: Madonna, sai cosa potremmo fare? Che è una cosa che mi fa sempre riderissimo.
1: Facciamolo.
0: Tipo, o i bugiardini dei medicinali, oppure tipo le pagine come se fosse stato dietro le norme di sicurezza da stadio.
1: Dai.
0: Però detto in maniera sensuale.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Adesso lo prendiamo e lo facciamo.
1: Il testo di sicurezza di ieri sera. Sfruttiamo questa serata perché ho la voce più bassa e domani non sarà più così.
0: Allora, adesso dobbiamo trovare un testo.
1: Cerchiamo un testo un testo in latino.
0: Va bene, però nel frattempo mettiamo anche due messaggi, che c'è qualche voce.
1: Sentiamovi un po'.
2: Ciao Radio 105, Roberto dalla provincia di Lodi.
0: Ciao Roberto.
2: Sono in macchina sotto al diluvio. Sto ritornando a casa da Milano, che sono appena stato a Spazio Lenovo in Radio 105, che c'era ospite il grande Fred De Palma.
0: Grande.
2: Un saluto.
1: Ciao. Quindi piove. Preso la pioggia.
0: Mamma mia,
1: sta ancora
0: diluviando, eh?
1: Veramente?
0: Sì.
1: Oh, non pensavo io, no? Qui a Roma qualche leggera goccerellina, però insomma,
0: qui
1: nuvole
0: sparse. Poi qualcuno che dice: avanti e indietro per il Salone del Libro a Torino, tra scrittori e VIP da accompagnare, evidentemente uno che fa parte dell'organizzazione, e domani sera trasferta a Milano, ma la mia passeggera preferita... Ah, adorato, il driver, Ale, il mio driver di Torino!
1: Attenzione, salutiamo!
0: Non mi tradire,
1: No, non ti azzardare, Lucilla se lo lega al dito. Poi c'è Nicola da Bs, che è al lavoro fino a l'una. È Brescia.
0: Prova. E poi Brescia. E poi ancora qualche voce, dai.
3: Io sto ritornando a casa, sto sul raccordo di Roma per rimanere in tema dal ristorante. Niente, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
1: È bella, a me piace. A lei ha lavorato al ristorante, adesso sta tornando a casa sul raccordo anulare, perché comunque il raccordo è esterno a Roma. Però tanti lo devono fare perché è più comodo poi rientrare dall'altra parte facendosi
0: piuttosto che attraversare la città.
1: Attraversare la città. Rischi che invecchi. Vedi il mondo che cambia. Vedi il mondo che cambia mentre arrivi a casa.
0: Vi giuro che sentire i romani che parlano del traffico di Roma per me è una delle cinque cose più divertenti degli stereotipi italiani. Fa ridere.
1: Oltretutto c'era anche una canzone, forse dei Tribù Acustica o dei Radice nel Cemento, che si chiamava proprio Il Traffico di Roma.
0: E poi... vedi, è così.
1: Poi magari un giorno la mettiamo.
4: Ciao ragazzi, evviva 6 mesi di lavoro e poi l'agoniata pensione.
0: Pensione!
4: Sto tornando a casa adesso dal lavoro, che lavoro appunto in Stellantis. La serata è splendida e magnifica. Un abbraccio, un bacione particolare per Lucilla.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: Un bacione grande. A 6 mesi la pensione.
1: Goditeli perché voleranno. E poi qualcuno dice che ti mancherà. Ma io non lo posso sapere.
0: Non lo possiamo sapere. Madonna, Sabrina Carpenter con noi. Bring Your Love.

0: 10:10 di giovedì sera, 14 di maggio. Ancora ben ritrovati, Lucilla Agosti e Ale Sansone. Questo è il 105 Net Express.
1: Yes.
0: Come tutte le sere, dalle 21 alle 23. Prima di parlare di questo argomento nuovo per noi, che dovremo insomma anche toccare,
1: sì,
0: con un po' di...
1: Ogni tanto, dai, insomma, di sesso si potrebbe parlare.
0: Delicatezza, perché è nuovo veramente per noi. Ancora qualche messaggio che è arrivato, perché sono carine. Sono,
1: sì,
0: carine le storie della sera. Normalmente siete dentro ai nostri argomenti e difficilmente facciamo il dove siete, cosa fate, però è molto curioso stasera per tanti motivi. Sentiamo un po' che c'è al 342 41 15 105.
2: Ciao ragazzi, direttamente dall'Irlanda, sono Alfonso, sono calabrese e sto lavorando qui e vi ascolto come tutte le sante sere. Diciamo che è una spacchinata lavorare qui in Irlanda, si vive dall'altra parte della strada e tutto bene quel che finisce bene. Il 20 giugno si ritorna in Italia, speriamo che mi ricordo come si guida alla destra. Vi lascio un grande abbraccio, siete grandi!
0: Ciao, ciao.
1: Allora, devi sapere, Ale, che ce ne sono un sacco di italiani all'estero che ci ascoltano tramite l'app e che stanno con noi. Ed è una cosa questa, forse è il lato bambino che c'è in me, ma io pensare che ci sono degli italiani che magari ci stanno ascoltando, che ne so, dal Giappone, dall'America, dal Nord Europa, è una cosa che mi piace tantissimo.
0: Sì, oltretutto sono fedelissimi, sono,
1: sì,
0: fedelissimi.
1: Di
0: sono
1: essere
0: fedelissimi
1: in grande connessione, no, con questa parte di pubblico.
0: Sì, loro spesso dicono che è il loro modo per portarsi l'Italia nella loro vita all'estero.
1: Perché certo,
0: per quanto tu ti possa trovare meglio, comunque in ogni caso il posto che hai lasciato ti manca e ti mancherà sempre. E al di là della telefonata col parente, con l'amico o seguire un po' sui social, sentire la radio tua preferita in italiano mentre sei all'estero ti fa sentire un pochino che hai portato l'Italia con te. E questa
1: poi
0: è una grandissima cosa.
1: Sai cos'è per me? Che anche il fatto di capire, di percepire quali sono le vibes effettivamente di chi è in Italia, quindi di che cosa si parla, gli argomenti caldi, il
0: certo,
1: cazzeggio,
0: certo,
1: un po' il mood, e quindi ti sembra maggiormente di non lasciare, di non strapparti completamente via dalla tua terra. Ecco,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: se fossi invitato a casa di amici. Ecco,
0: sono assolutamente, assolutamente d'accordo. Abbiamo ancora qualcosa, Davidino? No?
1: Ancora
0: no,
1: sentito
0: io, ce ne stanno qua.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sono
0: dopo
1: arrivati nuovi,
0: vabbè,
1: bellini.
0: Dopo.
1: Si devono convertire, cioè, questa
0: sì,
1: cosa è vero, perché dovete sapere, spieghiamo
0: ai nostri
1: religione, ascoltatori, sì. Allora, che arrivano cristiani e devono, no, però è così, arriva sempre prima il nostro PC e noi li possiamo ascoltare subito, ma poi per essere mandati in onda devono essere un po' lavorati,
0: okay,
1: come quando lavori la pasta della pizza, e
0: sì,
1: sul computer dei nostri tecnici regia, che ovviamente hanno dei potenti mezzi, ci vuole sempre un minutino in più, però
3: ciao,
1: ce l'ha fatta.
3: Ciao Gaetano e Michela da Stoccarda, direzione Udine.
1: Hai capito? Veloce veloce, Stoccarda direzione Udine.
0: Stoccarda direzione Udine, quanto tempo? Chi è che ci capisce di geografia?
1: Stoccarda, allora, secondo
0: Udine,
1: me Stoccarda, che è in Germania, Udine saranno un 4 ore? Faccio un controllo? Tu spara,
0: okay,
1: qualche cosa?
0: No, secondo me almeno 4 ore, forse anche 5 e mezza, 6. Chissà,
1: allora,
0: che
1: vediamo.
0: Forse Davidino lo può sapere, forse Davidino, perché tu, essendo friulano, potresti in qualche modo saperlo.
4: Ma una manciata d'ore.
0: Una manciata d'ore, benissimo.
4: Secondo me saranno 7 ore.
0: Dai, bello.
1: Allora, ce l'ho, ragazzi, dai. Da. 7 ore, ragazzi,
0: hai
1: Stoccarda
0: visto,
1: Udine.
0: Un pochino di più.
1: Sì, perché in realtà Stoccarda sta sopra Monaco di Baviera.
0: Mm-hmm.
1: E
0: sì,
1: devi
0: sì,
1: fare Stoccarda, Monaco, scendere giù, Salisburgo. Salisburgo.
0: No, no, aspetta, non ho le città grandi, fai tutti i paesini, così Davidino
1: davvero
0: è contento.
1: Va bene, dai. Allora, aspetta.
0: Tutti i paesini.
1: Stoccarda, Dengendorf.
0: Vai.
1: Deckingen Undertech.
4: Ah, chi non la conosce?
1: Wellheim Undertech. Grubingen.
0: Yeah. Eh sì, perché c'è sopra e sotto, no? Come Bergamo Alta, Bergamo Bassa.
1: Tomerdingen.
0: È un bellissimo gioco, sai perché? Potremmo fare indovina la distanza, cioè,
1: beh,
0: che ne
1: bellissimo.
0: So.
1: Ti prego, segnatelo perché ce lo dimentichiamo. Questa è una cagata bellissima da fare.
0: Sì, sono quelle cose che lo facciamo.
1: E poi ce lo dimentichiamo.
0: Dai.
1: Voglio dire qualche altro nome.
0: Indovina la distanza. Vai, metti il disco, Davide, fai cosa, 20 dentro.
1: Sulzermos.
0: Poi?
1: Sulzermos, poi a quel punto arriviamo a Monaco di Baviera? Dove stiamo qua?
0: Ancora?
1: Oh, abbiamo fatto un salto. Salisburgo,
0: Cucci.
1: Bischofen. E niente, ragazzi, e poi altre 4 ore siamo a Udine.
0: E ben arrivati.
1: Okay.

0: Ciao, Lato Express, Massimo da Torino, Casellante, e basta con questa fiera del libro, li sto facendo tutti io qua in autostrada. Ciao Ludovilla, ciao Sansone, mamma mia come sei cresciuto Sansone.
1: Ludovilla, che vuol dire sono cresciuto?
2: Ludovilla ha detto.
1: Ludovilla, Sansone sei cresciuto, beh chiaramente.
2: A me Ludovilla piace, posso dirlo.
1: Ma sì, ma
2: perché
1: certo.
2: Perché a me hanno chiamato in modi diversi, Ale, devi saperlo.
1: Ma una Ludovilla con i cipressi e col vialone.
2: Esatto.
1: O una Ludovilla di città con le colonne di marmo all'ingresso.
2: No, con i cipressi, allora, il cipresso fa molto Toscana, ma è un albero che... Proprio il cipresso mi fa un po' tristezza.
1: Sì,
2: mi piace
1: okay.
2: di più allora il pino marittimo.
1: Pino
2: dai.
1: Marittimo, certo. Il pino marittimo ti fa capire che stai pure vicino al mare. Il pino marittimo.
2: Esatto.
1: Lo sai che non tutti conoscono il pino marittimo?
2: Ma
1: nel
2: lo
1: senso,
2: sai che ho letto che il pino marittimo, quello che sta, non mi ricordo dove, che dicono in Liguria, in un posto famoso, lo devono abbattere?
1: Urca, c'è un pino
2: c'è
1: marino
2: un pino
1: famoso che deve
2: famoso.
1: Essere abbattuto?
2: Sì.
1: No.
2: Sì. L'avevo letto su Instagram l'altro giorno, non mi rimane in testa dove, vorrei dire Portofino, ma non è un pino marittimo di Portofino, è di una bellissima zona lì dei dintorni, ma non, ho un vuoto, un bug cerebrale.
1: Che peccato.
2: Famoso perché è illuminato e quindi tu lo riconosci, molto bello, con questo tronco un po' la chioma mangiata dalla parte del mare ovviamente per la salsedine, e quindi vedi questo tronco, è come se fosse una chioma di donna, e loro illuminandolo da sotto tu vedevi questo pino proprio illuminato, bellissimo, e invece pare sia molto malato, hanno provato a curarlo ma lo devono salutare.
1: Ah, per questo
2: sì.
1: motivo qua, è
2: sì.
1: un peccato. Tante volte invece gli alberi in maniera molto selvaggia sono stati abbattuti per motivi urbanistici.
2: No, invece hanno provato per qualche anno a curarlo, ma il tronco troppo malato.

0: quindi c'è il rischio che cada e lo devono proprio tagliare.
1: Sai cosa sarebbe bello fare? Poi tra poco mettiamo pure il disco di Tommaso Paradiso, però sarebbe bellissimo fare. Adesso non abbiamo modo di fare questo tipo di ricerca, ci potrebbero aiutare i nostri amici all'ascolto, tutte quelle zone dove un albero ha dato un significato particolare a qualcosa. Tipo a Roma c'è il Bar del Fico, perché sorge dietro Piazza Navona, dove c'era un fico.
0: Ma
1: c'è ancora.
0: Non c'è proprio Piazza del Fico?
1: Bar del Fico, forse proprio a Piazza del Fico.
0: È Piazza del Fico, beh, bellissimo.
1: Sì,
0: dai,
1: sì.
0: Mi piace questa cosa.
1: Magari, sarebbe molto bello.
0: Vero? Degli alberi che hanno dato un valore magari al vostro paese, alla zona in cui voi siete, per qualche motivo, ce lo raccontate.
1: Esatto, 342 41 15 105. Se non ci riusciamo stasera, lo facciamo un'altra sera, promesso.
0: Sì.

0: Tommaso Paradiso, i romantici camogli ci hanno scritto, Ale,
1: vero,
0: perché
1: vero.
0: Stavo parlando di questo pino marittimo che devono abbattere perché è malato e non ci veniva il nome, ci hanno detto camogli, camogli, camogli. Stiamo parlando di alberi che diventano importanti magari per certi luoghi e ce lo raccontate.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
11: Arredissima.
12: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Per me è una Heineken. Questa è totale.
18: Vero, ma da qui non vedo niente.
17: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
18: Grazie.
17: Allora, un'altra per...
18: Andrea.
17: Una Heineken per Andrea. Ah, comunque piacere, sono Luca.
18: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
19: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 10 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: Ah, lo rifacciamo?
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Al 105 Net Express stiamo parlando stasera anche di quei posti dove un albero o ha dato il nome o ha reso la zona importante, partendo da un albero che ricordava Lucilla in Liguria, che hanno dovuto abbattere perché è vecchio e insomma un albero bellissimo che prendeva una luce stupenda, una forma stupenda, meravigliosa. A Camogli poi ci avete giustamente ricordato, e qualcun altro ci ricorda che a Roma non c'è soltanto
1: il fico, a Piazza del Fico, il bar del fico.
0: Esattamente, che è una bellissima zona, insomma, dietro Piazza Navona, ma c'è anche l'alberone sull'Appia che poi dovettero abbattere perché è malato. Effettivamente la zona dell'alberone, siamo Ponte Lungo, non so
1: sì,
0: se hai
1: sì,
0: presente.
1: Sì, perfettamente.
0: Lì è vero, si chiama infatti ancora adesso la zona dell'alberone.
1: Sono
0: perché c'era questo albero grande.
1: Dei bei messaggi, e questa è una cosa che è sempre bella, perché vuol dire che anche i temi che nascono, come dici tu, che la puntata la fanno i nostri ascoltatori, che nascono all'improvviso, in realtà poi vengono cavalcati. Sempre sul tema alberi, nelle vostre zone che hanno dato un motivo, un nome ad un posto in particolare.
2: Ciao Lucilla, ciao Ale. All'Endinara abbiamo un platano che, se tu lo vedi sotto a una circonferenza, è mostruosa, che ha hanno calcolato dallo spessore dell'albero e tutto abbia circa quasi 600 anni. È una cosa mostruosa, bellissima.
1: Che meraviglia, 600 alberi vuol dire che probabilmente non bastano due persone che si tengono le mani, eh?
0: Certo, perché c'è quella storia del tronco. Allora, l'Endinara, perché non sapevo dove
1: bravo,
0: fosse.
1: Sei andato a cercarlo?
0: Rovigo, Veneto,
1: questo albero,
0: Poi,
3: ciao ragazzi, uno dei paesi accanto a quello dove abito io si chiama Alberoro, perché la leggenda narra che ci fosse un albero d'oro, e da lì il nome Alberoro. Ora ovviamente non credo sia mai esistito, però penso che sia un aneddoto interessante.
1: Scusa, se magari invece no, Ale, magari lo chiamavano Alberoro perché era un albero che dava dei frutti particolari, che vendevano cari come l'oro, non lo so, vado libera, eh?
0: Sì, potrebbe essere, così come potrebbe essere che a un certo punto dell'anno facesse delle foglie che con la luce magari prendessero un color oro. Dove si trova Alberoro? Si trova, io stasera sono ufficialmente
1: geografico.
0: Il cerca la provincia, siamo ad Arezzo, Monte San Savino.
1: Quindi in Toscana sì, giù, sì, dall'altra parte, diciamo, verso l'Umbria.
0: Esattamente.
1: Bello, ce n'è un altro, sentiamo.
4: A Novasiri, in provincia di Matera, Basilicata, c'era un ristorante, c'è un ristorante che si chiama i Tre Limoni, proprio perché c'erano queste tre piante di limoni. Ciao Loredana.
0: Bello,
1: un po' di pubblicità al ristorante.
0: Beh, ce ne sono tanti, comunque, no, di ristoranti,
1: esatto,
0: che prendono i nomi magari dall'albero o dalla piantagione che c'è lì. Da noi pure c'era, non c'è

0: più adesso, credo, l'albicocca, perché c'era un albero
1: di albicocco. Tra l'altro l'albero di albicocco, sai che io non lo sapevo, ma è un albero che resiste tantissimo alle temperature basse, tant'è che viene piantato anche sulle Dolomiti.
0: Ma pensa te, vedi, sì. Questo non lo sapevo, ma io non sono proprio un pollice verde, devo essere curioso, ma il pollice mio è tutto fuorché verde, guarda qua,
1: nero.

0: Nerissima Serpe, mamma mia, bello bello, è passato, devo dire bello, ma sai che non l'avevo capito quando l'ho ascoltata la prima volta? Forse perché era un ascolto distratto, ha preso una delle canzoni di Vasco Rossi che a me piacciono di più in assoluto, che appunto è Ridere di te. E devo dire che quando poi è venuto qua a mi casa da Brigante, che ha fatto una bella intervista, sapevo che aveva detto che gli piace molto, quindi me la sono andata a riascoltare. È un ragazzo molto interessante, devo dire che ha un'anima e un modo di parlare e un legame con la musica che è diverso dai suoi coetanei, mi piace.
1: Quindi da tenere assolutamente d'occhio. Nerissima Serpe, Fritu su 105, 22 e 39 a San Desiderio, entroterra di Genova. C'è una trattoria con il tronco di un ippocastano che divide la sala da pranzo. Alberto da Saronno.
0: Ma sai la bellezza delle case che hanno i tronchi dentro, gli alberi che passano in mezzo?
1: Sì, è certo che la so, è bellissima.
0: Ma tu, se chiudi gli occhi, te ne viene in mente una. Io rimasi incantata dalla casa delle tre fatine della Bella Addormentata nel bosco. Ti ricordi? L'hai visto la Bella Addormentata?
1: Sì, ma che, temo che sia passato qualche anno.
0: Fammi questo favore, tu che sei veloce a cercare su, su internet.
1: Sì, sì.
0: Cerca casa tre fatine, Bella Addormentata nel bosco della Walt Disney. Okay. Ma la meraviglia di quella casa che ha è proprio sotto ad un albero e c'è dentro l'albero che passa attraverso. E quando mi capita anche su Instagram di guardare le storie di hotel o di case in cui è rimasto dentro magari un tronco di un albero vecchio, per me è il massimo della bellezza, mi dà proprio il contatto con la... L'hai vista? L'hai cercata? Cercatela tutti anche voi, eh?
1: Allora, non cercatela, perché se scrivi casa tre fatine e, escono delle altre
0: un
1: cose.
0: Un agriturismo, attenzione, dei pornazzi?
1: Sì, devi aggiungere
0: la
1: qualcosa.
0: La caverna delle tre fatine.
1: Ho scritto casa tre fatine, poi ho scritto bella e ho peggiorato la situazione. Poi addormentata, peggio ancora. Con nel bosco già esce qualcosa.
0: E in un attimo è porno. Reach

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No,
2: sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line.
2: Maniaci della qualità.
4: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
5: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
20: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
23: Radio 100.

0: Radio 105. Proud to be different. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cadere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata per l'imbarco al...
16: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
18: 105
19: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
21: Che storia!

0: 1979, status quo, whatever you want. Esattamente così. Bravi tutti, bravi tutti ragazzi. Anche stasera ci facciamo i complimenti da soli e li facciamo soprattutto a voi, perché come al solito avete fatto insieme a noi una grande puntata.
1: Ale, diciamolo, fatevi dei complimenti da soli ogni tanto, perché vi fa bene, fa salire un po' l'autostima e bisogna credere in noi stessi, perché siamo i più grandi fautori delle nostre vite.
0: Sono d'accordo con te, bisogna vederle le cose belle che facciamo e bisogna accorgerci di quando siamo felici. Ringrazio, perché non l'ho fatto in apertura, Chicco Allotta, che è stato qui con me a Roma.
1: Grazie Chicco Allotta, grazie anche a Davidino.
2: Ciao,
1: da Milano. Un bacio, vi voglio bene. Domani puntuali come sempre, Ale, noi insieme alle 21 per una puntatona di venerdì.
0: Esattamente, quindi domani chiudiamo la settimana.
1: Fate bravi, ma non troppo.
0: Buonanotte.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Le 22.59 e inizia la replica dello Zoo.
6: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Milano, sì. Radio 105. Oggi è tutto regolare.
7: Sì.
6: Vedo gli storici Pippo Palmieri, Paolo Nois, Fabio Alisei e Marco Mazzoli. Vedo la Chicca, che gestisce la redazione, e la Puccioni a parare colpi, come sempre. Ho elencato tutti velocemente e quindi andiamo. Yeah.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia! Buongiorno! Buon giovedì, buongiorno! Te l'ha mai detto che stai bene col nero? Stai proprio bene, guarda.
2: Sì, non lo metti mai. Da 46 che non me lo dicevo.
1: Impatato lui, terrorizzato dall'apertura, perché lì si capisce dove punta il giro merda, capito?
2: Non è vero, può sempre peggiorare.
1: Infatti. Allora, stavo rileggendo i messaggi che ci siamo scambiati ieri, io e Papi, no?
2: Sì.
1: Perché mi è arrivato un DM su Instagram dicendo... Sì. Papi sta facendo un programma, sarà banda VIP. Speravo che c'eravate anche voi, ma visto che non ci siete, non lo guarderò.
2: È l'italiano?
1: Allora, glielo mando con scritto: così impari a non invitarci, merda. Lui, grandissima testa di cazzo industriale. Mi hai dato buca.
2: È vero.
1: Ti spacco in pezzi e ti butto nella discarica Miami.
3: Però.
1: E io bugiardo, a secondi quelli che ci odiano. E lui. Ti spacco in piccoli pezzi e ti butto nel cesso di Noise. E io gli rispondo, in che senso? Nel VC di Noise o dentro Noise che sembra un VC?
2: Sì.
1: Basta, poi finito.
2: Giustamente, il giro merda anche se non sono presente. Ci sta ancora pensando Papi, tra l'altro. L'ho visto meditabondo nei corridoi.
4: I pezzi a casa mia non si buttano, sappiate.
1: Senti, parlando di Instagram, c'è stata questa mega operazione pulizia che ha colpito anche i grandi influencer, no?
2: Certo.
1: Credo che abbiano tolto bot, gente che non è più attiva. Sì. Allora, la Ferragni ha perso 387.000 follower.
2: Vabbè, non tantissimi. Dai.
1: Però devi calcolare una roba, che quando tu acquisti follower falsi, dopo un po', credo dopo un tot di mesi, non si vedono più e quindi è difficile anche per Instagram. Tutti lo sanno. Beh, insomma, abbiamo dedicato un periodo a questa roba qua, ricordate? Quando crescevano in maniera esponenziale, c'erano dei software che ti permettevano di capire chi ha falsi o meno. Poi c'è chi sostiene che per fare un torto a un profilo comprino follower falsi per poi mettere in difficoltà il profilo, che trovo sia una cagata pazzesca. Io dubito che qualcuno abbia voglia di spendere 100, 200, 1000 euro per fare un torto a un profilo.
2: Hanno tolto soprattutto un sacco di performers, cioè di ragazze che hanno OnlyFans o FanView, perché avevano il link che promuoveva il loro OnlyFans direttamente nella bio, ed è una cosa che Instagram non consente più. E cioè, quindi ne hanno eliminate un botto. Se pensi che negli Stati Uniti ci sono 1,5 milioni di ragazze sotto i 26 anni che fanno OnlyFans.
4: Madonna.
1: Quindi tu non puoi promuovere il tuo OnlyFans direttamente
2: nella bio. Devi fare una pagina, una landing page sulla quale puoi mettere il cazzo che vuoi.
1: Ma pensa a te.
2: Per cui ne hanno fatte fuori quasi 1 milione. Io lo so perché non le trovo più.
1: Non c'è più neanche la democrazia.
2: Non so più con cosa segarmi.
1: Ecco perché sai tutto, hai capito?
2: Ma non l'ho mai negato.
4: Però il numero dei follower non serve più a un cazzo.
2: No, infatti.
4: Cioè, che cazzo guarda più i numeri dei follower?
1: Vabbè, questo lo dice uno che non ha raggiunto il milione, capito? Vabbè, capisco.
4: Ma no, la gente non guarda più il numero dei follower, anche le aziende non gliene frega più un cazzo.
2: No, è la reach che conta.
4: E quanto i tuoi fan sono
2: la reach.
1: Però tra gli ignoranti, quando tu vedi uno che ha 3 milioni di follower, dici: oh, cazzo, sei una persona importante.
2: Insomma, quando devi sganciare il grano, però. Guardi la
1: Ma noi abbiamo mai guadagnato 1000 lire con Instagram?
4: Io ci ho comprato una casa io.
1: Ma chi? Ma dove?
2: Io l'ho comprata da lui. Ne aveva prese due, una gli avanzava.
1: Dandogli dei follower in più, giusto?
2: Cioè, no, con la reach.
1: Ma va,
2: è la reach, Marco.
3: Puoi spiegare che cos'è non... la reach?
1: Cos'è la reach?
2: La reach.
1: Quanta gente raggiungi?
2: Sì, esatto. Cioè, quante interazioni matura il tuo profilo?
1: Però scusami, allora una domanda che mi sono sempre posto. Ci sono dei video che io posto che fanno milioni di view. Ora, io non credo che la stessa persona lo guardi 1 milione di volte quel video, no? Però poi i like sono molto bassi. Cioè,
2: perché
1: rispetto...
2: è un brutto video.
1: In che senso?
2: È la riccia.
1: In che senso?
2: Lo vedo in tanti, c'hai pochi like, è un brutto video.
1: Andiamo sul mio profilo. Per esempio, vediamo un po'. Ce n'è uno che ha fatto un botto. Qual era? Quello di Leone. Leone di Lernia sul letto d'ospedale.
2: Che non è tuo, di Davide,
1: No, l'ho fatto io col mio cellulare. Cazzo vuoi? L'ha filmato Nenna Rosa col mio telefono.
2: Okay.
1: Cioè, 3 milioni e mezzo di view, 56.000 like. Cioè, è sproporzionato, no?
2: No, è giusto. Allora, tu considera che tra il 2,8 e il 5% è diciamo, l'interazione media. Quindi, più o meno, è giusto. Beh, a occhio, insomma, è giusto.
1: Cioè, vuol dire che la gente lo guarda, ma gli stai sul cazzo e non gli vuole mettere il cuoricino.
3: Magari non gli vuole mettere il cuoricino perché sia un video sufficientemente triste. Anche,
2: Ci sono due tipi di reach. C'è la reach naturale e quella che si fa tipi godini.
4: Anche la reach the mamet e la reach the
2: side. No, allora, due tipi di reach. Una è la visualizzazione passiva. Cioè, tu scrolli il feed, vedi il tuo video che magari parte per un decimo di secondo, conta come visualizzazione, ma non è una visualizzazione organica. Un conto è quello che lo tocca sopra o lo guarda per più di 3 secondi, quella è una visualizzazione organica. Quindi tu devi vedere quelle organiche, non quelle casuali.
4: Poi se lo metti in orizzontale conta per due.
2: Esatto.
1: Non ce ne frega.
2: Se scuoti il telefono raddoppia il valore.
1: Sì,
2: e ricarichi uno con Vodafone.
1: Sì. Come il termometro quando eravamo piccoli che doveva far finta di avere la febbre per non andare a scuola. Poi, allora, invece tornando al passato, perché tanta gente rimpiange il passato, perché alla fine il famoso detto si stava meglio quando si stava peggio.
2: È una cagata.
1: La Svezia torna a carta e penna. Cioè il digitale a scuola ha impoverito i cervelli e quindi gli svedesi hanno deciso di costringere gli alunni a tornare a carta e penna.
3: Se non sbaglio, gli svedesi hanno anche deciso di tornare alla terra e alla mota, diciamo, come la chiamate voi, il fango, nei giardini pubblici, dove invece anche qua in Italia sono, per i bambini ovviamente, ci sono tutti questi tappeti di quella similgomma per non farsi male.
1: Sì, che poi dicono che sia cancerogena.
3: A prescindere, loro puntano
2: in Svezia. No, in Svezia fa aumentare le dimensioni del pene, perché sai, loro sono avanti.
4: Ma scusa, ma quella è la gomma comodissima per fare le risse al parco.
3: E invece l'hanno tolta perché comunque la terra...
4: Ma rischio di farmi male col sasso se non c'è il gomma.
3: Asce, ti fai male.
1: Le siringhe, le siringhe dei tossici.
2: Hanno aggiunto anche dei vetri rotti, così per rendere tutto più interessante.
3: Non è così, assolutamente nessun vetro rotto.
1: Ma secondo me, guarda, io oso un 80% non sa più scrivere, diciamo, in corsivo, secondo me. Sì, a mano, nessuno. Cioè, è difficilissimo. Io mi accorgo di disegnare mentre sono in onda, ma poi quando devo scrivere mi sento tipo un handicappato. Cioè, proprio non...
2: Ma anche quando non devi scrivere.
4: Sì. Anzi, a guardarti passare.
1: Il giro merda oggi sta facendo un giro strano.
2: Lo so.
4: Tu lanci il boomerang e poi ti giri.
1: Si è fermato lì.
2: Eboli.
1: Ma abbiamo una bella Puccioni su cui accanirci.
4: Lei è il resto della puntata. Prima ci sfoghiamo 10 minuti fra di noi, ci scaldiamo un po'.
1: Voi scrivete bene a mano, a parte che Fabio scrive come un dottore, cioè non si capisce un cazzo.
2: Io faccio dei segni che capisco solo io per 5 minuti.
1: La mia firma, Paolo, tu sai scrivere?
4: La mia firma è regredita Nino Pino. Cioè,
1: tu anche col PC, insomma.
4: Ma
1: non è che
4: in
1: sei
4: generale,
1: proprio
4: non me ne frega un
1: virgole,
4: cazzo.
1: Accenti.
2: No, lui ha il problema delle K. Mette tantissime K in posti dove non ci
4: ragazzi,
2: vanno.
4: Ma io soffro di ADHD, cioè abbiate pazienza.
2: Ma tu soffri di MDMA.
1: Tu non sai che non sai neanche cos'è. Ma la vuoi finire?
4: Vedi,
1: ma
4: non porca. Mi sto neanche ascoltando.
2: Pensa che io soffro di ACDC e ogni tanto devo suonare
4: una chitarra. Sto pensando ad altro, non ti ascolto, vedi?
1: No, però è vero, io e Paolo abbiamo la soglia di attenzione brevissima. Quindi quando proviamo a fare una riunione dura 6-7 minuti al massimo.
4: Ma è bello che poi la riunione la vuoi fare sempre tu. Senti Paolo, ti devo parlare un attimo, bene, dimmi. Allora, stavo pensando questa cosa. Come gli rispondi, dico, senti, ma io farei... Ma, allora, stavo dicendo... Muore! Almeno fammi finire la frase.
1: Perché c'ho troppe robe.
2: Io invece non ho il disturbo dell'attenzione, ma mi rompo i coglioni.
1: Sì. Adesso c'ho il problema che abbiamo preso tutto sto gruppo radiofonico di là e il capo ingegnere che ha in mano tutte le operazioni, quindi io non so che pubblicità devono andare in onda, vorrei cambiare dei formati eccetera, e niente, lui si offende senza motivo. Cioè io gli dico tipo grazie mille, grazie per l'aiuto, e non mi risponde mai più.
2: Poi sei pesante tu però.
1: Scusa, pesante, cioè che cazzo,
2: lo blandisci, te l'ha dato il grano, basta, ignoralo.
1: Ma no, che io devo pagare
2: calato
1: lui, che
2: la
1: cazzo.
2: Pila, basta, ma ciao, saluto, dai, grazie.
1: Vabbè, comunque ragazzi, io direi che oggi possiamo iniziare la puntata ricordando i bei tempi della musica italiana, perché ci colleghiamo con C'era una volta Sanremo.
5: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
6: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

0: La 20ª edizione del Festival di Sanremo si svolse ancora una volta a Sanremo. E in un anno, il 1970, pieno zeppo di novità. Dall'approvazione della legge sul divorzio all'introduzione delle regioni, passando per il clamoroso scioglimento dei Beatles, causato, secondo molti, dalla storia d'amore fra John Lennon e Pucciocco Iono.
1: C'era una volta Sanremo.
0: A vincere sono Adriano Celentano e Claudio Amore, con Chi non lavora non fa l'amore.

0: C'era una volta Sanremo.
1: In terza posizione, un bel clistere sonoro ce lo somministra Sergio Endrigo con L'Arca di Noè.
2: Mamma mia.
3: Un volo di gabbiani.

0: Bravissimo.
1: Bravo. Bello.
2: In effetti negli anni 70 mica fare una telefonata da Milano a Cosenza costava un botto di soldi, oh. Cioè, adesso...
3: se c'era il lucchetto per il telefono, motivo c'era, ragazzi.
2: Madonna, il lucchetto per il telefono, vi ricordate?
3: Il duplex che tu non potevi telefonare perché telefonavano quelli di sopra.
2: Sì.
3: Guarda che se avevi un figlio adolescente, e noi eravamo i figli adolescenti, l'hai rovinato in casa.
2: No, ma ragazzi, sembrano 2000 anni fa, invece...
3: 40. Cioè,
2: 40 anni fa, sì. 40 anni fa, fare una telefonata tipo da Miami a Milano. Cioè, distrutto, rovinato per sempre. Costava almeno 150.000 lire.
3: Ma senza andare lontano, anche da Milano a... Che cazzo ne so?
1: Interurbana.
3: Ma se cambiava il prefisso, eri fottuto.
2: Finito. Cioè, ormai siamo abituati, WhatsApp, telefonate gratis, messaggi, robe, collegamenti internazionali. Noi, quando eravamo bambini, avevamo un lucchetto sulla rotella del telefono a casa. No. Per i nostri genitori barboni di merda.
3: E anche coglioni, perché svitavi la rondella, poi mettevi un'altra ghiera, telefonavi. Rimettevi quelli di prima.
1: Sì, no, con la forcina si apriva.
3: Cioè, loro pensavano di gabbarci, capito?
4: Il mio babbo era estremamente ottimista e lui ci aveva messo semplicemente una clessidrina.
2: No,
4: quindi praticamente la dovevi girare, quando la dovevi girare dovevi chiudere.
2: Furbo, cazzo.
4: È perché lui è così, è un ottimista come me, noi siamo buoni dentro, ci fidiamo.
2: Ma senti, quindi la tua famiglia era fatta di, cioè, era composta da orchi, no? Giusto?
4: No,
2: cioè,
4: mio babbo era buonissimo.
2: Era il nonno che era bastardo.
4: Era il nonno, il babbo della mia mamma, era tremendo.
1: Che sul telefono metteva il veleno.
4: Vabbè, no, lui non ti dava.
3: Come nel nome della rosa, con le dita nere. Sì.
2: Senti, c'è una nuova truffa su Vinted. Allora, gli acquirenti modificano le immagini degli oggetti con l'intelligenza artificiale per ottenere il rimborso.
1: Lo fanno anche con le case adesso.
2: Dai, vabbè.
1: Cioè, adesso devi stare attento quando leggi un annuncio immobiliare, perché praticamente con l'IA loro prendono la casa a rustico e sull'annuncio c'è scritto casa a rustico da ristrutturare.
2: Okay. Sì,
1: e poi ti mettono delle immagini su come potrebbe venire. Il discorso che

0: una persona che sta cercando casa scorre velocemente.
1: Dici, cazzo, che occasione!
0: Cazzo,
1: della
0: che figata, capito? E quindi sì, tu vai lì, contatti, poi la vai a vedere, è una merda totale.
2: Vabbè, capito, ma non è che.
1: Stai parlando di te stesso, immagino, giusto?
0: Di mia moglie, di mia moglie.
1: No, vabbè, ma architetto, cazzo. Lei dovrebbe sgamarle robe finte.
0: No, ma lei le sgama, però ieri sera era lì. Questa cazzo di intelligenza artificiale, vaffanculo, non si capisce più un cazzo, porca puttana. Non la compriamo più la casa.
3: Tua moglie, secondo me, è da presentare a un esorcista. Se parla.
1: Sai che il video che mi hai girato stamattina, Puccioni, quello che è andato in onda sulla Rai di New York,
4: delle
1: ruspe, praticamente il genio del sindaco, oltre a mandar via tutti, praticamente
0: non è andato via nessuno, ha azzerato il debito in 3 mesi.
1: Ma chi? Ma dove l'hai letto? Ma che cazzo stai dicendo?
0: Ha azzerato il debito nella città.
1: Ma chi? Ma non dire cazzate.
0: Ha azzerato il debito.
1: Ma quale debito? Ma chi?
0: Vai a leggere.
1: Ma sta fallendo New York, cosa stai dicendo?
0: Ha appena fatto il pareggio di bilancio.
1: Ma chi? Ma non è possibile. Ma non dire cazzate.
0: Ha appena fatto il pareggio di bilancio.
1: Scommettiamo 500 euro adesso che stai dicendo una cazzata.
0: No, ma non te lo consiglio, Marco. No, mi dispiacerebbe. No,
1: allora facciamo 1000.
0: Facciamo 1000.
1: Ha
0: appena fatto il pareggio di bilancio.
1: Ma chi? Ma non è possibile. Ha un debito di miliardi.
3: È scappato anche Morgan Stanley.
1: Tutti sono scappati da lì.
0: Non è scappato nessuno, ragazzi.
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Negli ultimi 10 anni il numero di milionari a New York.
1: Ma cosa leggi tu, il comunista coglione?
0: Allora, ragazzi, negli ultimi 10 anni il numero di milionari a New York è salito di 34.000 unità.
1: Fatemene
0: una ragione. Continuano a dire ogni anno.
1: Ma quale giornale? Rispondi.
0: No, qualsiasi giornale, giornali americani, leggi.
1: Ma chi?
0: Ovunque.
1: Ma cosa stai
0: allora
1: dicendo?
0: Mettiamoci 500 euro.
1: Dai, ok, perfetto.
0: Mettiamoci 500 euro.
1: Puccioni chicca, fate ricerca così smerdiamo il buffone.
0: Ha appena pareggiato il bilancio, c'è scritto. Ci sono reel su tutti i social, quell'altro non si tiene una scorreggia, figurati se ti tiene una cosa del genere.
1: Ma chi?
0: Ha fatto il pareggio di bilancio, Marco, in
1: 194 giorni. Ma non è possibile. Era sotto di non so quanti miliardi.
0: Perché è bravo, Marco.
2: No, ma io li voglio vedere questi 500 euro, non è che poi.
1: Sì, ma infatti me li deve mandare il barbone.
0: Ha fatto il pareggio di bilancio.
3: Io ho visto l'articolo e c'è esattamente il contrario.
0: Ma quale?
1: Ma infatti è fallita New York, praticamente.
0: Non è vero, Marco, si sta riempiendo.
1: È in rosso
0: di nuovo.
1: E la gente sta scappando via.
0: Questo è quello che ti raccontano a te.
1: Ma chi? Cioè, raccontano a me. Certo, i giornalisti chiamano me e scrivono articoli apposta.
0: Se tu guardi i telegiornali americani dal 2000 a oggi, c'è sempre la notizia. Ah,
1: come si chiama il miliardario, quello con cui se l'è presa, che ha fatto vedere dove abita, eccetera, eccetera? Ken Griffin,
0: Ken
1: se non sbaglio. No, Ken Griffin. Ken Griffin si è trasferito a Miami adesso. L'ha mandato a fanculo. Avevano un progetto che valeva 6 miliardi. Gli ha detto vai a fare in culo. Hai fatto lo sbruffone.
3: Ho letto anche che Chelsea ha messo tutti i ritrovi per i tossicomani senza tetto.
0: Sì, ha investito nelle politiche sociali.
3: Esatto, però quelli di Chelsea.
1: Oh, ragazzi, siete testimoni tutti. Voglio 500 euro, me li bonifichi
3: ragazzi,
1: adesso.
3: Ma quelli di Chelsea sono quelli ricchi che l'hanno
2: pareggio
3: votato.
2: Di bilancio. Voglio vedere la notizia prima.
0: Pareggio di bilancio.
1: Ma che pareggio di
0: adesso,
1: bilancio.
0: Come... Guarda, me la sono salvata. Aspetta che c'ho troppi culi da guardare.
3: Tra i nostri ascoltatori c'è
1: qualcuno. Chissà dove cazzo l'ha trovato. Su ilcomunistabellissimo.it, una roba del genere.
0: Allora, Mayor Mamdani just brought New York City's 12 billion deficit down to zero. Swipe for more.
1: Ma su quale? Su che giornale?
0: Sul suo Fact Post News.
1: Cazzo! Vabbè, famosissimo! Cazzo!
0: We came into the office, we uncovered $12 billion budget.
1: Guarda,
0: deficit.
1: Non c'è da nessuna parte, stai dicendo
0: cazzate. Today I'm proud to say we brought down to zero.
1: A parte l'inglese che è imbarazzante, ma a parte questo.
0: È un mio limite personale.
1: Puccioni, chicca, allora.
4: Sto cercando, in realtà lui ha presentato il piano di bilancio però non vedo. Sto cercando se ha pareggiato il bilancio.
1: Ma non è possibile! 3 giorni fa era in deficit. Non è possibile. Vabbè, comunque mettiamo i tamari, così almeno.
0: Te lo mando, poi mi dici.
1: Ma sì, ma vai, fact Frackenbook. Quell'articolo lì dovrebbe essere la risposta.
4: Mamami ha presentato il piano di bilancio. Per New York da 124,7 miliardi. Ci sono polemiche per critici. Ci sono tanti aumenti occulti dai costi ambulanza al pronto soccorso. Poi non.
1: Ma no, ma è pazzo. Fabio, mi devi 500 euro. Cioè,
0: no,
1: proprio.
0: Allora. Cioè, ma guarda, non hai dimostrato il contrario. Qua c'è
1: ma sono in onda, come faccio? Metti i tamari
0: come faccio
1: così
0: io?
1: Ma adesso te lo mando. A te te ne sbatti il cazzo,
2: dai,
1: devo condurre.
4: Intanto cerco, dai.
1: Sì, bravo. Cerchiamo tutti. Allora, li smezziamo i 500 euro, ok? Va bene, anzi, 2,50 alla Puccioni, 2,50 alla Chicca, guarda.
4: Allora hai detto una cazzata, Fabio, sono sicura.
2: Mi dai 50 dollari lo dico anch'io, bastardo.
1: Va bene, allora così, dai, a posto così. Okay. 2,25 alla Puccioni, 2,25 alla Chicca e 50 euro a Pippo Palmieri. Paolo, vuoi qualcosa?
3: No, a me piace così.
1: Sono i tamarri, andiamo, vai.
5: Tamarri.
6: In questa puntata, i tamarri hanno deciso di diventare imprenditori digitali. Vogliono fare i soldi proponendo video per i social alle paninoteche. Ovviamente non hanno un piano, non hanno un listino prezzi e forse non hanno nemmeno capito bene cosa stanno vendendo. Sentiamo cosa riusciranno a combinare.
5: Tamarri.
7: Pronto,
8: sì. Salve, è il bar? Ristorante lì, panini, paninoteca?
7: Sì, chi parla?
8: Ciao, sono Giovannino. Senti, volevo un'informazione perché noi siamo... Non so se conosci i tamarri, te. Hai presente?
7: No, veramente no.
8: Ah, fammi finire di parlare! Minchia, ansiosa!
7: Ma sì.
8: Non riesco a capire quando parli.
0: Hai detto che sei deficiente.
8: Come sono deficiente? Che cazzo fai, scema? Che mi devi prendere in giro, cotogna?
0: Ti faccio vedere come si fa, che tu non sai un
8: cazzo.
0: Va
8: bene, dai.
7: Pronto?
0: Sei stronzo? Cos'hai detto?
7: Pronto?
0: Sì, anch'io. Senti, sono Massimini di Quarto, Pidocchio.
7: Cosa?
0: Stavo pensando a una roba. Io e mio cugino, che siamo due food influencer pesantissimi, abbiamo scelto quella catapecchia del cazzo dove lavori per venire a fare un video e assaggiare le quattro schifezze che fate in quel posto del cazzo. Poi facciamo una sorta di, come si dice, recensione e diciamo che è un posto che è una fogna di merda oppure un posto bello, capito? E se per te non è un problema che non finisce che ci spariamo, ci pestiamo a sangue, noi verremmo. Com'è? No, tu sei un tipo nervoso o sei uno che si fa sottomettere? Sei pacifico e ti sottomettiamo come uno scarafaggio, va bene. Allora senti, quando possiamo, qual è il momento di massima affluenza della situazione? Così vediamo anche.
7: A mezzanotte.
0: A mezzanotte c'hai almeno tre persone oltre te?
7: Ci sono, noi mettiamo le mine anti-uomo a mezzanotte.
0: Oh, sai che nella tua fantasia hai descritto una situazione tipo che invece nella mia realtà, non nel tuo metaverso, nella mia realtà succede veramente, capito? Cioè se io posso entrare nel tuo posto, a parte la temperatura si abbassa di 4 gradi perché io porto la morte, io proprio ti metto a ferro e fuoco con la catapecchia di merda dove lavori, capito? Scemo. Comunque, senti, ma voi... Tabaio! Senti, ma voi che cosa fate? Panini con dentro la cappella, i peli del cazzo? Oppure fate gli hamburger di merda surgelati? Cosa fate da mangiare lì?
7: No, abbiamo...
0: Siete dei pezzetti, spalla di prosciutto.
7: Copertoni, pane copertone facciamo.
0: Sai che c'ho una voglia? È incredibile. Metto la tua testa. Allora, facciamo così. Dai, arrivo lì. Metto la tua testa fra due fette di pane e ti tiro un morso alla faccia, cretino di merda. Quindi mi stai sul cazzo.
7: Ti aspetto, Giorgio.
0: No, mi chiamo Massimino. Comunque, senti, facciamo così. Tu sei refrattario ai proiettili? Cioè, nel senso allergico al piombo? Pronto? Mi stavo informando, era anche carino.
8: Mi sa che è allergico a Tom, ha buttato giù subito.
0: Lo so, ma secondo me non lo so se finirlo. Sono indeciso perché era troppo sciaccato.
8: Io mi accanirei su un altro.
0: Va bene, allora ti ho perdonato.
5: Tamarri.
7: Buongiorno.
8: Ciao, saccagnata, come stai? T'a posto? Sono Giovannino, ciao. Hai capito chi sono, no?
7: No.
8: Vabbè, senti, adesso te lo spiego. Io sono un influencer che con mio cugino Massimino facciamo i video nei locali. Veniamo a fare, diciamo, lo street food real social. Hai presente quelli che vengono e provano le cose, mettono i voti? Devi parlare però, carogna.
7: Ma tu ti rendi conto questo?
8: Che? Passami il proprietario,
7: ma
8: dai.
7: Ma carogna a chi?
8: Passami il proprietario, che te si sente che non conti un cazzo lì dentro. Passami
7: non
8: il capo.
7: Non conto un cazzo, ma chi sei? Non ho capito.
8: Sono Giovannino, te l'ho già detto.
7: Giovannino.
8: Me la cotogna.
7: Carogna. Tu passa il proprietario, aspetta.
8: Dai, ciao carogna.
7: Ciao cucciolo.
5: Cucciolo.
8: Hai capito che la toba tutta succhiamento di punch.
7: Cioè, da dove chiami?
8: Sto chiamando da sto cazzo. Che cazzo te ne frega, coglione?
7: Il numero
8: Sì. Che cazzo c'hai in bocca? Le cipolle, scemo? Che cazzo fai?
7: Mamma mia, quanto sei stupido, dai, ciao.
8: Passami la carogna. Pronto? Ma pensate,
0: ignorante,
8: gli avevo fatto la proposta.
0: Non capisci la possibilità che ti abbiamo dato.
5: Tamarri.
7: Buongiorno.
9: Senti, orco del cazzo, sono Massimo Di Quarto. Guarda che oggi passo con Giovannina a fare il food influencer. Vengo a mangiare la cacca che fai tu, sì. E poi vengo a fare il video. Hai capito?
10: Perché chiami col numero privato, scusa?
9: E che cazzo vuoi? Vuoi sapere, non lo so, quanto c'ho in banca, come si chiama mia madre?
10: Perché chiami col numero privato?
9: Sono cazzi miei perché chiamo col numero privato, sono problemi tuoi.

0: mi ti voglio accarezzare. Ti hanno mai accarezzato con le nocche come i gatti? Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Tipo che voce di merda.
0: Lavati le mani, lavati le mani. Lavati le mani, eh.
1: Senti che voce.
0: Mani di palle.
1: Tu sei calabrotto, vedo sei del sud.
0: Coglione di merda, mica parli romano, mi dici che sono io del rosso.
1: Voce di merda, che spazio. Ah,
0: come sei simpatico. Senti, allora ce l'hai l'insalata fresca o te l'hanno mangiato i conigli che ti crescono nei cassetti?
1: No, mi sono prima il culo, poi danfilo filo tutta in bocca.
0: È la normalità di quando cucini comunque, lo sanno tutti. Senti, cimice. Ma guarda questo che carattere di merda.
2: Mamma mia, gli schiaffi proprio.
0: Sto coglione, andiamo subito che non mangio neanche, gli dino subito uno schiaffo.
3: Che paura. Panico, panico, paura.
4: Alisei, caccia.
5: Hai perso.
4: No, hai perso tu.
5: Ma te l'ho mandati, tu non hai mandato niente, te l'ho mandati.
4: Ma ce l'ho qua, devo mandarteli, sono in onda, come faccio a mandarteli?
5: Io te l'ho mandati in onda, ce l'hai qua,
4: c'è scritto qua. No, mi dispiace, allora, no, Zoran Mandami non ha azzerato il deficit nel senso classico del termine. Ha trovato 1,7 miliardi di risparmi, poi ha ottenuto 4 miliardi di supporto dallo Stato, ma deriva da trucchi contabili o rinvii. Lui ha rinviato i debiti, non li ha saldati.
5: Allora, qua c'è
4: nel breve periodo ha evitato una crisi immediata, ma non c'è consenso sul fatto che New York sia diventata fiscalmente sana a lungo termine. È un po' come dire, ha evitato che la macchina si schiantasse subito, ma potrebbe schiantarsi tra un momento o 10, capito?
5: Un utente ha chiesto a Grok: è vero che Mandani ha risanato il buco da 12 miliardi di dollari?
4: No, non è vero, non è vero. È vero.
6: Chi è Grok?
5: Allora, scusa, ce l'ho screenshot, possiamo farlo sapere anche agli ascoltatori.
4: Grok è l'intelligenza artificiale.
5: Di Musk, di Musk. Tu l'hai letto sull'intelligenza artificiale, va bene, io non posso.
4: No, è un articolo questo.
5: Da chi? Che articolo è?
4: Sul New York Times. Allora, le source sono New York Times, New York Post,
5: e tu li hai letti lì o li hai letti sulle
4: New York City Government, tutto. Guarda,
6: no,
4: il buco.
6: Abbiamo qua.
5: Qua
6: il
5: c'è scritto.
4: Il buco è di 124,7 miliardi di dollari.
5: Posso leggere quello che ti ho mandato? C'è scritto, è vero quello che dice Mandani, che ha risanato un buco da 12 billion di dollari che ha trovato.
4: Sì, ma il buco è 127.
5: Sì, ma lui dice che quando è arrivato c'era un buco da 12 miliardi di dollari.
4: No, 127!
5: No,
4: 127
5: nella cosa prima c'è scritto, when we came into the office, we uncovered.
4: Vabbè, ma scusa, abbiamo due giudici, abbiamo la Puccioni, che ci devono guadagnare anche, e la Chicca. Avete trovato qualcosa voi invece?
6: Io ho trovato le stesse cose tue, dalle stesse fonti tue. Non mi fido dell'intelligenza artificiale, quindi Fabio per questa volta mi sento di dire...
4: Ok. Quindi devi Fabio, devi 225 euro.
5: Non si fida dell'intelligenza artificiale.
6: No, io infatti non la uso mai. Non la uso mai.
7: Ha detto che non ci crede.
5: Non ci crede. Non crede nell'intelligenza artificiale.
4: Attenzione, sentiamo giudice numero due. Chicca.
8: No, anch'io, secondo le ricerche che ho fatto.
5: Me le mandate, per favore, prima di sganciare 500 euro. Mandatemi le ricerche, grazie.
6: Tranquillo, ma io allora, non le voglio 500 euro.
4: 2,25 la Chicca, devi 2,25 la Puccione e 50 euro a Pippo che vuole andare a puttane.
5: Allora, prima mi mandate gli articoli, poi sganci i soldi.
4: Va bene, perfetto.
9: Dai, a vediamo. Dopo che è tardissimo. Bravi,
4: che
9: bravi.
4: Che bello vedervi più ricchi oggi. Cosa? Sono felice.
7: Scommetto 500 euro che non ve li dà.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por il mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Sa, sa.

0: allegria.
1: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
2: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
1: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?

0: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per il parco
8: a lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105. Portami

0: Caccia la lira, bello.
1: E mi vado a comprare subito il casco nuovo per la moto.
0: Beh, 50 euro cosa prendi, figa?
2: Allora mi prendo il bauletto.
0: In carta PES, 50 euro bauletto, scusa.
2: Il bauletto,
3: quello di prima l'ha pagato 21. Era da Ussaro, cazzo.
0: Comunque è veramente umiliante essere asfaltati dagli ascoltatori che ne sanno più di tutti noi messi insieme.
3: Sì, li vorrei vedere.
0: Ha ragione. Uno dice: è incredibile come siete in grado di fare una ricerca sempre. Non siete in grado di fare una ricerca. Ragazzi, eravamo in onda. Cioè, o parlo o faccio ricerca. Brutto testa di cazzo. Vieni tu a fare il programma. Figlio di puttana, 27 anni, Cristo santo, che siamo in testa alle classifiche.
4: Per me, ragione, ascoltatore, siamo quattro stronzi.
0: Cioè, lui a casa sul divano col cellulare in mano, grazie al cazzo. Comunque, dice la verità. Il sindaco ha presentato una bozza che secondo lui riuscirà a pareggiare il bilancio, ma deve essere approvata, quindi ed è una butad. Cioè lui dice: oh,
3: questo l'hai aggiunto tu.
0: No, è la verità. Lui lo sposto di qui, metto di là, leggi gli articoli, te ne ho mandati 20.
3: Che è una butad 20. L'hai aggiunto tu. Lui ha presentato un programma. No.
0: Sì, un programma dove metti la roba sotto un tappeto e dici: vabbè, lo lascio lì per un po', prima o poi
3: questo
0: qualcun altro si
3: prenderà
0: su
3: di
0: lui.
4: Però tu hai detto che ha azzerato.
3: Ha azzerato.
0: Non ha azzerato un cazzo.
3: Nel suo programma non ci sono quei 12 miliardi in più.
0: Ma non è vero, ha presentato. È una proposta. Devi cagare la lira. Basta, chiudiamola qua.
3: E non ci sono quei 12 miliardi. Quindi
0: no, ci sono nella sua proposta. Anch'io ti dico: oh, ragazzi, l'anno prossimo lo zoo costerà 300.000 euro in meno.
3: Così
0: come?
3: Poco?
0: Non paghiamo Alisei, però lo pago tra 23 anni. E poi non pago la chicca, ma la pago tra 50 anni. E grazie al cazzo, sto spostando il problema. Ma il problema rimane. Dai, su, hai perso.
3: È così che
0: Fabio.
3: L'amministrazione Trump fa
0: Fabio,
3: da tutta la vita.
0: Sì, uomo, hai perso. Paga, no. Paga pegno.
3: No,
0: dai,
3: perché
0: su.
3: Voi avete detto che
0: paga.
3: Non l'ha fatto. E invece
5: tu hai detto che l'ha fatto.
3: L'ha fatto.
5: Non l'ha fatto. Allora.
3: Ha appena presentato il programma per farlo.
0: Non l'ha presentato, deve essere allora, una roba è presentare una cosa è essere accettata. Quindi non l'ha fatto. Non l'ha fatto.
3: Ma non è vero anche che non l'ha fatto.
0: Vabbè,
5: no,
0: dai,
5: è più vero che non è.
3: Leti.
5: Fabio,
0: Leti.
5: È così, no, non c'è
3: più
5: verso.
3: In base a cosa?
5: E te, ascoltatore, che ci offendi, vaffanculo, va.
0: Brava! Brava.
5: Ma che palle, oh.
0: Senti, Chicca e Puccioni, mandatemi il vostro PayPal che vi mando i soldi io, sto barbone di merda.
3: Non ci crede nessuno.
2: Allora, il mio PayPal è Pippo Palmieri, che ce l'ha 105.net.
0: Non so come mandarteli. Ce l'hai Zelle? Ce l'hai Zelle?
2: Sì, Vimeo? Sì, lo scarico adesso. Sì,
3: aspetta, sta spostando il problema da un'altra parte. Non è che non ti vuol dare i soldi. Non
0: sei tu
3: la
0: che devi pagare, pezzo di merda.
3: No, io ho spostato il pagamento fra 4 anni.
0: Sì, certo. Come mandare, okay. Bravo.
3: Ho presentato il programma di pagamento.
0: Mamma mia.
3: Adesso se funziona,
5: lo segno.
0: Non c'è verso, sti sinistronzi di merda, vogliono sempre aver ragione loro.
4: No. Adesso siete voi che pagate me, perché prima ho scommesso che non ve li dava.
5: È vero.
4: Quindi allora vi dovete tutti quanti 100 euro a testa.
5: Però. Bravo.
0: Devi pagare Alisei, caccia la lira, forza, dai.
3: No,
0: vai al bancomat, ti lascio andare, vai.
3: Non ce l'ho il bancomat.
0: Non ce l'hai il bancomat, non hai il bancomat.
3: Ce l'ha solo la Buggioni.
0: Che schifo. Allora, vabbè, cambiamo argomento.
5: Sì,
0: tanto
5: direi.
0: Questa persona di merda.
3: Veloce, lo so, ragazzi. Veloce. Mi dà fastidio che ci sia un socialista che lavora bene.
0: Socialista.
3: Non vedete l'ora.
0: Adesso
3: non vedete
0: socialista.
3: L'ora che fallisca.
0: Mamma che
3: non vedete l'ora che fallisca. Intanto gli Stati Uniti affondano.
0: Ma chi? Tua
3: e
0: madre?
3: Lui
0: affonda
3: risana tutto.
0: Quella bagascia lì in mezzo.
3: 2 miliardi di dollari
0: pulcheria.
3: Al giorno in armi.
0: Sì, godo. Invece no. I paesi socialisti sono. Elencami un paese socialista che funziona.
3: Sto vedendo Trump in ginocchio davanti a Xi Jinping. In ginocchio a piangere, diventiamo amici.
5: Piangere, certo. No,
3: a piangere. Guarda
0: come soffre che ha perso. Guarda che era. State assistendo all'uomo più pietoso della storia. Ha perso. Invece di essere uomo e dire ho perso, pago.
3: Tutti i regimi
0: pegno.
3: Sovranisti
0: sta cercando adesso di girare tutto il discorso su altri.
6: altre robe che non c'entrano niente. Sei patetico. Sei patetico. Sei
3: facendo.
6: Patetico come i tuoi simili.
3: Mi
6: siete patetici. Non accettate la sconfitta. Il vostro comunismo è fallito in tutto il mondo.
3: Guardiamo i successi di Trump.
6: Ma intanto tu vivi grazie al capitalismo, coglione. Cinque appartamenti col cazzo che te li compri sotto il comunismo. Pirla.
3: Io vivo grazie al lavoro.
6: Ma vai, tu vivi grazie a me. Vivi grazie a me, ricordatelo.
3: Grazie a Mediaset.
6: Sì, no, no, a me. Perché io dico a Mediaset di pagarti.
3: No, tu non sei un imprenditore, tu sei un dipendente.
6: No, cazzo, io sono un imprenditore.
3: Non sei un capitalista perché non investi capitali.
6: Porca troia.
3: Prendi lo stipendio.
6: Sì, sì, poverino. Vabbè, Alisei, se hai voglia di litigare, cioè, vabbè, possiamo risolvercela alle 4.
1: Ma
6: questa roba. No, perché sei tu che devi sempre pisciare fuori dal vaso. Hai perso, paga la scommessa.
3: Bene, pago,
6: non fare il pagliaccio del cazzo,
3: bene,
6: capito?
3: Pago, dai,
6: perché poi mi girano i coglioni quando fai il pagliaccio del cazzo. Sei sempre il solito coglione. Cioè, non riesci veramente a riconoscere dove sta il limite.
1: Ma non ti incattivire, dai.
6: Ma mi hai rotto i coglioni, testa di cazzo. Sei una testa di cazzo, hai rotto i coglioni.
1: Porca troia, ogni volta.
3: Oh, non lo faccio più, Marco.
6: E approfitti del fatto che sono dall'altra parte dell'oceano, perché se fossi lì non faresti il figo.
1: Ma non è vero.
6: Non faresti il figo, sei un coglione, ricordatelo.
1: Ma minchia, ma scherziamo e ti arrabbi sempre.
6: Ma no, non stai scherzando, tu continui a mettere il dito nella piaga, a rompermi i coglioni. È sempre a rompermi il cazzo, perché ti ruga il culo, chissà cosa ti fa. Cos'è che ti dà fastidio di me? Cos'è che ti dà fastidio? Che ho la macchina più bella della tua, la casa più bella. Qual è il problema? Qual è il problema?
1: Ma ti sembra uno che guarda la macchina.
6: Non lo so, qual è il tuo problema? Perché ce l'hai con me? Qual è il tuo problema? Sfogati, dai. Dimmi, qual è il tuo problema? Cosa ti ho fatto?
1: Se posso. Però me lo fai dire in un minuto?
6: Sì, certo, dimmelo, vai.
1: Te lo dico così com'è.
6: Vai,
1: allora,
6: vai.
1: Succede ogni tanto in onda che ci punzecchiamo, ok?
6: Sì, e hai perso una scommessa. Okay, bastava dire pago, non pago, finiva lì, invece no.
1: Ti ho detto se mi facevi parlare un minuto.
6: Vai, parla.
1: Succede ogni tanto, ok? Mm-hmm. Allora, se io ti do corda e quindi andiamo allo scontro frontale, a un certo punto tu ti incazzi, il programma è mio, vaffanculo, eccetera, eccetera. Se io invece non lo...
6: Adesso è colpa mia.
1: No, ti sto dicendo quello che mi hai detto, sfogati. Se invece io la butto in vacca, mm-hmm, tu dici, però cazzo, minchia, non ci facciamo più quelle belle litigate. Io non so cosa fare, Marco. Cioè, se ci facciamo le litigate ti incazzi, se non le facciamo ti incazzi.
6: Ma
1: di possiamo, ma
6: perché devi andare sul personale? Cioè, questa è la roba che mi dà fastidio.
1: Ma io sono andato sul personale, tu comunista di merda, sono io che vado sul personale.
6: Ma un conto è insultarsi per questioni di preferenze politiche. Ma perché devi andare dentro nel dettaglio? Ah, tu sei un dipendente, Mediaset e qui. Che cazzo c'entra?
1: Scusa, abbi pazienza, Marco.
6: Sì, dimmi.
1: Cosa è iniziata da tu campi grazie a me, non è personale quello.
6: No, perché tu hai iniziato a dire che tu lavori per Mediaset e che sei capitalista, ma non sei capitalista,
1: Marco,
6: non ci capisci un cazzo di quello che sei.
1: Scusami, vabbè, poi se vuoi la... però sei tu che hai detto tu campi grazie a me.
6: No, è stato quella è una reazione alle tue provocazioni, perché era chiusa per me.
2: Con tutti, ma li sto sfumando, forse loro non sentono, parlano, sfumano, perché loro sono dei veri uomini.
7: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sei uomo. Adesso. Scrivi un messaggio di testo lunghissimo su WhatsApp. Poi non inviarlo. Cancellalo e rispondi con lo sticker del vecchio papa che eiacula. A tua madre. Sei uomo. Se uno sconosciuto ti sorride senza motivo, tu non ricambiare. Parcheggiagli le mani in faccia e vattene. Non essere Joker. Sii uomo. Non migliorare la tua vita. Peggiora quella degli altri per bilanciare. Sii uomo. Compra un libro. Non leggerlo. Mettilo sul comodino per sembrare intelligente con la donna delle pulizie. Sii uomo. Apri i pacchi di Amazon con il coltello del pane e poi lamentati che sono fallati. Sii uomo. cazzo, ascelle, buco del culo. Non c'è altro da lavare sotto la doccia. Attieniti al piano. Sii uomo. Compra le buste della spesa. Dimenticale a casa. Ricompra le buste della spesa. Ridimenticale a casa. All'infinito. Sii uomo. Addormentati sul divano all'istante. Poi vai a letto e scotoletta fino all'alba senza riuscire a riaddormentarti. Sii uomo! Appoggiati un mirino della Mercedes sul cazzo e punta la figa di tua moglie urlando brum brum. Sii creativo. Sii uomo! Compra un pesce rosso. Dagli un nome. Affezionati. Poi dimenticati di dargli da mangiare e dopo due mesi buttalo nel cesso. Sii uomo. Se lei ti scrive "ho bisogno di te", dille "ci sono". Poi spegni il telefono e apri Pornhub. Sii uomo. Al ristorante bevi dalla bottiglia di un altro tavolo. Sii uomo. Va in palestra e occupa una panca solo per scrollare su TikTok. Allena la coordinazione occhio-pollice. Sii uomo. Se lei ti dice che si sente trascurata, dalle un bacio in fronte e poi vai al pub. Sii uomo. Pippa appena sveglio. In tutti e due i sensi. Sii uomo.
5: Ok. Capivo il secondo.
3: Abd.
2: Vai. Vado in publi?
6: Vai. Non lo so, hai qualche altra offesa per me o...
3: Dai, ma non ci rimanere male, tatone. Ma no. Mi fa rimanere male,
6: ci rimango male.
3: Ma lo sai che
6: me?
3: Per l'onda, scusa,
6: ma,
3: lo...
6: che, ma per l'onda, è brutto quello che dici.
3: Ah, viene a farti dare un bacino.
5: Ok, che un attimo che ti dica.
2: Basta, fine,
3: basta.
8: Fino a 27 km con un litro.
9: 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Nen.
8: La senti?
7: Nen.
8: È la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
8: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: Centocinque.
5: Che storia.
6: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia.

0: questo è disco pompino, Marco, diglielo. 13 minuti durava sto disco.
1: No, 17 minuti.
0: Questo
1: la persona
0: era il pezzo che si metteva a far succhiare proprio.
2: Ah, però è vero, mi aveva detto anche
0: Mio marito per andare a farselo succhiare. Allora, tutti i DJ storici è che stanno ascoltando hanno sì, è vero, sì, è vero. Cioè, nel momento che dicevi al lucista, scusa, vado via un attimo, mettimi di
1: scusa. Io devo essere. Sapete che io sono super sincero. Io non riesco ad andare avanti oggi. C'ho,
3: no,
1: cioè,
3: dai.
1: No, sì, mi è scesa tutta, veramente. Cioè, non,
3: dai, ma adesso c'è il gioco, ci ripigliamo.
1: No, capito, ma mi è scesa proprio tutta. Cioè, non, anche leggere i messaggi di,
3: vabbè,
1: di certi deficienti.
3: Ma sono quattro coglioni che ci
1: ma è colpa tua, sei tu che aizzi sta gente a farmi insultare senza. Io sto passando un periodo veramente di merda.
3: È vero.
1: Faccio una fatica della Madonna a venire in onda a ridere e scherzare e leggere di gente che è magari a grattarsi il cazzo sul divano, che vive col reddito di cittadinanza, che mi giudica e mi scrive delle cattiverie allucinanti. Sinceramente, per colpa tua, Fabio, non c'ho voglia.
3: Ma queste sono quattro,
1: ragazzi,
3: merde, Marco, sono lì che non vedono
1: l'ora. Ma non mi interessa,
3: l'ora.
1: È ogni volta stesso discorso. Siccome io sono un essere umano e ho una vita al di fuori dello zoo e sto attraversando un periodo di stress, non dormo di notte, vengo in onda, faccio una fatica dalla Madonna per essere sempre allegro e non rompere i coglioni con i miei problemi, perché giustamente sono i miei problemi. Ma farmi insultare da gente che manco conosco, perché tu vuoi fare lo spaccone e vuoi fare il figo, sta roba veramente mi fa male. Mi fa male. Allora, andare in onda e fare la recitina non riesco a farlo.
3: Ma
1: io sono
3: quattro picciu, Marco.
1: No,
3: dai.
1: Ma sei tu il quinto, però, è quello il problema.
3: Vabbè, ma noi ci siamo scannati per la diretta, poi è degenerato.
1: Ho capito,
3: però,
1: ma senza motivo. Cioè, ogni volta è sempre un attacco sulla mia persona. Solo perché sono il, tra virgolette, il capo del programma, devo prendermi valanghe di merda. Io ho delle responsabilità e lo sapete, perché se il programma va male, vengono a cagare il cazzo a me, non vengono a cagare il cazzo a voi.
3: Ma anche a me mi hanno bastonato.
1: Comunque,
3: Marco,
1: cioè, è come un'azienda, cioè l'amministratore delegato che se va male l'azienda vanno da lui, gli fanno il bucio di culo. Sta roba la gente non la considera, pensa.
3: Ma infatti,
1: quattro,
3: cioè,
1: pagliacci
3: inutile,
1: che vanno in onda e dicono cazzate. E siccome non c'ho voglia di fare il simpaticone adesso, mi hai fatto girare i coglioni, sono sincero, e in più devo ricevere anche messaggi di gente che, ma come si permettono di scrivere certe robe?
3: Ma
1: offendono mia madre,
3: ma
1: mio padre, cioè, appunto cosa?
3: Ma lasciali perdere, sono 100 idioti su milioni di persone che,
1: ragazzi,
3: ci ascoltano. Non
1: preferisco
3: vedono l'ora,
1: veramente,
3: questi qua.
1: Abbandono la diretta oggi, con tutto rispetto, e andate avanti voi. E, ma mi passa tanto, domani sono di nuovo quello di prima.
3: Ti dico una cosa che ti fa tornare il buon umore.
1: Sì, certo.
3: Ho pagato.
1: Beh, sì.
2: Certo. Dove?
1: Sì.
3: Controllate Satispay.
1: Sì, sicuro.
2: Aspetta,
1: dai, ragazzi,
2: ma
1: veramente
2: pagato, resti,
1: preferisco,
2: ma
1: così. È un periodo del cazzo per me e non voglio fare la recitina. Ma ho capito, ma non me la sento andare avanti.
0: Secondo me,
1: non
0: Marco, dovresti sfruttare la zootherapy. Nel senso che sai che stai
1: No, io
0: onda,
1: vengo in onda proprio per quello. Cioè, per me le due ore di zoo devono essere un momento di dove stacco tutti i miei problemi. Figa, devo litigare
0: vediamo,
1: ogni volta.
0: Vediamo
1: per
0: se
1: delle cagate di cui non me ne frega un cazzo. A me
3: ma
1: non me ne frega un cazzo della politica, di Trump. Cioè, non me ne frega un cazzo di nessuno.
0: È il discorso che vi facevo ieri. Allora, io se posso darti un consiglio, un famoso. Famoso.
3: Non ti viene. Famoso cosa?
0: Famoso cinese.
1: Vedi ancora, cioè poi ancora.
2: Ma chiudi,
1: mamma mia,
2: segni,
1: quanto
2: Marco
1: piangi. Ma vai a fare in culo, fallito di merda. Ma che cazzo vuoi?
2: Chiudi.
1: Ma che cazzo vuoi?
2: Ma
1: adesso
2: segni,
1: abbiamo tutti
2: Marco
1: i numeri. C'è la zia che è incazzata nera, vi banna tutti. E quindi la vostra puttana cinese di messaggio del cazzo sparisce nel nulla.
2: Ma non sai neanche chi sia. Cioè, nel senso, non sai
1: ma
2: dove
1: appunto,
2: sono.
1: Ma chi cazzo sei per giudicare? Ma chi cazzo
2: appunto,
1: vuoi?
2: Ma chiudili, chiudi, fai così.
3: Spegni,
2: guarda,
3: Marco,
2: fai così.
1: Guarda, oggi non è giornata, è meglio così, veramente. Dai, andate avanti voi, siete capaci di portare avanti il programma.
3: No, vabbè, ma dai,
2: assolutamente
3: manca,
2: no.
3: Manca mezz'ora, dai, su, stai qua.
2: C'è il gioco.
1: Manca un'ora, manca.
2: C'è brava di bocca.
3: Poi c'è il cinese, dobbiamo scoprire cosa ha detto il cinese, dai.
0: Ma guarda,
3: diamo una possibilità al cinese.
1: Dai, dillo, dai, vai.
0: Allora, prego. Ti giuro che la sapevo prima. Adesso probabilmente mi sono distratto un
3: attimo. Sento il peso della responsabilità.
0: Sento il peso della responsabilità. È una grossa frase.
3: Vabbè, certo.
0: Allora, però è una frase motivante che a me nella vita ha aiutato tanto,
3: sì,
0: no?
3: A fare cosa?
0: Questo filosofo cinese disse: quando la rondine sorvola il pascolo, ricorda che tu, mucca, sei tenuta a sapere che il leopardo
3: nel pascolo
0: non c'è perché in un'altra regione del mondo.
1: Non è servito un cazzo, Paolo.
2: Beh, non faceva neanche tanto ridere, diciamo.
0: Ma anche leopardo.
1: Stai peggiorando la situazione.
3: Vuoi cambiare animale?
1: Adesso mi sto incazzando anche perché non fa ridere questo momento.
0: Tanto va la gatta all'arco.
2: Stai ridendo un po'.
0: ci lascia lo zampino.
3: Vuoi provare con un altro detto?
0: Ma ragazzi, io sento forte responsabilità.
2: Fai bene.
1: Sei anche presa, eh.
0: Ma io mi devo immolare per voi perché vi voglio bene, ragazzi.
1: Ti sei proprio tirato addosso tutte le luci del palcoscenico.
0: Mi sono preso il giro merda per voi, ragazzi. Mi sto immolando. Fermi! State fermi dove siete! Solo che le taglio la gola! Adesso libera la porta, libera la porta, lascia la porta, spostati, le faccio male, eh?
1: Ma non hai nessuna arma in mano.
3: Ma con cosa gliela tagli la gola?
0: Ehi, ehi, nessuno mi segue.
3: Ma dove vai?
1: Sta provando tutte.
3: Ma non la vuole salvare, dove va?
1: Non lo so. Paolo, torna in onda. Paolo, andato.
3: Ma poi nessuno che si è mosso per salvare la Puccioni, tra l'altro. No. Tutti abbiamo accettato passivamente che lui la sequestrasse.
2: Mi sono sentita un po' Frank Gallagher in questo momento.
3: Anche Frankenstein.
1: Sì, ma gli assomiglia anche. Quello è il problema. Vabbè, siamo pronti?
3: Sì,
1: siamo pronti.
3: Bravo. Giochiamo, dai.
1: Dai, giochiamo, dai. 30 secondi di pubblicità. Dai.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
8: L'unico modo per uscire è insieme.
6: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
18: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
19: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
21: No, non voglio.
20: Sì, ma la nostra qualità.
21: No,
20: beh, ma i nostri controlli.
21: Le
20: sue sono migliori, ma di che marca sono?
21: MV Line.
20: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
21: MV Line,
20: maniaci della qualità.
22: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
24: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
25: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
26: Mamma, mi racconti una storia?
27: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
28: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
29: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
30: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Lucy. Il momento, stupido. Lucy. Hai sentito, Marco?
1: Ha fatto cosa?
0: Ha fatto
1: il più più
0: mentre io facevo più più più.
1: Beh, così oggi Paolo sta cercando di risolvere un problema irrisolvibile male, tra l'altro.
0: Sì,
1: male.
0: E uccidere una collega non è un'ottima idea.
2: Allora, quel
0: crocco
2: della sua gola, in realtà probabilmente c'è un problema. Ho un amico dottore che
0: sarà meglio.
2: Sì, vabbè, dai, spezzato il collo.
1: Senti Lucy, ti salvo la scenetta, la mettiamo domani se vuoi, così almeno andiamo dritti col gioco.
0: Quando vuoi, anche perché diciamo è un film dell'orrore, perciò è peggio. Peggiorerebbe la situazione, sì.
1: Non voglio intristire nessuno di più di quello che già abbiamo fatto. Dai.
0: Sì.
1: Allora, io non so chi cazzo abbiamo perché ho chiuso il
0: Giuseppe di Reggio Calabria.
1: Ciao Giuseppe, benvenuto nello zoo. Ciao. Come stai?
3: Sono dovuto passare da Enrico Papi prima di giocare con voi.
0: Che senso?
4: Quindi sei infetto?
3: Un po' sì.
1: Hai ascoltato a Enrico Papi perché ti sei prenotato così presto per giocare, per quello?
3: No, ho partecipato a Enrico Papi.
0: Hai vinto?
1: Ah, pure? Hai vinto i 2000 euro?
3: No, ho perso in finale.
1: No!
4: Caro Giuseppe, c'è un cazzo da fare, Navi.
1: Però, Giuseppe, potresti recuperare, non sono 2000 euro, però un bello orologio Fumagazzi.
0: Molto meglio.
1: Nuovo fiammante.
2: Però, parentesi, Marco, scusa se ti interrompo, sono gli ultimi 30 pezzi, e non è una roba di droga, gli ultimi 30 pezzi disponibili dello Spatec.
4: Sì.
2: E quindi, ragazzi, affrettate.
4: Ultimi 30 su quanti?
0: 32.
4: Su
0: 31.
1: 31.
2: 5 milioni. Una tiratura limitatissima.
4: Proprio millesimati, diciamo.
1: Ma quanti ne ha fatti? 35, no?
2: 16. Hanno messo anche quelli nostri.
1: Ok. Cosa fai in Calabria?
3: Consulente automobilistico.
1: Un consulente? In che senso, scusa? Che lavoro è?
3: Consulente automobilistico, pratiche auto, quindi trasferimenti di proprietà.
4: Ricettazione,
2: autoscuola.
1: Capito. Vabbè, allora, sei concentrato, ti passo Lucilla, potresti vincere un orologio Fumagazzi. Prego, Lucy, vai.
0: Ciao Giuseppe! Teterona sfilzati cose te scusa che cazzo. Devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose che esistono. Fumagazzi, sei risposte esatte, andiamo. Oggi è Santa Bruncolo.
3: Manca.
0: Cielo, invece, è un nome buffo, ma è così. Il film dal titolo Domani passo a salutare la tua vedova, parola di epidemia.
3: Manca.
0: Cielo, è uno spaghetti western nel 72. Adesso ho capito perché hai perso i 2000 euro da Papi. Vediamo un po'. Un appartamento sulla Tour Eiffel.
3: Cielo,
0: fu costruito proprio da Gustavo Eiffel e oggi è un museo. Nella stele di Rosetta, alla quarta riga, c'è scritto quanto sei testa di cazzo.
3: Manca.
1: No, era cielo, scusa.
2: Se diceva cielo, impazzivo.
0: Il calamaro ha tre cuori.
3: Cielo,
0: due pompano sangue alle branchie e uno al resto del corpo.
1: Dai, 3-2, stai recuperando.
0: Dai, non esistono paesi del mondo che iniziano con la X.
3: Cielo,
0: sì.
2: Non è vero, c'è lo Sri Lanka.
0: Non è vero, Paolo.
2: Lo Sri Lanka. Si chiama Sri Lanka.
4: No. Santo Domingo.
0: No, sbagliato. Allora no. Un reality in cui vince chi non dorme più a lungo.
3: Cielo,
0: sì. È un reality britannico che si chiamava Shattered. Ti manca,
1: manca una sola.
4: Sono tutte partite IVA.
0: Hai tre possibilità ancora per perdere. Se messo nell'acqua, Saturno galleggerebbe.
3: Manca.
0: Cielo, invece. Perché ha una densità minore dell'acqua. È tipo una pallona del polistirolo. John Lennon aveva un gatto di nome Jesus.
2: Che bestemmia.
3: Cielo,
0: corretto!
1: Giusto, ha vinto!
2: Bravo, Giuse!
3: Grazie, finalmente.
1: Grande! Sai cosa? Facciamo come Fabio Lisei, non te lo mandiamo.
4: Bravo.
1: Così almeno...
4: Per coerenza.
1: Scherzo, no, te lo mandiamo. Brutto, molto brutto. Sceglieremo proprio il più brutto della collezione. Proprio quello che non ha comprato mai nessuno. Però almeno c'hai un Fumagazzi. Oggi hai vinto qualcosa. Ma tu hai giocato oggi con coso?
3: No, la settimana scorsa.
1: Okay.
2: Avete da fare in ufficio, vedo che
4: proprio pratiche auto a pioggia.
2: Si vendono macchine proprio senza un domani.
1: Senti, vuoi salutare qualcuno, Giuse?
5: Sì, Simona, la mia fidanzata. Simone.
1: Come si chiama? Timone?
0: Simona.
1: Ah, Simona. Simona.
0: Simona,
1: okay.
0: È un bel nome.
1: Va bene, ciao caro, buona giornata.
5: Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: ci sono altri misteri da scoprire, ed è per questo che ci colleghiamo. Ma perché?
1: Con un aggregatore,
0: Sì, no, ho capito, sì, ho letto il titolo.
1: Il titolo era scritto diverso, è stato cambiato, modificato.
0: Lo immaginavo.
1: Era solo a uso interno che il problema c'era, scusate, ho capito.
2: No, ma il problema è che quando... va sul podcast il titolo.
0: Eh sì, quando dobbiamo lanciare un blog.
2: I titoli vanno sul podcast.
1: Non dovevi dirmelo.
0: Scusa, quindi quella che è andata in onda ieri, fatta da Wender con quel titolo lì, è andato sul podcast.
2: Ma infatti c'erano 3X.
1: Sì, ma si capisce così. Cioè, bastava mettere una X sola, si capiva il gioco di parole.
0: Scusa, vabbè, lo leggo il titolo. Allora, misteriosissimo, episodio 2, Michael Ne... Stellina Ro.
2: Vabbè, sentiamola, dai.
0: Sentiamo, va.
3: Attaccati a sto podcast. Sì. Bentornati sul nostro aggregatore. Pochezza, blasfemia, approssimazione. Ma ci sono anche dei difetti in questo podcast che tratta argomenti curiosi e pieni di appeal, male e con imbarazzante pressapochismo. Segui Misteriosissimo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a Misteriosissimo, questo podcast che si occupa di misteri irrisolti, di domande e di interrogativi che ancora, nonostante il tempo sia passato, non hanno ancora trovato una risposta. Questa sera ci occupiamo di persone misteriosamente scomparse. Questa sera siamo in compagnia di due specialisti di persone scomparse. Buonasera, lei è...
2: Salve, sono dottor Scibetta. Sì. Diciamo che non è che sono proprio specializzato di persone che conosco, persone che fanno sparire persone.
1: Sì, allora, sì. Quindi la sua
2: quando meridionale.
1: Certo, non ho capito.
2: Cosa?
1: No, dico un luogo comune questo. Cioè,
2: in che senso?
1: Che i meridionali facciano sparire persone, è un luogo molto comune.
2: No, io abito a Milano adesso.
1: Che c'entra? Ah, dice che nel comune di Milano.
2: Sì.
1: Ma non è attinente questo. Cioè,
2: no, lei stava dicendo che abitavo dove?
1: No, dico è un luogo comune, comune, un luogo comune.
2: Sì, sì.
1: È un cliché.
2: Sì, dai.
1: Sì.
2: Anche senza zucchero per me.
1: Ma, va bene. E lei è specialista in quindi persone scomparse, ma soprattutto
2: persone che forse scompariranno.
1: Sì.
2: Cioè, diciamo. In generale,
1: insomma.
2: In generale, sì. Capisco, so cose che.
1: Quindi lei è capiscologo. Bene. E passiamo invece al nostro secondo ospite, nonché opinionista. Buonasera, si introduca.
3: Sì, buonasera a tutti. Io sono il dottor Solluzzi, esperto di persone scomparse.
1: Sì.
3: E ho collaborato anche con le forze dell'ordine.
2: Non è vero.
1: Vada pure avanti, perché il dottor Scibetta è così sanguigno.
3: Ho collaborato, dicevo, anche con le forze speciali per la ricerca e il recupero di persone scomparse.
2: Sì, sì, adesso si atteggia. Lui.
1: Allora, uno dei casi di cui si sta discutendo ultimamente per via anche del film che è uscito è quello di Michael Jackson. Molte persone, tantissime persone sostengono che non sia morto ma abbia semplicemente cambiato vita per non pagare i debiti che aveva contratto. Ecco, qual è la sua posizione, dottor Scibetta?
2: Sì. Michael Jackson non è morto.
1: Non è morto,
2: ecco, di fatto, può anche testimoniarlo la persona, la locusta qua di fianco.
1: Come locusta?
2: Il dottor Locustoni.
3: Guardi, mi scusi, dottor Scibetta, se... Mi permetto
1: ce
3: di contraddirla.
1: Fatta, scusi, due anni.
3: No, se mi permetto di contraddirla, ma ci sono delle prove e ci sono anche delle documentazioni ufficiali che attestano che Michael Jackson purtroppo.
2: Dai, mettiamela fuori, dai, tirami fuori adesso mettimi sul tavolo le documentazioni ufficiali che dicono che il Michael Nero non è morto.
1: Jackson.
2: Come si chiama?
1: Jackson.
2: Michael.
1: Comunque
2: era.
1: Come?
2: Era Nero lui, no?
1: Sì, era una persona, sì, era afroamericano.
2: Vabbè, comunque quello là, il cantante lì non,
1: allora, cantante lì,
2: è risaputo che lui adesso vive nella provincia di Catanzaro.
1: Che scopo?
2: Perché se lei si deve nascondere non c'è posto migliore che la provincia di Catanzaro. Quindi, glielo faccio
1: allora ascoltiamo bene, perché la teoria del dottor Scibetta
2: non è mia la teoria, tutte le prove hanno confutato che ho ragione.
1: Quali prove?
2: Allora, prima di tutto,
1: ha una pezza.
2: Era un grande... Anche 2 grammi, se vuoi, ti interessa?
1: No, una pezza d'appoggio.
2: Ce la mettiamo qua.
1: No, non da appoggiare qua sopra. Dico, una pezza, un sostegno.
2: Mi sembrava strano in diretta che... si scandalizza lei? Lei fa?
3: No, veramente io preferirei restare sugli argomenti attinenti al podcast di questa...
1: Dice di rimanere attinente.
2: Ma lei usa gocce per prima di venire in trasmissione? Che la vedo un poco malato.
3: No,
2: la si pazzo.
3: Sto benissimo, dottor
2: Scibetta. Comunque, la cosa... importante da dire è che lui era un famoso estimatore dell'anduia. Lui si faceva arrivare quintale dell'anduia via
3: Dottor Scibetta, mi scusi.
2: Scibetta.
3: Mi scusi, dottor Scibetta.
2: Scibetta.
3: Bene, dottor Scibetta.
2: Scibetta, dentro un attimo, uno scafo.
1: Adesso non è c'è.
3: Lui era il re del pop.
2: Io lei dove vuole arrivare? Che lui non ci piaceva l'anduia?
3: No, onestamente non risulta, ma non risulta.
2: Ma che cazzo ne vuoi sapere?
3: Guardi, le dico anche che quando è mancato si era ventilata questa ipotesi che lei sostiene, che nient'altro che si tratta di una castroneria. Sono state fatte anche delle visure catastali che hanno approfondito il fatto che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
2: Scibetta, leghiamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson,
1: perché
2: che sono cretino.
1: Ricordiamo invece, come si chiamava la villa principesca che Michael Jackson...
2: Si chiamava Villa Maria.
4: No.
2: Villa Maria.
4: No,
2: lui ha chiamato la villa, si chiama Villa Maria, che era sul litorale Giopea. C'è ancora.
3: Sì, ma è una casa di riposo. È una casa di
1: perché
3: riposo.
1: Perché è una casa di riposo?
2: Perché lui si deve riposare,
1: certo,
2: no? Perché se
1: era
2: una casa di festeggiamento.
3: Una casa di riposo per anziani.
2: Perché era giovane, Michael.
1: Effettivamente non fa la piega.
2: Come si chiama?
3: Beh, nel 2009 non era sicuramente vecchio quando è deceduto.
2: Adesso che siamo, nel 2040?
1: 26.
3: Non
1: so che anno siamo.
2: Anni. Non è che sono precisissimo.
1: Ha ragione.
2: Non è che posso sapere tutto.
3: Sì, ma neanche, non è che... non può sapere ma niente.
2: Soprattutto dove vuoi arrivare adesso contraddicendomi a tutte coste?
3: Io non è che io non la sto contraddicendo, io sto soltanto dicendo la verità. Perché la verità
2: adesso
3: è sempre
2: adesso tu mi
3: una...
2: vuoi dire che Michael Jackson non è stato mai in Calabria, non ha una villa in Calabria, non è vivo, non ci piace l'anduia. Tu vuoi dire tutte queste cose per provarmi l'esatto contrario?
1: Lei può provare però, perché certo, questa è, una, è un'opposizione forte certo alla posizione del signor
3: Cimino. Scusi, certo che... lo posso provare,
1: ecco, lo provi.
3: Ci sono degli atti ufficiali, ma
2: non
3: c'è
2: ma scusa me le tira fuori proprio di sangue.
1: Allora torniamo però su un clima di confronto.
3: Sì, però io non accetto questo atteggiamento.
1: Ma me non me ne frega un cazzo.
2: Lui abita in Calabria insieme a Elvis Presley,
1: Jim Morrison
2: e Crack Cobain
3: e Bob Marley.
2: Bravo, bene che lo sai anche tu.
1: Allora eravamo su un confronto.
2: Io ti faccio sparare dai miei parenti.
1: Riassumiamo secondo la teoria risposta con grande chiarezza, mi permette di dirlo, in modo sintetico.
2: Allora, sintetico. Questa è la foto che ti dai, me a Tropea insieme a Michael Jackson.
1: Sì, è un foglio bianco. È un foglio bianco.
2: L'ho girato per così perché le telecamere.
1: No, è bianco da tutte e due lati.
2: Perché si è fatto spiangare.
1: Ha visto, è inconfutabile.
3: Con molta fantasia.
1: No, guardi, vedi questo foglio. È completamente
2: vedi che
1: bianco.
2: Non sei un cazzo di Michael Jackson.
1: Lei ha una foto di lei senza Michael Jackson a Tropea.
3: Scusi, ma ovviamente no.
2: Sei un pagliaccio.
1: Allora, per fortuna siamo giunti alla verità tramite il contributo del dottor Cibetta, sempre puntuale e preciso.
2: Grazie.
1: Lei come si chiamava? Non mi ricordo, scusi.
3: Solluzzi.
1: Purtroppo.
2: Solluzzi che fa rima un pezzo di merda.
1: No.
2: Sono anche rimista.
1: No, io sono glottologo, non fa rima.
2: Paolino, mi dispiace, sta facendo la chemio.
1: Perché? No. Salutiamo il dottor Cibetta.
2: Salve a tutti, grazie.
1: Arrivederci, dottor Solluzzi.
3: Non so se accetterò Pagliaccio. Ancora di venire in questa
2: Pagliaccio.
3: Trasmissione, perché non è possibile parlare.
1: Però che palle
2: è veramente lei ci deve veramente.
3: Ma non c'è libertà di parola, cane. Libertà di espressione.
1: Ma vada a fanculo, porco
2: Gli ho fatto fuori dalla porta
1: cane.
2: Come sua moglie.
1: Ecco, questa si taglia poi in edizione, come c'è l'edizione?
2: Sì, lei si dimentica che siamo sempre in diretta.
1: Ma pure in università.
2: Sì.
1: Porca mi tolgo il culo. Misteriosissimo.
0: Misteriosissimo. Che cazzo di buffone.
4: Attacca qui a sto podcast.
0: Io amo lui è il numero uno del mondo. Lui è
5: Solluzzi.
2: Cibetta.
0: No, Solluzzi. No, Cibetta mi sta sul cazzo.
5: Però le sa Cibetta.
2: Pagliaccio.
6: Cari amici, ma sbaglio o anche questa volta Paolo Nois aveva previsto un'ennesima pandemia per riazzerare molti problemi globali? Paolo, ma ci puoi dare a questo punto dei numeri vincenti per il lotto? Noi siamo lo
5: so. 18, 21, 16, 7, 1,
0: 16, 7, 1,
5: 34.
7: Vai. C'è anche una ruota?
0: 5-6.
5: Non la so fare. No,
2: supera l'otto. Silenzio!
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su

0: mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Alla ricerca della qualità.
18: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
19: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai

0: Prodotti Selex,
1: come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
1: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
5: Perché è un coglione, infatti, ecco perché è un coglione del giorno, no? Cosa?
6: No,
5: chi?
6: Non puoi prelevare se invece vai a pagare con il banco.
5: Oddio!
7: Non puoi prelevare se invece vai a pagare col
6: banco.
7: Vai a pagare col
6: banco.
5: Cos'è il banco? Dai, ma la faccia! Bancomat!
8: Bastardi!

0: Puccions, lui, ti piace, ti piace, il cantante di Maroon 5, ti piace.
1: Sì, un po' tutti, diciamo.
0: Ma ti piace? Come te, che
1: senso? Così,
2: bella affermazione.
1: Appagare cioè, l'occhio, certo. Perché
0: cioè,
1: no?
0: Nel senso, tutti?
3: Anche i cugini di campagna, tutti.
2: Quello stivaletto lì mi fa.
3: Basta che ne siano una band.
1: Tutti bellocci.
0: Soprattutto quando ha bestemmiato lanciandosi dall'elicottero.
2: Scusa, adesso, con le zeppe, girato di schiena, i capelli ricci, non te lo faresti.
1: Sì. Okay, sì.
0: Scusa. È che ultimamente sono un po' delle carcasse.
2: Si può avere tutto, 5 di mattina, un po' fattarello via.
0: Cazzo, quella è stata la scena più bella del mondo. Ma... cioè, quello è stato epico.
2: Che noi sappiamo la verità, lui l'ha fatto in lui è stato squalificato in aria.
3: Sì.
2: Cioè, in realtà, quello che è successo sulla spiaggia è la conseguenza.
3: Certo.
2: Però Elvin ci ha raccontato che lui si è lanciato dalle
0: bestemmiando.
2: Ha bestemmiato a mezz'aria, toccando l'acqua, era già stato eliminato. È il record dei record.
3: Cioè, non è mai stato sull'isola.
2: Non è mai stato neanche sull'acqua dell'isola.
0: Sai cosa mi dispiace? Che comunque i cugini di campagna hanno fatto una lunghissima carriera,
3: sì.
0: No? Tante canzoni famose, e lui verrà ricordato al suo funerale. Sì. Che ha fatto il discorso.
2: È la squalifica più bella della storia della televisione.
3: Sai che lanciano la bara al suo funerale dall'elicottero?
2: Sì. Con una registrazione.
3: Con per coerenza. Arrivano e staccano la bara.
2: Che meraviglia.
0: Ma la faccia delusa quando è arrivato.
2: Io ho il meme,
0: ce l'hai.
3: Non se l'aspettava.
0: Mamma mia. Dico, com'è andata? Porca. Proprio la sparata su.
2: Sì, il primo porcone ha tirato cadendo l'elicottero e tutti sulla spiaggia. No, c'era già in redazione che cercavano il sostituto da mandare sull'isola.
0: Senti, allora, siccome prima parlavamo di complotti, no? Poi sì. Avevamo il blocco complotti complottosi, ma Pippo ha deciso di cambiarlo. Leggevo le teorie del complotto più famose. Vabbè, c'è quella di John F. Kennedy,
3: sì.
0: L'Apollo 11, gli attacchi dell'11 settembre, gli Illuminati, perché c'è l'idea che un'elite segreta controlli governi, banche, media, musica e tutto il resto. Le chemtrail, che sono le scie chimiche,
3: sì.
0: Moltissime ovviamente sul Covid-19. E poi ci sono i complotti pop culture, tipo Elvis Presley è ancora vivo, Paul McCartney sarebbe morto nel 66,
1: sì,
0: Tupac è ancora vivo, e poi tutta un'altra serie, madonna mia.
2: Ma guarda che, non so se l'hai visto, se non l'hai visto forse perché sei negli Stati Uniti e hai visto la pubblicità. Comunque Giorgino ha fatto questo speciale sui complotti,
0: sì.
2: Alle Iene. Una puntata speciale di
0: Gaston Zama.
2: Gaston Zama di due ore. Bellissimo. Bellissimo. Guarda.
0: Vabbè, ma perché poi lui va a cercare quel terrapiattista.
3: Ma io non ho capito quel complotto secondo il quale Gianni Morandi è austriaco. E quindi cosa cambierebbe?
2: Perché ti sembrano mani italiane quelle.
3: No, ma cioè, ma ore e ore e ore per dimostrare che in realtà è di Innsbruck. Cioè, e
0: ragazzi, se è vero che le mani corrispondono alla grandezza del pene, Gianni deve averne uno. Cioè, un fucile, cazzo.
3: C'è la grossa anche per il pene di un altro.
2: Sono le mani da andrologo, sì, ricordiamolo. Sì. Sono le mani
0: no, è il dottor Manone.
3: Sì, il dottor Manone.
2: Ricordiamo che tutti gli andrologi del mondo vengono scelti dalla medicina in base alla dimensione delle proprie dita.
3: Cioè, loro devono dare un esame di mani.
0: Ma cioè, effettivamente è vero. Cioè, io le poche volte che sono andato a farmi mettere il dito nel culo dall'andrologo.
2: Enorme.
0: Grandissimo. Ma perché, scusami?
2: Perché ti devono far godere.
0: Ma no, no, che poi adesso l'esame lo fai con l'esame del sangue, non hai più
2: bisogno. Sì, ma io sono la vecchia maniera.
3: Sì, ho una ditata, comunque fa sempre piacere, ma una volta lo faceva mia moglie, adesso devo pagare.
0: Cioè, tu vai nell'istituto medico e dici, guarda, dovrei fare un controllino alla prostata. Sì, le facciamo l'esame. No, preferisco il dito in culo.
2: Sì, preferisco il dottore. Sì.
3: Cioè, ti danno il catalogo per scegliere il tipo di dito, questo le piace.
0: Vabbè, ma metti l'altra, Pippo.
4: Ormai è troppo lungo, no, te l'ho detto.
0: Che cazzo, allora vedi, ci sono i complotti complottosi, allora.
4: Andiamo.
5: Complotti complottosi.
6: Erano più o meno gli anni 90, quando l'umanità scoprì due cose importanti.
3: Sì.
6: Che il burro è buono e che se è buono, allora probabilmente è il demonio.
7: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Mangiavi una fetta di salame e ti arrivava una notifica dal destino. Stai per morire. Ma io non ci credevo e mi son detto. E se fosse un'astronave?
3: Stormentone.
0: Peggiore.
6: Stiamo ovviamente parlando del colesterolo.
3: Sì.
6: Il mostro, il nemico perfetto, il villain a costo zero. Nessuno sa realmente cosa sia, ma ad un certo punto tutti improvvisamente l'hanno avuto alto.
8: Il colesterolo ha una caratteristica geniale: non fa rumore, non si vede, non puoi litigarci, non puoi mettergli una multa, però puoi passare la vita a parlarne. Per quel che ti resta da vivere, ovviamente.
6: È un nemico invisibile, come la polvere, ma con più sensi di colpa. Ed è proprio il senso di colpa la chiave del più grande complotto mai orchestrato. Perché il colesterolo non è solo una cosa nel sangue. Il colesterolo è un sistema di controllo sociale mascherato da numero.
9: Oggi ti dicono: hai il colesterolo alto. Domani ti dicono: devi cambiare abitudini alimentari. E dopodomani ti trovi a mangiare cracker senza sale e a guardare il salame come se fosse un porno, sbavando e segandotici.
0: Che fa?
9: È successo solo a me. Vabbè, ritratto. In ogni caso, la tua vita lentamente diventa una merda per quel che ti resta da vivere.
6: Ma facciamoci una domanda semplice, quella che nessuno oserebbe mai fare. Sì. Perché il colesterolo è sempre troppo alto? Non esiste mai un dottore che dice: complimenti signore, colesterolo perfetto, ci vediamo tra 40 anni. No, è sempre: un po' altino, devi starci attento, o devi modificare il tuo stile di vita. Per quel che ti resta da vivere.
10: La frase un po' altino è la più pericolosa della storia, perché ti tiene appeso in un limbo eterno, ti tiene in ansia, ti tiene cliente.
6: Cliente, esatto. Perché il colesterolo non è un numero da misurare, ma un business.
11: Salve, sono un noto economo super laureatissimo. Il colesterolo è un numero che non serve a misurare il sangue, serve a misurare la obedience. Se tu obbedisci, compri prodotti 0%, prodotti senza, prodotti con. E soprattutto prodotti studiati ad hoc.
6: Proprio così, studiati ad hoc. Quella parola magica che ti fa pagare 6 euro una margarina che sa di cartone.
12: Il complotto è semplice: ti creano il problema e ti vendono la soluzione a fette. Prima ti fanno odiare il tuorlo, poi ti vendono l'albume in bottiglia, poi ti fanno odiare il burro, poi ti vendono lo spalmabile light, che è burro che ha fatto la tesi in marketing. E intanto tu vivi nel terrore di due parole: analisi del sangue.
6: Ma qui arriviamo al nocciolo del complotto. Il colesterolo non è un problema medico, è un problema morale. Se mangi la carbonara, sei un criminale. Se mangi l'insalata, sei una brava persona. Se mangi l'insalata con l'olio, sei un criminale a metà. Se mangi l'insalata senza olio, sei un figlio di puttana.
0: No!
3: Chi l'ha detto?
13: Io ho iniziato a correre per il colesterolo. Adesso corro anche se non ho niente. Corro per sentirmi innocente. Sono diventato un prete, ma senza chiesa e senza bambini.
6: Capito? Il colesterolo è la religione più perfida del mondo. Non ti promette il paradiso, ti promette forse va meglio al prossimo controllo. Ma è tutto gestito dai venditori di yogurt. Loro non vogliono che tu muoia, loro vogliono che tu viva, ma con paura. Così compri sempre qualcosa.
14: Buongiorno, io vi dico la mia. Prima ho mangiato sereno per 40 anni, poi un giorno uno mi ha detto colesterolo e mi hanno rotto il cazzo con le etichette. Ridotto, light, senza, con, ricco di povero di... Ma vaffanculo, mangiatevelo voi il vostro yogurt che sa di merda. Ma poi purtroppo sono morto.
0: Come?
6: Esatto, è morto. Perché non ha provato i nuovi yogurt a bassa colesterolo della DinoCool. DinoCool è una bevanda ricca di steroli vegetali, le cui proprietà sono indicate per una dieta il cui obiettivo è ridurre il colesterolo alto. Di no al colesterolo, di sì a DinoCool.
0: Cos'è?
15: DinoCool abbassa il colesterolo.
6: Ma abbiamo un'ultima importante testimonianza che vi farà crollare ogni dubbio.
16: Un giorno in palestra un tipo ultra fitness mi si avvicina dicendo: ehi baby, devi fare attenzione al colesterolo, se vuoi io ho una soluzione. Speravo si trattasse del DinoCool, il fantastico yogurt da bere, ma invece era anche meglio. Mi porta in spogliatoio, mi fa chiudere gli occhi, aprire la bocca e me la riempie di una deliziosa brodaglia vischiosa. Slurp, slurp.
3: Ma come slurp?
6: Non so se avete colto i sofisticati significati nascosti di questa testimonianza.
0: Molto,
6: ma
0: sì,
6: la prossima
0: sì.
6: volta che sentite la parola colesterolo, guardatevi intorno. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo
3: mai.
6: Mai.
0: Mai. Comunque c'è veramente una teoria del complotto sul colesterolo.
1: Su zuccheri e grassi, ti ricordi? Vero,
0: sì, vero. L'idea secondo cui il colesterolo sarebbe stato trasformato artificialmente in un nemico pubblico da le industrie farmaceutiche,
2: hanno alzato
0: il
2: livello, la soglia di pericolo.
0: Allora, esatto, prima era un numero, adesso l'hanno modificato.
3: Con le uova, con lo zucchero, periodicamente.
1: L'industria dello zucchero ha discriminato, diciamo, l'industria dei grassi per emergere.
3: Bilanciare.
1: Sì.
2: Cioè, c'è un'industria che fabbrica i grassi.
1: Sì, vabbè, tutto sì. Bello che
0: tu arrivi da quella, tu arrivi da.
2: Ah, gliel'ho messa nel culo adesso.
0: Va bene, ci sentiamo domani. Grazie a Pippo Palmieri, ciao! Grazie alla Chicca, grazie alla Puccioni, grazie a Paolo Nois.
2: Grazie a Bazzoli. Dai, Tattone, non te la prendere, Tattone.
0: Hai rovinato la giornata.
2: Lo so, mi dispiace, Ciccio, lo so che c'è già un sacco di problemi. Vuoi che gli rispezzo il collo alla Letizia?
0: No, ma dovrei rispezzarlo a Fabio, perché sì. Puccioni?
2: Puccioni è più bella da strozzare. Ho sentito anche croc croc. Io farei un controllino se fossi in te.
0: Tu picchi forte, Paolo, scusami. Dovresti essere il mio braccio armato.
2: No, io piano piano l'ho presa. Per il collo.
0: Ma non a lei, a lui.
2: Lui è più friabile, urla più forte.
0: Ma poverina, è una donna. Non si toccano le donne.
2: È per lo spettacolo. Ma dai che mi ha appoggiato anche il sedere. La
0: Il sedere.
17: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
18: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
19: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
20: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
21: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
20: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
21: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
20: Veramente?
21: Arredissima, dove la vita è issima.
22: Arredissima.
23: E ora la sfida finale. Cocktail.
24: Spritz al tramonto.
23: Colazione.
24: Cappuccino vista mare.
23: Estate.
24: Crociera all'inclusive con Costa.
23: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
26: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
27: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
26: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
28: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
29: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
30: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Sa,

0: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?

0: Amici, benvenuti, nuova puntata di 105 Mi Casa. Come sentite dagli applausi, è una puntata live di 105 Mi Casa. Siamo in diretta da Spazio Lenovo. Questa sera verrà a trovarci Fred De Palma, col quale stavamo chiacchierando, insomma, fino a qualche minuto fa, talmente tanto chiacchierando che stavo per non arrivare puntuale.
1: Strano, mi viene da dire. Cioè, questo è uno dei pochi posti dove arrivi almeno 5 minuti prima.
0: Ma sono arrivato un'ora prima stasera, solo che poi mi sono messo a chiacchierare con Fred e quindi mi stavo perdendo un po'. Sono felice che torni a trovarci, Fred.
1: Perché... Anch'io, tra l'altro, possiamo dire un Fred nuovo?
0: Sì.
1: Vogliamo
0: sì.
1: dirlo? Vogliamo dirlo?
0: Ma no, perché tu vuoi dire che l'hai visto particolarmente bene.
1: Bene, che sì. Beve centrifughe. Ragazzi,
0: sì, in quel senso sì. Lì. Non avevo mai sentito la parola centrifuga uscire dalla bocca di Fred De Palma.
1: Sì.
0: Ma l'ho sentita.
1: Incredibile.
0: L'ho sentita.
1: Vabbè.
0: Credo che l'abbia ordinata, tra l'altro. Bene. Come state, ragazzi? Parlo ai ragazzi che sono venuti a trovarci. Bene, vedo un po' di fan di Fred. Vedo anche un po' di volti noti, di persone che vengono ormai a trovarci tutte le volte che siamo qui live da Spazio Lenovo. Nadia, che puntata sarà? Insomma, Fred arriva perché ha una serie di novità, di date e ha un pezzo nuovo che sta andando benissimo.
1: Benissimo, ci piace molto.
0: Sì, sì. Veramente forte. Prima mi ha detto, gli ho fatto i complimenti sulla canzone e lui mi ha detto, perché gli ho detto, oh, è difficile oggi nel mercato odierno riuscire a infilare i brani. Io ho detto, sì, è difficilissimo, però c'è una grande e unica verità. Quando fai una hit gigante, in qualche modo si infila. E lui, devo dire che ha una bella confidence sulle hit, perché ne ha generate tante. E probabilmente siamo davanti ad un'altra che ci accompagnerà anche per tutta l'estate. C'è il mio momento preferito, che è quello dove Simo J esce dalla cantina per prendere l'applauso. Prego, Simo. No, no, no, Simo, fatti vedere bene, per favore.
2: No, che poi entro nella cantina.
0: Senti che applauso.
1: Vieni, vieni, vieni qua vicino a noi.
0: Più forte di quello di Fred l'hai preso.
2: Beh, adesso, dopo vediamo.
0: Questo è diventato dopo proprio un momento importante.
2: Iconico, sì.
0: Sì, assolutamente. Bello. Non ho sentito la massima del grillo parlante.
1: Neanche io eravamo distratti.
0: Del grillo parlante.
1: Eravamo distratti.
0: Nessuno l'ha sentita, neanche tu,
2: no,
0: Simo.
2: No, si è autocensurato però, perché ne aveva una. Aia. E mi ha detto, ma siete da Lenovo stasera? Gli ho detto sì, allora la cambio.
0: Okay. Quindi agli amici della carovana, ahimè, scusate, non l'ho sentita, quindi non la posso commentare. Direi che tutto è pronto, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: 5 minuti dopo le 20 in diretta su Radio 105 c'è la versione live di 105 Mi Casa con Fred De Palma che torna a trovarci.
1: Ciao
2: Fred, come stai?
1: Bene, tu?
2: Bene. Io spesso quando vengono gli artisti, sai, a volte anche come quasi per modo di dire, uno dice è venuto a trovarmi un mio amico. Però nel caso tuo è proprio la verità, insomma.
1: Sì, beh, sono tantissimi anni che ci conosciamo.
2: Ti vivo veramente come un mio amichetto, anche se poi nel mentre sei diventato grande anche tu, insomma, in tutti i sensi sei diventato grande di età, discograficamente, come carriera. E quindi sono, insomma, ti vedo sempre un bel po' più piccolo di me, ma con tanti anni ormai, con tante ore di volo.
1: Tante ore di volo, sì.
2: Sì.
1: Sì, ne abbiamo fatte. So che non si atterra mai.
2: No, mai. Sempre, mai. Assolutamente.
1: Si rimane sempre in volo.
2: Prima, quando non eri in onda, facevo i complimenti a te e alla tua nuova canzone, perché è molto difficile riuscire ad avere una continuità legata proprio al successo dei brani, no? Perché ci sono un po' per ogni artista dei momenti, delle stagioni, delle finestre dove alcune cose vanno meglio, altre vanno peggio, e non per forza il successo di un brano decreta poi se un artista sta bene o no. Però insomma tu hai infilato veramente tante canzoni, tante hit, e probabilmente con tutti gli scongiuri del caso stiamo vedendo che anche questa canzone sta andando molto molto bene, no?
1: Sì, se ci penso io dal 2017 comunque tutte le estati l'ho infilata.
2: Sì.
1: Comunque
2: sono tanti anni.
1: Ma sai, io credo che comunque sia un po' di fortuna, perché comunque la fortuna deve essere sempre dalla tua parte. In più cercare comunque di fare... Ho rotto tutto.
2: No, vabbè, vai, dopo
1: comunque sistemiamo. Cercare di fare comunque qualcosa di diverso ogni volta, cioè cercare comunque di trovare un upgrade di quello che hai fatto l'anno precedente o la volta prima, e cercare di fare appunto qualcosa che possa essere interessante per il pubblico.
2: Senti, ma dal punto di vista proprio dell'ansietta, no? Visto che uno dice ne ho infilata una, due, tre, quattro, cinque, e prima o poi questa giostra per forza, no? Per forza diventerà più difficile. Hai un po' di questa ansia quando stai per uscire? O te la vivi serenamente?
1: Ma sai che non ho quell'ansia lì l'ansia da prestazione per quanto riguarda le uscite. Perché comunque io se esco con una canzone vuol dire che veramente sono convinto di quello che ho fatto. Quindi a prescindere, insomma, dal successo del brano, io so che dovevo uscire con quel pezzo. Cioè non c'è un'alternativa,
2: bene,
1: no?
2: Bene.
1: Forse l'unica volta che un po' mi è dispiaciuto per una canzone era tipo Passione.
2: Sì.
1: Perché era uscita.
2: Me la ricordo.
1: Esatto.
2: La ricordo,
1: era uscita un po' tardi, sì, rispetto, no, all'estate. Era uscita tipo quasi a fine luglio.
2: Sì.
1: E secondo me non è riuscita a entrare appieno nel cuore delle persone. Ma secondo me aveva un potenziale enorme. Ecco, di tutte. Infatti, anche nei live lo dico sempre: questa canzone è una canzone a cui tengo. La sala canta con me,
2: è
1: no?
2: Certo, è certo. Quindi,
1: perché comunque
2: la difendi,
1: la difendo, perché secondo me aveva un potenziale fortissimo, che per una questione anche di tempistica, perché vedi, e anche quello secondo me non ha dato quanto avrebbe dovuto.
2: La canzone tra l'altro prevede il contributo di due persone a te care, che sono Anitta e Amy Schilla. Amy Schilla è stato qui qualche settimana fa su questa sedia al posto tuo,
1: grande.
2: E ci ha detto che lui è stato bravo, perché tu gli hai mandato il pezzo e gli hai detto: oh Amy, se hai voglia, bene, però io poi devo uscire, cioè, quindi se hai voglia. E lui ci ha raccontato che invece ha sentito il pezzo, spaccava, e in poco tempo ha fatto la strofa.
1: Sì, nel giro di due giorni, ora non mi ricordo, ma comunque proprio in brevissimo. E qui infatti, ecco, vedi, anche quando succedono queste cose dove tutto è molto naturale, dove tutto nasce spontaneamente, sono comunque per me dei campanelli importanti,
2: positivi, sì.
1: Di anche sul brano, no? Perché solitamente quando c'è l'incertezza intorno al brano poi,
2: certo,
1: fai più fatica, invece quando va dritto così. Ma anche Anitta gli ho mandato il pezzo, lei mi ha soltanto detto questo, mi fa: secondo te in Italia questo sound può funzionare? Io ho detto: non lo so, secondo me sì. Le metto, se tu mi dici sì, lo faccio.
2: Ma io su Anitta voglio aprire un capitolo a parte, perché Anitta è una delle più grandi star del pianeta.
1: Sì.
2: No, ma è la verità.
1: Non è una mia grandissima amica.
2: Non che è una tua grande amica, è una che ha già collaborato con te.
1: Sì.
2: Quindi, da un punto di vista anche di amicizia, la carta del faccio una cosa con te l'aveva già giocata
1: due volte,
2: esatto, sì. No? Per cui tanta roba averla ancora.
1: Ma guarda, ti dico una cosa assurda, perché una volta lei mi ha detto questo. Lei mi ha detto io con te, Maluma e J Balvin collaborerò tutta la vita perché piacete molto al mio pubblico. Non mi ha, okay, detto questa cosa qua. E poi lei mi ha detto io mi, cioè, lei si fida molto del mio, cioè se io le dico questo pezzo è una hit per me, cioè lei non è che mette in dubbio, lei si fida molto, no? E poi sente, se gli piace, lei parte, no? E abbiamo creato comunque questo rapporto di, vabbè, a parte di stima reciproca e di amicizia, ma proprio, cioè, le mando il pezzo e lei mi dice bomba, lo faccio, hai capito?
2: Pazzesco.
1: Sì, lei non so, collabora con The Weeknd.
2: Certo, certo, no, per quello dico, è comunque una cosa sulla quale è bello spendere due parole.
1: Assolutamente.
2: Perché è veramente è incredibile, cioè è una di quelle cose magiche che capitano nella vita.
1: Però che... fa anche capire lei che persona è,
2: sì,
1: no?
2: Molto,
1: che
2: molto.
1: È una persona veramente che ci tiene tanto ai rapporti umani.
2: Molto.
1: E comunque se vede del potenziale, una che cioè lo favorisce, non lo ostacola, no? Ma anche io vedo anche come collabora magari con anche artisti più piccoli in Brasile, cioè è una che comunque lei ce l'ha la visione, no? E quindi questa cosa fa anche la grandezza dell'artista che è.
2: È così. Abbiamo parlato, insomma, un po' del pezzo nuovo, La testa gira, e lo ascoltiamo con Fred De Palma, che questa sera è qui con noi a 105 Mi casa. Aia!

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: Scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il

0: segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
2: Hey! 105.
3: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: di sera in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Siamo in diretta da Spazio Lenovo Live. È venuto a trovarmi Fred De Palma questa sera.
1: Yes.
0: Che insomma, stavo guardando le tue date, Fred, che avrà un'estate impegnativa.
1: Sì, mi sembrano in un aggiornamento ancora vedendo il numero.
0: Sì, io già ne vedo un bel po'. Però insomma, la festa continua tour è in aggiornamento, quindi aumenteranno le date. Ti farai l'ennesima estate di fuoco.
1: Di fuoco, sì.
0: Di fuoco.
1: Sono infatti pronto. Questo tour sarà, comunque durerà almeno fino a ottobre, secondo me.
0: Okay.
1: Più o meno, poi me ne andrò in qualche isola tropicale a ricompormi.
0: Però dai, bene, vai a farti un giro, ti riconnetti con tutto il
1: pubblico. Sì, sono poi anche col brano che è uscito. Non vedo l'ora poi di farlo in realtà. Con un pubblico davanti,
0: sì.
1: Sentire l'energia che...
0: Sì, sì, perché il pezzo nuovo ha sempre un'energia un po' diversa.
1: Quando parte già senti quella roba lì, ti parte poi la vibe, poi
0: così.
1: Le prime date, poi dici vabbè, poi...
0: È così, è così. Allora, quando siamo in versione live, ad un certo punto io smetto di fare il mio lavoro e passo il microfono,
1: la palla,
0: a chi ci viene a trovare. Per cui Irene, vedo che ha un microfono in mano, prego.
1: Ottimo.
2: Allora, io devo farti una domanda.
1: Vai.
2: Allora, è dal 2019 che ti chiediamo un feat.
0: Con chi?
1: Okay.
2: Con Maluma. Ti ricordi? All'ascolto.
1: Assolutamente, sì. Guarda, ti dico, Maluma l'ho anche incontrato. Ci siamo incontrati.
2: Quando hai aperto il concerto.
1: Esatto, ci siamo incontrati. Abbiamo anche parlato, insomma, anche di una possibilità, no? di fare qualcosa insieme. Però, insomma, work in progress.
0: Diciamo anche che non è facile.
1: Non è facilissimo.
2: Cioè,
1: esatto.
2: Noi stiamo ancora aspettando.
1: Anch'io, comunque.
0: E noi, comunque, ce lo auguriamo. Sì. Però, per dare un contesto, quando si collabora con artisti, soprattutto su scala internazionale, è molto difficile infilarsi nella loro schedule, nella loro pianificazione,
1: sì,
0: nella loro progettualità.
1: Tranne che con Anitta, che è un mito.
0: Che è di un altro pianeta.
1: Esatto.
0: Allora, dietro
2: Grazie
0: di te
2: mille.
0: C'era un'altra ragazza che voleva fare
1: Ciao.
0: Una domanda.
3: Ciao Fred, volevo chiederti perché ha chiamato la tua nuova canzone La testa gira?
1: Perché mi sembrava un bel viaggio, no? Perché comunque quando si fa festa la testa gira,
0: sì.
1: No? Quindi mi sembrava appropriato.
0: Anche a me, secondo me è bello anche mentre fai festa e parte la canzone anche in discoteca, è bello anche da cantare.
1: Sì, io me lo sono immaginato molto, molto liberatorio, la testa gira.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: mi sembrava proprio un coro, quasi un coro da stadio, no? Quando
0: vero,
1: l'ho scritto.
0: È vero, vedo che siamo arrivati, prego.
4: Ciao Fred.
1: Ciao bro.
4: Ti volevo chiedere, come nasce il nome d'arte Fred De Palma?
1: Guarda, allora, ho una storia, in realtà io avevo circa 17 anni e ero molto fan dei film di Brian De Palma, quindi tipo Scarface, no? quel viaggio lì. E allora, mentre sceglievo il nome d'arte, ho detto, come mi chiamo? Ho pensato, prendo De Palma, io mi chiamo Federico, ho detto, metto Fred, ed è nato. Fred De Palma, che poi è un nome super latino. Io al tempo facevo in realtà rap proprio crudo.
0: Sai che alcune scelte che facciamo nella vita in realtà illuminano una strada che in quel momento non sappiamo.
1: Ma allucinante, ma poi pensavo che anche le mie prime canzoni, anche rap o comunque pop rap, tipo avevano nomi spagnoli, tipo Buenos Dias. No? Cioè, comunque
0: è vero.
1: Indirettamente ero già in quel...
0: Ma anche la tua fisicità.
1: Proprio Latin.
0: Sì, è vero, va in quella direzione.
1: Sì.
0: Ho perso il microfono, non so dove sia. Eccolo là, prego.
1: Ciao bro.
4: Ciao Fred. Innanzitutto io ti adoro tantissimo.
1: Grande, grazie.
4: Ti volevo chiedere, ascolto molto spesso la tua canzone con Gue, Notte Cattiva.
1: Com'è
4: nata l'idea del featuring? E poi ti volevo chiedere, tra tutte le tue hit che tu hai fatto, quale metteresti in top 3 e perché?
0: Allora,
1: top 3.
0: Allora andiamo per gradi.
1: Per gradi, partiamo dalla prima.
0: Partiamo da Gue.
1: Allora, guarda, io e Gue siamo amici da tanti anni. Abbiamo passato insieme tante notti cattive.
0: No,
1: quindi...
0: mai serate. Ti sono sempre visti di giorno in biblioteca.
1: Mai visto Gue di giorno.
0: Sì.
1: Comunque, ora che ci penso, ora mi ha fatto pensare una cosa assurda. Non ho mai visto Cosimo di giorno. No, appunto, avendo passato tante notti cattive insieme, mi sembrava il featuring giusto per il brano.
0: Mentre l'altra domanda che ti 3. Ha fatto, hai visto che su TikTok si fa molto questa cosa, fai la classifica dei 10 calciatori migliori di sempre, i 10 ristoranti top di Milano.
1: Mettiamo anche le canzoni di Fred
0: De Palma. Mettiamo le tre canzoni di Fred De Palma, 3, allora, 2, 1.
1: Forse parto dalla terza o dalla 1? Dalla 3.
0: Dalla 3, e mi rovini
1: allora,
0: il gioco se no.
1: Allora, la 3, la testa gira. Che quella nuova è
0: bravo, bravo.
1: C'è un grande,
0: una grande
1: affetto,
0: una grande paraculata, esatto. Nel fare promozione.
1: Quindi, terza, la testa gira. Seconda, Ecstasy.
0: Ok.
1: E prima, D'estate non vale.
0: Ah, mi piace. A me piace un casino, D'estate non vale.
1: Secondo me quel brano ha veramente una magia che ho sentito poche altre volte.
0: È bellissima. E hai lasciato fuori delle cose giganti.
1: Ho lasciato fuori tipo una volta ancora.
0: Sì.
1: Interplanetario. No, però non è che l'ho lasciato. È ovviamente una grande. Però a livello, diciamo, proprio di affetto e di che ho verso le canzoni, queste tre.
0: Bello. Senti, perché Ecstasy? E prendo il gancio perché la vedo in programmazione.
1: È la prossima.
0: Sì, esatto. Perché le metti lì dentro?
1: Perché è stato in un momento in cui facevo tantissimi featuring. È stato un brano che ho fatto da solo, che ha avuto un successo incredibile. Ed è stato anche per me una scommessa, perché mi ero un po' allontanato, diciamo, sì. dal suono, diciamo,

0: Ma per quelli che ci guardano al 66 yes. del digitale terrestre c'era anche il video, mentre della canzone di prima, La testa gira, non c'era il video.
1: No, perché in realtà è proprio perché non so dove sia Anitta in questo momento per girare il video, la vedo molto difficile, però ci ha sentiti pochi giorni fa e ha espresso la volontà di venire in Italia, non so quando,
0: okay.
1: quindi a un certo punto potrebbe sbucare,
0: bellissimo.
1: Però mi ha scritto, sì, era molto contenta del successo che sta avendo la canzone, ma anche perché lei poi se n'è accorta da TikTok,
0: okay.
1: perché a un certo punto ha visto che c'era 500.000 di video, mi ha detto, ma... Cioè non ce li ha manco forse.
0: Sì.
1: E quindi lei ha detto, vabbè, il pezzo sta decollando. Quindi ha fatto altri TikTok. Lei comunque ha continuato a spingere la canzone. Insomma, è molto contenta.
0: C'è un aneddoto simpatico, secondo me, legato proprio al non video. No?
1: Sì.
0: Perché la canzone in realtà va fortissimo anche su YouTube.
1: Era assurdo. Sì.
0: Tipo in una classifica video. Era il secondo video più visto su YouTube.
1: Senza video.
0: Ah, non c'era il video.
1: Devastante. Incredibile. Forse non mi è mai successa questa cosa.
0: Faceva molto ridere. Allora andiamo a prendere l'ultimo giro di domande dagli amici che sono venuti a trovarci. Prego.
2: Ciao Freddy.
1: Ciao.
2: Sono brasiliana.
1: Grande.
2: L'ultima volta che ci siamo visti ti ho fatto complimenti per la canzone con Anitta. Adesso vi regala un'altra canzone bellissima. Volevo chiedere una particolarità. Ma tu sei mai andato in Brasile? Conosci tutte, non so, la favela, tutti quei giri un po' da Rio de Janeiro?
1: Allora, purtroppo o per fortuna,
0: sì,
1: se deve capire,
0: sì.
1: Non sono ancora stato in Brasile. Però è una cosa a cui tengo tantissimo, devo farlo prima possibile, infatti andrò. Perché nel momento in cui dovevo andare c'era il Covid, no? Che erano i primi pezzi che avevo fatto con Anitta. Però appunto c'era il Covid, quindi non si poteva viaggiare. E poi tra tutto mi sono perso, ma ci andrò.
2: Dai, ci organizziamo.
1: Sono un po' preoccupato, ma ci andrò.
0: La preoccupazione è... Quando si va in quei posti così belli, dove ci si può divertire così tanto, la preoccupazione nasce dal fatto di che uno dice, ma torno poi, no? E come torno? Quella è la preoccupazione. Prendiamo l'ultima domanda questa sera qui a 105.
3: Ecco, ciao Fred, sono Johan.
1: Ciao.
3: E ti faccio i complimenti per i tuoi successi.
1: Grazie mille.
3: Steve.
1: Grazie mille, bro.
3: Devo chiederti, con chi ti piacerebbe collaborare in futuro?
1: Italiano o estero?
3: Italiano anche...
1: Ma estero. Allora, vabbè, estero ovviamente sogno totale, Bad Bunny penso che sia
0: giusto.
1: Se è proprio il top, cioè uno degli artisti che ascolto di più, o lui o Fade, ascolto diciamo prevalentemente loro. E, in Italia, sai che non saprei.

0: adesso dirti un nome, perché comunque diciamo che io collaboro molto con le persone che conosco molto bene, no? Mi piace collaborare con gli amici, quindi diciamo che tutti i miei amici ormai abbiamo fatto pezzi insieme, quindi italiano non lo so, magari per fare una cosa assurda, Cremonini mi piacerebbe, anche se è completamente lontano,
1: sì,
0: da,
1: per fare una cosa da me, proprio...
0: però una baciata con Cremonini la farei,
1: sì,
0: no?
1: Iconica.
0: Sarebbe devastante.
1: Iconica, iconica. Mettiamo una canzone e poi ci salutiamo fra poco.
0: Yes.

0: Chiama Dracula questa canzone, o Dracula, Dracula, seconda come uno voglia, insomma, così pronunciarla. Bellissimo pezzo di Tame Impala. Noi siamo un po' alla fine, Fred, o meglio, è il mio ultimo blocco con te. Prima, quando guardavo tutte le date estive, abbiamo parlato di date estive,
1: sì,
0: però non abbiamo sottolineato che c'è una data già fissata fuori dall'estate, che è il primo ottobre al Fabric di Milano.
1: Esatto, primo ottobre Fabric di Milano, faremo uno show incredibile, una festa pazzesca.
0: Bene, da mettere a calendario allora, sì, primo ottobre Fabric Milano, Fred De Palma. Aspetta che hai messo la mano, okay.
1: Ho fatto quella cosa che mi hai detto di non fare.
0: Sì, esatto.
1: No, dicevo, mi terrò per il primo ottobre, dobbiamo fare proprio una festa assurda.
0: Vabbè, giochi in casa, dai,
1: sì,
0: dai, dai,
1: sì,
0: è bello. Senti, stranamente non è arrivata nessuna domanda prima, quando facevamo girare il microfono sul freestyle. Forse è la prima volta, credo, che sono con te e non diciamo neanche la parola
1: incredibile.
0: Freestyle.
1: È arrivato anche quel momento lì.
0: No, questo mi ha messo curiosità. Fai ancora?
1: Sì, in realtà sì.
0: Sì,
1: cioè,
0: okay.
1: In realtà è una cosa.
0: Sei allenato?
1: Oddio, allenato proprio da fare una battle, non lo so. Se sono in serata, sì. Sì, però comunque lo faccio sempre anche agli show,
0: ai live, ok.
1: Invito la gente sul palco a fare freestyle con me. Diciamo, nella mia quotidianità non sono più in quella, okay, fissa dove sto tutto il giorno a pensare alle rime, a come. Però è una cosa che ho e che mi piace, mi diverte, quindi la faccio.
0: E senti, dammi un parere tecnico, perché su TikTok ogni tanto becco le battle dei ragazzi più giovani.
1: Ah, sono dei fenomeni.
0: Che io, tra l'altro, ormai sono un po' distante, per cui non li conosco. Ma sento delle cose incredibili.
1: Sono veramente.
0: Cioè, a volte penso che non possa essere freestyle.
1: Invece lo è, perché io poi li conosco molti di loro, ma sono dei fenomeni senza senso. Cioè, hanno preso quello che facevamo noi, che già era, secondo me, un livello,
0: sì, sì,
1: assurdo.
0: Sembrava la fine del gioco.
1: Sembrava la fine del gioco, loro l'hanno alzato ancora di più. Cioè, fanno delle cose che io dico, veramente, cioè, devi essere impazzito per essere,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: devi,
0: sì,
1: essere andato fuori di testa per arrivare a un livello del genere. E infatti sono molto contento, perché ci sono tanti freestyler anche di Torino che sono fortissimi, tipo Grizzly è uno che ha vinto, sta vincendo tutto adesso,
0: okay.
1: Cioè, che se lo senti dici non è possibile.
0: E porta avanti una grande tradizione.
1: Sì, sì, infatti sono contento, perché comunque Torino,
0: sì,
1: va, il freestyle,
0: mia,
1: di Torino va,
0: sì,
1: tenuto,
0: sì,
1: alto.
0: Sì, sì, sì. È stato grandissimo e tu mi dici, insomma, che continua,
1: esatto,
0: ad esserlo. Fred, grazie di essere passato,
1: grazie a te,
0: a trovarci.
1: Grazie a te, grazie a voi, raga.
0: Auguriamo alla Testa Gira tutto il meglio.
1: Yes.
0: Grazie a tutti i ragazzi che sono venuti a trovarci questa sera qui da Spazio Lenovo. E un abbraccio, buona serata, ci vediamo
1: anche
0: in giro quest'estate.
1: Sicuramente.
0: Ciao Fred.
1: Ciao.
2: Radio 105.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: 105.
4: 105.
3: 105. Che storia.
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia.

0: Qui siamo nel 1999, Moloco con Sing It Back, ultima canzone di questa puntata di 55 Mi Casa, dove è venuto a trovarci Fred De Palma, che ho visto in grande forma.
1: In grandissima forma.
0: Tu mi avevi detto in grande forma.
1: Ti ho avvertito.
0: E io a fine serata, a fine puntata, ti confermo che è in grande forma, sono contento di averlo rivisto e poi mi piace sempre fare la puntata live, non perché lavoro meno,
1: no, certo,
0: non per quello,
1: no, ci mancherebbe,
0: perché mi piace avere contatto, per noi che facciamo la radio, comunque immaginati, io parlo sempre guardando Simo,
1: sì, lo so.
0: Sarà più bello avere un pubblico, no?
1: Su questo mi sento di dire che hai ragione.
0: Non
2: sarà più bello
0: dentro.
2: Del pubblico.
0: No. Chi viene domani?
1: Ah, guarda, speravo me lo chiedessi, perché sono preparatissima e felicissima di annunciare che torna a trovarci Andrea Pezzi.
0: Simo, sei preoccupato?
2: Sì. Domani lo manifesterò meglio, ma sono sicuramente preoccupato.
0: Non farti venire la febbre, eh?
2: No, vengo, ma con
0: i problemi,
2: con delle restrizioni.
0: No, i problemi vanno affrontati. Quindi domani affronterai il problema magari Andrea Pezzi.
2: Potevamo invitarlo in un altro momento, però
0: va bene stavolta.
2: Ci sta stavolta.
0: E domani Andrea da... Vabbè, insomma, chi segue il programma avrà sentito già le altre interviste di Andrea Pezzi, che è un grande oratore, un grande divulgatore ed è un amico che da tanti anni si occupa di nuovo umanesimo. Vi lascio così.
1: Così, non aggiungiamo altro.
0: Si occupa di nuovo umanesimo.
1: Su nuovo umanesimo possiamo andare a letto.
0: E domani parleremo sicuramente di come l'uomo, in un momento tecnologicamente così avanzato, dominato dall'intelligenza artificiale, deve ritagliarsi un suo spazio.
1: Ti sento pronto.
0: Sì, sono pronto. Ho il libro di Andrea da un po' di mesi, devo dire che non l'ho letto ancora. Domani sarò sincero con lui, ma è una delle mie prossime letture.
1: Molto bene.
0: Va bene.

0: Programma con menzioni di marchi commerciali.
1: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Buongiorno
1: Roma.
2: Buongiorno Milano, tutto bene da queste parti? Voi?
1: Da Roma Manola, tutto bene, ma ci manchi già. Da Roma Manola, e chi c'è in regia da te?
2: C'è Masino, però in questo momento non è proprio nella sala regia, non ci sta ascoltando, è nella sala accanto perché si occupa della diretta delle radio della famiglia, delle altre radio della famiglia.
1: Mi fate fare pure pulizia quello, ma io lo so che siete
2: lui
1: così.
2: Fa regia tutte le radio della grande famiglia, sento, cioè, poverino, da solo.
1: Mentre da Milano Tony Ross e anche Comolli e Lidia, buongiorno Lidia.
3: Buongiorno. Tornata, che è successo?
4: Buongiorno, no, piccoli problemi di cervicale.
3: Ieri discettavamo lungamente dei cuscini, no? Dovresti forse prendere il cuscino adatto, ma io dicevo che per un po' ha funzionato per me e poi invece no.
4: Esatto, no, a questo punto cambierei proprio tutto il materasso, forse.
1: Ma io proverei con il collare, perché a me ha risolto. Innanzitutto mi riportavano a casa quando mi perdevo. Perché poi appendere la medaglietta al collare.
2: Ma allora, con quale numero di telefono, scusa?
1: Col numero di telefono pure, quello di mia moglie.
2: Certo.
5: E poi il fatto di stare così con una roba sotto il collo ti riposa, non so.
2: Oppure... Ma ci sono quelle tribù africane che hanno tutti quegli anelli?
3: Sì, le donne africane per allungare il collo. Oppure, scusa, se il problema è la posizione del sonno, smetti, non dormire.
4: Non dormire. Certo, ma io in realtà dormo pochissimo, infatti già. Dici tu, non dormo proprio più e via.
1: Pensa che c'è adesso una roba che mi arriva, perché logicamente quando tu compri una cosa del genere poi ti arrivano tutti.
3: Ma poi parlandone ieri, figurati, i telefoni ci hanno ascoltato.
1: Adesso mi arriva uno che secondo me è uno strumento di tortura, però nella pubblicità dice vi dà un sollievo e vi cambia l'umore addirittura, cioè, ma migliora l'umore, migliora
3: è la
1: l'umore.
3: Droga, sì. Ah, no. Il prodotto è la
2: illegale.
3: Droga
1: praticamente. Avete presente quelli del che si mettono al collo per dormire in aereo? Questo è 360 gradi tutto attorno, e c'è una pompetta per gonfiarlo e ti gonfia praticamente.